0: frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questo sabato non ci sarà la riunione delle donne, ok? Abbiamo fatto il calendario, però come lo vedremo domenica mattina, per avvertirvi, finché siamo in costruzione non faremo questa riunione perché sabato dobbiamo lavorare. Quindi i papi non possono guardare i bambini, a meno io no. Quindi in Atti capitolo 17 abbiamo visto Paolo Tessalonica, poi a Berea, dove hanno ricevuto la parola e hanno esaminato. Abbiamo visto due mercoledì fa come i Beriani, io li chiamo così, se voi avete un altro nome per loro, come loro esaminavano tutto quello che Paolo diceva, di vedere se era veramente così o no. E io voglio che noi tutti siamo così, perché viviamo nei ultimi tempi, io credo fermamente, vediamo i segni degli ultimi tempi, e noi viviamo in tempi quando Gesù ha detto ci saranno molti falsi profeti, inganneranno molti e inganneranno anche eletti se possibile. Ma come non è possibile, i veri figli di Dio non saranno ingannati, ma dobbiamo essere avveduti, è la parola giusta, avveduti, dobbiamo tenere gli occhi aperti. Io lunedì sera sono stato un incontro di pastore a Vicenza, è una buona iniziativa, alcuni pastori vogliamo trovarci a pregare almeno una volta al mese, quindi è una cosa che io, per cui sto pregando tanto tempo, però anche in questo incontro che abbiamo discusso, le collaborazioni eccetera eccetera fra le comunità, mi sono reso conto che in certe chiese ci sono anche pastori, mi dispiace dirlo, non hanno capito niente della parola di Dio, vivono nelle favole. C'era uno lì che parlava delle sue visioni, le sue profezie, che noi crediamo nelle profezie, ma certamente non corriamo indietro. E questo uomo diceva che sua moglie ha avuto questa visione per il Veneto, e tutti noi altri pastori dovevamo correre indietro questa. Io ho detto, scusami, tu hai avuto una visione, tienetela per te. Perché può darsi che è da Dio, io non lo so, ma io non vado mica a correre indietro questa cosa. E quindi dobbiamo essere avveduti, dobbiamo esaminare la parola di Dio. Ogni cosa che viene detta dal predicatore, anche da me, dobbiamo vedere se è così o no. E questa è una cosa che hanno fatto i Beriani. E sono stati raccomandati da Paolo per questo atteggiamento che avevano. Quindi non è brutto di esaminare le cose e di mettere anche, non voglio dire mettere in dubbio, ma anche se tu hai una perplessità, di andare dal pastore o chi ha predicato e dire, ma come mai hai detto queste cose? Io non lo vedo così. Per capire anche, per avere una spiegazione. Perché tante volte, io stesso, quando ero nuovo credente, io credevo quello che dicevano, invece di esaminare. E mi ricordo un giorno, parlavo con un fratello e discutevamo un punto di dottrina, diciamo, e io ho detto, no, ma non è così. E lui mi ha fatto una domanda e ha detto, perché non è così? Quale versetto puoi dimostrare che non è così? E io non avevo neanche uno per mettere in prova quello che io credevo. Io credevo perché mi è stato detto. E quindi da quel punto in poi ho deciso, è vero, io devo conoscere perché io credo le cose. Non solo perché mi è per sentito dire. Perché vengono dette tante cose da tanti pulpiti e non hanno a che fare con la parola di Dio. Per adesso lasceremo i Beriani e andremo a Atena, andiamo in Grecia questa sera. E cominciamo in versetto 13. Paolo era a Barea col suo squadro evangelistico, ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Barea, andarono pure là, mettendo in agitazione la folle. Il diavolo non vuole che viene predicata la parola di Dio. Le nostre chiacchiere, le nostre sapienze, i nostri idee, lui non si interessa completamente. Ma la parola del Signore fa tremare i demoni. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sile e Timoteo rimasero là. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino a Atene, poi ricevuto da lui incarico da dire a Sile e Timoteo di raggiungerlo, quanto prima tornarono indietro. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atena, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Inacerbiva, cerbo. Avete mai mangiato un frutto acerbo? Acerbo. È aspro. Ci sono certi frutti, i siciliani sanno, i cacchi. Cacchi? Vabbè, avete compreso. Quella frutta che si trova in Sicilia, si trovano anche qui, ma non sono dolci come la Sicilia. Avete mai mangiato una di quella frutta, un cacco? No. Il lotto, ecco. Lo lotto. Il lotto. Quindi è studio biblico, anche lezione di italiano. Il lotto, avete mai mangiato una acerba? Io la prima volta che sono andato in Sicilia mi sembrava buona, era anche morbida. Ma il lotto, se non è maturo perfettamente, non va bene. Ti lascia col secco in bocca. che fa schifo. E quindi il cuore di Paolo era amaro, era contristato. Era come mordere quella cosa acerba che ti porta a ripulsione. Perché lui vedeva che tutta la città era piena di idoli, che tutta la città era data a idolatria. E quanti di noi abbiamo sperimentato questo in Italia? Tu vai in qualche luogo sacro, dicono, e la gente lì inchinata davanti a qualche idolo, qualche statua, baciano qualche pietra, qualche cosa. Mi viene da piangere, veramente. Anche in India era così, quando vedevo le persone che adoravano idoli, adoravano i manufatti invece di adorare il Creatore. E quindi Paolo era molto triste. E in versetto 17, egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, ed ogni giorno sulla piazza con quelle che incontrava. Quindi gli apostoli predicavano in piazza. Io ho sentito di alcuni, ma non è biblico che voi andate nella piazza con amplificazione. Come non è biblica? Paolo predicava nella piazza. E noi predichiamo nella piazza. Anche tante persone che si dicono cristiani ci guardano come siamo matti. Giusto? Non è vero? L'altro giorno a Valdobbiadene tutti, questi sono pazzi. Ma tutti i cristiani sono chiamati a fare questo. Gesù ha detto, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà salvato. E chi non crederà non sarà salvato. Quindi Paolo predicava nelle piazze, nelle sinagoghe, da tutte le parti lui predicava. Lui non era andato a Atena per vedere il Pantheon. Voi sapete che cos'è il Pantheon? No? È molto famoso, come il Colosseo di Grecia, diciamo. Non era andato lì all'isola greca per farsi il bagno, per abbronzarsi. È andato lì a predicare la parola di Dio. Lui aveva solo un scopo, di evangelizzare le persone. Con lui, versetto 18, discutevano pure alcuni filosofi epicure e stoici. Alcuni dicevano, che vuol dire questo cianciatore? Che cos'è cianciatore? Un charlatano, uno che sbalbuzza. Nel greco la parola esatto è uno che prende seme. Un seed picker è la parola nel greco, che vuol dire tipo un buffone, un campagnolo, uno che non capisce niente. Come si può dire in italiano? Un campagnolo, un cofon. Ecco, questa è la parola perfetta. Un cafonge. Allora chiamavano Paolo un cafone. Ma che questo cafone giudei deve venire qua a raccontarci una nuova filosofia? C'era questi due fili di filosofi lì nella Grecia di quel tempo. Gli epicuri erano seguaci di Epicurius e la loro filosofia era che l'unico scopo nella vita era di cercare il piacere. Quindi beve, mangia, gode e l'eternità non ci pensiamo dopo. Quindi noi viviamo in una società molto epicuriana, direi. No? Questo è quello che il mondo ci insegna. Bevi, godi. Quando ero giovane, sex, drugs, rock and roll. Sesso, droga e rock and roll. Cercare solo piacere. I stoici, invece, erano panteisti. Voi sapete che cosa panteisti? Quello che credono in tanti dei e credono che anche nella natura, per esempio l'albero è Dio, la pianta è Dio, la pietra è Dio, tutto è Dio. E anche oggi noi abbiamo tanti di questi. Ah, tutte le vie portano a Dio. Non importa, ognuno, l'importante è che uno è sincero. Ma io potrei prendere una bottiglia di veleno e sinceramente credere che posso berlo senza morire. Ma che cosa accadrà se lo bevo? Io morirò. Anche se io credo sinceramente che non morirò. Morirò. E quindi di essere sincero non è abbastanza. Bisogna sapere quello che noi crediamo. In chi crediamo. E perché crediamo. Quindi c'erano questi filosofi. Volevano sentire che cosa vuol dire questo charlatano. Questo cafone, e gli altri, egli pare essere un annunciatore di divinità stranieri, quindi un altro Dio che non abbiamo, di cui non abbiamo sentito, perché annunciava loro Gesù e la resurrezione. Quindi una cosa, noi annunciamo Gesù. Anche ieri eravamo locale. Sì, ieri. Ieri eravamo lì a lavorare in un locale, è venuto un testimone di Geova a trovarci. E lui un po' cercava di battere la nostra religione evangelica. E io ho detto a questo uomo, ho detto, guarda, lei può venire nella nostra chiesa anche per 20 anni, può battezzarsi e può pure andare all'inferno. Perché non è la nostra religione, come tu lo chiami, che salva, ma è Gesù Cristo. E poi ho citato quel versetto che amo, chi è il figlio alla vita. E ho chiesto a questo uomo, come si chiama Paolo? Bruno, ecco. Ho detto, Bruno, tu hai il figlio di Dio. Questa è l'unica cosa che importa, se tu hai il figlio di Dio o no. Ma io non voglio difendere la religione evangelica, perché siamo umani, ci sono tanti anche cose sbagliate anche nella nostra comunità. Quindi non mi metto a difendere la religione evangelica come lui la chiama, ma io proclamo Gesù Cristo e la salvezza in lui per la grazia di Dio. E ho detto, tu hai bisogno di Gesù Cristo. Io non voglio convincerti mentalmente, non voglio vincere un dibattito con te, ma voglio che tu conosci l'unico vero Dio. Poi lui dopo un po' è scappato perché ha visto che con noi non c'era un via di riuscire a convincerci. Ma anche Paolo annunciava Gesù, la resurrezione, la potenza di Dio. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo, potremo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi. Quindi hanno condotto in questa arena, questa specie di... era la collina di Mars, di Marte, una collina molto famosa lì a Atena, dove tutti i filosofi e tipo il concilio comunale discutevano le cose. Quindi tutti i pezzi grossi erano lì e hanno portato Paolo lì per proporre la sua nuova dottrina, poiché tu recchi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significa queste cose. Or tutti gli Atenesi e forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Quindi c'era tanto tempo libero a Atena. Puoi chiudere la porta, Joelle? E anche nella nostra cultura occidentale a volte forse c'è troppo tempo di solo chiacchierare, sussurrare. È un grave segno di malattia in una società quando c'è tutto questo tempo libero. E una cosa interessante, quando ho letto questo, uno dei motivi per cui Dio ha giudicato Sodoma e Gomorra, qual era il motivo? Voi sapete? Il motivo per cui Dio ha giudicato Sodoma e Gomorra? Nessuno sa. Peccato sicuramente, ma era un peccato? L'omosessualità. I sodomiti vuol dire omosessuale. Quindi questo è il peccato maggiore, ma in Ezechiele è scritto che Dio ha giudicato quel paese anche per l'abbondanza del pane e il tempo idolo, come si dice? No, il tempo libero, il tempo che non facevano niente di buono, troppo tempo libero avevano. Allora Paolo, versetto 22, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse, Atenese, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare su quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Quindi immaginate questa città di Atena. Avevano Zeus, avevano Neptune, avevano tutti questi dei greci che voi conoscete, no? Avete studiato anche in scuola. E solo per tenere tutte le basi coperte, non vogliamo sbagliare, vogliamo adorare tutti i dei. Anche gli Hindu sono così. Se tu vai in India e parli di Gesù, loro, sì, Gesù, figlio di Dio, ok. Io credo. Ma loro credono anche in Hanuman, nella scimmia, nell'elefante, nel serpente, tutto insieme. Crediamo in tutti, così siamo coperti, abbiamo l'assicurazione da tutte le parti. Ma purtroppo avere l'assicurazione da tutte le parti vuol dire non averla da nessuna parte. E quindi gli Atenesi ha detto, abbiamo tutti questi dei, questi idoli, mettiamo uno anche a quelli che non conosciamo. Così adoriamo anche lui. È anche bello qui, nella predicazione di Paolo, abbiamo visto già in questo studio di Atti che lui con gli ebrei cominciava sempre con la parola profetica del Vecchio Testamento, provando che Gesù era il Messia. Ma noi vediamo che con i gentili non cita neanche un versetto del Vecchio Testamento. Quindi lui li parla dove si trovano. E io penso che anche questo è molto importante nell'evangelizzazione. Non possiamo avere un metodo timbrato che usiamo per tutta la gente. Ma quando incontriamo le persone, magari un contadino, come Gesù, molti di israeliti erano contadini, quindi lui parlava del seme del seminatore. Parlava, usava parabole della campagna, della pesca, in modo che la gente poteva capire il suo messaggio nelle loro circostanze. E anche qui Paolo non è arrivato lì a Atene, no, sbagliate, idolatri, come tante volte succede in Italia. No, io ho visto tante volte evangelici, è sbagliato che uno adori idoli, non, questo non mettiamo in dubbio, però tante volte abbiamo un approach, come si dice approach in italiano? Un approccio così violento, così aggressivo verso i cattolici. È importante ricordare che tutti voi eravate cattolici prima, giusto? Io no, ma era peggio di un cattolico, quindi è importante ricordare che anche tutti noi una volta camminavamo nella tenebra, una volta non conoscevamo il Signore. E Paolo qui non aveva un metodo aggressivo, lui non secondava quello che facevano, questo è sicuro. Noi non dobbiamo mai secondare il peccato e l'idolatria, ma non dobbiamo neanche il primo impatto con la gente ammazzarli, perché in America abbiamo un detto che Roma non è stato costruito in un giorno. Anche qui avete questo detto. Quando uno sta facendo un lavoro magari in casa, dice, ma ancora fai questo? Ma Roma non era costruito in un giorno, ci vuole tempo. E come Roma non è stato costruito in un giorno, anche la religione della Roma, non sarà neanche demolito in un giorno. La gente ci ha messo tanto tempo a credere quello che crede, no? E noi seminiamo, noi innaffiamo, piano piano, la parola di Dio. Ma anche Paolo non ha avuto questo metodo aggressivo. Lui ha detto, Atenese, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Siete religiosi, ma non conoscete l'unico vero Dio. E io penso che lui in questo proclamava agli Atenesi, siete religiosi, ma non serve niente se non conoscete l'unico vero Dio. Come voi sapete, i greci avevano tanti dei, c'era Zeus, c'era Nettuno, quello del mare. Nella religione greca ogni dio aveva un po' il suo settore, diciamo. Ma qui Paolo, nella sua predicazione, dice, voi avete questa statua scritto sotto al Dio sconosciuto. Secondo me il Signore ha messo dentro il cuore di qualche artefice pagano di fare quella cosa, in modo che il momento che Paolo arrivava lì, lui aveva un spunto per la sua predica. E lui ha detto, questo Dio sconosciuto, voi adorate tutti questi idoli, ma l'unico vero Dio non avete conosciuto. E io sono qua per annunciarvi questo Dio che da voi è sconosciuto. E in versetto 24 comincia la sua predica e dice, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abiti in tempi fatti di man di uomo. Quindi non come la religione greca, che c'era Nettuno, il mare, c'era Zeus sopra il cielo, c'era questo sopra l'Hades, il luogo dei morti. Chi era sopra Hades? Non mi ricordo. Comunque, lui ha detto, questo Dio sconosciuto è il Dio del cielo, della terra, di tutto l'universo. È l'unico vero Dio. E lui ha creato ogni cosa. Lui non dimora nei tempi che voi avete fatto. Lui dimora in tutto l'universo. E non è servito dalle mani di uomini, come se avessi bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Quindi non è servito dalle mani di uomini, questo che cosa potrebbe dire? Che cosa significa? In Italia non hanno questa usanza di portare idoli cibo, ma nei paesi pagani, se tu vai in India, loro portano cibo ai idoli. E tu vai in questi tempi e tu vedi queste offerte di cibo che portano lì. E sicuramente anche nella Grecia c'era questa usanza. Gli uomini con le loro mani portavano queste offerte a Dio. Ma lui disse, questo Dio sconosciuto da voi non ha bisogno di essere sfamato da voi. Non ha bisogno di voi completamente, ma voi avete bisogno di Lui. È Lui che vi dà la vita, il fiato. Abbiamo cantato la tua presenza in me, è come l'aria. Qualcuno ha mai sentito di soffocarsi? Nessuno. Io una volta ero in Nepal e come stavamo lì aspettando di rinnovare i nostri visti per rientrare all'India, un giorno libero abbiamo deciso di andare giù questo fiume nell'Himalaya col gomone, sai quelle che vanno sopra 20 persone. E questo fiume era molto pericoloso, molto pericoloso. Era nel tempo del pieno di questo fiume. E non mento di dire che in questo fiume c'erano onde alte come questo soffitto. E questa barca andava sopra. Io in America facevo questo sport. E questo fiume mi ha fatto paura. Che ho fatto già tanti fiumi. E dopo un po' siamo arrivati a un punto che c'erano tante di queste onde altissime. E quindi la barca andava così. Avete visto nei film come fanno. A un certo punto questa barca si è sfondato dentro un buco della cosa e l'onda che era davanti a noi si era crollato dentro la barca. Quindi tutta l'acqua di questa onda enorme ha riempito la parte davanti di questa barca e tutta la barca, immaginate una barca con 20 persone, era grande, si è capovolto così, si è messo sotto sopra e quelle che erano indietro sono stati lanciati ma tanto distante. Io sono andato dentro l'acqua e la barca è andata sopra di me. E quindi, vi dico, mi ha fatto una paura e io non avevo ossigeno. E guarda, quando uno pensa di morire, c'è l'ossigeno, puoi mancare solo poco tempo, senza vivere. E una delle ragazze, io sono poi uscito, lei è rimasta ancora più tempo di tutti di noi sotto e poi alla fine siamo riusciti a tirarla fuori. Lei era così spaventata, volevo prendere il primo aereo per tornare in Italia. Lei era un'italiana. Ma Dio ci dà l'aria, l'alito. La Bibbia parla di Gesù che Lui è la luce che illumina ogni uomo. Non vuol dire che ogni uomo ha Gesù dentro di sé, e poi toccheremo questo soggetto un po' più avanti. Ma quel scintille di vita è da Dio. Dio anima ogni uomo, Dio dà la vita a ogni uomo e lo respiro. Versetto 26. Ora egli ha tratto da un solo tutte le stirpi dei uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Quindi Paolo comincia con i greci proprio dall'inizio. Non so se avete notato nella sua predicazione, prima il Dio creatore, poi parte con la Genesi, Adamo. Tutti gli uomini sono nati di un uomo, Adamo. E a volte anche noi, quando evangelizziamo la gente, dobbiamo partire proprio da capo. Tante volte noi, Gesù morto, risuscitato per i tuoi peccati, vuoi accettarlo? Forse dobbiamo cominciare un po' prima, spiegarli. Avere pazienza, preghiera. Versetto 27, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi. E quindi come trovarlo a tastoni? Com'è in italiano? Che cosa vuol dire questo? Col tocco, come uno cieco. Un cieco trova le cose così. E noi eravamo ciechi. Gli uomini sono ciechi e loro cercano Dio, magari in tanti modi diversi. Il Signore è vicino a ognuno di loro, basta una preghiera. Dio è lontano, una preghiera da ognuno di noi. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo come persino alcuni... Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche suoi progeni. Quindi Paolo nella sua predica ha citato anche una cosa del mondo. È possibile. Essendo dunque noi progeni di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra, alla scultura di arte, di invenzione umana? Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. E quindi volevo esaminare un po' questi versetti, perché alcuni potrebbero confondersi pensando che Paolo qui sta dicendo che tutti gli uomini sono figli di Dio. Voi avete compreso questo leggendo questi versetti? Quelli del New Age usano questi versetti per dire che, vedi, anche Paolo ha detto che noi siamo tutti figli di Dio, tutti progeni di Dio. Ma non è questo quello che Paolo voleva dire. Lui sta riferendo al versetto 26. Egli ha tratto un solo da tutte le serpi dell'uomo, da un sangue, è scritto in greco, e sta dicendo come siamo tutti discendenti di Adamo. E Adamo è stato creato da Dio. Scritto anche che lui era il figlio di Dio nella genealogia di Gesù Cristo. Scritto che Adamo era il figlio di Dio. Quindi in questo senso siamo progeni di Dio. Nel senso che lui ha creato Adamo e noi siamo tutti discendenti suoi. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 8. Versetto 44, Gesù qui parlava con i farisei. Cominciamo in versetto 42. Allora Gesù disse a loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono preceduto e sono venuto da Dio. Ma non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete del diavolo, che è vostro padre. Ai, ai, ai. Gesù era duro. Immaginate, andiamo in piazza. Voi siete del diavolo, e il diavolo è vostro padre. Per questo volevano ammazzarlo. Ma era la verità. Gesù non ha mai detto una bugia, giusto? Quindi se Gesù ha detto che questi qua, il loro padre era Satana, è così. E purtroppo devo dirvi che era così anche con noi. Mi dispiace dirvi questo. Tante volte noi crediamo che eravamo grandi amici di Dio, ma non è così. Voi siete del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre delle menzogne. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. In Romani capitolo 5, versetto 10, l'apostolo Paolo dichiara che noi, prima di conoscere Gesù, eravamo nemici di Dio. Tu ritenevi di essere nemico di Dio prima di conoscerlo? Qualcuno? Io no. Io ero bravo, non avevo mai ammazzato nessuno. Ero un grande amico di Dio, ma la parola di Dio dichiara diversamente. Cominciamo al versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificato nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Quindi purtroppo devo dirvi questo, che eravamo del diavolo, eravamo nemici di Dio. E in Efesini 2, un po' più avanti, per chi c'era in Tramonti, abbiamo letto questi versetti. Versetto 1, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Quindi noi eravamo nel peccato, era Satana che ci guidava nel peccato. Secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Quindi quando i tuoi parenti e i tuoi amici ti attaccano, riconosci, come ha detto anche Phil, la nostra battaglia non è contro carne e sangue, è un nemico che opera attraverso di loro per stuzzicarvi. A capite qualcuno o solo a me? Il nemico lavora attraverso di loro per attaccarci, fra i quali anche noi tutti un tempo, quindi Paolo riconosce, una volta tutti noi eravamo così. Vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Quindi la nostra natura, noi eravamo oggetti dell'ira di Dio, il giudizio di Dio. Quelli che non conoscono il Signore sono già giudicati. L'ira di Dio posa su di loro, la sentenza di morte è già sulla loro vita. Perciò noi siamo chiamati di annunciare che Cristo ha pagato questa penalità che è sopra di loro. Ma Dio, versetto 4, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Quindi noi eravamo nemici, eravamo figli di ira, eravamo figli del diavolo, ma Dio, che è ricco in misericordia, ha avuto pietà di noi. Non solo ci ha perdonato, ci ha salvato, ci è risuscitato, ma noi siamo seduti in luoghi celesti in Cristo. In questo momento tu credi di essere seduto qui a Montebelluna, ma nel regno spirituale tu sei lì già. Non chiedermi di spiegarvelo, ma è così. Paolo qui usa questo verbo fatti sedere del passato, quindi è una cosa già fatta in Cristo, perché Cristo è seduto alla destra di Dio, giusto? E Efesini, la tema di capitolo 1, 2, 3, è in Lui, in Cristo, abbiamo tutte queste cose. Quindi noi siamo in Lui adesso, mentre Lui è seduto alla destra di Dio, spiritualmente parlando. Quindi non è vero quello che dicono i New Age, perché il pensiero è molto diffuso nel mondo oggi. Ah, siamo tutti figli di Dio. E io ho visto anche credenti che sono un po' confusi riguardo questa cosa, ma chiaramente dalla parola di Dio, prima di conoscere il Signore, non eravamo figli di Dio, eravamo figli di ira, eravamo nemici di Dio, ma adesso noi siamo figli di Dio. E in Romani 8, adesso vogliamo vedere alcuni versetti che confermano perché siamo figli di Dio. E poi avrò quasi concluso, forse. Romani 8, versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Voi avete questa testimonianza questa sera? Tutti. Dovete averlo. Se non ce l'hai, forse non hai la vita eterna. Io non posso dire a nessuno, tu hai la vita eterna. Ognuno di noi dobbiamo saperlo. Perché lo Spirito Santo che è dentro di noi ci dà questa testimonianza che siamo figlioli suoi. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriremo con Lui per essere anche con Lui glorificato. Quindi siamo coeredi con Gesù Cristo, di tutta la bontà, la ricchezza e la potenza di Dio. In Galati capitolo 3, versetto 26, cominciamo al versetto 24, Galati 3, 24. Cominciamo in 22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi noi diventiamo figli di Dio. Non tutti gli esseri umani sono figli di Dio. Chi pone fede in Cristo diventa figlio di Dio. E poi l'ultimo versetto è 1 Giovanni capitolo 3, dove l'Apostolo Giovanni ci spiega la differenza fra i figli di Satana e i figli di Dio. 1 Giovanni capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Quindi che privilegio che Dio ci ha dato. Noi eravamo figli di ira, nemici di Dio. Io non cercavo Dio, anzi io non volevo proprio sentire di Gesù Cristo prima di conoscerlo, ma Dio mi ha dato questo onore di essere chiamato suo figliolo per la grazia di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è anche puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca, o non vive continuamente nel peccato, sarebbe più corretto. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque commette il peccato è del diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Purtroppo questa traduzione Diodati non è perfetta in tutti questi versetti. Perché noi tutti pecchiamo, no? È vero? Quanti di voi non avete mai peccato dopo la vostra conversione? Nessuno di noi. Nel greco, in questo la luce sarebbe più corretto. È scritto, chiunque è nato da Dio non continua a vivere nel peccato. E quindi c'è una differenza. Un figlio di Dio può peccare, ma non può vivere continuamente nel peccato, nel rigetto di Cristo. Non è possibile. Se fa così vuol dire che non è un figlio di Dio. E noi vediamo nelle chiese persone che magari vengono, hanno una conversione emotiva, io dico, non si sono veramente convertiti nello spirito, nell'anima, ma Magari vengono lì, non so, vengono toccati nell'emozione, in tutto il upla, diciamo. Però dopo qualche anno, dopo un po' di tempo, come col seme che è stato seminato fra le pietre, non li vediamo più. Dopo qualche anno, ma come, tu una volta andavi in chiesa, tu... Ah no, non voglio più sentire...

0: è il figlio del diavolo. Quindi anche qui vediamo, ci sono due partite. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è l'annuncio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni e gli altri. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che anche per noi una volta tu eri il Dio sconosciuto. E noi come ciechi, Signore, magari con le mani cercavamo in qualche modo anche falso di trovarti, ma per la tua grande misericordia, Padre, ci hai salvato. Non perché siamo più bravi di altri, Padre, ma per la tua grande misericordia. E vogliamo ringraziarti, Padre. E ti chiediamo, Padre, di darci veramente quella sapienza che aveva l'Apostolo Paolo nel predicare la parola. Lui, guidato dal tuo spirito, dovunque andava, qualsiasi persona che lui incontrava aveva quella parola giusta. E Signore, anche noi vogliamo essere così. Quando evangelizziamo, quando parliamo con le persone, non vogliamo violentarli, aggredirli, ma vogliamo dimostrare veramente il tuo amore, la tua mansuetudine, la tua pazienza. Aiutaci, Signore, di aggiungere anche Atanesi qui in Italia e tutti gli altri uomini, Padre, i contadini, industriali, con quel messaggio che tu hai per loro. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme, per la tua parola, Padre, che è meravigliosa, Padre, è potente e capace di cambiare la nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Dopo la chiusura del libro degli Atti degli Apostoli, diventa difficile seguire le vicende di Paolo. Da questo momento in poi, dobbiamo cercare di ricostruire il resto della sua vita basandoci sui riferimenti contenuti nelle sue lettere. Luca conclude il libro degli Atti affermando che Paolo dimorò prigioniero a Roma per 2 anni nella casa che aveva preso in affitto, ma non fa nessun accenno a ciò che avvenne in seguito. Si ritiene, tuttavia, che poco dopo Cesare, non avendo trovato ragioni valide per condannare Paolo, l'abbia finalmente rimesso in libertà. Da quel che conosciamo della personalità di Paolo, è lecito supporre che non si sia sentito né impaurito né scoraggiato quando dovette comparire davanti all'imperatore. La sua vita non era nelle mani di Nerone, che allora governava Roma. Fintanto che il Signore

avesse ritenuto di doverlo utilizzare per l'opera sua su questa terra, l'avrebbe difeso dalla spada del tiranno e da tutte le insidie dei suoi avversari. Quando invece avesse deciso di porre termine al suo ministero, Paolo sarebbe andato incontro alla morte con gioia, perché giudicava molto più bello partire per essere con Cristo che vivere. Durante il processo, i nemici giudei avranno senza dubbio saputo esporre con eloquenza le loro accuse contro Paolo, ma il Signore regolò le cose in modo da fare riacquistare la libertà al grande apostolo. Trovandosi di nuovo libero di muoversi, Paolo sperava di poter realizzare il desiderio che accarezzava da tempo di evangelizzare l'Occidente. Ma per il momento dovette accantonare questo suo progetto perché c'era bisogno di una sua visita alle chiese evangelizzate in precedenza. È ragionevole supporre che si sia recato prima in Macedonia e poi nelle chiese dell'Asia Minore. Indubbiamente sarà stato accolto con grande gioia dai suoi figli spirituali di Filippi, quindi si sarà recato a Efeso e forse anche a Colosse e a Laodicea. Dopo questo, sempre in base a supposizioni, risolse di andare in Spagna, dove si pensa sia rimasto circa 2 anni, il tempo necessario per stabilire delle chiese e avviarle a una certa maturità spirituale.

Dalla Spagna sembra che Paolo sia tornato a Efeso, dove trovò che si era verificato quanto aveva temuto fin dal periodo precedente il suo viaggio a Gerusalemme con la colletta delle chiese gentili. Nella chiesa avevano acquistato prestigio degli assertori di eresie, che fra l'altro negavano la risurrezione dei morti. Non potendo trattenersi a lungo a Efeso, Paolo dovette affidare ad alcuni suoi discepoli e collaboratori l'incarico di riordinare le cose, riportando i credenti alla verità. Sembra anche che in questo periodo la sua salute non fosse molto buona. Da Efeso pare che si spostò nuovamente in Macedonia, da dove scrisse la sua prima lettera a Timoteo, il quale era rimasto a Efeso per curarsi di quella comunità. Timoteo si era convertito durante il primo viaggio missionario di Paolo e quando questi aveva intrapreso il suo secondo viaggio era divenuto suo compagno di ministero. Era stato con lui a Troas, Filippi, Berea e Atene. Fu sempre stretto collaboratore dell'Apostolo, dal quale si separava soltanto a periodi per prendersi cura di qualche chiesa, secondo le direttive del suo maestro. È difficile fare un quadro della sua vita e del suo ministero perché vi sono dei periodi oscuri durante i quali non si sa dove fosse. Mentre Paolo era in Spagna, forse aveva già cominciato a darsi da fare per arginare le falle della chiesa di Efeso. Timoteo era dunque a Efeso quando ricevette la prima lettera di Paolo. Dato il tenore della lettera, ci sembra quasi di capire che l'Apostolo intendesse provvedere il suo collaboratore di un documento che provasse la sua autorità di combattere le eresie, a quanti nella Chiesa tendevano a metterla in dubbio. Paolo infatti condanna senza riserve le dottrine che si oppongono alle verità dell'Evangelo ed esorta Timoteo ad agire di conseguenza, correggendo e riprendendo con vigore e senza paura. Nonostante la sua giovane età, Timoteo poteva così imporsi autorevolmente a coloro che caldeggiavano teorie sbagliate. La lettera contiene numerosi insegnamenti intorno al ministero nella Chiesa e istruzioni riguardanti la vita pubblica. Paolo vi illustra le caratteristiche del servitore di Dio, il quale deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie, non dedito al vino, non litigioso, non amante del denaro, ma uomo che sappia governare bene la propria famiglia, tenendo i figli in riverente sottomissione. Insiste nel mettere in guardia Timoteo contro i sostenitori di false dottrine, gli dà dei consigli per la sua vita personale e, soprattutto, lo incoraggia a perseverare nel ministero affidatogli. Più o meno in questo periodo, Paolo andò a Creta con Tito per visitare le chiese dell'isola. Non sappiamo come l'Evangelo fosse arrivato a Creta. Probabilmente vi era stato portato dai cretesi convertitisi a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. È vero che la nave che trasportava Paolo prigioniero a Roma aveva sostato brevemente a Creta, ma contrariamente al suo consiglio era subito ripartita. Perciò è chiaro che Paolo non aveva avuto il tempo di esercitare il suo ministero nell'isola. Quanto a Tito, suo accompagnatore, sappiamo che era un greco convertitosi dal paganesimo per la predicazione di Paolo. Sembra che fosse originario di Antiochia e avesse accompagnato Paolo e Barnaba a Gerusalemme dopo il primo viaggio missionario. Diventato collaboratore dell'Apostolo, questi gli aveva spesso affidato delle missioni delicate, particolarmente presso la chiesa di Corinto. Inoltre l'aveva incaricato di recarsi presso varie chiese a raccogliere le offerte in favore dei credenti poveri della Giudea. Dopo questo, non sentiamo più parlare di lui fino al viaggio a Creta.

Sull'isola Paolo trovò le chiese disorganizzate e turbate da dottrine di falsi profeti. Non potendo trattenersi a Creta abbastanza a lungo da operarvi tutte le riforme necessarie, vi lasciò Tito perché completasse il lavoro che egli era costretto a interrompere. Dalla lettera che gli scrisse in seguito da Nicopoli, comprendiamo tuttavia che si trattava solo di un incarico temporaneo, in attesa di poterlo sostituire con qualcun altro e riprenderlo presso di sé. Per Paolo, Tito era un carissimo e fidato amico e desiderava valersi da vicino della sua preziosa collaborazione nell'opera del Signore. La lettera di Paolo a Tito somiglia molto, nel contenuto, alla prima lettera a Timoteo. E questo non sorprende perché vi erano molti punti in comune fra i compiti assegnati ai due giovani e le condizioni in cui dovevano svolgere il loro ministero. Forse Paolo, come nel caso di Timoteo, sentiva che Tito poteva incontrare della diffidenza a causa della sua giovane età e desiderava aiutarlo e incoraggiarlo nella lotta contro le eresie e nella riorganizzazione delle chiese. Anche nella lettera a Tito, Paolo illustra le qualità che dovrebbero caratterizzare i conduttori delle chiese. Lo incoraggia a difendere la verità, gli dà delle istruzioni sul modo di insegnare nella chiesa e, ancora una volta, lo incita a opporsi all'eresia, servendosi della chiara parola di Dio. Infine, gli raccomanda di raggiungerlo a Nicopoli non appena arriveranno Artema e Tichico, che egli intende mandare a Creta. L'autori della lettera furono Zena e Apollo, che dovevano passare per l'isola durante un loro viaggio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stiamo parlando di personaggi che troviamo nell'Evangelo che hanno incontrato Gesù. E cosa possiamo imparare noi oggi? Il personaggio di cui adesso vi parlo ricopriva una importante carica al suo tempo. Era a capo di un centinaio di soldati pronti ad ubbidire ciecamente ai suoi ordini. Si trovava in Israele come una forza romana di pace e si può dire che avesse fatto bene il suo lavoro. Era infatti amato e stimato dai giudei e, se proprio vogliamo tutta la verità, era molto attratto dal loro Dio. Questo capo romano, un centurione, aveva un servo a lui molto caro che un bel giorno cadde ammalato e stava per morire. Per altri forse un problema non grave, certo da non perderci tanto sonno. Un servo a quei tempi era considerato come un pezzo di mobilia da comprare o vendere per 4 soldi al mercato. Qualcun altro avrebbe magari dato del veleno e riscosso i soldi dell'assicurazione. Ma non così per il nostro amico. La vita di quel servo gli importava, ed avendo sentito dei miracoli che Gesù operava, decise di chiedere ai suoi amici giudei di intercedere presso lui per il suo problema. I giudei quindi si recarono a Gesù dicendo: «Fagli questo, perché egli è degno. Ama la nostra nazione, ha fatto costruire la nostra chiesa, ci tratta bene». Gesù andò con loro, ma per mezzo di alcuni messaggeri e poi incontrando il centurione stesso, sentì delle parole molto diverse. I suoi amici avevano detto di lui: «Egli è degno, ha fatto questo, ha fatto quest'altro». Ma le sue parole, del centurione, più volte ripetute, furono invece: «Io non sono degno. Io non sono degno. Bastava una tua parola e la malattia sarebbe sparita, come io stesso spesso ordino e sono ubbidito». Gesù apprezzò molto la sua fede, che era più grande di quella di tanti giudei, e il servo guarì in quella stessa ora. Anche oggi tanti si reputano davanti a Dio degni per quello che fanno: le loro preghiere, i loro sacrifici, i loro pellegrinaggi, le loro elemosine o altro, e credono di meritare così di essere accettati da Dio. Se nient'altro, questo centurione ci insegna che non è quello che noi facciamo che ci rende degni, ma quando ci riconosciamo indegni dell'amore di Dio. Solo Gesù è degno di ricevere la potenza, l'onore e la gloria, ma noi gli abbiamo dato una rozza croce su cui soffrire e morire. Ed oggi noi possiamo essere degni, non in base alle nostre opere, ma per la sua opera sul Calvario. Così, anche se tu fossi un imprenditore o un semplice operaio, un ottimo professore o un diligente scolaro, dovessi pur ricevere il premio di papà dell'anno o mamma d'Italia, qualsiasi la tua posizione, ottimo cittadino davanti alla legge, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ma ricorda che tu ed io siamo indegni davanti a Dio. Ebbene, come per questo nostro amico centurione, noi possiamo avere agli occhi di Dio la nostra fede, che può essere, quando basata sul sacrificio di Cristo, molto preziosa. È solo per il sangue di Gesù tu ed io siamo degni di venire a Dio. Non porre fede quindi nelle tue opere, ma affidati a Cristo. Parleremo fra poco anche di un'altra persona che ha incontrato Gesù, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del complesso Cantico Nuovo, che si intitola «Venite a me». Sono parole di Gesù che dice: «Venite a me».

Non c'era nessuno più contento di Pietro quel giorno. Non si trattava di una buona giornata di pesca né di una vincita al lotto, ma semplicemente della suocera a letto, travagliata da una gran febbre. Forse parecchi ascoltatori sposati potranno bene immedesimarsi in quelle circostanze. Ma a molestare la gioia di Pietro, ecco arrivare il maestro, Gesù, e il fratello minore di Pietro, Andrea, ha la splendida idea di parlare del problema della suocera a Gesù. Sapete come sono i fratelli minori, sempre pronti a turbare la pace dei maggiori. Ed io ne so qualcosa per esperienza, perché sono uno di 5 figli. Gesù si avvicina al letto, rimprovera la febbre e la febbre la lascia. E la signora, alzatasi prontamente, si mette a servirli. Esce per fare la spesa, ma come può una donna non parlare degli ospiti, del lavoro? E così finisce col dire a tutti come Gesù l'abbia guarita dalla sua gran febbre. La sera tutta la città è lì davanti la porta di casa con i loro infermi di varie malattie e Gesù li guarisce. Dio vuole che anche noi lo serviamo come la suocera di Pietro, proclamando a tutti quello che egli ha fatto per noi. Ma a volte delle cose sopravvengono che ci impediscono di fare ciò. Ricordiamo che Gesù sgridò, cioè rimproverò la febbre. E se vi sono dei peccati che ci impediscono di servire Dio con cuore puro, egli vuole toglierli via. Può essere una carriera, una relazione sbagliata, un amore di guadagno avido o di denaro o altro. Dio ha dato a tutti i suoi figliuoli dei doni con cui servirlo e da usare per la sua gloria. Ma forse tanti ascoltatori non sono stati salvati da Gesù e non avrebbero quindi tanto da proclamare agli altri. Forse anche tu sei travagliato dalla tua gran febbre, da un qualche peccato che ti tormenta e ti strugge. Sei schiavo di esso e non puoi servire Dio né vivere per Lui. Forse sei come uno di quei tanti malati di varie infermità che si recarono la sera a Gesù. Oppure il peso e la colpa di qualche peccato ti stanno distruggendo. Senti il rimorso e non sai a chi rivolgerti. Non disperare, amico. Ascolta le parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qualsiasi peccato, quantunque grande sia la tua febbre, amico, portalo alla croce e vedi con quanto amore Gesù ha pagato per te. Omicidi, ladri, adulteri hanno trovato la gioia e la pace e la forza di una nuova vita, che neanche una vincita al lotto potranno mai dare. La pace di Dio nel perdono in Gesù. Se possiamo consigliarti oltre, scrivici, esprimi le tue difficoltà. Ti aiuteremo ancora a conoscere il Signore Gesù nella tua vita. Prendi nota quindi dell'indirizzo che segue fra poco e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

332. Ora essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. Vi ricordate, l'abbiamo detto l'altra volta. Adesso Gesù e i discepoli stanno andando verso Gerusalemme per l'ultima volta. Adesso a Gerusalemme Gesù sarà preso, sarà arrestato, condannato e ucciso. E abbiamo già visto come Gesù ha iniziato a dire questo ai discepoli, a prepararli, e vedremo, lo farà anche adesso. Quindi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. È interessante perché loro stavano a nord, quindi stanno scendendo verso Gerusalemme, però si diceva sempre salire a Gerusalemme perché Gerusalemme era in alto, su una collina, e perché anche Gerusalemme era la città santa, quindi si saliva figurativamente. Dice che Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Quindi Gesù sa quello che lo sta aspettando a Gerusalemme, però ugualmente è risoluto, determinato e anche coraggioso. Noi diamo per scontato che Gesù sia coraggioso, è il figlio di Dio e deve essere coraggioso, però era anche un uomo e come uomo doveva lottare e vincere le sue paure naturali. Lui sa quello che l'aspetta, lo sa nei minimi dettagli, ma non cambia direzione e non rallenta. Sapete quando dovete andare a un incontro non molto piacevole? Generalmente ci andate molto lentamente, molto piano, quasi dire chissà. Invece lui andava risoluto e determinato verso Gerusalemme, e i discepoli che lo seguivano, loro erano preoccupati, sanno che è pericoloso andare a Gerusalemme, perché Gesù è odiato dal sistema religioso. Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risusciterà. Non è la prima volta che Gesù, dicevo, condivide questo con i discepoli. L'ha fatto al capitolo 8, versetto 31, l'ha ripetuto al capitolo 9, sempre al versetto 31. In entrambi i casi ha parlato della sua morte, della resurrezione. Qui c'è un'enfasi un po' aggiuntiva, perché oltre a quello qui sottolinea il disprezzo che incontrerà a Gerusalemme. Dice che sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Essere consegnato nelle mani dei gentili era già di per sé un gesto di profondo disprezzo da parte di un giudeo nei confronti di un altro giudeo. Poi dice lo scherniranno, i gentili, i quali lo scherniranno, cioè lo prenderanno in giro, si faranno beffe di lui, lo flagelleranno, che è un'esperienza allucinante. I romani usavano la flagellazione come un modo per far confessare i criminali, i prigionieri, perché preparavano questa frusta che alle estremità aveva dei pezzettini di ferro, di vetro, insomma, materiali vari, per cui quando colpiva il prigioniero, poi ritirandola si strappava, si lacerava proprio la schiena, e i condannati confessavano, perché altrimenti il colpo successivo sarebbe stato ancora più doloroso, mentre se confessavano il colpo successivo era meno doloroso. Sappiamo che Gesù non aveva crimini da confessare, quindi ogni colpo era ugualmente doloroso, forte se non più forte. Ma era anche questo dolore e umiliazione. Il prigioniero veniva spogliato e legato a un palo, poi frustato in questa maniera. Sappiamo che le guardie anche lo prendevano in giro, gli hanno messo la corona di spine, il mantello, e poi picchiavano con il bastone sulla corona di spine, quindi per conficcarla bene sulla testa, e poi
schiaffi, calci, pugni, gli coprivano la faccia, gli davano i pugni. Qui dice gli sputeranno addosso e poi, infine, lo uccideranno. Ma al terzo giorno egli risusciterà. E dice sarà dato nelle mani, che vuol dire? Vuol dire praticamente che sarà alla mercé di queste persone, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, che lo consegneranno nelle mani dei gentili. Quindi gli ebrei non potevano condannare a morte una persona, o meglio, non potevano eseguire questa condanna a morte. Quindi lo dovevano fare, non avevano questa autorità, questa competenza, lo dovevano fare necessariamente i romani, e noi sappiamo come si è svolto. Ma lo consegneranno nelle mani significa che Gesù si è arreso, ha permesso tutto questo, come una pecora muta dinanzi a chi lo tosa, dice la profezia di Isaia. Si è arreso, ha accettato di passare di mano in mano e di subire da ognuno quello che volevano, veramente. E quindi racconta tutte queste cose. Gesù sa quello che lo aspetta nei minimi dettagli. Come pensate che sia stato il tono di Gesù mentre raccontava queste cose ai dodici? Lui ha chiamato i dodici. Sapete che Gesù aveva più seguaci, più discepoli che i dodici, ma in questo caso, volendo parlare di qualcosa così privato, così forte, quale pensate che potrebbe essere il tono di Gesù? Molto serio, molto appassionato, molto accorato, no? Giusto? E qual è la loro reazione? Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io faccia? Ed essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Mi viene da sorridere. Gesù che parla di cose così pesanti, così intense, e loro subito non pensano a Gesù, pensano a se stessi. È drammatica, insomma, la tempistica, l'opportunità di questa richiesta. Avrebbero potuto chiederglielo in qualunque altro momento, ma il fatto che gliel'abbiano chiesto proprio in questo momento sottolinea che erano un po' molto superficiali, molto carnali, che erano presi da loro stessi in questo momento, completamente presi da loro stessi. Quindi concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Siamo fratelli, ci dividiamo. Uno a destra, uno a sinistra. Stanno chiedendo semplicemente di essere il numero 2 e il numero 3 del suo regno dopo Gesù. Quindi Gesù sta parlando di umiliazione, di infamia, di disprezzo, e loro stanno subito pronti a chiedere la gloria per se stessi. Cosa insegna la Bibbia della gloria? La Bibbia insegna che l'umiltà precede la gloria. Quando uno è altero, quando è superbo, è contro il cuore di Dio, e in genere la superbia precede la caduta, ma l'umiltà precede la gloria. Cosa insegna ancora la Bibbia? Che Dio riguarda gli umili e anche che non dobbiamo ricercare la gloria per noi stessi, non dobbiamo lasciarci attrarre dalle cose semplici, umili, e tantissime altre cose insegna la Bibbia riguardo all'orgoglio, alla superbia e l'umiltà. Quindi la loro richiesta è una richiesta carnale, cercano gloria per loro stessi. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che domandate, non conoscete veramente cosa state dicendo. Perché? Perché non conoscete i metodi di Dio. Dio, prima di innalzare un uomo, lo abbassa. È vero? La gloria non è qualcosa che Dio, non è che Dio non vuole innalzare gli uomini, Dio innalza gli uomini. Ma dopo che li ha prima preparati, umiliati, abbassati, e anche per noi è così, per tutti. Questo è il metodo di Dio. Dio lavora così con le persone. Vi ricordate Mosè? Dio aveva stabilito che Mosè dovesse essere il leader del suo popolo, ma prima che Mosè fosse pronto a questo ruolo così importante, aveva necessità di essere
svuotato, umiliato, che si arrendesse al Signore. Ma questo è anche quello che succederà a Gesù. Ricordate Filippesi capitolo 2, quando dice: abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Quale sentimento di Cristo Gesù? Lui che si è, che essendo in forma di Dio, non reputò rapina essere uguale a Dio, ma abbassò se stesso, prendendo forma di servo, e è sceso, si è abbassato e è diventato uomo, e poi ancora di più, è sceso ancora di più, fino ad andare sulla croce e soffrire sulla croce. E che cosa è successo a questo punto? Ed è per questo, dice, che Dio lo ha sovranamente innalzato. Vi ricordate qualche versetto più indietro, quando abbiamo commentato riguardo all'impossibilità della salvezza per l'uomo? Vi ricordate? Il versetto 26, i discepoli dicono: chi dunque può essere salvato? Gesù: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Vi ricordate che cosa abbiamo detto riguardo a questo? Ogni cosa è possibile a Dio, ma qui di che cosa sta parlando? Della salvezza. E quindi non dobbiamo pensare alla salvezza come Dio che dice: salvati, basta una parola, basta uno schioccare di dita e la salvezza è compiuta. Perché Dio la realizzerà mandando Gesù, e Gesù la realizzerà andando sulla croce. Quindi una strada molto diversa dallo schioccare le dita. E qui è la stessa cosa. Dio ha innalzato Gesù, il Padre ha innalzato Gesù, non in quanto figlio di Dio, ma in quanto figlio dell'uomo umiliato, abbassato e ubbidiente al Padre. Così Gesù è stato, per questo Gesù è stato innalzato, secondo Filippesi capitolo 2. Quindi voi non sapete quello che domandate. Dio ha il suo metodo per innalzare le persone, per dare gloria alle persone, e passa necessariamente attraverso un abbassamento, un'umiliazione, l'ubbidienza. E poi fanno questa domanda: potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Gesù sta dicendo: non c'è una scorciatoia per arrivare alla cima, devi passare attraverso, come stiamo dicendo, l'umiliazione, l'abbassamento. C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Sono entrambe figure di sofferenza. Il calice da bere e il battesimo parlano entrambi di sofferenza. Non sono immagini romantiche, attraenti, piacevoli. Sono immagini dolorose. Il battesimo in particolare è associato alla morte. Il battesimo è sempre figura di un morire per risorgere. Si va giù, si viene completamente immersi, è come essere seppelliti da un certo punto di vista, essere coperti, e la vecchia vita va via. Per esempio, il battesimo in acqua è questa figura, parla della morte della vecchia vita e della nuova vita. Quindi potete voi bere il calice che io berrò ad essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Ed essi gli risposero: sì, lo possiamo, certo, come no? Questa è la sicurezza che viene dall'ignoranza. Sai, quando non sai cosa sono le montagne russe, fai tutto il gradazzo, dici: andiamo. C'era mio figlio che per un anno mi ha fatto la testa così: andiamo. Poi non è potuto salire. E un'altra volta invece al parco acquatico siamo andati in quello scivolo, lo chiamano il K2 o il kamikaze, che si va veramente in verticale. La prima volta, il primo anno non c'è andato, il secondo anno l'ho convinto, a lui e al cugino, un po' con l'inganno, che era, gli ho detto: è tranquilla, quindi sono andati, si sono fatti coraggio e sono andati tutti e due, e giù, quando l'ho ritrovato giù, uno stava lì, lo sventolavano, mezzo morto, e l'altro arrabbiato, nero: che cosa ci hai fatto fare? E io, quando ho detto adesso lo rifacciamo, te lo scordi, non lo rifarò mai più, perché quando sai quello che significa una certa esperienza, parli
da competente. Quando non lo sai, puoi dire: vabbè, che ci vuole? E loro, lui dice: potete voi bere il calice, essere battezzati? E loro si guardano e dicono: sì, certo, lo possiamo, non c'è problema. Ma non sanno quello che li aspetta veramente. La cosa interessante è che Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Gesù sta parlando e profetizzando del fatto: sì, voi soffrirete per me, berrete quel calice, passerete per quelle persecuzioni, quelle sofferenze che ho passato io. Giacomo è uno dei primi martiri della Chiesa, muore molto presto nella storia della Chiesa. Giovanni invece è probabilmente è tra i dodici quello che vive di più, e c'è la tradizione dice che lui è stato messo nell'olio bollente, ma non è morto miracolosamente. Quindi la sua è stato un battesimo di sofferenza quasi letterale. Dice che è per questo che l'hanno poi esiliato là sull'isola di Patmos, perché non potevano ucciderlo. Sia vero o non vero, sicuramente ha passato tante sofferenze, tanti dolori, tante persecuzioni come apostolo di Gesù Cristo. Voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati del mio battesimo. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Quindi la prima cosa è certa, sì, è certo che voi passerete attraverso queste esperienze dolorose. La seconda non si sa. Gesù dice: non decido io qui. Se fate caso alle parole di Gesù, lui dice sempre di aver testimoniato del Padre, di aver fatto le opere che il Padre gli ha dato da fare e di aver detto le cose che il Padre gli ha detto di dire. In altre parole, Gesù non agiva di sua iniziativa. Lui era lì dietro mandato del Padre. Gesù lo testimonia sempre, lo sottolinea sempre. Non è un negare la Trinità, è un affermare che Gesù è andato ed è venuto come missione da parte del Padre, quindi rispondeva al Padre, e quindi dice: non sta a me stabilirlo, sarebbe incoerente, non sono io che decido queste cose, è il Padre che lo decide. E non dice che non sarà per loro, ma dice che sarà per quelli per cui è stato preparato. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Perché si sono arrabbiati contro Giacomo e Giovanni? Perché la loro richiesta non era spirituale? Si sono arrabbiati perché Gesù in questo momento è angosciato, è appesantito, ha bisogno di incoraggiamento, ha bisogno di parole, di sensibilità, e loro invece sono assolutamente insensibili? Cioè, si sono arrabbiati per questo? Si sono indignati per questo? No, magari. Erano in competizione. Come vi siete permessi? Come avete osato andarglielo addirittura a dire? Ci avete scavalcati. C'è molta riprensione. Anche nella Chiesa c'è molta riprensione, ma non tutta la riprensione nella Chiesa è una riprensione giusta, e non tutta la riprensione che viene fatta nella Chiesa è fatta per la giusta motivazione. Certe volte sono motivazioni carnali. E dobbiamo stare attenti a per cosa ci arrabbiamo o per cosa ci indigniamo. Ovviamente il fatto che loro si sono indignati con questi due testimonia che avevano lo stesso desiderio. Quindi Giacomo e Giovanni non sono più colpevoli degli altri. Era l'argomento loro preferito quando stavano da soli, parlare di chi era il più importante, di chi era il più grande, dopo Gesù, ovviamente, perché loro sono molto umili. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro. Anche l'altra volta Gesù non li sgrida, ma ne approfitta, perché è molto paziente, molto buono, se lo meriterebbero, ma ne approfitta per insegnare loro la vera grandezza. E qui fa lo stesso. Chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi chiunque vorrà diventare grande tra di voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti.
poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi Gesù ribadisce l'insegnamento che sta dando da almeno un paio di capitoli ai discepoli. La vera grandezza non sta nel comandare gli altri, signoreggiare o avere dominio, esercitare il dominio. Così fanno nel mondo. Le parole signoreggiare, dice, i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano il dominio. Non sono parole molto positive. Sta parlando dell'esercizio del potere, che molto spesso è violento, molto spesso è ingiusto, perché i sovrani prendono dagli altri per se stessi. Non è bello, non è piacevole, è il potere. E così fanno i leader nel mondo. Ma nella Chiesa, nel Regno di Dio, non funziona così. Questa non è la leadership nel Regno di Dio. La leadership nel cristianesimo si esprime non nel comandare gli altri, ma nel servire gli altri, nell'aiutare gli altri, nell'essere esempi per gli altri. Dice, tra voi non sarà così. C'è un netto contrasto. Loro fanno così, ma tra voi sarà diverso. Funzionerà in altra maniera. L'umiltà è ciò che deve caratterizzare il vostro servizio. E il modello è Gesù stesso, poiché anche il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, scusate, però è anche il figlio di Dio, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Poteva nascere in un palazzo, poteva crescere come un bambino viziato, figlio del re, ma è nato dove è nato, ed è cresciuto dove è cresciuto, era il figlio del falegname, è venuto non per essere servito, ma per servire, per sacrificarsi, per vivere per gli altri, per umiliarsi. Non aveva grandi mezzi, non era ricco, e anche i suoi assistenti devono vivere così. I pastori, i ministri, i missionari, gli evangelisti, state attenti a quelli che si arricchiscono dell'Evangelo. Per me, sinceramente, mi basta questo per capire chi c'ho davanti. Se un uomo si arricchisce predicando il Vangelo, se perché predica il Vangelo ha una grande villa, grandi proprietà, bellissime macchine, vola sugli aerei privati, dorme nelle suite dei migliori alberghi del mondo, a me già basta questo. Perché qui Gesù lo dice chiaramente, non è così che funziona nel mio regno. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E quindi anche tutti quelli che servi di Dio, ministri dell'Evangelo, devono imitare questo. Non sto dicendo che tutti devono essere per forza poveri, va bene, però dobbiamo essere disposti a essere eventualmente poveri per questo, a pagare il prezzo, a sacrificarci per servire gli altri. Non può essere la mia motivazione i soldi, non può, non è possibile. E purtroppo i non credenti sono molto più, per loro è molto più facile riconoscere i ciarlatani. Molti credenti sono un po' troppo creduloni, abboccano, perché uno parla bene, agita bene le mani, fa vedere dei miracoli, alza un po' la voce ed è subito un grande. I non credenti fiutano prima, quindi dobbiamo stare attenti. Non vi sto dicendo che dovete essere cinici e non fidarvi dei ministri, dei missionari e dei predicatori, però sto dicendo state attenti a questo aspetto. Quando vedete una persona che comincia a dire tu fa così, tu fa così, tu mettimi il tappeto, aprimi la porta, chiudimi la cosa, il telefono, a comandare, a signoreggiare sugli altri, il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi prima ha parlato del modo in cui darà la sua vita, no? La flagellazione, le beffe, la croce.
Adesso parla dell'obiettivo, qual è lo scopo della sua morte? Lui darà la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che cosa significa pagare un riscatto? Significa che qualcosa o qualcuno ti è stato preso, ti è stato rapito e ti stanno chiedendo dei soldi per riaverlo. E tu, per amore di quella persona o per amore di quella cosa, sei pronto a ripagare quella cosa che sarebbe tua, ma ti è stata tolta, la ripaghi per riaverla. Questo è un riscatto, giusto? E Gesù ha dato la sua vita, cioè è morto sulla croce, e quello era un pagamento, era il prezzo di un riscatto. Chi erano i prigionieri? Chi erano i rapiti? Noi, l'uomo. L'uomo perduto. Quindi Gesù non è morto per me solo per dimostrarmi il suo amore. Quando dite a una persona Gesù è morto per te, non è solo per dimostrare che quella persona è preziosa, che Gesù la ama e farebbe di tutto anche morire. Questo è molto bello, è un gesto molto nobile, altruistico, morire per un altro. Però c'è molto più di questo. Quando dice ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, cosa è sottinteso, cosa è implicito? Che io ero perduto, che io ero prigioniero e che io ero incapace di salvarmi da solo. Quando dice una persona Gesù è morto per te, gli devi far capire che era necessario che Gesù morisse, perché lui non si sarebbe potuto e non si può ancora salvare da solo, è prigioniero. Dobbiamo riuscire a trasmettere questo, che una persona ha bisogno di Gesù perché è perduto, è un peccatore, è un prigioniero, l'uomo è un prigioniero e ha bisogno di essere riscattato. Questo significa dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Però anche che cosa ci dice? Quando un prigioniero viene liberato e gli dicono hanno pagato, che cosa dice, che cosa testimonia questo? Ah, mi ama. Qualcuno di là mi ama, è stato disposto a pagare. I soldi non erano un problema, mi ama di più. E quindi questo anche testimonia in maniera ancora più forte dell'amore di Cristo. Giunsero così a Gerico. E come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli, con una grande

abbi pietà di me. Quindi qui conosciamo Bartimeo. Era un mendicante, quindi un uomo della strada, che viveva nella strada, viveva di elemosina, di espedienti. Era cieco, ma ci sentiva bene, avendo udito che Gesù passava di lì. E anche aveva una bella voce potente. Inizia a gridare, gran voce: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È una confessione aperta. Lui è convinto che Gesù sia il Messia, il figlio di Davide, cioè il discendente della famiglia reale, il Messia. Ora, quando una persona deve esprimere le sue convinzioni, se non è molto sicuro di quello che pensa, lo dice di nascosto. Che ne pensi? Che ne pensi del nuovo presidente? Che ne pensi del nuovo sindaco? Ma io forse penso... Ma quando sei certo di una cosa, è il Salvatore! Andrà tutto bene perché finalmente c'è lei, no? E lui lo grida: Gesù, figlio di Davide, una confessione aperta, convinta, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Lo sgridano perché non sta bene, non è molto educato. Bartimeo non è un uomo molto elegante, non è uno di quelli tutti che parla piano, a modo. Non lo è e non gli interessa sicuramente in questo momento, perché l'occasione della sua vita sta passando lì davanti e lui vuole assolutamente che Gesù, vuole assolutamente attirare l'attenzione di Gesù perché lui possa operare in lui. Quindi gli dicono di stare zitto, ma lui grida ancora più forte. Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Gesù si ferma quando lui grida più forte. Ci avete fatto caso? Sicuramente l'aveva sentito anche prima. Però Gesù spesse volte vuole da parte nostra delle azioni che dicono: io voglio veramente che tu operi. Io lo desidero veramente con tutto il mio cuore, non è così perché non c'ho niente da fare, allora ci provo. No, io ho questa ferma convinzione e ho un disperato bisogno del tuo aiuto. Fermatosi, Gesù fermatosi ordinò che lo chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Quindi prima lo sgridano, adesso: dai su, forza, fatti animo, ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne da Gesù. Penso che sia significativo il fatto che getti il vestito, vero? È un gesto che parla. Che cosa dice? Il vestito del mendicante era ciò per cui era riconosciuto da tutti quanti. Sapete, i mendicanti sono molto gelosi delle loro cose. Se passate vicino alla stazione e li trovate lì a dormire, sappiate che sono molto gelosi delle loro cose. Sono molto gelosi della loro coperta. Sono molto gelosi del loro posto. Alcuni di loro non si alzano perché hanno paura che qualcuno gli ruba il posto, perché è una vita dura quella del mendicante. Lui prende il suo vestito dal mendicante e lo lascia, lo butta via. Che cosa significa? Significa addio. La mia vita sta per cambiare, ragazzi. Ci sarà una svolta, è sicuro. Addio. Era cieco, eh? Se lasciava il mantello e correva, non sarebbe stato facile ritrovarlo da cieco. Quindi questo gesto, gettare via il suo vestito, parla di fede. Infatti dopo vedremo Gesù riconosce la sua fede, anzi lo vediamo adesso. Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? È interessante. Gesù che chiede a un cieco che lo prega di aiutarlo: che c'è? Che desideri? Cosa vuoi? Lo fa spesso Gesù. Per noi sembrerebbe ovvio, per tutti sembra ovvio. Ma Gesù dice esattamente cosa desideri. Vuole che il discorso tra lui e quella persona diventi una preghiera. Signore, questo è quello che voglio, questo è quello che desidero. Ti prego di realizzare questo. Dio vuole che noi preghiamo. Dio desidera che noi esprimiamo a Lui i nostri desideri, quello che vorremmo vedere realizzato.

Rabboni significa mio maestro, mio signore. Rabbi significava maestro. Rabboni significa mio maestro, quindi c'è un connotato personale molto bello. Che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Quindi un uomo che aveva capito molto di Gesù, era cieco ma ci vedeva molto bene da un certo punto di vista. Lui aveva capito molto bene chi era Gesù. Riconosce che Gesù è il Messia. Capisce che è compassionevole perché dice: abbi pietà di me. Sa ed è convinto che Gesù possa guarirlo, quindi getta il suo mantello. Poi lo chiama mio Signore, mio Maestro, quindi riconosce l'autorità e la signoria di Gesù. E infine che cosa fa? Inizia a seguirlo. Appena recupera la vista, non se ne va a dire: adesso devo fare un sacco di cose, devo raccontarlo a un sacco di persone, devo visitare diversi posti del mondo perché adesso finalmente devo, tutte le cose che ho sognato adesso le posso realizzare. No, la sua priorità è seguire subito Gesù per la via. Quindi un uomo che ha sperimentato un incontro molto potente con Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. Gesù riconosce che lui aveva fede nel Figlio di Dio e ha ricevuto, penso, non soltanto la guarigione, perché quando hai una fede vivente e reale in Gesù, sperimenti molto di più che una guarigione fisica. Che ho terminato? Preghiamo. Grazie, Signore, per questo studio, grazie per la tua parola. Grazie che tu sei venuto per riscattarci e l'hai fatto, Signore. Eravamo prigionieri, eravamo perduti, stavamo andando all'inferno e tu invece hai comprato per noi il cielo e ci hai fatti i tuoi eredi. E vivremo e regneremo con te. E grazie perché abbiamo l'assoluta certezza che sarà così, perché tu sei un Dio buono, fedele e l'hai promesso. Ti ringraziamo per questo. Aiutaci a camminare in umiltà per seguire la vera grandezza agli occhi tuoi. Non avere paura, insegnaci a non avere paura della sofferenza, del dolore, della persecuzione. Rendici pronti quando capitano momenti come questi, Signore, affinché possiamo glorificarti, onorarti. Signore, sappiamo che saremo con te un giorno, che ci aspetta la gloria. Sappiamo anche che c'è un combattimento con la nostra carne, con il nostro orgoglio, e quindi, Signore, abbassaci, umiliaci, liberaci dalla superbia, da noi stessi, dal pensare sempre solo a noi stessi, dall'essere attratti dalle cose che innalzano noi stessi, a cercare la gloria e il riconoscimento per noi stessi. Aiutaci a mettere gli altri davanti, te prima di tutto. E poi gli altri, Signore, ad essere servi, con il cuore giusto, Padre. Riempici del tuo spirito perché non possiamo farlo sicuramente con le nostre forze, ma tu puoi realizzarlo in noi. Quindi grazie. Grazie che abbiamo un modello davanti a noi e ci basta seguire quel modello, Gesù. Ti ringraziamo nel nome di Gesù.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di potervi incontrare nuovamente sulle onde della radio. Dal Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà dal capitolo 10 i versetti 11 e 13. Prego, Patrizia.

0: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore.
1: Dopo aver contrapposto se stesso a coloro che sono ladri e briganti nell'ovile di Dio, Gesù si presentò come il buon pastore, distinguendosi dai mercenari, i quali non possiedono amore per le pecore e compiono il lavoro solo per il salario. Gesù sottolineò che la mancanza d'amore, di autentico interesse, di dedizione, privava le pecore della necessaria protezione e difesa, perché il mercenario si dà alla fuga all'avvicinarsi del pericolo e certamente non rischia la propria vita. Pensa esclusivamente al proprio interesse e agisce per il proprio vantaggio e per avere il massimo profitto. Le conseguenze sono la perdita e la dispersione delle pecore, cioè dei membri della Chiesa che, scandalizzati da comportamenti negativi, discutibili, impropri, si allontanano dalla fede e dalla verità rivelata, divenendo prede di vari nemici. Non è difficile ricordare grandi o piccoli mercenari che attraverso le loro eresie hanno attirato persone, allontanandole da Dio e inserendole in sette, in movimenti, in fazioni che non hanno proprio nulla a che fare con la Chiesa di Dio e con la verità scritturale. L'indicazione del Signore invita i cristiani a vegliare per distinguere nell'ambito ecclesiale coloro che sono uomini di Dio da coloro che invece lavorano per se stessi, cercando solo il raggiungimento dei loro obiettivi. Le scritture forniscono a questo riguardo molte preziose indicazioni ed esortazioni. Basti leggere 1 Timoteo 1 dal 3 al 7 o capitolo 4 dall'1 al 5 e altri passi ancora. A differenza dei mercenari, il buon pastore è pronto ad offrire la sua vita per il gregge. È ciò che Gesù ha fatto, dimostrando che le sue non erano semplici parole, ma una promessa attuata quando ci ha sostituiti sul legno della croce. Il vero pastore, il buon pastore, non solo ha cura delle sue pecore, non solo le fa riposare, le raduna, le conduce ai pascoli migliori, cercando con diligenza quella che si è smarrita, fasciando quella che si è ferita e curando quella che è ammalata. Ma il buon pastore, il vero pastore, è pronto ad offrire se stesso, a dare la sua vita per il bene del gregge. L'immagine del pastore è divenuta nel tempo della Chiesa una figura fra le preferite per indicare il Signore Gesù. Ma possiamo chiederci: lo conosciamo veramente, lo conosciamo profondamente come il nostro pastore? Le parole, le espressioni del Salmo 23 sono veramente nostre? Ci rallegrano? Ci rassicurano? Ci fortificano la fede? Ci offrono un vero riposo? Possiamo chiedercelo. E intanto che ce lo chiediamo, vogliate ricevere il nostro affettuoso saluto.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di poter condividere con te qualche pensiero sull'argomento «Chi è Gesù?» che stiamo esaminando da un po' di tempo. Fra qualche istante proporrò alla tua attenzione in modo particolare questo tema. Cristo e la creazione.

Avendo avuto più di un'occasione di percorrere, come si dice, in lungo e in largo l'Italia, ho avuto il privilegio di ammirare, per esempio, la bellezza delle Alpi, dove si erge maestosa la cima del Monte Cervino, che si specchia nelle acque del Lago Blu. Poi ho visto, per esempio, la piatta pianura padana, ma così ricca di varie colture, dal foraggio a certe specie di ortaggi. Ho visto l'Appennino, nella parte calabra, con montagne ricche di ginestre e di altre vegetazioni molto belle. Poi ho visto, per esempio, le grotte del Gargano nella Puglia. Ebbene, ho ammirato ovunque un paesaggio splendido, che era diverso ma ugualmente bello, con caratteristiche particolari adatte, per esempio, anche al clima così diverso della nostra nazione. Forse anche tu, se non hai visto di persona questi posti, li hai comunque visti su libri scolastici o su riviste, oppure guardando i programmi televisivi. Non ti sei mai chiesto chi è l'autore di questa creazione perfetta e così bella?

Forse non hai mai pensato a quanto ti ho chiesto. Forse hai già risposto alla mia domanda, accettando, avendo accettato, essendo convinto della teoria della evoluzione, molto in voga ai giorni nostri. Se queste sono le tue idee, fermati un attimo e ascolta con me quanto afferma la parola di Dio. Essa inizia con queste perentorie parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non ci sono dunque dubbi, perché la parola di Dio afferma a chiare lettere che Dio è il creatore. Ora qui voglio mettere l'accento sulla deità di Cristo e vedere i fatti biblici che evidenziano come Lui, unitamente alle altre persone della Trinità, abbia compiuto l'opera della creazione. La Scrittura non afferma, non dice qual è stata la parte di ognuna delle persone della Trinità nel compiere questa opera, però essa è attribuita variamente al Padre, allo Spirito Santo e appunto al Figlio, nelle citazioni, nei testi biblici che stiamo per leggere. Questo però non significa necessariamente che delle diverse parti della creazione sono attribuite alle tre persone, cioè per esempio una parte è stata fatta dal Padre, un'altra dal Figlio, un'altra dallo Spirito Santo, ma piuttosto questo significa che tutta l'opera è dell'Iddio uno e trino. Poi, nel considerare l'opera della creazione di Cristo come evidenza della sua deità, bisogna dire che come il mistero della redenzione, cioè dell'intervento di Cristo nella vita dell'uomo, nella sua liberazione dal peccato, dicevo, come questo mistero della redenzione è nascosto all'uomo naturale e può essere compreso soltanto per fede, così è dell'opera della creazione. Infatti si legge nella Bibbia: per fede intendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio. Ora, ci sono quattro testi biblici nel Nuovo Testamento che affermano che Cristo ha creato ogni cosa. È sufficiente già fare una semplice lettura per rendersi conto della profondità e della veridicità di queste affermazioni. Io commenterò soltanto uno di questi testi, e per qualche attimo soltanto. Comunque do lettura di tutti e quattro questi testi, a partire dal Vangelo di Giovanni, dove ce ne sono due nel primo capitolo. Dice, scrive l'Apostolo Giovanni: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Sta parlando della parola che è Cristo, ecco la ragione per cui è il femminile. E senza di lei, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo testo afferma che tutto è stato creato da Cristo e senza di lui niente è stato creato. Un secondo testo: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Un terzo testo nell'Epistola agli Ebrei, dove è ancora affermata la verità già espressa nelle precedenti citazioni. Infatti è scritto: tu, Signore, e questo brano si riferisce chiaramente all'Eterno Figlio, a Cristo, tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E infine il quarto testo biblico, nell'Epistola ai Colossesi, dove l'Apostolo Paolo dice di lui, di Cristo: poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le visibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Queste parole affermano che Egli non è soltanto il Creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione, per mezzo di Lui e per Lui ed in vista di Lui. In questo senso è sovrano sopra la natura. Tutto è stato creato da Lui ed ogni cosa è centrata in Lui, dipende da Lui. E siccome ogni cosa nella creazione esiste per Lui, ne consegue che tutto quello che è stato creato è buono in se stesso. Per esempio, anche se il nostro corpo possiede caratteristiche che sono la conseguenza della nostra natura peccaminosa, il corpo di per sé non è cattivo, anzi. Infatti il nostro corpo è stato creato in un modo perfetto. Ogni parte di esso fa parte di un piano meraviglioso della creazione del Signore, e tutte le parti del nostro corpo che funzionano così, in questo modo, ci stupiscono, è vero, quando noi le studiamo, quando approfondiamo questa parte della medicina. Soltanto che è chiaro che il nostro corpo è soggetto al decadimento fisico, al deperimento fisico, alla malattia, eccetera. Tutto questo
è la conseguenza della nostra natura peccaminosa, e la natura malvagia è sorta dopo la caduta. Ma l'uomo era stato creato perfetto ad immagine e somiglianza di Dio, senza nessun problema, anche appunto dal punto di vista fisico. Allora, deduciamo da tutto questo che quello che è stato creato, tutto quello che è stato creato, è buono in se stesso. E così potremmo dilungarci a lungo in molti esempi. Ma a qualcuno potrebbe venire un pensiero o un dubbio intorno, per esempio, a Satana, l'avversario. Ora, la Bibbia afferma che Lucifero e i suoi alcuni angeli furono creati come speciali servitori di Dio, ma poi caddero. Lucifero cadde a causa del suo orgoglio, come è scritto nei libri dei profeta Isaia ed Ezechiele, ma inizialmente e lui ed i suoi accoliti, cioè alcuni di questi angeli, o meglio questi angeli che poi l'hanno seguito nella sua caduta, furono creati come speciali servitori di Dio, ma non è Dio l'autore del male. Tutti questi pensieri sulla creazione fanno pensare alla grandezza della creazione di Dio e al fatto che Cristo non è soltanto il creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Ed egli ha fatto ogni cosa bene. Questo è anche un altro punto di estrema importanza da sottolineare. Per concludere, Dio è il creatore. Cristo, unitamente al Padre dallo Spirito Santo, ha compiuto l'opera della creazione. Ciò evidenzia non solo che Lui è Dio e quindi non ha avuto un inizio, ma che è sempre esistito dall'eternità. Nella Bibbia leggiamo ancora che un giorno la creatura si è ribellata al Creatore e pertanto ha interrotto l'unione con Lui, è separata da Lui, da Dio. Egli però, nella sua infinita grazia, ha reso possibile il ricongiungimento. Come? Grazie al sacrificio di Cristo in croce e all'accettazione per fede di esso. Chiunque agisce così diventa una nuova creatura, e la Bibbia dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Credere che Cristo, unitamente al Padre, dallo Spirito Santo, è il Creatore, non è sufficiente per avere la certezza della vita eterna. Essa è posseduta solo dalle nuove creature. Caro ascoltatore, sei tu una di queste persone?

Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. È giunto ora il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, che siete in ascolto. E spero che ciascuno di voi stia bene e che siate anche pronti per riprendere lo studio della parola del Signore. Come ricorderete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e ci stiamo soffermando in particolare sul tabernacolo. Fra i vari oggetti del tabernacolo, stiamo ora vedendo i vari significati dei colori delle cortine. Uno di essi era lo scarlatto. Esso può rappresentare l'umanità di Cristo e il sangue che egli versò per noi. Il colore porpora, invece, era un insieme di violaceo e scarlatto, il colore della regalità. E questo ci fa pensare, naturalmente, alla regalità di Cristo. Di colore porpora era la cortina dell'entrata del cortile, attraverso cui passavano i sacerdoti e i leviti. Questa entrata era alta solo 2,5 metri, mentre la recinzione era di 50 metri per 25 ed era coperta di lino bianco. Questa recinzione separava ovviamente quelli che si trovavano dentro al cortile da quelli che stavano fuori. La parte conclusiva di questo capitolo dell'Esodo, capitolo 27, è molto interessante. Essa ha a che fare con l'olio delle lampade. E sembra strano che tale argomento sia trattato proprio qua. Ma leggiamo Esodo capitolo 27, versetto 20. È scritto così: «Ordinerai ai figlioli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese». Come abbiamo già detto, l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Tale infatti è il significato simbolico che viene attribuito all'olio delle lampade del candelabro nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio e un angelo gli spiegò il senso di quella visione, come leggiamo nel capitolo 4 appunto di Zaccaria. «E questa è la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti». Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea, al tempo del ritorno dei primi esuli nella terra promessa. Zorobabele non doveva quindi scoraggiarsi, ma continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui.

Tornando ora all'Esodo, leggiamo il capitolo 27, versetto 21. Dio disse: nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aaron e i suoi figliuoli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figlioli di Israele. Questa luce sempre accesa ci parla senz'altro di Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché il Signore Gesù è tornato in cielo. Tuttavia, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 14, leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo, ma essi da solo non fanno luce. È lo Spirito di Dio che può fare brillare i credenti. Ed è molto interessante, a tale proposito, notare che per la prima volta che Cristo è presentato nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Infatti leggo così in Apocalisse capitolo 1, versetto 12 e 13: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava», scrive l'Apostolo Giovanni, «e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Ciò significa che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra. E ora vorrei dire qualcosa, amici, su due oggetti posti nel cortile del tabernacolo e di cui tratta dettagliatamente il capitolo 30 dell'Esodo. L'altare dell'incenso o dei profumi significa che per adorare Dio è necessario passare da questo altare. La vasca o conca di rame, invece, significa che bisogna essere puri se si vuole adorare Dio. Così, l'altare di rame ci ricorda che è necessario ricevere Gesù Cristo quale proprio Salvatore. La conca di rame ci ricorda che dobbiamo farci purificare mediante l'opera dello Spirito Santo. Poi è possibile adorare Dio. Abbiamo dunque visto che tutto nel tabernacolo ci parla di Gesù Cristo e della sua opera. Ora parleremo di coloro che servivano Dio nel tabernacolo. In particolar modo, quindi, parleremo dei Leviti e di Aaron e dei suoi figli, tutti chiamati ad essere sacerdoti. Aaron, forse già lo sapete, fu il primo sommo sacerdote. Leggiamo allora i primi due versetti del capitolo 28 dell'Esodo. Il Signore Iddio disse: «Fai accostare a te, fra i figlioli di Israele, Aaron, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui, affinché esercitino l'ufficio di sacerdoti. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, figlioli di Aaron. E farai ad Aaron, tuo fratello, dei paramenti sacri come insegne della loro dignità e come ornamento». Per fungere da sommo sacerdote, Aaron doveva indossare degli abiti speciali, e anche questi abiti ci fanno pensare subito al Signore Gesù Cristo. È vero che tante di queste istruzioni che troviamo nel libro dell'Esodo possono essere un po' noiose a leggersi, o almeno non si leggono proprio come un romanzo d'avventura, ma il fatto sta che queste cose ci parlano spesso, continuamente direi, di Cristo Gesù. Questi vestiti, infatti, non erano santi nel senso corrente del termine. Infatti la parola ebraica kadosh, cioè santo, significa propriamente messo a parte. Questi vestiti, quindi, erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto.

qualunque cosa messa a parte da un credente che mette qualcosa a parte per Dio è perciò santa. Supponiamo che, facciamo un esempio, che avete 10.000 lire nel vostro portafogli e che ne volete dare 5.000 per l'opera del Signore. Forse avete ricevuto quel denaro, come resto, da un negoziante. E il negoziante potrebbe averlo ricevuto, a sua insaputa, quei soldi da un giocatore d'azzardo, che magari a sua volta può averlo ricevuto da una prostituta, che potrebbe averlo avuto da un ladro, e via di seguito. Ma nel momento in cui voi mettete quel denaro da parte, consacrandolo al servizio di Dio, quel denaro è santo. Anzi, vi dirò, cari amici, che ciò che viene usato per il servizio di Dio, per contribuire alla diffusione dell'Evangelo e alla edificazione spirituale della Chiesa, deve essere il meglio che noi credenti abbiamo. E mi rincresce molto, lo devo dire con molta sincerità, vedere che i non credenti usano le cose migliori per i loro interessi personali o per realizzare i propri ideali umani. Eppure Dio è stato generoso con noi, dandoci non solo ciò che è necessario e utile per la nostra vita, ma ci ha dato anche ciò che è bello. Basta guardare un tramonto, le foglie durante l'autunno, oppure il cielo quando è una bella giornata o quando c'è una tempesta. Dio ha profuso nel nostro mondo e nell'universo colori, bellezza, armonia, ed è perciò che i vestiti dei sacerdoti dovevano essere belli per dare gloria a Dio, proprio come dovrebbero essere le nostre offerte oggi, e non solo le nostre offerte, ma tutto ciò che facciamo per il nostro Signore. I vestiti sacerdotali dovevano dunque essere ben fatti, come leggiamo in Esodo capitolo 28, versetto 3. «Parlerai a tutti gli uomini intelligenti, disse Dio, i quali io ho riempiti di spirito di sapienza». Ed essi faranno i paramenti di Aaronne per consacrarlo affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. Aaronne, quindi, doveva essere consacrato ufficialmente sommo sacerdote, e questi erano i suoi vestiti. Questi sono i paramenti che faranno, leggo in Esodo capitolo 28, un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, una mitra e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aaron, tuo fratello, e per i suoi figliuoli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Si serviranno di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Ecco dunque i sei capi di vestiario da usarsi durante il culto. Dovevano essere indossati da Aaron e poi da coloro che sarebbero succeduti a lui. Questi vestiti dovevano essere fatti con il migliore materiale. Ma a questo punto desidero precisare il mio pensiero al riguardo. Come ho già detto, Dio deve avere da noi quanto di meglio possiamo offrirgli. Bisogna però esaminare bene la questione. Ad esempio, io che servo pure il Signore da tanti anni, non ho mai avuto un'automobile di lusso. Con questo voglio dire che dobbiamo amministrare saggiamente ciò che ci viene dato, o che già abbiamo. Dobbiamo amministrarlo saggiamente se vogliamo essere veramente dei servi degni di Dio. Certo, bisogna dare il meglio per l'opera del Signore, ma ciò non significa che i suoi servi debbano necessariamente possedere auto o appartamenti lussuosi. Sia i servi del Signore che le cosiddette chiese cristiane o locali di culto non devono essere sfarzosi, ma devono riflettere in ogni maniera l'amore, l'umiltà, la mansuetudine del Signore Gesù, che si è fatto servo per salvarci. E con questa considerazione voglio concludere per oggi. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella. Una breve mezz'ora con la quale esaminiamo i bisogni umani alla luce delle sacre scritture. Quest'oggi continueremo con il nostro studio sul Vangelo di Giovanni e vogliamo di nuovo esortare i nostri ascoltatori a fare uso di tale Vangelo. Apritelo, o amici, al capitolo designato e leggete e studiate con noi verso per verso. La parola di Dio è il cibo dell'anima, essa, il salmista ci dice, è una lampada al nostro piede e una luce al nostro sentiero. Tutti noi abbiamo bisogno di familiarizzarci bene con i suoi insegnamenti affinché ci siano di guida in questi tempi di confusione e di cambiamenti incomprensibili. Noi mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori Bibbie e Nuovi Testamenti e mandiamo ad ognuno che ne fa richiesta una copia del Vangelo di Giovanni in italiano completamente gratis. Perciò scriveteci e fatene richiesta con una semplice cartolina o con una telefonata. E detto questo, eccovi il nostro primo inno.

Tempo fa avemmo l'occasione di recarci con i nostri nipotini al giardino zoologico e sì, vennero con un bel sacchetto di cibo desiderosi di distribuirlo fra i diversi animali colà esposti. E mentre andando da gabbia in gabbia essi erano intenti a nutrire gli animali, qualche pezzetto di cibo mal diretto dalle loro inesperte mani, invece di cogliere il bersaglio fornito ora dalla bocca aperta di una scimmia, ora dalla protesa a proposito di qualche elefante, questo cadeva a terra. Nello spazio di un secondo o due, immediatamente era ghernito da alcuni gabbiani che stavano là pronti a fargli la caccia. Poco dopo, infatti, come se si fossero dati l'intesa, il numero dei gabbiani crebbe e ci seguivano ovunque tenendo d'occhio il sacchetto col cibo e avvicinandosi senza alcun timore, pronti a prendersi ogni cosa che i bambini si divertivano a dargli. Nell'osservare quello strano seguito che ci eravamo guadagnati, mi venne da fare un paragone col piccolo pappagallo che noi teniamo in casa. Questi uccelli ci seguivano per un pezzetto di pane, un biscotto che poteva essere loro dato, e quel piccolo pappagallo, invece che con tanta cura provavamo di ammaestrarlo e di farlo uscire dalla gabbia e posarsi sulla nostra mano per accarezzarlo e nutrirlo con qualche buon boccone, invece non ne voleva sapere e se ne stava restio cattivo, assai nervoso nella sua gabbia. Ma poi, pensandoci bene, non è forse il genere umano nella sua relazione con Dio proprio così? Negli episodi del Vangelo noi notiamo che quando Gesù sfamava la moltitudine tutti accorrevano, ma quando poi gli disse venite a me o voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io darò riposo all'anima vostra, allora nessuno ne voleva sapere. Strano come gli uomini si curano così tanto dello stomaco e così poco dell'anima. Strano come gli uomini preferiscono di restare nella loro gabbia materiale e invece di uscirne fuori per poter godere della libertà e dell'abbondanza delle benedizioni divine. Cari amici ascoltatori, riflettiamo bene alla nostra relazione con Dio. Non vogliamo noi avere una relazione personale con Lui per godere di tutte le benedizioni che Dio può darci? Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo al Vangelo di Giovanni, capitolo secondo. Qui vi leggeremo i primi 12 versetti. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non han più vino. E Gesù le disse: e che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: empite d'acqua le pile. Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, ora egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scesero a Capernaum, egli con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Possa lo Spirito del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.
parola. Come abbiamo notato nelle precedenti meditazioni, il Vangelo di Giovanni ci rivela Cristo, i suoi insegnamenti e le sue gesta, non tanto dal punto umano o terreno, come fanno i tre Evangeli sinottici, ma dal punto spirituale celeste. Dopo avercelo introdotto come l'eterno Logos, la parola creativa preesistente sin dal principio, continua con la sua testimonianza di Giovanni il Battista, il quale ce lo presenta come l'agnello di Dio. Poi questo Vangelo continua e ci presenta l'attestazione di Gesù stesso quale Messia e Salvatore, attestazione che comincia con il suo primo miracolo a Cana di Galilea e che continua attraverso i susseguenti capitoli e culminerà con la sua crocifissione per noi e la sua gloriosa risurrezione. Così qui nel secondo capitolo noi troviamo Gesù che cessa di essere l'obbediente e sottomesso figlio di Maria, l'umile carpentiere, e inizia la sua pubblica missione di redenzione. Questo secondo capitolo è diviso nella sua narrazione in due parti: il miracolo di Cana e la purificazione del Tempio. Quest'oggi noi indagheremo solo la prima parte, cioè le nozze di Cana, e qui pure vedremo che due cose risultano da questo episodio: primo, l'attitudine di Gesù verso sua madre, e seconda, il suo primo miracolo, cioè la trasformazione dell'acqua in vino. Di nuovo esortiamo ogni nostro ascoltatore ad aprire il Vangelo di Giovanni al secondo capitolo e a studiare questi pochi versetti con noi. Sarà pure una buona cosa se vi munirete di una matita al fine di poter annotare le osservazioni che potranno apparirvi più utili e interessanti. I primi due versetti ci presentano Gesù col i suoi discepoli nel piccolo villaggio di Cana in Galilea. Una festa nuziale viene celebrata, fra i cui partecipanti troviamo pure Maria, sua madre. Infatti è probabilmente dovuto al fatto che Maria è presente che pure Gesù è invitato a quelle nozze. E a questo punto noi siamo costretti a deviare momentaneamente da questa lezione per fare alcuni commenti personali. Certe persone vanno periodicamente accusandoci di non parlare mai nei nostri programmi di Maria. Infatti certi provano persino di screditare la nostra cristianità perché mai, o almeno non troppo spesso, noi menzioniamo il nome della madre di Gesù. È assunto oggigiorno che se un programma è cristiano deve almeno due o tre volte menzionare tale nome. Ora, se l'autenticità di un vero cristiano può essere provata in tale modo, io sottometto all'intelligente e giusta osservazione dei nostri ascoltatori che allora la maggior parte degli apostoli e scrittori sacri non erano cristiani. Giovanni, l'autore di questo Vangelo, mai, ripeto, mai nomina per nome Maria in tutto il suo Vangelo, e questo potete constatare da voi stessi, né nelle sue tre epistole né nell'Apocalisse. In tutti questi suoi scritti, solo in questo Vangelo, egli allude a lei quale la madre di Gesù, e questo solo tre volte. L'apostolo Paolo, il quale dei 27 libri del Nuovo Testamento ne ha scritto 13, per certo poi ne ha lasciato uno che è considerato di sua penna e un altro in cui egli figura prominentemente, eppure mai egli menziona sotto alcuna circostanza il nome di Maria. Mai, neppure una volta. L'apostolo Pietro fa altrettanto nelle sue due epistole, e così Giuda e Giacomo. Ora, amici ascoltatori, con tutta franchezza noi vi dichiariamo che a noi piace più di essere in compagnia di Paolo, di Giovanni, di Pietro e il resto degli scrittori sacri, la cui cristianità è attestata dallo Spirito Santo, che con queste persone che oggigiorno basano la loro cristianità sul menzionare il nome di Maria e che mai trovano
opportuno di menzionare, rendere gloria e onore al nome di Cristo e di innalzarlo quale unico vero salvatore del genere umano. Ma torniamo alla nostra lezione. Nel terzo versetto troviamo che Maria viene informata che il vino sta per mancare e che perciò l'esito della festa è in pericolo. Così ella si rivolge a Gesù e ascoltiamo la conversazione che lei ci dà e quello che lei dice. Questo è dal terzo versetto. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. E sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. E tutti siamo colpiti dall'apparente durezza con cui Gesù rispose a sua madre. E a questo punto vogliamo notare che mai in tutti i Vangeli Gesù chiamò Maria col nome di madre. Senza dubbio Gesù fece questo per una determinata e specifica ragione. Egli era il Messia, egli era il Dio. Nel seno di Maria egli si incarnò, non nacque. Come Dio egli era sempre esistito e come Dio egli non ha madre. Come Dio egli sapeva che nel futuro qualcuno avrebbe tolto la gloria sua, la gloria che è dovuta solo al Creatore, per darla, come Paolo spiegherà poi, alla creatura. Così nella sua infinita onniscienza Gesù non ebbe riguardi personali, lasciando che la sua giustizia e il suo amore fossero accessibili e abbondanti verso qualsiasi persona con una base di uguaglianza. Mai noi dobbiamo essere ingannati da tale parole. Gesù amò sempre teneramente sua madre. Per lei egli si curò attraverso tutta la sua vita e alla sua morte per lei teneramente provvide quando l'affidò al discepolo suo prediletto. Pure vogliamo ora notare l'attitudine di Maria e qui subito notiamo la sua saggezza nel consiglio che dette ai servitori. Oh, certo che Dio aveva scelto la donna più pia, più brava, più accorta per portare nel mondo il suo figliolo, e anche in questo episodio noi ne abbiamo un chiaro esempio. Mentre apparentemente Gesù negò a lei il miracolo, ella sapeva che nel suo amore Gesù avrebbe provveduto. Così disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. Queste parole, benché trovate al principio del Vangelo, sono le ultime citate da Maria. Fate tutto quello che egli vi dirà. Ed ogni persona che vuole essere obbediente al saggio consiglio di Maria e vuole onorarla, bisogna che metta in pratica queste sue parole e fare non quello che gli uomini dicono, non quello che la Chiesa insegna, ma quello che Gesù vuole. Ascoltatori, fate voi tutte le cose che Gesù vuole? Se noi andassimo ad esaminare fra le scritture per cercare altre parole di Maria, dovremmo rivolgerci al Vangelo di Luca, dove troviamo la sua annunciazione e dove Maria, prostrandosi ubbidiente alla volontà divina, esclamò in quel suo magnifico cantico che va sotto il nome del Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché ha riguardato la bassezza della sua ancella. Amico in ascolto, ti chiedo ora di lasciare da parte tutti i preconcetti che ti sono stati inculcati nella tua mente fino ad ora e ad esaminare le sacre scritture con mente aperta e cuore obbediente. Nota, se vuoi, che Maria si dichiara l'ancella del Signore, cioè la serva del Signore, pronta a fare la sua volontà. E qui, come nel passaggio che è stato studiato, notiamo che lei prima ha messo in pratica lo stesso consiglio che poi dà ai servitori.
che fanno la stessa cosa. Ora, amici, noi tutti dovremmo imitare questo mirabile esempio. Noi tutti dovremmo dichiararci servi e farci obbedienti e sottomessi nelle mani di Dio. Noi tutti dovremmo tralasciare qualsiasi nostra aspirazione per servire umilmente il Dio e magnificare il suo santo nome giorno e notte. Poi notiamo inoltre che Maria chiama il Signore il suo Salvatore, e per mancanza di tempo lasciamo questa sua interessante dichiarazione alla logica conclusione dei nostri ascoltatori e la presentiamo come cibo per la mente della corrente maggioralista. Continuando nel nostro studio, osserviamo i versetti dal sesto al decimo e ci danno il resoconto del primo miracolo di Gesù, della trasformazione dell'acqua in vino. Notiamo come i servitori ubbidirono alle direttive di Gesù e, senza dubitare affatto i suoi comandi, empirono le sei pile d'acqua e, in fede, obbedendo Gesù, attinsero quell'acqua e la portarono al maestro di tavola. Proprio mentre attinsero, il miracolo avvenne. Gesù opera sempre in tale maniera. Quando il credente, esercitando la sua fede, ubbidendo, mette in azione i comandi di Gesù, la potenza di Lui si manifesta. Gesù dice che chi crede in Lui e accetta il suo sacrificio sulla croce, quale sua completa remissione dei suoi peccati, ha vita eterna. Ma una persona non ottiene la salvezza né sente la conoscenza della salvezza fino a che in fede non ha fatto la decisione e un passo in avanti e pubblicamente ha confessato la sua fede in Lui. Così l'acqua venne trasformata, ed è interessante che l'inserzione che troviamo nel nono versetto, in cui Giovanni ci dice che il maestro di tavola non sapeva di dove veniva quel vino così buono. Oh, amico in ascolto, i doni di Gesù sono sempre migliori, le cose buone vengono sempre da Lui. Infatti notiamo che a questo banchetto vengono ora ad essere serviti due qualità di vino: il vino fornito dallo sposo e il vino fornito da Gesù. E il maestro di tavola si lamenta con lo sposo perché, ecco, quest'ultimo vino è il migliore ed è servito alla fine, quando ormai tutti si sono riempiti dell'altro di peggiore qualità e non possono gustare l'eccellenza di questo. Amico in ascolto, se noi volessimo usare un'analogia, potremmo paragonare il vino dello sposo al vino della Chiesa, al vino del mondo, a ciò che il mondo ci offre costantemente, e il vino di Gesù a quello che Lui ci offre e che da Lui possiamo ottenere se siamo pazienti e siamo fiduciosi, sapendo che la sua presenza porta sempre con sé il meglio che esiste. Ascoltatore, cosa fai tu? Ti sazi tu e ti abbuffi al vino del mondo, a ciò che il mondo ti offre, di modo che quando il messaggio di Cristo viene a te tu non puoi riceverlo? O discriminatamente tu cerchi e assaggi tutto, senza mai però accettare nulla, fin tanto che tu puoi godere il vino di Cristo? Oh, il vino di Cristo, l'effervescente vino che non può essere contenuto in Otrivecchi, come ben rappresenta il Vangelo, che mai fu potuto contenere dal legalismo giudaico né dal clericalismo che lo seguì, ma che irrompe da ogni legame, che si sparge ovunque e ovunque porta gioia e l'incontenibile energia della nuova vita e dell'amore di Cristo. Amico, non vorresti tu goderne? Non vorresti tu inebriarti di questo gran Salvatore, le cui parole di vita trasformano l'anima, pongono un canto nel cuore, un sorriso sulle labbra, un'impaziente aspettativa di ciò che ci attende nell'altra vita? Cristo te lo offre, ma sta a te a scegliere o il vino delle tradizioni del legalismo vecchio e pesante, o il vino vivo, quello effervescente del Vangelo di Cristo. Ricordati che tutto il meglio viene da Cristo, che solo Cristo può fornirti con sicurezza di vita eterna.
Beati quelli che sono assetati ed affamati, perché saranno saziati. Va a Cristo, fa tutto quello che Lui nella sua parola ti dice, ed un miracolo si compierà pure in te, il miracolo più grande che Cristo abbia mai fatto, quando Egli dall'oscurità e dal peccato ti trarrà alla sua meravigliosa luce. Oh Signore, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù, questo mirabile Salvatore che tu ci hai mandato. Magnifichiamo il tuo santo nome per la verità che troviamo nelle sue parole, e ti preghiamo ora che tu la voglia applicare a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che il tuo Spirito Santo, Signore, apra i loro cuori e i loro occhi e possano loro vedere la verità di questo messaggio. Ti preghiamo che anche loro bevano il vino nuovo, il vino del Vangelo, e possano anche loro attraverso di esso ricevere salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se volete sapere di più, se avete qualche domanda, comunicate con noi, scriveteci, chiamate al telefono, mandateci una email, vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocera che vi saluta ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Se non avete già aperto le vostre Bibbie, vi chiedo di aprire in Colossesi capitolo 2 e il titolo del messaggio questa volta è Non farti arbitrare. Non farti arbitrare. E vi spiegherò il perché, ma se guardate con me Colossesi capitolo 2, guardiamo versetto 4, Paolo dice nessuno vi inganni, poi versetto 8, guardate che nessuno vi faccia sua preda, poi di nuovo in versetto 16 Paolo ripete nessuno dunque vi giudichi. E poi versetto 18, nessuno vi dirubi. C'è un tema in questo capitolo 2, evidente, no? Quando un autore si ripete più volte, forse vuole sottolineare qualcosa per noi. Paolo ci incoraggia di non essere dirubato, ingannato, preso in giro, arbitrato da nessuno. Quello che Gesù dice di noi deve essere la voce e la verità più assoluta di ogni altra voce e pensiero nei nostri confronti. Come abbiamo visto, il libro di Colossesi fu scritto ad una chiesa in centro Turchia, 200 chilometri dalla città di Efeso, 200 chilometri all'est di Efeso, una città pieno di gentili, magari non tanti giudei, e la chiesa era composta di tanti gentili. I gentili sono i non giudei, ok? Sono i greci. Noi siamo gentili se non hai sangue ebreo. E c'era in questo primo secolo della chiesa la tendenza di certi uomini che viaggiavano per andare da chiesa in chiesa per giudaizzare. Erano chiamati giudaizzatori. Loro erano ebrei convertiti al cristianesimo, ma loro volevano girare le chiese e dire: ok, voi gentili avete creduto in Gesù, il nostro Messia, avete fatto bene, ma non vi basta. Per essere un vero cristiano, per scoprire il vero segreto della spiritualità vera, per essere un vero cristiano devi diventare un vero giudeo. La via di salvezza non è solo tramite Gesù, ma è anche tramite Mosè. Se tu ti circoncidi, se non mangi del maiale, se tu rispetti il sabato, devi rispettare questa festa settimanale. Devi rispettare le feste che abbiamo visto in Levitico e in Numeri. Per essere un vero cristiano devi essere un vero ebreo. E Paolo sottolinea in questo capitolo, più che altrove, con molta chiarezza, che questo pensiero sia sbagliato. Guardate come i primi tre versetti, Paolo scrivendo ai Colossesi dice: voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi. Paolo, che ancora non aveva visto la chiesa a Colosse, non aveva piantato questa chiesa, guardate con me, per quelli che sono a Laodicea, neanche quella chiesa aveva visto. Perché? Perché lui dice qui in versetto 1, e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Paolo qui in questo versetto dice che anche se avesse lavorato ad Efeso, lui stesso non aveva viaggiato a Colosse, a Laodicea. Quelle chiese non erano frutto diretto della sua vita e del suo ministero, ma era frutto indiretto. Okay? Possiamo magari dire che la nostra chiesa è frutto indiretto della chiesa Calvary a Montebelluna. Gli anni di fedeltà di Pastore Craig, poi la radio, poi noi che siamo qui, noi siamo tutti collegati. Siamo frutto del frutto del frutto del frutto del frutto di Paolo. E anche se Paolo non ci ha visto personalmente, noi siamo frutto anche della sua vita. Paolo dice che sostengo un combattimento per voi, persone che non aveva mai conosciuto. Ai Corinzi Paolo dice la stessa cosa con queste parole. Secondo Corinzi 11, 28, oltre a tutte le tribolazioni che lui ha subito nella carne, naufragi, essere picchiato, nudità, fame, prigione. Lui dice, oltre tutte queste cose esterne, secondo Corinzi 11, 28, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Paolo, viaggiando da città in città, piantando chiesa in chiesa, non viveva la quotidianità di dove si trovava, ma trascinava dietro di sé tutti questi anni e relazioni accumulati negli anni. Anche se cambiamo città, il nostro cuore trascina le relazioni con noi, giusto? E Paolo dice che sostiene una lotta, un combattimento, la sollecitudine per tutte le chiese, non solo, ma anche ai Galati. Paolo dice ai Galati 4:19, figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Paolo voleva che le chiese crescessero in Cristo, che fossero resi ancora più ferme nella verità del Vangelo, che nessuno potesse mai venire da fuori e dire, ah sì, Paolo vi ha insegnato il Vangelo, ma io vi insegno nuovi trucchi, nuovi segreti spirituali che lui non conosceva. Versetto 2, Colossesi 2, versetto 2, affinché, il suo combattimento era affinché il loro cuore siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Quale mistero diceva? Colossesi capitolo 1 versetto 26, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Se qualcuno volesse mai venire e dirvi che c'è un segreto nascosto che nessuno conosce, l'unico segreto e mistero che ci è mai stato era la croce di Cristo e la sua resurrezione per noi. E ora è stato manifestato, messo in chiaro, Chiesa. Quindi voi Colossesi, non fatevi prendere in giro da nessuno. Non c'è un'altra scoperta, non c'è un'altra novità che Gesù crocifisso e risorto per voi. Il mistero di Dio. Versetto 4. E questo dico, perché riafferma questo. Il mistero del Vangelo ora svelato affinché nessuno vi inganni. Non permettere a nessuno di venire con nuovi venti di dottrina, a mandarvi in confusione, magari non sono veramente salvato, magari mi manca qualcosa. Paolo ha reso chiaro in Colossesi 1 che Gesù è la pienezza di Dio, che lui è il creatore dell'universo, ha il primato in ogni cosa. Insomma, se noi abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Che altro segreto possiamo trovare? Nessuno vi inganni con parole convincenti. Io ricevo dei messaggi a volte su WhatsApp e persone che dicono, ma David, stavo ascoltando questo insegnamento online e mi ha mandato in confusione. Io dico, perché ascolti allora quel predicatore se porta confusione e non chiarezza, no? Intanto, ma state attenti, perché ora più che mai online, podcast, YouTube, abbiamo la saturazione dell'insegnamento, abbiamo l'accesso a tutto. E non per dire che dobbiamo limitarci soltanto a David Downs, mai sia detto, ma i predicatori che voi scegliete, state attenti che siano uomini ben fondati nella parola di Dio, che nessuno vi inganna con parole convincenti, perché versetto 5, quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Paolo, chiuso in carcere a Roma, non poteva vederli di faccia, anche se volesse. Dal giorno in cui aveva sentito della loro fede, Colossesi 1, non aveva cessato di pregare per loro. Paolo non poteva andare a vederli, ma poteva avere comunione con loro nello spirito. E magari tu ti trovi lontano dai tuoi cari, tu ti trovi lontano dalla tua patria. Tu puoi anche essere presente nello spirito pregando e osservando la fermezza della fede dei vostri cari anche da lontano. Mi piace che Paolo vuole vederli fermi, sicuri nel Vangelo. Efesini 4:14 dice che la leadership della Chiesa fu data. Efesini 4:14 affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Se c'è qualcosa di vero, non è nuovo. E se è nuovo, non è vero. Quindi siamo fermi nella sicurezza della nostra salvezza. Non ci manca niente. Se abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Versetto 6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Voi Colossesi, avete magari ricevuto il Vangelo tramite Epafra, che è venuto, vi ha insegnato come buon ministro, e avete creduto semplicemente con fede nell'opera compiuta di Gesù, la croce per i tuoi peccati, la resurrezione per darvi novità di vita. E come avete creduto in semplicità, continuate così. Non permettere a nessuno di entrare, questi giudaizzatori che vogliono farvi circoncidere, che vogliono farvi seguire la legge di Mosè. Avete Gesù bene, ma avete anche bisogno di Mosè. Come avete iniziato, così camminate in semplicità nella vostra fede in Gesù. Versetto 7, essendo radicati ed edificati in Lui, non in Mosè, e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Paolo vuole che i Colossesi siano in ordine, fermi, camminando in Cristo per fede, radicati, edificati, confermati, abbondando, ringraziando. Non camminando con insicurezza, non so se Dio mi ama, non so se sono salvato, non so se ho fatto abbastanza bene, non so se ho pregato. Tutti questi non so se. Quali sono i nostri non so se Dio oggi mi ama perché qui, perché non ho fatto questo. Paolo vuole una tale fermezza per i Colossesi e anche per noi. Versetto 8, guardate che nessuno vi faccia sua preda. Strano, no? Che un leader spirituale faccia da lupo, no? Da lupo rapace, Paolo dice in Atti 20, ai leader di Efeso. Che nessuno vi studia per prendervi con astuzia. Che nessuno vi usi, manipola, vi ruba i soldi, vi controlla la vita. State attenti di leader che vi faccia sua preda invece di morire loro per voi, di darsi per voi, di servirvi e benedirvi. Un vero leader spirituale prepara del cibo e non vi rende il suo cibo. Con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli alimenti del mondo e non secondo Cristo. Guarda, se qualcuno venga mai con le sue spiegazioni perché dovete anche fare questo e aggiunge qualcosa sul sacrificio di Cristo, non ascoltate questa persona. Se dice mai sì, Cristo, la croce, ma devi anche, allora non seguite. Poiché in Cristo, versetto 9, se avete mai messo in dubbio la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, se mettete mai in dubbio l'incarnazione stessa di Dio, guardate come Colossesi 2, versetto 9, parlando di Cristo, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Se c'è mai un versetto che mette in chiaro l'incarnazione di Dio nel corpo di Cristo, è Colossesi 2:9. In me non dimora in quel senso la pienezza di Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo. Gesù era Dio in un corpo umano. Vero Dio, vero uomo. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Ma i giudizzatori volevano dire, ma sì, ma anche Mosè. Gesù in croce, bene, ma circoncisione. Ma questo, ma se avete Cristo che ha santificato Mosè, perché avete Mosè per raggiungere Cristo? No, non avete bisogno di Mosè, avete Gesù. In Gesù c'è la pienezza di Dio. Versetto 10, e voi avete ricevuto la pienezza in lui. Noi non siamo Dio come Gesù lo era, ma stranamente in un certo senso siamo talmente unificati con lui che siamo partecipi, Pietro disse nella sua epistola, della divina natura. Secondo Pietro 1, versetto 4, siamo diventati partecipi della natura divina di Dio. Il nostro spirito è stato vivificato. Il nostro spirito è in comunione con il suo. E ora noi prendiamo vita spirituale dalla sua stessa essenza, dalla sua stessa presenza in noi. Noi ora siamo cosa? Il tempio dello Spirito Santo. Versetto 10, avete ricevuto la pienezza in lui. Non ti manca nulla. Se hai Gesù, hai tutto. Se non hai Gesù, non hai nulla. Essendo egli il capo di ogni principato e potestà. E quindi, versetto 11, se un uomo da fuori vuole venire e dirvi per essere cristiano devi diventare ebreo, Paolo dice nel quale in Gesù siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, una circoncisione spirituale. Paolo qui ci insegna che quello che un uomo subiva l'ottavo giorno dalla sua nascita, la circoncisione fisica nella sua carne, era un atto simbologico di qualcosa spirituale nel cuore. Come un pezzo della mia carnalità viene tolto, anche così lo spirito in noi adesso toglie la carnalità del nostro cuore e circoncida il cuore dell'uomo e ci consacra, ci mette da parte e abbiamo una nuova natura. Noi abbiamo una circoncisione migliore. Voi gentili a Colossi, ricordatevi di questo. Voi a Colossi ricordatevi che non avete bisogno della circoncisione fisica perché quello più importante vi è già successo in Cristo. E non solo. Mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo, versetto 12, stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete stati anche insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E quindi, se qualcuno vuole insegnare che vi manca qualcosa, non fatevi ingannare, Chiesa. Non vi manca nulla. Andando avanti, versetto 13. E con lui, con Gesù, nella sua resurrezione, Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Non ci sono cristiani a metà, ok? La Bibbia è molto chiara. Andiamo dalla morte alla vita. Andiamo dal regno delle tenebre al regno della luce di Cristo. Non ci sono mezzi cristiani. Non ci sono cristiani in sviluppamento, ok? Come magari il vecchio modo di creare un'immagine fotografica. Piano piano non sta venendo fuori. No, o sei in Cristo o sei fuori. O sei nato di nuovo o sei morto nei peccati. E questi a Colossi stavano venendo ingannati, magari io devo fare qualche processo in più, devo fare qualcosa in più per essere davvero salvato. Ma siete già vivificati in Cristo, eravate morti, adesso siete vivi. Efesini 2, versetto 1, Paolo dice una cosa simile. Egli ha vivificato anche voi. Eravate morti nei falli e nei peccati, ma ora siamo risuscitati con lui. E non solo. Eravate morti, ora siete vivi, ma quel documento, versetto 14, che era contro di voi, cosa ha fatto Gesù? Colossesi 2,14, coloro che volevano venire portando il documento, la legge di Mosè, dicendovi la resurrezione di Gesù è buona, ma voi dovete fare queste cose. Paolo dice, guardate con me, Colossesi 2,14, egli ha annientato, la Nuova Riveduta dice, cancellato il documento a noi ostile. Il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico. La Nuova Riveduta dice che ci condannava. Questi comandamenti ci condannavano. C'erano nemico. Mi piace quello che Paolo dice ai Galati riguardo alla legge. Galati 4:21. Voi che volete

per condannarci. La sua legge esisteva per farci vedere quanto peccatori siamo, affinché cercassimo un salvatore. Sotto Monte Sinai furono uccisi quante persone quando la legge è scesa? 3.000 persone. La legge uccide, ma il giorno di Pentecoste quanti furono salvati? 3.000 anime. Perché lo Spirito dà la vita. Paolo dice ai Galati: non prestate ascolto alla legge. Ai Colossesi 2:14, la legge c'era nemico. Voi gentili a Colosse, non fatevi prendere in giro da questi che dicono Gesù, virgola, ma Mosè. Perché Mosè aveva una funzione. E lo scopo di Mosè era di farci vedere quanto peccatori siamo. Ma la legge di Mosè non esisteva per salvarci, esisteva per essere nemico e per spingerci verso Cristo. E cosa ha fatto Gesù con questa legge di Mosè? La legge era perfetta, ma richiedeva troppo da noi. E Paolo dice, Colossesi 2:14, guardate, Gesù ha tolto di mezzo la legge di Mosè, facendo cosa? Inchiodandolo alla sua croce. E quindi Gesù non è venuto per distruggere la legge, ma per cosa? Adempierla. E in quella croce lui disse tutto è compiuto. La parola greca per compiuto può essere anche una parola finanziaria per pagare un debito. Gesù disse in croce tutto è compiuto. Ogni requisito della legge nei tuoi confronti fu incontrato, pagato, compiuto per te e per me. E la legge di Mosè a noi come cristiani non serve in realtà più. Magari serve per farci capire la natura di Dio, serve per farci comprendere quanto santo Dio è, magari potrebbe confermare certe cose di chi è, ma non è un mezzo di salvezza. Questo è di sicuro. Gesù ha inchiodato la legge di Mosè alla sua croce. Poi versetto 15, leggiamo ancora. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, l'unico modo che Satana può condannarti è tramite quella legge di Mosè. Ma Salvina ha sbagliato in questi giorni perché ha odiato qualcuno nel suo cuore. Salvina no. Odia mai, no. Satana vuole accusare Doris perché non ha fatto tot, no? Gesù, inchiodando la legge di Mosè alla sua croce, ha tolto di mezzo ogni modo in cui Satana può accusare te e accusare me. Gesù, inchiodando la legge alla sua croce, ha spogliato le potestà e i principati e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. La croce di Cristo è l'apice della storia umana. Questo momento in cui Gesù viene crocifisso è l'adempimento di Genesi 3:15, quel famoso versetto che conosciamo, no? Dio che parla al serpente nel giardino di Eden, io porrò inimicizia fra te e la donna. Tuttora le donne e i serpenti non vanno tanto d'accordo, giusto? Anche i topi. La donna con i topi e con i serpenti. Fra la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Questa futura nascita particolare della donna, Gesù. Inimicizia tra la donna e il serpente, il suo seme e il seme di lei. Esso, Gesù, ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Gesù sulla sua croce ha tolto ogni potestà del nemico nei nostri confronti. E non dobbiamo vivere sotto la condanna di nessun giudeizzatore che dice circoncidati. Non dobbiamo vivere sotto la condanna di Satana che dice non sei abbastanza Lele. Non hai fatto tot. Non sei abbastanza in questo. Spogliato le potestà e i principati, Gesù nel Vangelo di Matteo disse ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque.

0: Versetto 16. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o noviluni o ai sabati. Vedi, questi ebrei convertiti al cristianesimo che volevano, sai, io anch'io sono cristiano, ma sono un pelo in più di te, perché io sono anche un seguace di Mosè. E tu, gentile a Colosse, dovresti evitare il maiale, cibi, dovresti evitare certe bevande, devi rispettare Pentecoste, la festa delle trombe, quant'altro, novilunio, dovresti adorare di sabato e non di domenica. Queste Paolo dice con chiarezza, versetto 17, se state dormendo, magari con il cellulare in mezzo al mare, guardate. Versetto 17, queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Paolo viveva una tale libertà nonostante essendo stato un forte fariseo dei farisei. Lui aveva compreso il Vangelo in una maniera che i credenti a Gerusalemme non avevano compreso. Girate con me in Atti 21. E abbiamo visto che gli apostoli fino ad Atti 11 non avevano capito che la salvezza era anche per il mondo non ebraico. E finalmente capiscono, wow, Dio vuole salvare anche i non ebrei. Ma la cosa buffa è che fino alla fine di Atti, la chiesa a Gerusalemme era tuttora convinto che un bravo cristiano ebreo sarà tuttora fedele a Mosè. Che per essere un vero cristiano, noi sì siamo ebrei, ma dobbiamo comunque onorare Mosè. Guardate con me, Atti 21, Paolo che arriva a Gerusalemme e la leadership della chiesa parla con Paolo, Atti 21, 20. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Riguarda tutte le chiese che ha piantato, i miracoli compiuti, i suoi viaggi. Wow, Paolo, Dio si è usato di te, gloria a Dio. Poi dissero, wow, Paolo, grande, virgola, ma abbiamo qualcosa da dirti. Guardate con me. Poi dissero a Paolo, fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto e tutti sono zelanti della legge. Paolo, è bello quello che Dio ha fatto con te in giro, ma sai una cosa, non sei zelante abbastanza per Mosè. Io sono convinto che Paolo, essendo cresciuto sotto i piedi di Gamaliele, essendo fariseo di farisei, era stanco della religiosità ebraica. Magari Pietro, Giovanni, Giacomo, che erano pescatori nella Galilea, non erano uomini che avevano studiato, non erano ammaestrati, e magari avevano una tendenza di essere trascinati nella religiosità ebraica. Anche loro continuavano tuttora di salire al tempio per pregare, e come vediamo qui tuttora praticavano il giudaismo. Loro dicono, guarda Paolo, è bello che tu predichi il Vangelo di Gesù in giro, ma ci sono tanti giudei zelanti per Mosè, e quello che fai in giro è un'offesa. Vedi, versetto 21, or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e non seguire più le usanze giudaiche. E quindi, ok, Dio vuole salvare il mondo non ebreo. Ok, gloria a Dio. Atti 11. Ma Paolo, perché va in giro a diminuire Mosè tra i giudei? E buffo quanto la chiesa di Gerusalemme era tuttora focalizzato su Colossesi 2:17, le ombre che parlavano della sostanza che era Gesù. Pietro, Giovanni, Giacomo, la leadership di Gerusalemme, secondo me, non avevano compreso quanto Paolo, che Mosè era una prefigura. La legge, i sacrifici, le feste, tutto quanto parlava di Gesù. E se abbiamo la sostanza in Cristo, perché torniamo alle ombre? Colossesi 2:17. L'esempio è spesso dato anche tramite vari pastori che dicono: no, se la mia moglie dovesse andare in vacanza senza di me, non andare in vacanza senza di me, ma se dovesse mai andare in America e dice tornerò tra un mese, vado a trovare i miei. Dico che okay, va bene cara mia, vai pure. E mi dà una foto della sua bellissima faccia, no? Per ricordarmi di lei, della sua bellezza, della sua persona. E ogni notte prima di dormire la guardo, la bacio, la metto sotto il cuscino. Oh, e mi ricordo di mia moglie. Mimo, niente foto di te, ok? No? E ogni notte ho questo rito di guardarla, di parlarla, di baciarla, perché la foto mi ricorda la persona, la realtà. E non vedo l'ora che questo mese passi, no? Che lei torni dagli Stati Uniti per abbracciarmi, per parlarmi del suo viaggio e come è andato. E passo un mese e arriva il taxi davanti al nostro cancello e sento suonare. E apro la porta e lei viene dentro e tuttora tengo la foto davanti a me. E lei mi parla, mi dice, ciao, sono qui. E io continuo a sentire la sua voce, ma continuo a guardare la foto. È bello vederti. Oh, ma sono qua davanti a te. Sì, lo so che sei qui con me, ma... E continuo a guardare la foto. Sarebbe un po' ridicolo, no? Guardate come Colossesi 2:17 Paolo dice che tutte le cose di Mosè sono ombra, sono una foto, una prefigura della sostanza o del corpo che è Cristo stesso. Se tu hai Gesù, tu hai tutto. Cosa ti serve in realtà più la foto? Possiamo studiarla, possiamo vederla come preannunciava, come parlava di Gesù, ma se hai Gesù non ti serve Mosè più. Poi versetto 18, mi piace assai, e il titolo del messaggio in realtà viene da questo versetto. La quarta, nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà, di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, non attenendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito è tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Se non avete sentito nulla finora, guardate Colossesi 2:18, nessuno vi dirubi. Paolo dice, qualcuno vorrebbe venire e togliervi il premio della salvezza che avete preso in Gesù. E questa parola è bella perché Paolo lo usa solo due volte. Lo usa qui, versetto 18, e lo usa anche in Colossesi 3:15. Colossesi 3:15, guardatelo, Paolo dice, fate che la pace di Dio, cosa? Regni nei vostri cuori. La parola regni e la parola qui derubi è la stessa parola greca. La parola è kata brabuo. E in Colossesi 3:15 è la stessa brabuo e vuol dire arbitrare. Paolo usa una parola sportiva per dire non permettere nessuno di chiamare Paolo quello che Cristo chiama gol, ok? No, Paolo, no, non hai fatto gol, è fuori, non è dentro. Sai, a volte quando il pallone prende il palo e scende sulla linea, non ha toccato la linea, fuori, dentro, gol, no. Paolo dice, Colossesi 2:18, non permettere che nessuno vi arbitra un non gol, ciò che Cristo chiama gol. Gesù ha vinto per voi, e se noi siamo sulla sua squadra, nessuno può toglierci il suo gol. Che nessuno vi dirubi, non farti arbitrare da nessun altro. Ma Colossesi 3:15, se Gesù dice di averti dato la sua pace, non sei più in guerra con Dio. Basta. Se Dio dice gol, fa che lui sia arbitro e non un tizio Caio che arriva domani. Versetto 20, se dunque siete morti con Cristo, se è vero che siete cristiani, ok? Morti ai peccati e risuscitati con Cristo, agli elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti come se viveste nel mondo? Quali non toccare, non assaggiare, non mangiare. Versetto 22, tutte cose che periscono con l'uso. Ogni volta che tu crei una regola, lo rompi. Non farò più queste cose, poi lo faccio. Ogni capodanno noi facciamo la nostra lista di nuovi propositi e siamo a fine agosto, li stiamo facendo questi buoni propositi del nuovo anno? No, no. Perché appena faccio una nuova regola, versetto 21, versetto 22, perisce. Perché la mia salvezza non sarà mai ottenuta tramite un mio fare e seguire la legge di Mosè. Queste cose, versetto 23, hanno sì qualche apparenza di sapienza. Sì, sembra giusto digiunare di più. Paolo dice sì, versetto 23, queste cose hanno qualche apparenza di sapienza. Sembra giusto seguire la legge di Mosè. C'è sapienza. Non uccidere nessuno. O nella religiosità volontariamente scelta. Io sono meglio di te, sono più religioso, vado in chiesa più spesso di te. Un certo religiosità. O anche nella falsa umiltà. Conoscete qualcuno che è un falso umile? Oh, io non sono nessuno. No, io. O Paolo anche dice, nel trattamento duro del corpo, io dimostrerò a Dio quanto lo amo picchiandomi. Digiunerò di più. Io tratterò duramente il mio corpo e farò vedere a Dio il mio grande amore. Il trattamento duro del corpo. Ma cosa dice versetto 23? Non hanno alcun valore tutte le regole del mondo. La legge di Mosè. La legge serviva per condannarci, ma non ha nessun valore contro le intemperanze carnali. La legge di Mosè non può rendermi più salvato o più santificato. Questo lo posso fare, Colossesi 3:1, soltanto cercando le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3:2, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Paolo disse ai Romani, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La via, la verità e la vita. Leggo nella Bibbia in Giovanni 14, versi 1 a 7. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, l'avete visto. Avete mai provato a mettervi nei panni dei discepoli? Come tutti i loro connazionali, anche loro, basandosi sulle scritture, si aspettavano un Messia conquistatore, pronto a ristabilire il regno di Israele, il regno di Davide. Essi ci avevano creduto ancora più degli altri, arrivando anche a lasciare le loro occupazioni per seguire Gesù. Ed ora Gesù stava dicendo loro che li avrebbe lasciati. Doveva essere un vero shock, il mondo stava cadendo loro addosso. Ecco perché Gesù li consola con le sue parole. Egli li sfidò a riporre in lui la medesima fede che riponevano in Dio stesso. Non dovevano lasciarsi turbare da ciò che sarebbe accaduto, non dovevano essere demoralizzati. Anche se loro non avevano compreso che il Messia sarebbe dovuto morire, non dovevano venire meno nella fede, perché egli non li avrebbe delusi. È vero che li stava lasciando, ma era solo l'inizio del loro rapporto con lui. Infatti egli sarebbe andato a preparare un luogo per loro nella casa del Padre, e un giorno li avrebbe accolti presso di lui. Non era un addio, ma un arrivederci. In quale modo avrebbero potuto ricongiungersi con lui presso il Padre? Qual era la via da percorrere? Essi non sapevano dove stava andando, come potevano conoscere la via? La domanda di Tommaso diede a Gesù l'opportunità di fare una delle sue affermazioni riguardanti la salvezza più chiare e più belle. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Gesù diede una risposta definitiva sul modo in cui gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con Dio. Conoscere Gesù avrebbe significato conoscere il Padre. Attraverso di lui si avrebbe avuto pieno accesso a Dio, perché, come scrisse Paolo in Colossesi 2:9, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Il relativismo che domina la nostra società crede che ci siano tante verità, ognuno pensa di avere la sua. Così noi cristiani siamo considerati intolleranti, perché diciamo alle persone che devono credere in Gesù Cristo per essere salvati e che non ci sono alternative. Ma la verità per sua natura non può essere inclusiva anche del suo opposto, ma si contrappone a ciò che è falso. Gesù infatti non indicò una serie di possibilità tra cui scegliere per andare al Padre, ma fu categorico. Gesù è la via da percorrere, una via che passa attraverso l'accettazione di ciò che lui ha fatto dando la sua vita sulla croce per noi. Egli è la verità, al di fuori della quale non c'è salvezza. Egli è colui attraverso il quale è possibile avere vita eterna. Nessuno avrebbe potuto trovare scorciatoie o strade alternative. La vita eterna passa per la conoscenza del solo vero Dio e di colui che il Padre ha mandato, ovvero Gesù Cristo. Punto. Gesù non condivide il suo posto di Redentore con altri. Essere cristiani, ovvero discepoli di Gesù, ci pone quindi in una posizione che agli occhi degli altri sembrerà arrogante e intollerante. Ma non sta a noi stabilire strade alternative a Gesù. Ha forse Gesù esagerato quando ha detto di essere la via, la verità e la vita? Ha forse esagerato quando ha detto che nessuno sarebbe venuto al Padre se non per mezzo di Lui? Continuerò ad amare il prossimo e a rispettare le sue scelte, ma continuerò anche a proclamare che esiste una sola via da percorrere per essere salvati, una sola verità e un solo modo di ottenere vita eterna: Gesù Cristo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase «Ultime parole di Gesù» su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27,46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15,34. Ma in Luca 23,46 leggiamo così: «Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Giovanni 19,30 invece riporta «è compiuto» come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: «Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito». Quindi, abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni «è compiuto» e quella riportata da Luca «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito», possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto» dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni «ho sete» come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante. Ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana.
Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Herman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta! Ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti anche lì dove in effetti non ci sarebbe proprio nulla da dire. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: C'è un problema in questi giorni che assilla la società e si propone come problema nelle più diverse sfere della società stessa, quindi non dobbiamo sorprenderci se si propone come problema anche nel mondo spirituale, e noi siamo invitati a dire qualche cosa intorno a questo problema che abbiamo trattato precedentemente, ma che trattiamo anche in questa conversazione, ed è il problema dei tossicomani.

0: trattando questo problema dobbiamo anche questa volta rispondere ad una domanda precisa, una domanda anzi articolata in due domande che possono essere espresse in questi termini. Si parla molto dei tossicomani e il problema rimane imperniato su due punti fondamentali, cioè come liberarli o quale alternativa offrire loro. Le due cose in fondo sono collegate, rappresentano una cosa sola, perché le terapie usate, anche quando ottengono risultati promettenti, vengono neutralizzate dal vuoto che sta davanti ai drogati e che li spinge a ritornare alla droga. Quindi non basta liberarli, ma bisogna, dopo che sono stati liberati dalla droga, offrire loro un'alternativa. E la domanda conclusiva è questa: il cristianesimo ha una soluzione per questo problema? Mi sembra che noi abbiamo già trattato l'argomento e, trattando l'argomento, abbiamo anche dato una risposta a questa domanda alla luce della scrittura. La parola di Dio ci dice che il cristianesimo è redenzione. Quando parliamo di redenzione, noi parliamo di liberazione, e naturalmente di liberazione da ogni forma di schiavitù. Noi crediamo che il cristianesimo ha efficacia per liberare i tossicomani. Forse bisogna essere più precisi, perché quando noi ci riferiamo al cristianesimo esprimiamo un termine che è diventato troppo astratto, troppo generico nella terminologia e anche nella terminologia religiosa. Noi ci riferiamo alla grazia di Dio, alla potenza della grazia di Dio. L'individuo che sperimenta il cristianesimo in questo senso ottiene una liberazione, una totale liberazione da qualunque forma di schiavitù. Tu, per noi non c'è nessuna differenza. Quella grazia efficace che libera il criminale dalla sua criminalità, o il vizioso e il passionale dal vizio e dalla passione, libera anche il tossicomane, perché in fondo noi consideriamo anche la droga o l'uso della droga un vizio, e quindi come qualunque altro vizio viene annientato dalla potenza della grazia di Dio. Naturalmente questo fenomeno è realizzabile dall'individuo che si schiude alla grazia di Dio, cioè che è disposto ad accettare il messaggio della grazia, che poi è il messaggio dell'Evangelo, che è pronto ad invocare il nome di Dio, a chiedergli questa liberazione, a lasciarla operare efficacemente nella propria vita. E noi possiamo assolutamente essere certi di questo, prima di tutto perché ce lo dice la parola di Dio, e per noi la parola di Dio è il termine ultimo di controversia, ma poi perché noi abbiamo una conferma di questa verità attraverso l'esperienza non di uno o due tossicomani, ma addirittura di folle di drogati che non erano riusciti a liberarsi, e nessuno era riuscito a dare loro liberazione, non c'erano state terapie capaci di concedere questa liberazione, ma la potenza della grazia di Dio ha operato redenzione, cioè li ha totalmente francati, li ha totalmente liberati dalla schiavitù della droga. E quindi abbiamo risposto alla prima parte della domanda quando abbiamo affermato e continuiamo ad affermare che quello che non può fare la medicina, quello che non possono fare i metodi che qualche volta sono soltanto psicologici, o i metodi che sono sperimentati forse a livello che possiamo definire morale, a livello assistenziale, può essere compiuto dalla potenza della grazia di Dio.
1: Questo sicuramente, perché appunto la medicina oppure la moderna sociologia non offrono un'alternativa a queste persone, a questi tossicomani che venendo da una situazione disperata, diciamo così, anche se riescono per un periodo di tempo a liberarsi tramite appunto le medicine oppure tramite dei trattamenti speciali psicologici eccetera da questo loro stato, e poi si devono affrontare l'impatto con la realtà, e l'impatto è a volte è quello, come hai accennato prima tu, del ritorno appunto alla droga, perché non trovano nessun'altra alternativa, perché avevano preso la droga.
0: Esatto,
1: questo è il punto.
0: Esatto. appunto è quello che stavo pensando proprio in questo momento, e che in fondo rappresenta il fondamento del problema. Il drogato ha scelto la via della droga per una ragione precisa, egli ha cercato attraverso la via della droga l'evasione da una realtà che non era soddisfacente per il suo cuore, per la sua vita. Quindi se una volta liberato dalla droga, dagli effetti della droga, si viene a trovare esattamente nella medesima condizione nella quale si trovava nel primo giorno che ha mosso il primo passo nella strada della droga, egli dovrà cedere alla spinta di quella tentazione che una volta l'ha portata e che una seconda volta, e noi sappiamo addirittura di individui che per una terza, una quarta, una quinta, una sesta e una settima volta ritornano alla droga come all'unica cosa che possa soddisfare il loro cuore.
1: Perché purtroppo è un circolo chiuso, diciamo, cioè si ritorna sempre nella condizione di prima, appunto perché non c'è un'alternativa, non c'è una scelta da fare dopo che si è avuta questa liberazione, e si ritorna punto da capo.
0: Mentre il cristianesimo, e dobbiamo precisare per la seconda volta, la grazia di Dio non è soltanto potenza liberatrice, ma è anche l'alternativa, ma l'alternativa in assoluta. Quando noi parliamo di alternativa, usando questo termine, purtroppo non facciamo altro che impiccolire la grazia di Dio, che diminuire gli effetti di quella redenzione che è offerta all'uomo in Cristo Gesù. Ma non possiamo usare un altro termine perché nel nostro vocabolario non ne troviamo. Possiamo però continuare a dire che quando l'uomo viene liberato dalla grazia di Dio, trova in Cristo Gesù tutto quello che può pienamente soddisfare l'anelito del cuore, l'ansia dell'anima. Quindi trova quello che può dare uno scopo preciso alla vita, può dare un significato preciso alla sua esistenza.

0: Avevi una domanda?
1: Sì, volevo dire questo, che bisogna anche dire un'altra cosa, cioè che molte persone, praticamente molti giovani, scelgono la via della droga non perché magari si trovano in una situazione disperata, oppure, ma anche per una questione, diciamo, di curiosità, perché magari vogliono provare questa nuova strada, e quindi tante volte non è proprio una questione di esigenza interiore che li spinge a scegliere questa strada, ma anche una questione di curiosità. Ma nonostante tutto, questo denota anche una manifestazione di carenza spirituale, cioè una mancanza di vedute nella vita stessa. Anche a costoro è valido il messaggio, sì, della parola di Dio.
0: Ma vedi, quando tu parli di curiosità, dovremmo proprio precisare in termini, direi, crudi anche questo fenomeno, questo problema, perché in fondo la vita è vita in quanto che è animata dalla curiosità. Usiamo pure questa parola, potremmo usarne un'altra, dalla ricerca. L'individuo è ansioso di conoscere, di sapere, di fare nuove esperienze, di realizzarsi, e questa è la curiosità, vero? Ora, l'individuo che calca il sentiero della droga lo calca generalmente perché c'ha quel sentiero aperto davanti, in quanto che per altre strade, per altri sentieri, non ha trovato quell'appagamento che è indispensabile tanto alla mente quanto alla coscienza dell'individuo. E c'è da notare, in fondo, in armonia con quello che tu dicevi, che questo fenomeno si manifesta in qualunque classe di persone, quindi non è un fenomeno che caratterizza soltanto le classi dei meno abbienti, che in conseguenza di frustrazione, di privazione, hanno avvertito il bisogno dell'evasione da una vita grigia e triste, ma è il fenomeno che si manifesta anche nelle altre classi dell'aristocrazia e della borghesia, fra individui che hanno avuto tutto dalla vita, e proprio perché hanno avuto tutto e da tutto sono stati delusi, cercano attraverso la via della droga, sì, è una curiosità, inizialmente vogliono provare una sensazione nuova, e sappiamo che anche quella della droga generalmente è una via progressiva, si comincia per scherzo dalla droga leggera, si va avanti intensificando le dosi per poi passare alla droga pesante, per passare all'eroina, per passare alla droga micidiale, ma è proprio per soddisfare questa curiosità, se la vogliamo chiamare curiosità, ma questa esigenza di vita che è avvertita in quella direzione, perché non c'è nessun'altra direzione illuminante davanti a loro. Ma il cristianesimo interviene proprio a questo punto per dire: non soltanto io sono disposto e capace di liberarvi, ma vi posso dare finalmente quello che può soddisfare tutte le vostre curiosità. Io continuo ad usare questo termine, ma ci siamo già compresi, vero, intorno al significato che diamo a questa parola. Io, dice il cristianesimo, posso appagare le vostre esigenze, posso fornirvi quel fine, quello scopo nella vostra esistenza, che anzi non soltanto può riempire per intero la vostra vita nel tempo, ma può riempirla per intero nell'eternità.
2: E quanto stai dicendo potrebbe così sembrare un discorso fatto stando, diciamo, comodamente seduto e non stando nelle condizioni di chi invece si trova in una situazione proprio disperata. Infatti stavo leggendo proprio alcuni giorni fa la lettera di un drogato, così la confessione, la testimonianza di un drogato, e devo dire che in alcuni passi di questa lettera mi lasciavano proprio sconvolto per la drammaticità, appunto, con cui raccontava il suo stato interno, il suo bisogno, appunto, di qualche cosa che poi non trovava nemmeno nella droga. Però stavo dicendo prima, questo non è vero se noi presentiamo quel dato di fatto che abbiamo già citato all'inizio della nostra trasmissione, cioè il dato di fatto che noi non parliamo in base a una teoria, ma che migliaia e migliaia di drogati sono stati liberati dalla potenza dell'Evangelo, da questo loro vizio, e sono stati liberati in una maniera totale, in una maniera completa e in una maniera anche definitiva.
0: Sì, anzi, mi pare che in un'altra occasione abbiamo addirittura ricordato una testimonianza piuttosto recente, la testimonianza di una folla di drogati, una comune probabilmente, che, raggiunta dal messaggio dell'Evangelo, collettivamente è stata capace di fare una decisione, accettare quel messaggio, invocare il Signore, e tutti sono stati liberati. Ma l'aspetto più clamoroso, possiamo dire, di questa liberazione era costituito dal fatto che liberati sono stati liberati totalmente, senza avvertire quelle reazioni anche fisiche che generalmente accompagnano il drogato nella strada della disintossicazione. Tutti sappiamo che c'è un periodo tristissimo, un periodo che il drogato deve letteralmente lottare per resistere, ma invece, senza neanche avvertire questo fenomeno di carattere clinico, questi giovani, liberati dalla droga, hanno incominciato a lodare, a glorificare il nome di Dio, a parlare di Gesù, a rendere testimonianza dell'Evangelo. Sono diventati loro stessi dei testimoni della verità, e non c'era testimonianza più efficace, non c'era dimostrazione più eloquente di quella della vita di questi giovani, che fino a pochi giorni fa vivevano in uno stato di abbruttimento. Sappiamo anche questo, purtroppo, che in queste comuni dove l'uso della droga è generalizzato, non si limitano soltanto all'uso della droga, ma purtroppo poi cadono in tanti eccessi che noi giudichiamo peccaminosi, eccessi di carattere sessuale, eccessi di violenza. Ma una liberazione totale che ha fatto di questi giovani traboccanti di vizio e di passione, giovani traboccanti di passione per Gesù, di amore per il nome del Signore, di forza per la testimonianza dell'Evangelo.
2: Questo non sono, diciamo così, delle cose astratte. Potremmo addirittura fornire anche, diciamo, fare dei nomi di queste persone che sono così state liberate dalla potenza dell'Evangelo. Appunto, come dicevo prima, noi non siamo degli esperti di sociologia oppure degli esperti di malattie, diciamo così, del tipo neurotico, eccetera, per cui potremmo consigliare, diciamo, queste persone verso un indirizzo scientifico. No, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a Dio, cercare Dio veramente con tutto il cuore, perché pensiamo sia l'unico capace di liberare da questo vizio in maniera completa e definitiva, come ho detto prima.
0: E probabilmente in qualche nostra conversazione futura potremo invitare qualcuno a rendere una personale testimonianza a questo riguardo, perché, parlando della comune alla quale mi sono riferito, ho parlato di giovani che si trovavano negli Stati Uniti, ma noi personalmente conosciamo tanti giovani che nel nostro paese, nella nostra nazione, aprendo il cuore al messaggio dell'Evangelo, invocando il nome di Dio in Cristo Gesù, hanno sperimentato la potenza della redenzione, e non soltanto sono stati liberati dalla droga, ma hanno trovato l'alternativa, lo dicevamo da principio, e l'alternativa li ha pienamente soddisfatti fino al punto che non soltanto non sentono più nessuna attrazione da parte della droga, ma sentono invece una potente attrazione nel parlare di colui che dà gioia al loro cuore, dà gaudio alla loro vita, che li rende gioiosi lungo il cammino del loro pellegrinaggio in questa terra. Sono i pellegrini di Dio anche loro, ma pellegrini che vivono dando lode e gloria al nome del Signore. E questa è anche una testimonianza, e attraverso questa testimonianza noi continuiamo ad evidenziare la potenza di quella grazia che libera, che salva tutti, libera tutti coloro che sono purtroppo schiavi di una qualsiasi catena. Il Signor Gesù, che rompe le catene dei tossicomani, rompe le catene dei criminali, rompe le catene di coloro che, attraverso altri vizi o altre passioni, giacciono in uno stato di prostrazione morale e spirituale. E noi speriamo che con questa testimonianza possiamo aver fatto giungere una parola di speranza e di fede a qualcuno fra i nostri amici in ascolto. Nel separarci da tutti un'altra volta, noi indirizziamo il nostro cordiale saluto nel Signore. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Fino a quando griderò al Signore senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Dal libro del profeta Abacuc, capitolo 1, versetti 2 e 3.
3: Dov'eri Dio? Dov'eri quando avevo bisogno di te? Non avevi visto la violenza, l'offesa, l'ingiustizia? Non te ne eri curato? Ci sono dei momenti durante la guarigione in cui siamo pieni di domande su Dio. Il dolore datoci da traumi passati può intensificarsi quando cominciamo a lottare con domande così difficili riguardanti Dio. È importante ammettere che questi interrogativi su Dio non sono accademici. Nessuna spiegazione teorica del problema della sofferenza potrà placare il cuore infuriato e disorientato. Queste sono pressanti domande personali su Dio e sul suo coinvolgimento nella nostra vita. Vogliamo sapere che Egli vede, se ne dà pensiero e interviene. Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo amore, del Suo aiuto. Un'importante fonte di incoraggiamento è sapere di non essere primi a fare queste difficili domande. Non mancano chiari precedenti biblici di domande difficili rivolte a Dio. La gente di fede si è sempre dibattuta con domande di questo tipo. E ci può dare conforto e coraggio il sapere che i profeti di Dio gli rivolgevano domande pressanti, simili alle nostre.
2: Dio, sono spaventata, non capisco. Ci sono violenze e offese e tu non le arresti. Tu sembri assente, sembri indifferente. Ho bisogno di sapere che vedi e te ne dai pensiero. Sto chiedendo il tuo aiuto, Dio. Ti prego, ascoltami. Ti prego, rispondimi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ti sei mai chiesto perché Gesù abbia inaugurato il suo ministero pubblico cambiando l'acqua in vino ad una festa di nozze? Proprio l'altra sera, leggendo il capitolo 2 di Giovanni, mi sono posta questa domanda. Perché quel particolare miracolo in quel momento particolare? E perché il vino? Una volta sentii Kay Arthur, un mio amico e insegnante biblico, descrivere quel miracolo come uno della massima qualità e quantità. Ecco, aveva esclamato, il modo in cui Gesù opera. Pensiamoci. Quelle 6 giare di pietra che Gesù ordinò ai servi di riempire erano enormi. Ognuna di esse conteneva fino a 120 litri. Hai mai provato a sollevare e trasportare 120 litri di qualcosa? E quei servi, come dice la scrittura, le colmarono fino all'orlo. Deve essere stato molto duro trasportare quelle giare dal pozzo alla casa. Quando Gesù trasformò quella semplice acqua della Galilea in vino, il banchetto nuziale poté fruirne di ben 720 litri, un bel po' di vino. In nessun modo gli invitati avrebbero potuto berne una simile quantità in un tempo così breve. Era molto più di quanto ne servisse. Certamente già una sola giara sarebbe stata molto. Non avevano già consumato

fitta di quel vino miracoloso era assolutamente superba. Il maestro di tavola fu stupito quando assaggiò il nuovo approvvigionamento. «Perché mai avete tenuto il meglio per ultimo?» chiese allo sposo. «A questo punto della festa te la saresti potuta cavare con un vino più a buon mercato». Ma Gesù scelse di fare così, diede in modo estremamente superiore a quanto chiunque si sarebbe aspettato. Fu, come disse Kay Arthur, un miracolo di qualità e quantità. E questo è ciò che Gesù vuole fare oggi nella nostra vita. Dice a te, come aveva detto ai discepoli molto tempo fa, «Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano ad esuberanza». La vita della quale parla è naturalmente la sua vita che scorre in te e attraverso di te. Per quanto riguarda la quantità, si tratta di una vita che trabocca, fuoriuscendo dall'orlo, molto più di quanto ti aspetti e di quanto tu possa contenere. Per quanto riguarda la qualità, si tratta della vita di Dio. Come dice Pietro, noi siamo partecipi della natura divina e la vita al suo meglio. Il segreto? Diamo ascolto a Maria, la madre di Gesù. Il consiglio che diede ai servitori quel giorno non può essere migliorato. Fate tutto quello che vi dirà. Sottomettiti alla sua signoria, fai esattamente ciò che egli ti dice e preparati ad una vita piena di sorprese.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Un piccolo ritaglio di esperienze a casa nostra. A casa nostra abbiamo, come nella maggior parte delle case, delle tende alle finestre. Fin qui niente di strano. Le tende sono una bellissima invenzione perché vestono una stanza, smorzano la luce e rendono tutta l'atmosfera della stanza più morbida, riposante e accogliente. Però per me le tende sono anche importanti perché mi parlano dell'amore e della gentilezza di mio marito. Adesso mi spiego. Non è che me le abbia cucite lui o che siano intessute d'oro e di pietre preziose.

Sono un po' vecchie perché le abbiamo comprate dalla signora che abitava prima di noi nel nostro appartamento e che le aveva fatte ideare da un architetto, perciò sono belle di aspetto ma vecchiotte di stato. L'amore e la gentilezza di mio marito dipendono da un altro elemento. Siccome sono tende piuttosto complicate da togliere e da mettere e hanno una filza di binari che fa pensare alla stazione termine, non abbiamo ancora capito perché ci siano 4 binari invece che solamente 2, ho bisogno dell'aiuto di mio marito per toglierle. Infatti per manovrarle ci vuole la scala e bisogna impiccarsi con puntine da disegno, anellini vari e cordoni che si ingarbugliano. Mio marito odia, letteralmente odia, il momento in cui gli dico vorrei lavare le tende, dato che in fondo a lui importa poco che ci siano o non ci siano le tende e che siano pulite o sporche, e soprattutto perché di solito l'aiuto richiesto è il suo. Però prende la scala, si arrampica, toglie i puntini e i gancetti e mi porge le tende da lavare con un bel sorriso. L'altro giorno gli ho detto la frase fatidica: voglio lavare le tende. E lui mi ha detto: ma proprio oggi ci dovevi pensare? E in quelle parole era contenuto tutto un libro di considerazioni non dette. Poveretto, aveva tutte le ragioni, perché aveva tante altre cose da fare e il mio momento decisamente era sbagliato. Io mi sono sentita un po' vergognata, ma oramai l'avevo detto. Succede a volte che chiediamo alle persone, anche alle più care, di fare delle cose che a noi sembrano importanti, ma che potrebbero anche essere rimandate senza nessuna difficoltà a un momento migliore. E così creiamo disturbo e se la persona non è esattamente di buon umore, forse anche delle frizioni. Perché allora le tende mi parlano di amore? Perché mio marito, anche se la cosa lo annoia, le manovra di buon grado per farmi piacere. L'amore fra coniugi dovrebbe essere proprio questo: fare quello che piace all'altro senza recriminare e senza rinfacciare e senza chiedere niente in cambio. Però dentro di me ho deciso di dargli in cambio qualche cosa, scegliere la prossima volta un momento più adatto, anche se sarà difficile trovarlo.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 10. Finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 5. Comportatevi con saggezza, recuperando il tempo. Il titolo del messaggio di oggi è, appunto, Oggi. Anche il tempo è un dono meraviglioso di Dio. Non sciupiamolo. Sovente si sente dire: non riesco mai a fare tutto, le giornate dovrebbero avere il doppio di ore, la vita è troppo breve, e ci si lamenta dello stress, malattia tipica dei nostri tempi. Ogni istante che vivi è un dono di Dio, ogni oggi è un regalo prezioso. Oggi puoi essere felice, ma non puoi fare più niente per ieri e ben poco per domani. La maggior parte dei nostri mali dipende dal ricordo degli insuccessi del passato e dalla paura dell'avvenire. È oggi che tu devi vivere, vivere veramente. Tutti i tuoi ieri, Dio se li ha ripresi. Tutti i tuoi domani sono ancora in mano sua. Il tempo di oggi, impiegalo per amare Dio, per dialogare con Lui. Il Signore ti parla nella Bibbia e tu gli rispondi con la preghiera. Fagli vedere che lo ami, cogliendo ogni occasione per servire il tuo prossimo, non come un obbligo, ma per amore, perché tu stesso sei amato dal tuo Padre Celeste. Approfitta di ogni ora, di ogni minuto di questo giorno che Dio ti dà per fare il bene, e questa sera non dimenticare di dirgli: grazie Signore per questo oggi. Signore, aiutami a trovare ogni giorno il tempo per incontrarti, per ascoltare gli altri, per ammirare, riflettere, sorridere. Il tempo per ringraziare, per perdonare, per amare e soprattutto per pregare.

io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 14. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimoravano quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nella città di Iaconia, Listra e Derba e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora in Listra v'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in pie». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua liaconica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini nella stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E dicendo queste cose, a malapena trattennero le turbe dal sacrificar loro. Or sopraggiunsero quivi dei giudei da Antiochia, da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, a Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Ed attraversata la Pisidia, vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga, discesero ad Attalia. E di lì navigarono verso ad Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro e come aveva aperta la porta della fede ai gentili, e stettero non poco tempo con i discepoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora è bello ritrovarsi insieme al microfono, Maurizio, felice e contento di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra e al di tutto, insomma, al di qualsiasi cosa, di tutte le altre frequenze ed emittenti disponibili a quest'ora. Grazie, un abbraccio.

Dice, ma l'abbraccio di solito ce lo dai alla fine, no, all'inizio. E lo so, ma oggi mi sento particolarmente, come dire, caloroso, affettuoso, ecco. Quindi lo do anche all'inizio, sempre che tu l'accetti, ovviamente. Siamo agli inizi, siamo proprio sulla linea di partenza del Vangelo di Marco. Se ci hai raggiunti solo ora, oggi, per la prima volta, beh, chiaramente mi dispiace che tu non sia stato con noi negli incontri precedenti, però in un certo senso poco male, perché appunto dico siamo proprio all'inizio di una nuova serie. Benvenuto all'ascolto in un modo tutto particolare, particolarmente sincero e caloroso, se questa è appunto la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente. Ovviamente sarai più che benvenuto, benvenuta negli incontri futuri. È nostro vivo desiderio, nonché preghiera, che tu possa e voglia ritornare.

Abbiamo detto che siamo all'inizio del Vangelo di Marco, e questo è vero in più di un senso. È vero perché siamo alle prime battute, le primissime frasi del Vangelo di Marco. È vero anche nel senso che Marco stesso dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi siamo proprio più principio di così non si può trovare. Anche se, a dire il vero, nell'incontro precedente ci siamo soffermati un po' su questo termine, su questa parola inizio, su questa parola principio. Abbiamo visto che nella Bibbia ci sono in effetti tre principi, o forse meglio dire c'è un solo inizio, ma viene visto da tre diverse angolature. C'è ovviamente il principio per eccellenza, l'inizio degli inizi, nel libro della Genesi, nel principio Dio creò i cieli e la terra. All'inizio Dio prese l'iniziativa e fece qualcosa. Il testo biblico ci dice anche che Dio disse qualcosa, cioè Dio creò con la sua parola. Poi c'è l'inizio che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Al principio era la parola, la Logos. Un altro bellissimo principio, un altro aspetto degli inizi, dell'inizio degli inizi. E poi abbiamo questo terzo inizio, quello del Vangelo di Marco. Inizio o principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Abbiamo anche speso un po' di tempo su quel termine, su quella parola Vangelo, greco Evangelion. Che cosa significa? Traduzione letterale è buona novella, buona notizia. La famosa buona novella della quale si parla a Natale. Purtroppo se ne parla solo a Natale. Ma la buona novella, la buona notizia, non può, non deve assolutamente essere relegata solo al periodo natalizio. La buona notizia è una notizia quotidiana. È buona perché è valida per ogni istante, per ogni momento della mia vita, della tua vita. Quindi non releghiamo la buona notizia ad una volta l'anno. E anche quella volta l'anno ci sono così tante altre cose alle quali pensare che la buona novella viene messa da parte, fra l'altro.

dopo aver parlato dell'inizio del Vangelo, Marco, e questa è una cosa un po' strana per Marco, cita un paio di profezie dell'Antico Testamento. Ora, negli incontri introduttivi abbiamo parlato del fatto, abbiamo illustrato il fatto che Marco ha scritto il suo Vangelo per gentili, cioè per persone di stirpe non ebraica. Quindi gli usi e i costumi ebraici Marco li descriveva, cioè li spiegava più che li descriveva. Quindi è strano che Marco adesso adotti queste due profezie. Eppure lo fa. Lo fa per una ragione molto chiara e molto precisa. E l'abbiamo ampiamente spiegato la volta scorsa. Gesù viene presentato nel Vangelo di Marco come servo di Dio. E il servo ha bisogno di referenze. Quindi Marco presenta queste due profezie come referenze, lettere di referenze di Gesù. Dopodiché Marco ci introduce a Giovanni Battista, o come alcuni lo definiscono, il battezzatore. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Apparve Giovanni Battista nel deserto. Una frase alquanto singolare. Ci dà quasi l'idea che Giovanni viene così dal nulla. E in un certo senso questo può essere sembrato abbastanza vicino alla realtà, visto che Giovanni era vissuto nel deserto. Poi all'improvviso entra sul palcoscenico della realtà umana di quei tempi. In questa frase c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. La preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista. Lo scopo finale era la remissione dei peccati. Perciò il ministero, il servizio, il compito di Giovanni Battista era quello di preparare la missione di Gesù. Perché? Perché Giovanni Battista lo sapeva benissimo, anche se altri non l'hanno capito dopo di lui. Solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati, è colui che perdona i peccati. Giovanni non poteva farlo. Nessun altro apostolo ha potuto farlo. Nessun altro essere umano del passato o del presente può farlo. Solo Gesù Cristo può perdonare. Può perdonare i nostri peccati. Ovviamente Gesù Cristo può farlo nel senso più profondo, più vasto, più completo. È chiaro che tu ed io siamo chiamati a perdonare, come ci ricorda il Nuovo Testamento, i torti che ci fanno altri, o i peccati commessi nei nostri confronti. Ma è sempre una cosa limitata, è una cosa anche così personale. Gesù Cristo invece ha la capacità, ha l'autorità, ha il potere di perdonare tutti i peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme correvano da Giovanni Battista ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Il Battista era originale non solo quanto al suo messaggio, ma anche quanto al suo vestito e alla sua dieta. Era stato messo a parte per questo servizio già prima della sua nascita. Inoltre era un levita, un appartenente alla tribù sacerdotale. Avrebbe dovuto far servizio nel Tempio di Gerusalemme. Dio però lo aveva chiamato ad essere piuttosto un profeta più che un sacerdote, cioè una persona che parlava a nome di Dio, il portavoce di Dio. E questo è tanto più importante
se teniamo presente che per tanti anni, prima che Giovanni apparisse e iniziasse il suo lavoro, il suo compito, il suo ministero, c'era stato silenzio da parte di Dio. Giovanni predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari». Questa è un'altra affermazione che ci fa capire quanto Giovanni Battista fosse un uomo fuori dall'ordinario. Riusciva a scuotere le folle, era un uomo strano, originale, forte. La sua era veramente una voce unica. Ma nonostante tutto questo, o forse grazie a tutto questo, era soprattutto un uomo molto umile. Diceva infatti: «Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Sempre lo stesso Giovanni ha detto una frase che è rimasta famosa: «Bisogna che io diminuisca e che egli cresca», facendo ovviamente riferimento a Gesù. In altre parole, io pian piano mi nasconderò, pian piano uscirò di scena per lasciare spazio al vero personaggio, per lasciare spazio a colui che è il figlio di Dio, a colui che è l'agnello di Dio, a colui che salva, a colui che perdona.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie ancora una volta. E non mi stancherò mai di dirlo, grazie per averci scelti.

Come a sottolineare l'importanza di Gesù è il fatto che Giovanni invece era solo un pellegrino di passaggio. Giovanni dice: io vi ho battezzati con acqua, ma lui, Gesù Cristo, vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco una grande differenza fra Giovanni Battista e Gesù. Questa affermazione ci dà l'autorità di affermare che il vero battesimo è il battesimo con lo Spirito Santo, cioè l'immersione nello Spirito Santo, la totale comunione, il totale rapporto con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante, è fondamentale, inoltre è un atto di obbedienza alla volontà del Signore. Eppure, allo stesso momento, in questa sua importanza e nel suo significato così profondo, rimane pur sempre un simbolo. Nulla di magico accade quando siamo battezzati. Qualcosa invece di molto profondo e molto importante avviene quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, quando entriamo in questa profonda comunione, in questo profondo rapporto, in questa stretta relazione con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante perché? Perché è un simbolo, è un atto esteriore, è un gesto esteriore di un atto di obbedienza interiore. Pensa, perfino Gesù si è fatto battezzare, e Gesù non si è fatto battezzare per la remissione dei peccati, perché egli di peccato non ne aveva. Gesù si è fatto battezzare da Giovanni per identificarsi con la mia condizione, con la tua condizione. Tuttavia la sostanza, la realtà, ripeto, è costituita appunto dal battesimo con lo Spirito Santo. E non è appunto un caso, come vedremo, che lo Spirito Santo si manifestò anche al momento del battesimo di Gesù. Tornando al testo, leggiamo: ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ho qui la parola chiave: è Gesù venne. Gesù venne, Gesù arrivò. E così come è venuto a quel tempo, così come è arrivato a quel tempo, possiamo star certi che tornerà di nuovo, che verrà di nuovo. Prima o poi Gesù Cristo, il Re di Gloria, tornerà. Rimanendo però nel contesto del Vangelo di Marco, notiamo che qui

secoli prima, quando la sua nascita era stata predetta dalle antiche profezie. Ma adesso la sua presenza viene resa visibile, concreta. Gesù viene, si presenta per identificarsi con me, con te. Gesù viene per farsi battezzare. Ora Marco non ce lo dice, ma il Vangelo di Matteo dice che Giovanni, in un certo senso, dice: ma perché ti devo battezzare? Sei tu che dovresti battezzare me, non il contrario. E Gesù dice: sta bene così, perché è giusto che noi adempiamo così ogni giustizia. Nota inoltre che qui Gesù viene chiamato, che il Salvatore, chiedo scusa, viene chiamato Gesù. Marco dice: Gesù venne. E questo nome è usato nel Vangelo di Marco più frequentemente di qualsiasi altro nome del Cristo. Gesù naturalmente è la traslitterazione dell'ebraico Yeshua, cioè Salvatore. Quindi Marco presenta Gesù come servo, nel contempo il servo Salvatore. Un controsenso alla nostra mente umana. Noi pensiamo al Salvatore come qualcosa di grande, di magnifico, di maestoso, ed è giusto che sia così. Gesù è magnifico, maestoso, glorioso, splendente, ma si è presentato come servo. Si è presentato come umile domestico. Si è presentato in un certo senso come un nessuno, almeno agli occhi di coloro che erano le autorità del tempo. Se pensi all'autorità di Roma, alla potenza dell'imperatore, chi era questo strano e oscuro predicatore di un angolo polveroso dell'impero? È così che Gesù si presenta. Eppure è il Re di Gloria, il Salvatore, Yeshua, colui del quale le antiche profezie avevano parlato. Finalmente è arrivato.

Questa, purtroppo, è la sigla di chiusura. Ci informa che il tempo a nostra disposizione è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ancora una volta Maurizio ti... Ma Maurizio, non mi ricordo più neanche il nome, pensa un po'. Ancora una volta Maurizio ti abbraccia.

tanto affetto e grazie per la tua sempre piacevole compagnia e per il tuo cortese ascolto. A risentirci quando proseguiremo la passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al Quesito Biblico, il nostro programma settimanale col quale rispondiamo alle domande che certi di voi ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo, amici, a leggere le Sacre Scritture regolarmente e poi, quando trovate qualche cosa che non capite o che volete spiegato più chiaramente, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare la vostra domanda e la risposta qui sul Quesito Biblico. Quest'oggi abbiamo delle domande sul Vecchio Testamento, su dei profeti minori, e cominciamo ora con il libro del profeta Sofonia, uno dei profeti minori, il nono dei libri della lettura profetica ebraica. Sofonia fu chiamato da giovane al ministero e fu contemporaneo di Geremia e del buon re Giosia. Visse nel periodo che va dal 640 al 609 avanti Cristo. Sofonia era un cittadino di Gerusalemme. Nella città egli osservava gente inclinata a vivere ricorrendo alla violenza e alla frode reciproca e a idolatria, scettica nei riguardi di Dio. Le sue profezie sono al principio come di uno sconsolato e triste, che si riprende però in un sicuro annuncio dell'intervento divino in riguardo alla tribù di Giuda. Il nostro interlocutore ci chiede: in Sofonia 1:4 viene usata una parola non nuova per me. Mi dispiace, mi dica che cosa significa qui la parola preti. Ebbene, leggiamo il versetto: estenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme, esterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei preti, degli idoli con i sacerdoti. Eccola qua, il nome dei preti, degli idoli. Prete o sacerdote è la stessa cosa, sono sinonimi e stanno ad indicare una persona che ha ricevuto nel sistema ebraico o in quello pagano gli ordini sacri e che è come intermediario fra Dio e gli uomini. Gli ebrei avevano una casta sacerdotale il cui scopo era appunto quello di offrire sacrifici per conto del popolo. Essi sparirono con la risurrezione di Cristo perché non erano altro che un simbolo di Lui. Nella Chiesa cristiana leggiamo che non esistono più sacerdoti, lasciatemi ripetere, nella Chiesa cristiana leggiamo che non esisterono più sacerdoti appunto perché ne abbiamo uno soltanto, che è Cristo Gesù. Qui in Sofonia il nome dei preti si riferisce ai sacerdoti o ai preti di Baal. A quel tempo, oltre che alla religione del vero Dio stabilita da Mosè, si praticavano anche altri culti, fra cui quello di Baal. Qui si usa la parola preti in riferimento alla religione di Baal, la parola sacerdoti in riferimento alla religione di Dio. E Dio qui viene profetato li sterminerà ambedue. Passiamo ora a Sofonia capitolo 1, 17-18. Anche oggi e soprattutto oggi si parla di guerra totale. Potrebbero questi versetti riferirsi proprio alla nostra era? Ebbene, qui si parla del giorno dell'ira dell'Eterno e di subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. È senza dubbio che si sta parlando della fine del mondo ed è pure senza dubbio che tale giorno si stia avvicinando a grandi passi. Una volta era inconcepibile una subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. Ora è purtroppo una triste realtà che può effettuarsi ad ogni minuto. Passiamo ora a Sofonia, capitolo 2, versetto 3. Leggiamolo assieme. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra che avete praticato le sue prescrizioni. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete ammessi al coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno. Ebbene, ci viene domandato in questo versetto, si usa la parola forse, ma
Non si dovrebbe invece dire per certo? Ebbene, noi che siamo abituati alla lettura del Nuovo Testamento e al concetto della grazia, sì, rimaniamo meravigliati da questo forse, come se si mettesse in dubbio la misericordia divina. Ma ricordiamoci che Sofonia profetizzò nel 600 avanti Cristo. Si era sotto la legge, il peccato del popolo era grave, Giuda si ricordava come nel 722 le 10 tribù di Israele fossero state portate via dagli Assiri secondo la profezia di Dio e come fossero scomparse per sempre. Per Sofonia un forse è già tanto, almeno apre un barlume di luce e su una situazione del tutto disperata e dà un po' di speranza. Un'ultima domanda su Sofonia, capitolo secondo, versetto quarto, si chiede: esistono ancora anche sotto diversi nomi queste quattro città? Ebbene, leggiamo: poiché Gaza sarà abbandonata, Ascalon ridotta ad una desolazione, Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno e Cron sarà sradicata. Ebbene, queste quattro città rappresentavano i quattro formidabili nemici di Giuda. Da loro venivano sempre attacchi e oppressioni. Nel punire Giuda per il suo peccato, Dio non resterà indifferente alla condotta di queste quattro nazioni di cui qui ne profeta la distruzione. Il nostro ascoltatore vuol sapere se tali città esistono più. No, come nazioni di una qualsiasi importanza, solo Gaza esiste ancora ed è un osso di contestazione fra Israele, l'Egitto e il popolo palestinese che vorrebbe ristabilircisi. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca per due domande. La prima è diretta a Luca 22:31 e si chiede: cosa vuol dire vagliarvi? Ebbene, la definizione del verbo vagliare, come qualsiasi dizionario ce la dà, è un termine agricolo che indica il separare la pula dal grano gettando il grano in aria. Il vento faceva volar via la pula che era più leggera e il grano più peso ricadeva pulito nel vaglio. Gesù usa questo verbo per illustrare come i cristiani devono essere epurati e ben divisi da tutto ciò che è mischiato con loro. Il verbo non è usato nella forma riflessiva. Poi Luca 1:20. Il mutismo di cui si parla in questo versetto è da interpretarsi come punizione o come segno? Ebbene, qui si sta parlando di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. Come vi ricorderete, un angelo del Signore gli annunziò la nascita di un figlio ed egli espresse alcuni dubbi sulla realizzazione di questo evento. Come conoscerò io questo, gli domandò, se io sono già vecchio e mia moglie è sterile? Ebbene, l'angelo gli disse che sarebbe divenuto muto e lo divenne immediatamente. È difficile dire se fu un segno o una punizione. In mia opinione si trattava di una punizione, nel senso che egli è impedito di andare a proclamare una buona notizia. Naturalmente l'esser divenuto muto gli faceva anche capire che colui che può impedirgli di parlare gli può pure permettergli di fecondare sua moglie, benché si trovasse in tarda età. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo nostro programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vogliamo esortare anche ognuno di voi a scriversi. Vedete, questo nostro giovane interlocutore legge le scritture, sta bene attento a quel che legge e quando trova qualcosa che gli dà un po' di guai ci scrive e noi ci mettiamo subito al lavoro, studiamo le scritture, esaminiamo i testi, esaminiamo i nostri commentari, i nostri libri e facciamo il nostro meglio per dargli un'accurata risposta. Questo lo faremo volentieri anche per ognuno di voi, così scriveteci, attendiamo la vostra posta. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia ed implora su voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao cari amici.

Rivolgiamoci ora alla parola di Dio e leggiamo insieme l'episodio degli indemoniati di Gadara, un episodio quanto mai sconcertante. Nel capitolo 8 di Matteo, al verso 28, leggiamo: «E quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: "Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci?" Non tutte le battaglie della vita ci vengono dal mondo fisico che ci circonda, ma molte hanno origine in un mondo invisibile, dominato da Satana, il principe delle potenze dell'aria che opera negli uomini ribelli. Quando Gesù, dice il testo che abbiamo letto, giunse all'altra riva del mare, fu spettatore di una scena insolita e terribile. Trovò due uomini che avevano tutti i segni esteriori della vita. Si muovevano, respiravano, camminavano, parlavano, ma vivevano tra le tombe. Non avevano alcuna volontà di fare, d'agire, di pensare, pur vivendo, erano come uomini morti. Erano dominati da spiriti maligni che controllavano la loro mente, lo spirito, l'anima e il corpo. Vivevano come bestie e avevano una tale forza straordinaria che nessuno era capace di legarli o di ridurli all'impotenza. Nonostante la loro forza, erano completamente schiavi delle potenze del male. Molti oggi ridono e non credono che il diavolo sia una persona. Essi pensano che ciò che comunemente viene chiamato male non è altro che l'aspetto negativo contrastante del bene, come le tenebre contrastano la luce. Queste persone suppongono che il male sia destinato a scomparire a mano che l'istruzione e la verità avanzano nel mondo. Credono che come la luce manda via le tenebre non appena risplende, così la conoscenza oscurerà il male non appena gli uomini se ne impossessano. Ma domandiamoci: l'accrescimento della conoscenza nella nostra civiltà ha fatto migliori gli uomini? Definitivamente no. Al contrario, ha portato l'immoralità, il crimine, la violenza e la sofferenza umana. All'alba dell'umanità, quando essa era giovane, Dio disse a Caino che il peccato era la porta, pronto come una bestia feroce a saltare fuori alla prima opportunità. Il peccato e il male sono due forze attive contro le quali bisogna combattere, ma le sole forze umane sono insufficienti a farlo.

sono inefficaci, come erano le catene per questi indemoniati. Il crimine, il male nel mondo, non è stato portato via né dalle leggi, né dalle prigioni, né dalle riforme, e nemmeno purtroppo dall'aumento dell'istruzione e della conoscenza. Gesù venne sulla terra non solamente per rivelare la luce, la verità e la sapienza di Dio, ma soprattutto per andare a morire sulla croce e su quel duro legno che il Figliuolo di Dio ha schiacciato il capo al serpente, il diavolo. È sulla croce che egli ha vinto Satana per noi. Solo Cristo è capace di legare il principe delle tenebre e di liberarci. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più, della luce, della verità e della conoscenza. Abbiamo bisogno della giustizia di Cristo e della sua vita dentro di noi. A questo punto sorge spontanea la domanda: v'è distinzione fra esseri malati e posseduti dal demonio? Gesù, in proposito, fece una chiara distinzione. Egli infatti non disse che tutte le malattie e infermità erano causate dai demoni, poiché in molti casi riconobbe il contrario. Questo dobbiamo tenerlo presente per non incorrere nell'errore di molti, i quali attribuiscono le malattie non solo al possesso del demonio, ma anche al peccato. Essi spesso catalogano i demoni in diverse categorie, come il demonio della paura, del dubbio, della rabbia, della lussuria, e cominciano a cacciare demoni da cristiani che secondo loro sarebbero impossessati. Dobbiamo riconoscere che i demoni non hanno alcun potere di possedere i cristiani che si mantengono fedeli a Cristo. I cristiani fedeli a Gesù posseggono nella loro vita il Padre, e nessuna cosa li può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, loro Signore. È vero che Dio può permettere a Satana di opprimerci per ragioni di castigo o per testimoniare della potenza liberatrice di Gesù, ma in ogni caso bisogna ricordarci che c'è una sostanziale differenza tra la possessione e la oppressione del demonio. Inoltre abbiamo la promessa del Signore che non ci proverà al di là delle nostre forze. È vero che le tempeste del mondo invisibile ci circondano, ma è anche vero che Cristo è il Signore delle tempeste e che siamo nascosti con Cristo in Dio. Sarà utile tuttavia ricordare che ogni uomo incredulo, pur non essendo posseduto da un demonio, è sotto la schiavitù del principe del male. Gesù disse ai farisei: voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare la sua volontà. Coloro che tengono il loro corpo nel peccato divengono schiavi di esso. I farisei provavano di condurre una vita morale e religiosa impeccabile, ma c'era qualcosa in loro che li faceva obbedire al male anziché al bene. E non può essere altrimenti, poiché tutti coloro che camminano secondo i precetti del mondo sono condotti dal principe delle potenze dell'aria. Non importa se essi si sforzano di vivere una vita morale nel miglior modo possibile, il peccato inganna l'uomo e lo conduce alla morte. Infatti è detto nella scrittura: colui che compie il peccato è schiavo del peccato. Il peccato trasforma il bene che vogliamo fare in male. Ed ecco perché è importante lasciare operare il Signore onnipotente nella nostra vita. Purtroppo basta leggere i giornali per farsi un'idea di quanto sia degenerata la nostra moderna civiltà, di quanta violenza, di quanta sopraffazione, di quanta oppressione, di quanto crimine c'è nel mondo, e non possiamo certo dire che queste persone sono ispirate da Dio a far questo. C'è questa ispirazione, questa oppressione, questa influenza che viene
originariamente dal principe del male che spinge gli uomini al male. Il peccato li lega. Ma Cristo è venuto per distruggere le opere del peccato, è venuto per liberare gli uomini dalla schiavitù, è venuto per dare a tutti coloro che si rivolgono a Lui con fede sincera una liberazione totale e completa. Dio ci aiuti a ritenere questa fede pura nel Cristo dell'Evangelo, colui che libera e che dà la vittoria su ogni tempesta della nostra esistenza. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao da me, Maria. Dopo di me ci sarà Enzo. Vorrei sentire tutte all'unanimità che qualcosa avete ricevuto. Almeno chi è rimasto, perché io ogni giorno mi arricchisco di qualcosa di profondo, di bello. Per quello ci piacerebbe sentire anche quello che avete da dirci. A fine puntata daremo i recapiti. Ed è odioso avere consigli gratuiti, prescrizioni, qualcuno che ti dà degli ordini. Però stiamo dicendo che la Bibbia dà degli ordini, delle prescrizioni per il nostro bene, perché le dà Dio a noi. Allora Enzo oggi parlerà di prescrizioni, consigli e leggi, che non sono di uomini, sono di Dio stesso. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori e soprattutto un calorosissimo saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. Possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre semplici considerazioni. E stiamo studiando il libro dell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati a leggere il capitolo 22. Abbiamo già letto i versetti dal 16 al 20, ma voglio rileggerli. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il commento sui versetti 16 e 17, quelli relativi alla violenza carnale, è stato fatto già, quindi se nel caso non ci aveste seguito potete richiedere una copia del testo, perché no? Andiamo avanti con il commento sul versetto 18. Non lascerai vivere la strega. Ci introduce ad un altro argomento molto delicato, argomento che affronteremo più approfonditamente nel libro del Deuteronomio. Per il momento possiamo dire che gli stregoni erano decisamente contrari alla religione e alla fede di Israele e quindi dovevano essere sterminati. Oggi poi assistiamo a una forte ripresa dell'adorazione a Satana e al soprannaturale. Questa tendenza è potente ed è reale. Come ho detto, potremo occuparci di questo in modo più approfondito quando studieremo il libro del Deuteronomio. Avere dei rapporti sessuali con una bestia mostra soltanto quanto l'uomo possa cadere in basso. Perché Dio fece una legge come questa? Perché i popoli che vivevano in quelle zone e nella terra di Canaan, la terra promessa, erano usi, erano abituati a pratiche del genere. E Dio volle mettere in guardia il suo popolo, in modo che non si contaminasse allo stesso modo. Troveremo più volte nel corso del nostro programma riferimenti a questo genere di pratica aberrante. Drammatico è constatare che ancora oggi esiste una ricorrenza di tale pratica immensamente degradante nella nostra società illuminata.

Arriviamo poi al versetto 20. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il culto e i sacrifici a un'altra deità comportavano un peccato di palese idolatria, in contrasto con il primo e il secondo comandamento. Chi si rendeva colpevole di una tale colpa doveva essere sterminato come anatema, come qualcosa cioè di votato alla completa distruzione. Seguono poi una serie di leggi riguardanti i rapporti da tenere con il prossimo, soprattutto con i più deboli, i bisognosi, gli stranieri, le vedove, gli orfani o i poveri. In tutte queste disposizioni traspare l'amore di Dio verso coloro che soffrono o sono emarginati. Il popolo di Israele, che doveva essere testimone di Dio in mezzo alle altre nazioni, avrebbe dovuto manifestare lo stesso tipo di amore. Leggiamo insieme questi versetti, che credo faranno riflettere anche tutti noi. Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete la vedova né l'orfano. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. Se prendi impegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo, con che dormirebbe. E se egli grida a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. Dio non è cambiato. Egli è sempre pronto ad ascoltare chi si rivolge a lui, chi si rivolge a lui con fede, perché egli è un Dio misericordioso.

Gli ultimi versetti riportano le leggi che sono il simbolo della consacrazione del popolo a Dio. Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre. L'ottavo giorno me lo darai. Voi sarete degli uomini santi per me. Non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi. La getterete ai cani. Dio andava rispettato e con lui coloro ai quali lui stesso aveva dato autorità. Il popolo poi non doveva dimenticarsi di dare a Dio le primizie sia degli animali che dei raccolti e anche i propri primogeniti. Qui non si parla di sacrifici umani, come abbiamo già detto nell'analisi del capitolo 13 dello stesso Esodo. I primogeniti venivano consacrati a Dio e poi riscattati tramite un'offerta fatta al santuario. Tutto ciò doveva ricordare alle generazioni che si susseguivano la schiavitù in Egitto e il riscatto che Dio aveva compiuto potentemente a favore del suo popolo. Tutto ciò era figura e annuncio anche della morte del Signore Gesù e del prezzo del riscatto che Gesù ha pagato col suo sangue per liberarci dalla schiavitù del peccato.

Giungiamo così al capitolo 23. Tale capitolo conclude le leggi riguardanti i diritti di proprietà, elenca alcune regole morali riguardanti la calunnia e la falsa testimonianza, si parla della giustizia, della carità. Poi il capitolo introduce alcune feste nazionali come l'anno del riposo e il sabato, elenca alcune disposizioni e promesse inerenti alla conquista del paese di Canaan. I primi versetti del capitolo richiamano l'israelita e chiunque desideri fare la volontà di Dio ad assumere un comportamento onesto, un comportamento sincero, senza menzogne e compromessi, in ogni situazione della vita. E in maniera particolare, quando la vita o la libertà del nostro prossimo dipendono dalle nostre dichiarazioni e dalle nostre testimonianze. Possiamo leggere, prima di esaminarli nel dettaglio, i primi 9 versetti. Non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Non andare dietro la folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Così pure non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo. Rifuggi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio. Non accettare nessun regalo, perché il regalo acceca quelli che ci vedono e corrompe le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto.

Potremmo dire in sintesi che qui vengono enunciati alcuni principi. Primo, il principio della verità per la verità. Non è giusto davanti a Dio calunniare il prossimo, non è giusto mentire per favorire qualcuno, povero o ricco che sia. Non è la maggioranza che fa la verità. La verità non può essere influenzata dalla pietà, né è corretto accettare regali perché questi accecano e corrompono. Tangentopoli insegna sicuramente. Il secondo principio è non odiare il tuo nemico. L'infierire sul nemico in difficoltà è sbagliato. Ci viene anzi detto guardati bene dal eccetera eccetera. I versetti 4 e 5 che abbiamo letto: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Questi versetti contengono, a ben guardare, il seme di quella legge dell'amore che in Gesù sarebbe sbocciata definitivamente. Nel Vangelo di Matteo ci viene detto infatti: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, versetti dal 43 al 45.

Come abbiamo già più volte ripetuto nelle trasmissioni precedenti, Gesù venne per adempiere e completare la legge mosaica, estendendone il significato profondo e riunendola tutta sotto due comandamenti fondamentali, dai quali derivano tutti gli altri. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Il versetto 9 ci dice poi che non è giusto opprimere lo straniero. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Il richiamo alla passata condizione di schiavi serviva a ricordare loro che fino a poco tempo prima erano stati stranieri in terra straniera, sfruttati e oppressi, e che solo grazie all'intervento salvifico di Dio erano ora un popolo libero. Potevano quindi facilmente comprendere quale fosse lo stato d'animo di chi, per svariati motivi, era straniero in mezzo a loro.

0: Tutto questo non può farci che riflettere. Si parla molto della immigrazione clandestina in Italia. Nordafricani, slavi, albanesi, eccetera, arrivano ancora nel nostro paese, vengono in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Magari hanno alle spalle un passato di guerra e di violenza e vengono qui inseguendo il mito della pace e del benessere. Certo, il loro arrivo in così gran numero porta un corredo di problemi, differenze razziali, etiche, religiose da far convivere e da fondere con le nostre. E anche, sarebbe stupido negarlo, alcuni problemi legati alla droga e alla microcriminalità. Ma permettetemi di esprimere una mia opinione personale. Così come gli ebrei erano stati per 400 anni schiavi in Egitto, anche noi italiani abbiamo un passato di emigrazione e di sfruttamento, di viaggi verso i paesi cosiddetti ricchi alla ricerca di un lavoro e di una nuova vita, se possibile migliore di quella lasciata in Italia. Anche noi abbiamo portato nei paesi che ci hanno ospitato, Stati Uniti, Canada, Argentina, tanta buona volontà, tanto sudore, tanta fatica e tanta voglia di lavorare, ma anche fenomeni criminali di prima grandezza, tipo mafia, tanto per citarne uno. Non eravamo tutti criminali noi, così come non sono tutti criminali coloro che ora vengono nel nostro paese. Credo sia giusto riflettere su questo. E se è vero che l'immigrazione va in qualche modo regolamentata, che non può essere incontrollata e selvaggia come è avvenuto negli ultimi anni, è altrettanto vero che dietro il nostro disagio davanti a questo fenomeno molte volte si nasconde la difesa inconscia dei privilegi che, grazie a Dio, possiamo godere. E con queste riflessioni penso che il tempo a mia disposizione stia per terminare, quindi solo qualche secondo impegnato per salutarvi, per ringraziarvi per il gentile e la cortese attenzione che, come al solito, ci avete riservato. Io vi saluto, quindi ci risentiamo domani, perché no, allo stesso orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di potervi incontrare nuovamente sulle onde della radio. Dal Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà dal capitolo 10 i versetti 11 e 13. Prego, Patrizia.

0: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore.
1: Dopo aver contrapposto se stesso a coloro che sono ladri e briganti nell'ovile di Dio, Gesù si presentò come il buon pastore, distinguendosi dai mercenari, i quali non possiedono amore per le pecore e compiono il lavoro solo per il salario. Gesù sottolineò che la mancanza d'amore, di autentico interesse, di dedizione, privava le pecore della necessaria protezione e difesa, perché il mercenario si dà alla fuga all'avvicinarsi del pericolo e certamente non rischia la propria vita. Pensa esclusivamente al proprio interesse e agisce per il proprio vantaggio e per avere il massimo.

0: e dalla verità rivelata, divenendo prede di vari nemici. Non è difficile ricordare grandi o piccoli mercenari che attraverso le loro eresie hanno attirato persone, allontanandole da Dio e inserendole in sette, in movimenti, in fazioni che non hanno proprio nulla a che fare con la Chiesa di Dio e con la verità scritturale. L'indicazione del Signore invita i cristiani a vegliare per distinguere nell'ambito ecclesiale coloro che sono uomini di Dio da coloro che invece lavorano per se stessi, cercando solo il raggiungimento dei loro obiettivi. Le scritture forniscono a questo riguardo molte preziose indicazioni ed esortazioni. Basti leggere Prima Timoteo 1 dal 3 al 7 o capitolo 4 dall'1 al 5 e altri passi ancora. A differenza dei mercenari, il buon pastore è pronto ad offrire la sua vita per il gregge. È ciò che Gesù ha fatto, dimostrando che le sue non erano semplici parole, ma una promessa attuata quando ci ha sostituiti sul legno della croce. Il vero pastore, il buon pastore, non solo ha cura delle sue pecore, non solo le fa riposare, le raduna, le conduce ai pascoli migliori, cercando con diligenza quella che si è smarrita, fasciando quella che si è ferita e curando quella che è ammalata. Ma il buon pastore, il vero pastore, è pronto ad offrire se stesso, a dare la sua vita per il bene del gregge. L'immagine del pastore è divenuta nel tempo della Chiesa una figura fra le preferite per indicare il Signore Gesù. Ma possiamo chiederci, lo conosciamo veramente, lo conosciamo profondamente come il nostro pastore? Le parole, le espressioni del Salmo 23 sono veramente nostre? Ci rallegrano? Ci rassicurano? Ci fortificano la fede? Ci offrono un vero riposo? Possiamo chiedercelo. E intanto che ce lo chiediamo, vogliate ricevere il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz,

0: invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Il fallimento è l'opportunità di ricominciare o di cominciare di nuovo in modo più intelligente. Henry Ford, industriale statunitense, lo conosciamo, e il suo dire è interessante. Fallimento è l'opportunità di ricominciare in un modo più intelligente, cioè facendo tesoro degli errori vissuti. Imparare dalla vita vissuta senza vergogna dei nostri fallimenti è un salto di qualità nella vita, poiché non esiste uomo che non sbagli, non esiste uomo che non pecchi, ossia non esiste un uomo che non fallisca il bersaglio, che non manchi l'opportunità. Il vero fallimento è quando perdiamo la speranza, è quando ci stanchiamo, è quando non proviamo più, è quando ci arrendiamo e non vogliamo più vincere. In tutte le discipline della vita dobbiamo imparare dagli sbagli. Tutti noi abbiamo imparato a guidare l'automobile e avevamo avuto paura. All'inizio abbiamo avuto tutti paura. All'inizio qualcuno di noi forse ha fatto anche qualche disastro. Abbiamo imparato a guidare con tanto timore, anche con fallimenti. Poi, un po' alla volta, siamo riusciti. Abbiamo imparato. E adesso ci sembra la cosa più naturale metterci in auto, affrontare un viaggio. Così è nella vita cristiana: imparare ad amare, a perdonare, a vincere il male con il bene. È ogni giorno una nuova sfida, ogni giorno un'arte da imparare, da vivere, da condividere e da non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, non arrendersi mai di fronte ai nostri fallimenti. E tutte le volte che cadiamo ci rialziamo, perché basta quel grido, basta quella preghiera: Signore, aiutami, Signore, abbi pietà di me. E la mano di Dio è stesa su di noi per proteggerci, per rialzarci, per incoraggiarci, per liberarci nuovamente dal male, per darci nuova forza, nuova speranza, per dirci di nuovo: figlio mio, non temere, sono con te. È così che ogni fallimento non sarà per noi quell'umiliazione, quel momento di grande tristezza, ma sarà l'occasione per dire: ci riproverò e ci riproverò ancora finché non ci riuscirò. È così che nella vita possiamo imparare ad amare, a perdonare, possiamo imparare a vincere il male col bene. Non sono cose automatiche, non sono cose che vengono così solo perché le abbiamo pensate. Non sono cose che riusciamo a fare solo perché le abbiamo ascoltate da una predica o perché le abbiamo lette nella Bibbia. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, ma anche della costanza nel continuare a credere che è possibile vincere il male col bene. Proprio in questo tempo, proprio nella nostra generazione, possiamo fare tesoro dei nostri errori, dei nostri fallimenti, per essere più preparati per la prossima opportunità. E con questo vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta. Un saluto a tutti da Giacomo.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella. Una breve mezz'ora con la quale esaminiamo i bisogni umani alla luce delle sacre scritture. Quest'oggi continueremo con il nostro studio sul Vangelo di Giovanni e vogliamo di nuovo esortare i nostri ascoltatori a fare uso di tale Vangelo. Apritelo, o amici, al capitolo designato e leggete e studiate con noi verso per verso. La parola di Dio è il cibo dell'anima, essa, il salmista ci dice, è una lampada al nostro piede e una luce al nostro sentiero. Tutti noi abbiamo bisogno di familiarizzarci bene con i suoi insegnamenti affinché ci siano di guida in questi tempi di confusione e di cambiamenti incomprensibili. Noi mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori Bibbie e Nuovi Testamenti e mandiamo ad ognuno che ne fa richiesta una copia del Vangelo di Giovanni in italiano completamente gratis. Perciò scriveteci e fatene richiesta con una semplice cartolina o con una telefonata. E detto questo, eccovi il nostro primo inno.

Tempo fa avemmo l'occasione di recarci con i nostri nipotini al giardino zoologico e sì, vennero con un bel sacchetto di cibo desiderosi di distribuirlo fra diversi animali colà esposti. E mentre andando da gabbia in gabbia essi erano intenti a nutrire gli animali, qualche pezzetto di cibo mal diretto dalle loro inesperte mani, invece di cogliere il bersaglio fornito ora dalla bocca aperta di una scimmia, ora dalla protesa a proposito di qualche elefante, questo cadeva a terra. Nello spazio di un secondo o due, immediatamente era ghernito da alcuni gabbiani che stavano là pronti a fargli la caccia. Poco dopo, infatti, come se si fossero dati l'intesa, il numero dei gabbiani crebbe e ci seguivano ovunque tenendo d'occhio il sacchetto col cibo e avvicinandosi senza alcun timore, pronti a prendersi ogni cosa che i bambini si divertivano a dargli. Nell'osservare quello strano seguito che ci eravamo guadagnati, mi venne da fare un paragone col piccolo pappagallo che noi teniamo in casa. Questi uccelli ci seguivano per un pezzetto di pane, un biscotto che poteva essere loro dato, e quel piccolo pappagallo, invece che con tanta cura provavamo di ammaestrarlo e di farlo uscire dalla gabbia e posarsi sulla nostra mano per accarezzarlo e nutrirlo con qualche buon boccone, invece non ne voleva sapere e se ne stava restio cattivo, assai nervoso nella sua gabbia. Ma poi, pensandoci bene, non è forse il genere umano nella sua relazione con Dio proprio così? Negli episodi del Vangelo noi notiamo che quando Gesù sfamava la moltitudine tutti accorrevano, ma quando poi gli disse venite a me o voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io darò riposo all'anima vostra, allora nessuno ne voleva sapere. Strano come gli uomini si curano così tanto dello stomaco e così poco dell'anima. Strano come gli uomini preferiscono di restare nella loro gabbia materiale e invece di uscirne fuori per poter godere della libertà e dell'abbondanza delle benedizioni divine. Cari amici ascoltatori, riflettiamo bene alla nostra relazione con Dio. Non vogliamo noi avere una relazione personale con Lui per godere di tutte le benedizioni che Dio può darci? Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo al Vangelo di Giovanni, capitolo secondo. Qui vi leggeremo i primi 12 versetti. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non han più vino. E Gesù le disse: e che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: empite d'acqua le pile. Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, ora egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scesero a Capernaum, egli con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Possa lo Spirito del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa
parola. Come abbiamo notato nelle precedenti meditazioni, il Vangelo di Giovanni ci rivela Cristo, i suoi insegnamenti e le sue gesta, non tanto dal punto umano o terreno, come fanno i tre Evangeli sinottici, ma dal punto spirituale celeste. Dopo avercelo introdotto come l'eterno Logos, la parola creativa preesistente sin dal principio, continua con la sua testimonianza di Giovanni il Battista, il quale ce lo presenta come l'agnello di Dio. Poi questo Vangelo continua e ci presenta l'attestazione di Gesù stesso quale Messia e Salvatore, attestazione che comincia con il suo primo miracolo a Cana di Galilea e che continua attraverso i susseguenti capitoli e culminerà con la sua crocifissione per noi e la sua gloriosa risurrezione. Così qui nel secondo capitolo noi troviamo Gesù che cessa di essere l'obbediente e sottomesso figlio di Maria, l'umile carpentiere, e inizia la sua pubblica missione di redenzione. Questo secondo capitolo è diviso nella sua narrazione in due parti: il miracolo di Cana e la purificazione del Tempio. Quest'oggi noi indagheremo solo la prima parte, cioè le nozze di Cana, e qui pure vedremo che due cose risultano da questo episodio: primo, l'attitudine di Gesù verso sua madre, e seconda, il suo primo miracolo, cioè la trasformazione dell'acqua in vino. Di nuovo esortiamo ogni nostro ascoltatore ad aprire il Vangelo di Giovanni al secondo capitolo e a studiare questi pochi versetti con noi. Sarà pure una buona cosa se vi munirete di una matita al fine di poter annotare le osservazioni che potranno apparirvi più utili e interessanti. I primi due versetti ci presentano Gesù col i suoi discepoli nel piccolo villaggio di Cana in Galilea. Una festa nuziale viene celebrata, fra i cui partecipanti troviamo pure Maria, sua madre. Infatti è probabilmente dovuto al fatto che Maria è presente che pure Gesù è invitato a quelle nozze. E a questo punto noi siamo costretti a deviare momentaneamente da questa lezione per fare alcuni commenti personali. Certe persone vanno periodicamente accusandoci di non parlare mai nei nostri programmi di Maria. Infatti certi provano persino di screditare la nostra cristianità perché mai, o almeno non troppo spesso, noi menzioniamo il nome della madre di Gesù. È assunto oggigiorno che se un programma è cristiano deve almeno due o tre volte menzionare tale nome. Ora, se l'autenticità di un vero cristiano può essere provata in tale modo, io sottometto all'intelligente e giusta osservazione dei nostri ascoltatori che allora la maggior parte degli apostoli e scrittori sacri non erano cristiani. Giovanni, l'autore di questo Vangelo, mai, ripeto, mai nomina per nome Maria in tutto il suo Vangelo, e questo potete constatare da voi stessi, né nelle sue tre epistole né nell'Apocalisse. In tutti questi suoi scritti, solo in questo Vangelo, egli allude a lei quale la madre di Gesù, e questo solo tre volte. L'apostolo Paolo, il quale dei 27 libri del Nuovo Testamento ne ha scritto 13, per certo poi ne ha lasciato uno che è considerato di sua penna e un altro in cui egli figura prominentemente, eppure mai egli menziona sotto alcuna circostanza il nome di Maria. Mai, neppure una volta. L'apostolo Pietro fa altrettanto nelle sue due epistole, e così Giuda e Giacomo. Ora, amici ascoltatori, con tutta franchezza noi vi dichiariamo che a noi piace più di essere in compagnia di Paolo, di Giovanni, di Pietro e il resto degli scrittori sacri, la cui cristianità è attestata dallo Spirito Santo, che con queste persone che oggigiorno basano la loro cristianità sul menzionare il nome di Maria e che mai trovano
opportuno di menzionare, rendere gloria e onore al nome di Cristo e di innalzarlo quale unico vero salvatore del genere umano. Ma torniamo alla nostra lezione. Nel terzo versetto troviamo che Maria viene informata che il vino sta per mancare e che perciò l'esito della festa è in pericolo. Così ella si rivolge a Gesù e ascoltiamo la conversazione che lei ci dà e quello che lei dice. Questo è dal terzo versetto. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. E sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. E tutti siamo colpiti dall'apparente durezza con cui Gesù rispose a sua madre. E a questo punto vogliamo notare che mai in tutti i Vangeli Gesù chiamò Maria col nome di madre. Senza dubbio Gesù fece questo per una determinata e specifica ragione. Egli era il Messia, egli era il Dio. Nel seno di Maria egli si incarnò, non nacque. Come Dio egli era sempre esistito e come Dio egli non ha madre. Come Dio egli sapeva che nel futuro qualcuno avrebbe tolto la gloria sua, la gloria che è dovuta solo al Creatore, per darla, come Paolo spiegherà poi, alla creatura. Così nella sua infinita onniscienza Gesù non ebbe riguardi personali, lasciando che la sua giustizia e il suo amore fossero accessibili e abbondanti verso qualsiasi persona con una base di uguaglianza. Mai noi dobbiamo essere ingannati da tale parole. Gesù amò sempre teneramente sua madre. Per lei egli si curò attraverso tutta la sua vita e alla sua morte per lei teneramente provvide quando l'affidò al discepolo suo prediletto. Pure vogliamo ora notare l'attitudine di Maria e qui subito notiamo la sua saggezza nel consiglio che dette ai servitori. Oh, certo che Dio aveva scelto la donna più pia, più brava, più accorta per portare nel mondo il suo figliolo, e anche in questo episodio noi ne abbiamo un chiaro esempio. Mentre apparentemente Gesù negò a lei il miracolo, ella sapeva che nel suo amore Gesù avrebbe provveduto. Così disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. Queste parole, benché trovate al principio del Vangelo, sono le ultime citate da Maria. Fate tutto quello che egli vi dirà. Ed ogni persona che vuole essere obbediente al saggio consiglio di Maria e vuole onorarla, bisogna che metta in pratica queste sue parole e fare non quello che gli uomini dicono, non quello che la Chiesa insegna, ma quello che Gesù vuole. Ascoltatori, fate voi tutte le cose che Gesù vuole? Se noi andassimo ad esaminare fra le scritture per cercare altre parole di Maria, dovremmo rivolgerci al Vangelo di Luca, dove troviamo la sua annunciazione e dove Maria, prostrandosi ubbidiente alla volontà divina, esclamò in quel suo magnifico cantico che va sotto il nome del Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché ha riguardato la bassezza della sua ancella. Amico in ascolto, ti chiedo ora di lasciare da parte tutti i preconcetti che ti sono stati inculcati nella tua mente fino ad ora e ad esaminare le sacre scritture con mente aperta e cuore obbediente. Nota, se vuoi, che Maria si dichiara l'ancella del Signore, cioè la serva del Signore, pronta a fare la sua volontà. E qui, come nel passaggio che è stato studiato, notiamo che lei prima ha messo in pratica lo stesso consiglio che poi dà ai servitori.
che fanno la stessa cosa. Ora, amici, noi tutti dovremmo imitare questo mirabile esempio. Noi tutti dovremmo dichiararci servi e farci obbedienti e sottomessi nelle mani di Dio. Noi tutti dovremmo tralasciare qualsiasi nostra aspirazione per servire umilmente il Dio e magnificare il suo santo nome giorno e notte. Poi notiamo inoltre che Maria chiama il Signore il suo Salvatore, e per mancanza di tempo lasciamo questa sua interessante dichiarazione alla logica conclusione dei nostri ascoltatori e la presentiamo come cibo per la mente della corrente maggioralista. Continuando nel nostro studio, osserviamo i versetti dal sesto al decimo e ci danno il resoconto del primo miracolo di Gesù, della trasformazione dell'acqua in vino. Notiamo come i servitori ubbidirono alle direttive di Gesù e senza dubitare affatto i suoi comandi empirono le sei pile d'acqua e in fede, obbedendo Gesù, attinsero quell'acqua e la portarono al maestro di tavola. Proprio mentre attinsero, il miracolo avvenne. Gesù opera sempre in tale maniera. Quando il credente, esercitando la sua fede, ubbidendo, mette in azione i comandi di Gesù, la potenza di Lui si manifesta. Gesù dice che chi crede in Lui e accetta il suo sacrificio sulla croce, quale sua completa remissione dei suoi peccati, ha vita eterna. Ma una persona non ottiene la salvezza né sente la conoscenza della salvezza fino a che in fede non ha fatto la decisione e un passo in avanti e pubblicamente ha confessato la sua fede in Lui. Così l'acqua venne trasformata ed è interessante che l'inserzione che troviamo nel nono versetto, in cui Giovanni ci dice che il maestro di tavola non sapeva di dove veniva quel vino così buono. Oh amico in ascolto, i doni di Gesù sono sempre migliori, le cose buone vengono sempre da Lui. Infatti notiamo che a questo banchetto vengono ora ad essere serviti due qualità di vino: il vino fornito dallo sposo e il vino fornito da Gesù. E il maestro di tavola si lamenta con lo sposo perché, ecco, quest'ultimo vino è il migliore ed è servito alla fine, quando ormai tutti si sono riempiti dell'altro di peggiore qualità e non possono gustare l'eccellenza di questo. Amico in ascolto, se noi volessimo usare un'analogia, potremmo paragonare il vino dello sposo al vino della Chiesa, al vino del mondo, a ciò che il mondo ci offre costantemente, e il vino di Gesù a quello che Lui ci offre e che da Lui possiamo ottenere se siamo pazienti e siamo fiduciosi, sapendo che la sua presenza porta sempre con sé il meglio che esiste. Ascoltatore, cosa fai tu? Ti sazi tu e ti abbuffi al vino del mondo, a ciò che il mondo ti offre, di modo che quando il messaggio di Cristo viene a te tu non puoi riceverlo? O discriminatamente tu cerchi e assaggi tutto, senza mai però accettare nulla, fin tanto che tu puoi godere il vino di Cristo? Oh, il vino di Cristo, l'effervescente vino che non può essere contenuto in odrivecchi, come ben rappresenta il Vangelo, che mai fu potuto contenere dal legalismo giudaico né dal clericalismo che lo seguì, ma che irrompe da ogni legame, che si sparge ovunque e ovunque porta gioia e l'incontenibile energia della nuova vita e dell'amore di Cristo. Amico, non vorresti tu goderne? Non vorresti tu inebriarti di questo gran Salvatore, le cui parole di vita trasformano l'anima, pongono un canto nel cuore, un sorriso sulle labbra, un'impaziente aspettativa di ciò che ci attende nell'altra vita? Cristo te lo offre, ma sta a te a scegliere o il vino delle tradizioni del legalismo vecchio e pesante o il vino vivo, quello effervescente del Vangelo di Cristo. Ricordati che tutto il meglio viene da Cristo, che solo Cristo può fornirti con sicurezza di vita eterna.
Beati quelli che sono assetati ed affamati, perché saranno saziati. Va a Cristo, fa tutto quello che Lui nella sua parola ti dice, ed un miracolo si compierà pure in te, il miracolo più grande che Cristo abbia mai fatto, quando Egli dall'oscurità e dal peccato ti trarrà alla sua meravigliosa luce. Oh Signore, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù, questo mirabile Salvatore che tu ci hai mandato. Magnifichiamo il tuo santo nome per la verità che troviamo nelle sue parole, e ti preghiamo ora che tu la voglia applicare a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che il tuo Spirito Santo, Signore, apra i loro cuori e i loro occhi e possano loro vedere la verità di questo messaggio. Ti preghiamo che anche loro bevano il vino nuovo, il vino del Vangelo, e possano anche loro attraverso di esso ricevere salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se volete sapere di più, se avete qualche domanda, comunicate con noi, scriveteci, chiamate al telefono, mandateci una email, vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocera che vi saluta ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E bentornati amici in ascolto, ben ritrovati se siete rimasti con noi fin dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Mario Pieri ancora in vostra compagnia, staremo assieme ancora un'altra mezz'oretta e questa volta con il programma Contrappunti, come ha detto la sigla. Mi auguro che possiate restare con me, faremo alcune considerazioni oggi che spero siano di aiuto, di incoraggiamento per voi che mi state ascoltando. Tanto per cominciare, ho scelto oggi, proprio per iniziare il programma di oggi, una bellissima canzone, una canzone di Stephen Curtis Chapman, che già sicuramente vi ho proposto anche in passato. Si intitola Be Still and Know, cioè sta tranquillo e sappi che io sono Dio. Una canzone che prende spunto da due passi della scrittura, dal Salmo 46 per la precisione, dal versetto 10 e dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 2 versetto 13. Ve la propongo subito, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto, mi raccomando, restate in mia compagnia.

Ecco, allora ditemi voi se non era veramente una bella canzone quella che vi ho proposto. Le parole sono ancora più belle e, come promesso, le vediamo adesso assieme. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è santo. Sta tranquilla, anima mia irrequieta, e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore e il clamore. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto, osserva sbalordito e stupito, e sappi che egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio. Sta in silenzio, sappi che è nostro padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Ecco, queste le belle parole di Be Still and Know, questa canzone di Stephen Curtis Chapman. Perché vi ho proposto questa canzone? Perché volevo, in apertura di programma, parlare brevemente, molto brevemente, dell'ansia. E spero, come dicevo, che queste piccole considerazioni possano essere d'aiuto, di sollievo per qualcuno di voi. Ecco, dicevo, l'ansia o l'ansietà. Oggi la rileviamo in una società che ne soffre molto probabilmente più di ieri. È veramente difficile trovare qualcuno che ne sia completamente esente. Sembra proprio che questa condizione rappresenti l'ombra dell'individuo del terzo millennio, anche se poi l'ansia è sempre stata presente nell'uomo fin dalle origini. Ecco, come definire l'ansia? Qualcuno si è espresso così: l'ansia è l'interesse che si paga su un guaio prima che esso arrivi. Questo era William Ralph. E Robert Lee Frost invece affermava che l'ansia uccide più persone del lavoro perché più persone si preoccupano invece di lavorare. Ecco, credo che ci siano delle verità in queste espressioni, così come anche in quelle che vi propongo adesso. Un anonimo ha scritto che l'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento ma non avanzi di un passo, stai sempre lì, in poche parole. Il Mahatma Gandhi, entrando nella sfera spirituale, possiamo dire, diceva: nulla consuma il corpo quanto l'ansia, e chi ha fede in Dio dovrebbe vergognarsi di essere preoccupato per qualsivoglia cosa. Un po' aveva ragione. In sintesi, ecco, possiamo affermare che l'ansia o l'ansietà è un trampolino verso la depressione, produce affanno, produce agitazione, preoccupazione, angoscia, apprensione. Ecco, ma da che cosa deriva quest'ansia? In parte deriva dal desiderio di fame, di sete, ossia dalle sollecitudini che la vita ci porta. Ecco, guardiamo un attimo, perché è lì che vogliamo sempre andare, guardiamo alla parola di Dio e leggiamo cosa dice, cosa è scritto nel Vangelo di Matteo al verso 25, capitolo 6. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Ecco, questo quanto riportato nel Vangelo. Le sollecitudini, così come le chiama la scrittura, le sollecitudini della vita determinano nell'uomo questa dannosa tensione che diventa condizione che chiamiamo poi ansia. L'uomo moderno vuole tutto e presto, subito e bene, mentre la natura stessa ci insegna che per ogni cosa c'è un suo tempo. Per produrre la terra ha bisogno della cura, del suo tempo, devono passare le stagioni, un bambino viene alla luce dopo 9 mesi e così via, gli esempi potrebbero essere tantissimi. L'umana società ha un bisogno crescente di psicologi, di psichiatri che continueranno a prescrivere sonniferi, a prescrivere tranquillanti, psicofarmaci e così via. E quella fede, la fede potremmo chiederci dove la mettiamo. Ecco, è sempre la più efficace ed è per giunta anche gratuita. Ecco, mi riferisco ovviamente alla fede, quella fede che viene
dall'udire la parola e che ci fa realizzare calma, serenità e tranquillità. Ecco, vorrei chiudere questo spazio invitandovi a leggere i versetti 26, 28 e 30 del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Ecco, e nell'osservanza di queste esortazioni l'ansietà si allontanerà da voi. È scritto: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non siete voi assai più di loro? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Non faticano, non filano. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto di più voi, o gente di poca fede?

0: E come sempre, amici in ascolto, credo valga la pena di pensare su quanto ho condiviso con voi, e questo un'esortazione per voi, ma allo stesso tempo, ecco, la rivolgo anche a me stesso. Noi che vi parliamo qui da questi microfoni non siamo esenti da ansietà, da problemi, da preoccupazioni. Comunque, adesso noi andiamo avanti con il nostro programma, e restando ancora in tema vi propongo questa canzone di Mauro Ghidini che prende spunto dai passi che vi ho appena letto, tratti dal Vangelo di Matteo. La canzone si intitola Danza. Mauro Ghidini.
1: Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono in granaio. Eppure il Padre vostro celeste li nutre, e voi non volete che li loro. E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del

dicendo che cosa mangeremo, che cosa beveremo, oppure di che cosa ci vestiremo. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il

0: Tre appunti.
1: Un numero del mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa riportava questo articolo basato su di un fatto di cronaca realmente accaduto. Si parla in questo articolo di confessione. Ecco, esistono, come sappiamo, due luoghi in cui la gente va a fare la confessione. Ecco, certo, il primo luogo che ci viene in mente è la Chiesa Cattolica. Ci sono lì dei sacerdoti preparati per ascoltare la confessione, per proporre poi le riparazioni adeguate. Ecco, mi sembra però in proposito di avere letto o sentito da qualche parte che adesso è possibile anche fare un certo tipo di confessione via internet, ma questo è un altro discorso. Ecco, qual è il secondo luogo in cui si va per fare la confessione? Ecco, probabilmente l'avete già indovinato, il commissariato oppure la stazione dei carabinieri. Anche lì si troverà qualcuno addetto ad ascoltare le confessioni. Eccezionalmente si può trovare lo stesso confessore in tutti e due i luoghi. Così hanno scoperto, malgrado loro, due ladri romani. Ed ecco qui il fatto. Da un po' di tempo il clero del santuario del Divino Amore, poco lontano da Roma, aveva notato un crollo nelle offerte. I pellegrini erano ancora tanti, ma le offerte invece diminuivano. È bastata una telefonata ai carabinieri e presto il mistero è stato risolto. Sono arrivati sul posto due rappresentanti dell'arma travestiti da preti e di lì a poco i ladri sono stati arrestati, smascherati, quindi poi denunciati e le loro piene confessioni messe a verbale. Tant'è, la confessione fatta in chiesa o in commissariato sa sempre un po' di burocrazia. Tanti sbagli equivalgono a tante preghiere oppure a una multa. Paghi quindi e sei a posto fino alla prossima volta. Mettersi però a posto con Dio è tutt'altra cosa. La confessione non vale niente se Dio non vede il nostro pentimento, il nostro dolore, il nostro proponimento a non caderci più. Non si tratta qui di burocrazia, ma di un rapporto intimo, di un rapporto onesto, senza segreti. Dio ci invita a confessargli tutto e spesso, così non rimarranno dei conti in sospeso. Alla Santuario del Divino Amore i ladri erano dei ladruncoli, potremmo dire, da pochi soldi. Pescavano nella cassa delle offerte con la calamita e tiravano su solamente le monete, a meno che, ecco, non avessero già capito che in quelle casse poi le banconote, quelle di carta, non arrivavano mai.

0: Era Cherry Keggy quella che abbiamo appena ascoltato, Glory Be il titolo della canzone. Dicevano alcune parole: in te ho trovato la speranza e un amore che si rinnova sempre, c'è un posto in cui tutti possono vivere senza paura, qui troviamo il conforto e il suo amore dura per sempre, gloria sia a te, oh Signore. Ecco, non so se il tempo ci permetterà, comunque proviamo, forse c'è ancora tempo per un incontro.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: Ecco, allora andiamo qui ad incontrare questo cieco che fu guarito da Gesù. Di questo si narra nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 22. Giunsero a Bezzaida, fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, egli riguardò, fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Ecco, questo il passo biblico. Ecco, un caso troppo difficile per Gesù, che ha dovuto, potremmo dire, rimettere mano una seconda volta al miracolo. Ecco, prima di criticare l'apparente debolezza di Gesù, facciamo attenzione considerando bene il caso, altrimenti dovremmo rimangiare poi ogni cosa detta. E prima di biasimarlo per la doppia operazione oppure per l'uso della saliva, esaminiamo bene quello che poi è stato il risultato. Il cieco vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù, come sappiamo, guarì molti e in modi molto diversi. Il Signore conosce molto bene quelli che sono i nostri problemi umani e sa molto bene anche qual è il miglior modo per suscitare una risposta al suo richiamo. Noi siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro oppure se invece impiega più tempo. Spesso inoltre è proprio l'uomo che è lento a ricevere quanto Dio vuole offrire. Dio vuole guarire la nostra vista spirituale aprendoci il mondo dell'invisibile attraverso la sua parola, ma l'uomo invece chiude gli occhi oppure disprezza le parole di Gesù. Ecco, un'altra lezione per noi da questo episodio è di non dare per scontato quelle che sono le opere di Dio. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato il cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù fosse stato sufficiente. Ecco, non si trattava di un tocco magico, ma piuttosto di un duro e vero lavoro per lui. Notiamo anche come per quest'uomo fu necessario che Gesù lo portasse fuori dalla città prima di guarirlo. Bezzaida era una cittadina bella ma incredula e impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse da queste persone. Ecco, certo, tanti, forse anche tu che mi stai ascoltando, vorrebbero vederci meglio nelle realtà spirituali, ma restano invece aggrappati a qualche gruppo o compagnia che li tiene lontani da quello che può aprire invece i loro occhi, cioè la parola di Dio. Ecco, lasciamoci allora condurre in disparte da Gesù e ascoltiamo.

E allora questa volta ci siamo davvero, siamo al termine del nostro spazio. Prima di concluderlo volevo ringraziare innanzitutto quelli che hanno seguito il programma di oggi, che sono stati in mia compagnia, ma volevo anche ringraziare quanti si sono messi in contatto con noi anche in passato. Ecco, è importante che lo facciate. Gradiremmo, e lo diciamo sempre, un vostro cenno di conferma, ma perché no anche di disappunto. Ecco, fateci sapere quello che pensate quando ascoltate i nostri programmi. È importante per noi, lo ripeto. Bene, allora di nuovo grazie per essere stati in mia compagnia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: C'è un problema in questi giorni che assilla la società e si propone come problema nelle più diverse sfere della società stessa, quindi non dobbiamo sorprenderci se si propone come problema anche nel mondo spirituale, e noi siamo invitati a dire qualche cosa intorno a questo problema che abbiamo trattato precedentemente, ma che trattiamo anche in questa conversazione, ed è il problema dei tossicomani.

0: trattando questo problema dobbiamo anche questa volta rispondere ad una domanda precisa, una domanda anzi articolata in due domande che possono essere espresse in questi termini. Si parla molto dei tossicomani e il problema rimane imperniato su due punti fondamentali, cioè come liberarli o quale alternativa offrire loro. Le due cose in fondo sono collegate, rappresentano una cosa sola, perché le terapie usate, anche quando ottengono risultati promettenti, vengono neutralizzate dal vuoto che sta davanti ai drogati e che li spinge a ritornare alla droga. Quindi non basta liberarli, ma bisogna, dopo che sono stati liberati dalla droga, offrire loro un'alternativa. E la domanda conclusiva è questa: il cristianesimo ha una soluzione per questo problema? Mi sembra che noi abbiamo già trattato l'argomento e, trattando l'argomento, abbiamo anche dato una risposta a questa domanda alla luce della scrittura. La parola di Dio ci dice che il cristianesimo è redenzione. Quando parliamo di redenzione, noi parliamo di liberazione, e naturalmente di liberazione da ogni forma di schiavitù. Noi crediamo che il cristianesimo ha efficacia per liberare i tossicomani. Forse bisogna essere più precisi, perché quando noi ci riferiamo al cristianesimo esprimiamo un termine che è diventato troppo astratto, troppo generico nella terminologia e anche nella terminologia religiosa. Noi ci riferiamo alla grazia di Dio, alla potenza della grazia di Dio. L'individuo che sperimenta il cristianesimo in questo senso ottiene una liberazione, una totale liberazione da qualunque forma di schiavitù. Tu, per noi non c'è nessuna differenza. Quella grazia efficace che libera il criminale dalla sua criminalità o il vizioso e il passionale dal vizio e dalla passione libera anche il tossicomane, perché in fondo noi consideriamo anche la droga o l'uso della droga un vizio, e quindi come qualunque altro vizio viene annientato dalla potenza della grazia di Dio. Naturalmente questo fenomeno è realizzabile dall'individuo che si schiude alla grazia di Dio, cioè che è disposto ad accettare il messaggio della grazia, che poi è il messaggio dell'Evangelo, che è pronto ad invocare il nome di Dio, a chiedergli questa liberazione, a lasciarla operare efficacemente nella propria vita. E noi possiamo assolutamente essere certi di questo, prima di tutto perché ce lo dice la parola di Dio, e per noi la parola di Dio è il termine ultimo di controversia, ma poi perché noi abbiamo una conferma di questa verità attraverso l'esperienza non di uno o due tossicomani, ma addirittura di folle di drogati che non erano riusciti a liberarsi e nessuno era riuscito a dare loro liberazione, non c'erano state terapie capaci di concedere questa liberazione, ma la potenza della grazia di Dio ha operato redenzione, cioè li ha totalmente francati, li ha totalmente liberati dalla schiavitù della droga. E quindi abbiamo risposto alla prima parte della domanda quando abbiamo affermato e continuiamo ad affermare che quello che non può fare la medicina, quello che non possono fare i metodi che qualche volta sono soltanto psicologici o i metodi che sono sperimentati forse a livello che possiamo definire morale, a livello assistenziale, può essere compiuto dalla potenza della grazia di Dio.
1: Questo sicuramente, perché appunto la medicina oppure la moderna sociologia non offrono un'alternativa a queste persone, a questi tossicomani che venendo da una situazione disperata, diciamo così, anche se riescono per un periodo di tempo a liberarsi tramite appunto le medicine oppure tramite dei trattamenti speciali psicologici eccetera da questo loro stato, e poi si devono affrontare l'impatto con la realtà, e l'impatto è a volte è quello, come hai accennato prima tu, del ritorno appunto alla droga, perché non trovano nessun'altra alternativa. Perché avevano preso la droga?
0: Esatto,
1: questo è il punto.
0: Esatto. appunto è quello che stavo pensando proprio in questo momento, e che in fondo rappresenta il fondamento del problema. Il drogato ha scelto la via della droga per una ragione precisa, egli ha cercato attraverso la via della droga l'evasione da una realtà che non era soddisfacente per il suo cuore, per la sua vita. Quindi se una volta liberato dalla droga, dagli effetti della droga, si viene a trovare esattamente nella medesima condizione nella quale si trovava nel primo giorno che ha mosso il primo passo nella strada della droga, egli dovrà cedere alla spinta di quella tentazione che una volta l'ha portato e che una seconda volta, e noi sappiamo addirittura di individui che per una terza, una quarta, una quinta, una sesta e una settima volta ritornano alla droga come all'unica cosa che possa soddisfare il loro cuore.
1: Perché purtroppo è un circolo chiuso, diciamo, cioè si ritorna sempre nella condizione di prima, appunto perché non c'è un'alternativa, non c'è una scelta da fare dopo che si è avuta questa liberazione, e si ritorna punto da capo.
0: Mentre il cristianesimo, e dobbiamo precisare per la seconda volta, la grazia di Dio non è soltanto potenza liberatrice, ma è anche l'alternativa, ma l'alternativa in assoluta. Quando noi parliamo di alternativa, usando questo termine, purtroppo non facciamo altro che impiccolire la grazia di Dio, che diminuire gli effetti di quella redenzione che è offerta all'uomo in Cristo Gesù. Ma non possiamo usare un altro termine perché nel nostro vocabolario non ne troviamo. Possiamo però continuare a dire che quando l'uomo viene liberato dalla grazia di Dio, trova in Cristo Gesù tutto quello che può pienamente soddisfare l'anelito del cuore, l'ansia dell'anima, quindi trova quello che può dare uno scopo preciso alla vita, può dare un significato preciso alla sua esistenza.

0: Avevi una domanda?
1: Sì, volevo dire questo, che bisogna anche dire un'altra cosa, cioè che molte persone, particolarmente molti giovani, scelgono la via della droga non perché magari si trovano in una situazione disperata, oppure, ma anche per una questione, diciamo, di curiosità, perché magari vogliono provare questa nuova strada, e quindi tante volte non è proprio una questione di esigenza interiore che li spinge a scegliere questa strada, ma anche una questione di curiosità. Ma nonostante tutto, questo denota anche una manifestazione di carenza spirituale, cioè una mancanza di vedute nella vita stessa. Anche a costoro è valido il messaggio, sì, della parola di Dio.
0: Ma vedi, quando tu parli di curiosità, dovremmo proprio precisare in termini, direi, crudi anche questo fenomeno, questo problema, perché in fondo la vita è vita in quanto che è animata dalla curiosità. Usiamo pure questa parola, potremmo usarne un'altra, dalla ricerca. L'individuo è ansioso di conoscere, di sapere, di fare nuove esperienze, di realizzarsi, e questa è la curiosità, vero? Ora, l'individuo che calca il sentiero della droga lo calca generalmente perché c'è quel sentiero aperto davanti, in quanto che per altre strade, per altri sentieri, non ha trovato quell'appagamento che è indispensabile tanto alla mente quanto alla coscienza dell'individuo. E c'è da notare, in fondo, in armonia con quello che tu dicevi, che questo fenomeno si manifesta in qualunque classe di persone, quindi non è un fenomeno che caratterizza soltanto le classi dei meno abbienti, che in conseguenza di frustrazione, di privazione, hanno avvertito il bisogno dell'evasione da una vita grigia e triste, ma è il fenomeno che si manifesta anche nelle altre classi dell'aristocrazia e della borghesia, fra individui che hanno avuto tutto dalla vita, e proprio perché hanno avuto tutto e da tutto sono stati delusi, cercano attraverso la via della droga, sì, è una curiosità, inizialmente vogliono provare una sensazione nuova, e sappiamo che anche quella della droga generalmente è una via progressiva, si comincia per scherzo dalla droga leggera, si va avanti intensificando le dosi per poi passare alla droga pesante, per passare all'eroina, per passare alla droga micidiale. Ma è proprio per soddisfare questa curiosità, se la vogliamo chiamare curiosità, ma questa esigenza di vita che è avvertita in quella direzione, perché non c'è nessun'altra direzione illuminante davanti a loro. Ma il cristianesimo interviene proprio a questo punto per dire: non soltanto io sono disposto e capace di liberarvi, ma vi posso dare finalmente quello che può soddisfare tutta le vostre curiosità. Io continuo ad usare questo termine, ma ci siamo già compresi, vero, intorno al significato che diamo a questa parola. Io, dice il cristianesimo, posso appagare le vostre esigenze, posso fornirvi quel fine, quello scopo nella vostra esistenza, che anzi non soltanto può riempire per intero la vostra vita nel tempo, ma può riempirla per intero nell'eternità.
2: E quanto stai dicendo potrebbe così sembrare un discorso fatto stando, diciamo, comodamente seduto e non stando nelle condizioni di chi invece si trova in una situazione proprio disperata. Infatti stavo leggendo proprio alcuni giorni fa la lettera di un drogato, così la confessione, la testimonianza di un drogato, e devo dire che in alcuni passi di questa lettera mi lasciavano proprio sconvolto per la drammaticità, appunto, con cui raccontava il suo stato interno, il suo bisogno, appunto, di qualche cosa che poi non trovava nemmeno nella droga. Però stavo dicendo prima, questo non è vero se noi presentiamo quel dato di fatto che abbiamo già citato all'inizio della nostra trasmissione, cioè il dato di fatto che noi non parliamo in base a una teoria, ma che migliaia e migliaia di drogati sono stati liberati dalla potenza dell'Evangelo, da questo loro vizio, e sono stati liberati in una maniera totale, in una maniera completa e in una maniera anche definitiva.
0: Sì, anzi, mi pare che in un'altra occasione abbiamo addirittura ricordato una testimonianza piuttosto recente, la testimonianza di una folla di drogati, una comune probabilmente, che raggiunta dal messaggio dell'Evangelo collettivamente è stata capace di fare una decisione, accettare quel messaggio, invocare il Signore, e tutti sono stati liberati. Ma l'aspetto più clamoroso, possiamo dire, di questa liberazione era costituito dal fatto che liberati sono stati liberati totalmente senza avvertire quelle reazioni anche fisiche che generalmente accompagnano il drogato nella strada della disintossicazione. Tutti sappiamo che c'è un periodo tristissimo, un periodo che il drogato deve letteralmente lottare per resistere, ma invece senza neanche avvertire questo fenomeno di carattere clinico, questi giovani liberati dalla droga hanno incominciato a lodare, a glorificare il nome di Dio, a parlare di Gesù, a rendere testimonianza dell'Evangelo, sono diventati loro stessi dei testimoni della verità, e non c'era testimonianza più efficace, non c'era dimostrazione più eloquente di quella della vita di questi giovani che fino a pochi giorni fa vivevano in uno stato di abbruttimento. Sappiamo anche questo purtroppo, che in queste comuni dove l'uso della droga è generalizzato non si limitano soltanto all'uso della droga, ma purtroppo poi cadono in tanti eccessi che noi giudichiamo peccaminosi, eccessi di carattere sessuale, eccessi di violenza, ma una liberazione totale che ha fatto di questi giovani traboccanti di vizio e di passione, giovani traboccanti di passione per Gesù, di amore per il nome del Signore, di forza per la testimonianza dell'Evangelo.
2: E questo non sono, diciamo così, delle cose astratte, potremmo addirittura fornire anche, diciamo, fare dei nomi di queste persone che sono così state liberate dalla potenza dell'Evangelo. Appunto, come dicevo prima, noi non siamo degli esperti di sociologia oppure degli esperti di malattie, diciamo così, del tipo neurotico, eccetera, per cui potremmo consigliare, diciamo, queste persone verso un indirizzo scientifico. No, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a Dio, cercare Dio veramente con tutto il cuore, perché pensiamo sia l'unico capace di liberare da questo vizio in maniera completa e definitiva, come ho detto prima. E
0: probabilmente in qualche nostra conversazione futura potremo invitare qualcuno a rendere una personale testimonianza a questo riguardo, perché parlando della comune alla quale mi sono riferito, ho parlato di giovani che si trovavano negli Stati Uniti, ma noi personalmente conosciamo tanti giovani che nel nostro paese, nella nostra nazione, aprendo il cuore al messaggio dell'Evangelo, invocando il nome di Dio in Cristo Gesù, hanno sperimentato la potenza della redenzione e non soltanto sono stati liberati dalla droga, ma hanno trovato l'alternativa, lo dicevamo da principio, e l'alternativa li ha pienamente soddisfatti fino al punto che non soltanto non sentono più nessuna attrazione da parte della droga, ma sentono invece una potente attrazione nel parlare di colui che dà gioia al loro cuore, dà gaudio alla loro vita, che li rende gioiosi lungo il cammino del loro pellegrinaggio in questa terra. Sono i pellegrini di Dio anche loro, ma pellegrini che vivono dando lode e gloria al nome del Signore, e questa è anche una testimonianza, e attraverso questa testimonianza noi continuiamo ad evidenziare la potenza di quella grazia che libera, che salva tutti, libera tutti coloro che sono purtroppo schiavi di una qualsiasi catena. Il Signor Gesù che rompe le catene dei tossicomani, rompe le catene dei criminali, rompe le catene di coloro che attraverso altri vizi o altre passioni giacciono in uno stato di prostrazione morale e spirituale, e noi speriamo che con questa testimonianza possiamo aver fatto giungere una parola di speranza e di fede a qualcuno fra i nostri amici in ascolto. Nel separarci da tutti un'altra volta, noi indirizziamo il nostro cordiale saluto nel Signore. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Leggiamo insieme questi primi 15 versi che riguardano la moltiplicazione dei pani, ma poi insieme mediteremo sulla scelta di Gesù di operare in un determinato modo. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del Mar di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi, sui malati. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li accolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, benedici la nostra vita stasera e che questo cibo che viene dal cielo possa darci nuove forze per continuare a camminare nelle tue vie. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Abbiamo avuto già tempo fa modo di meditare sulla moltiplicazione dei pani, quindi non voglio stasera meditare di nuovo sulla moltiplicazione dei pani, sul grande miracolo che il Signore ha compiuto. È uno dei momenti particolari che Gesù sta per manifestare in mezzo a tanta gente che continua a seguirlo, che gli va incontro. Pensate che questa folla è così felice, è così contenta questa folla di andare incontro a Gesù, che non si spaventa per niente di una montagna. In questo momento Gesù è sopra una montagna a pregare, è riunito con i suoi discepoli, e questa folla, nonostante avesse bisogno di prendere del cibo, non si lascia scoraggiare da una scalata che deve fare per raggiungere Gesù. Proprio il testo dice che questa grande folla che lo seguiva aveva visto Gesù fare tanti miracoli sugli infermi Non è sbagliato, fratelli, cercare la guarigione da Gesù. La guarigione è una delle promesse che il Signore ha fatto al suo popolo. L'ha fatta e quindi è ancora oggi possibile essere guariti da Gesù. Gesù è vivente, è risuscitato, si muove e lui ha promesso alla sua Chiesa, ha promesso a quelli che credono in lui anche la guarigione. Tra l'altro la guarigione rientra addirittura nel piano di salvezza. Quando Isaia ci racconta in maniera profetica che Gesù è venuto per portare i nostri peccati sulla croce, proprio accanto ai peccati vengono messe anche le nostre malattie. Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Quindi non vogliamo soltanto stare vicino agli ammalati, vogliamo anche pregare per la guarigione. Non vogliamo soltanto mandare messaggi di consolazione e di benedizione, vogliamo anche prendere posizione rispetto ad una promessa, perché il Signore sa che quando la Chiesa si mette con tutta la forza a cercare le sue promesse, il Signore sa che poi deve concedere la sua grazia, la sua virtù, la sua benedizione, nonché anche la sua guarigione. Noi dobbiamo vivere con questa aspettativa. Siamo nel tempo dove c'è bisogno di vedere ancora Gesù all'opera, anche attraverso la guarigione dei malati, anche attraverso la guarigione degli infermi. E molte di queste persone lo stanno seguendo, hanno visto e quindi lo seguono. Vogliono vedere probabilmente altri miracoli, forse in mezzo a questa folla ci sono altri malati, forse ci sono altri che non hanno ancora ricevuto e quindi stanno correndo su questa montagna, stanno salendo, si stanno sforzando, credono che finita questa montagna troveranno anche loro la guarigione. Quindi lo fanno e Gesù non li deluderà. Gesù non delude quelli che lo cercano con tutto il loro cuore. Non ti preoccupare se vedi davanti a te questa montagna pesante, forse ripida, non ce la fai più, forse il pensiero ti dice è inutile che salgo fin lassù. Continua a salire, continua a sudare spiritualmente, continua a sforzarti, continua a non venire meno, raggiungi Gesù dove lo devi raggiungere, vedrai che il Signore sta lì che ti sta aspettando per operare nella tua vita e per manifestare la sua bontà e la sua grazia. Ma Gesù è un padre, è un pastore, è un fratello, è tutto quello che noi possiamo desiderare della nostra vita. È tutto, Gesù è tutto, fratelli. Gesù non ha titoli, è tutto, completamente tutto. E guardate la paternità di Gesù, che mentre si trova con i discepoli, sta parlando con i suoi discepoli, si è seduto, sta chiacchierando con i discepoli, forse, permettetemi anche di usare questo termine, forse si sta anche un po' rilassando con i discepoli, forse i discepoli si staranno rilassando. Immaginate un po' questo cerchio fatto di 12 persone che sono riunite intorno a Gesù, che parlano e finalmente trovano il loro modo per dire un po' anche confidenziale, in maniera confidenziale le loro cose, no? Quando ad un certo punto Gesù alza lo sguardo e nota che una gran folla sta per invadere il gruppo, e questa folla colpisce Gesù, tocca il cuore di Gesù. Questa folla con tutti i suoi bisogni tocca nel profondo dell'animo Gesù. Gesù non la manda via, non dice non è il momento, non dice adesso devo stare con i discepoli, non dice più tardi. Viene toccato, è una folla che ha scalato una montagna, è salita, ha fame, ha voglia di vedere la gloria di Dio, e Gesù nota forse la parte più pratica della vita di un uomo e di una donna, che potevano essere immersi in questa folla, hanno bisogno di mangiare. Tutta questa folla ha bisogno di mangiare. E questa è la preoccupazione di Gesù, non è la sua la preoccupazione di fare una predica. Cioè adesso arriva la folla, predichiamo, farò un culto, loderemo, no? Approfittiamo. No, questa è gente che ha bisogno di mangiare. E si rivolge a Filippo. Gesù si gira verso Filippo e Gesù gli fa la domanda a Filippo e gli dice: dove compreremo del pane perché questa gente ha da mangiare? Notate bene, fratelli, Gesù non chiede a Filippo che cosa facciamo adesso, non gli dice sta salendo la folla, che facciamo, cosa vogliamo organizzare. Gesù dà per scontato che bisogna provvedere e quindi chiama Filippo e a Filippo gli dice: Filippo, dove compreremo il pane per sfamare tutta questa gente? Ora notate bene questo particolare, questo è il primo particolare che scende in mezzo a noi stasera. Diceva così per metterlo alla prova. Ci sono delle situazioni nella nostra vita, anche di chiesa, fratelli, che arrivano perché il Signore vuole provare un po' l'attenzione della sua chiesa. Diceva così a Filippo per metterlo alla prova. Vediamo che risponde Filippo. Vediamo cosa dice Filippo. Vediamo cosa pensa di tutta questa folla, di tutte queste famiglie nel bisogno, di tutti questi malati, di tutti questi disperati, di tutti questi che non sanno vedere la destra dalla sinistra, che non hanno risorse. Vediamo un po' che cosa pensano i discepoli di questo. Gesù l'interrogativo lo pone ai suoi discepoli. Che facciamo? Dove andiamo a comprare? Come vogliamo risolvere questo problema? Tutta questa folla sta arrivando e ci arriverà e io la lascerò passare, la lascerò venire. Non la fermerò, gli aprirò le porte. Voi, tu chiesa, come penserai di rispondere davanti a questi bisogni? Filippo, tu cosa pensi di fare? Come riusciremo a risolvere? Con i soldi? Quanto abbiamo in cassa? Quanto è il saldo? Quanto abbiamo per poter rispondere a un bisogno così grande? E Filippo fa subito il saldo. E nella banca dei 12 discepoli risulta un saldo di 200 denari. Il nostro è molto meno, eh? E i conti quindi non tornano per aiutare questa gente. E Filippo lo dice: con 200 denari non riusciremo a comprare dei pezzi di pane perché tutti ne possano ricevere almeno un pezzetto. Non riusciremo, non ce la facciamo. La differenza è così grossa che è inutile anche discutere, è inutile che ci mettiamo a tavola, è inutile che ci pensiamo, è inutile che facciamo i conti, perché è come pensare di organizzare un agape di 5.000 persone, 5.000 uomini, quindi più donne, più bambini, 10.000, se non sono 10.000 sono 7.000, 8.000, 9.000, con 200 euro. Ce la facciamo, tesoriere? Con 200 euro. Gesù ci fa la domanda e dice: dai, organizzate quest'agape con questi 200 euro. Coraggio, non vi preoccupate. Si guardano tra di loro e mentre si guardano, secondo me Andrea, il fratello di Simon Pietro, viene colto dall'imbarazzo, secondo me è imbarazzato. E per, sapete quelle situazioni imbarazzanti dove devi dire qualcosa per, no, per venirne fuori? Quelle situazioni dove il silenzio ti mette ansia, no? E Andrea, per risolvere il problema, dice: ma sì, dai, guarda, qui c'è un ragazzo. Vediamo un po', questo ragazzo, quanto c'hai? 5 pani e 2 pesci. E poi stesso Andrea dice: però stavo scherzando, dai, no? L'ho detto giusto per dirlo, perché d'altronde come si fa con tanta gente? Andrea scherzava, Gesù no. E stasera Gesù vuole organizzare qualcosa su quello che non hai. Stasera il Signore inizierà qualcosa da quello che non hai e lo farà perché Lui può farlo. Lui non è Andrea, Lui non è Filippo, lui è Gesù, il figlio di Dio. E quando lui si muove, quando lui parla, quando lui agisce, tutto il cielo, tutta l'eternità è in fermento. Quando parla Andrea, ancora ancora. Quando parla Filippo, ancora ancora. Quando parla Gennaro, Fabrizio, Cristian, ancora ancora. Ma quando parla Gesù, le cose devono accadere. Le cose devono succedere. Perché? Perché quando parla Gesù le cose devono succedere? Ma ditemi voi, fratelli. Lui parla e le cose si creano. Per forza quando parla lui le cose devono succedere. Lui ha detto sia la luce è arrivata. Lui ha detto sia il firmamento e è apparso il firmamento. Quando lui parla le cose vengono fuori dal nulla, perché lui è il creatore del cielo e della terra e non ha problemi stasera a darti una parola per creare dal nulla qualcosa che ti faccia del bene stasera. Lui non ha di questi problemi. Io e te dobbiamo fare i conti con le nostre risorse, dobbiamo dire vediamo un po' se ce la facciamo, vediamo un po', mettiamo insieme, vediamo se riusciamo mettendo insieme a che punto arriviamo. No, Gesù non ha bisogno di mettere insieme, Gesù è Gesù e stasera il Signore ti farà del bene. Ha scelto un modo il Signore per manifestare la sua gloria. E io stasera vorrei parlarvi proprio di questo ragazzo che non so com'è che si viene a trovare in questa situazione. Non so se abitava su questo monte, non so se questo ragazzo era uno che stava seguendo la folla, non so se era un residente di quella zona. Di fatto Giovanni ci costruisce bene la scena, una folla di 5.000 uomini, immaginatela con la vostra mente, 5.000 uomini, 12 apostoli, uno più imbarazzato dell'altro che si guarda, e in un angolo questo ragazzo, questo giovanetto, che ha due ceste, in una cesta ci sono 5 panini e in un'altra ci sono 2 pesciolini. Io immagino che questo ragazzo abbia anche seguito un po' i discorsi tra Gesù e i discepoli, li avrà guardati e avrà detto vediamo che succede. Ma al Signore piacciono le cose strane, al Signore tutte queste cose ordinate, organizzate, che devono scendere in un determinato modo, tutto al momento giusto, al posto giusto. Non è tanto il Signore per sé. Ogni tanto il Signore arriva, rompe gli equilibri umani e fa venire fuori quello che è il suo pensiero, quello che è la sua volontà. È un ragazzo particolare questo qui e io voglio raccontarvi la storia di questo ragazzo. Voi dite, ma come si fa a parlare della storia di questo ragazzo che non dice nulla? Qualcosa la possiamo capire però di questo ragazzo. Innanzitutto è un ragazzo, ascoltami bene giovane, ascoltami bene, perché potrebbe essere proprio la tua vita questa. Innanzitutto è un ragazzo solo, solo. C'è qui un ragazzo, non è in compagnia con gli altri, è solo. Ora fratelli, siamo stati tutti quanti ragazzi, però se vi ricordate la nostra adolescenza, la nostra gioventù l'abbiamo sempre vissuta, voi o non voi, in compagnia, è vero o no? E quando trovavamo un ragazzo un po' solo c'era sempre qualche motivo perché questo ragazzo era solo. O perché era triste, o perché era strano, o perché nessuno lo voleva, o perché nessuno lo considerava, o perché nessuno gli dava valore. Solo, era lì. Quindi è un ragazzo solo, non è in compagnia con gli altri. È un ragazzo che probabilmente viene da una situazione familiare molto pesante, molto difficile. E questo lo si capisce dal fatto che questo ragazzo, ancora giovane, a differenza degli altri che non si vedono in giro, forse sono nelle famiglie, nelle case, insieme a divertirsi, o forse nelle scuole, nelle scuole di formazione, questo ragazzo invece, pur essendo giovane, è costretto a lavorare. è giovane e deve già fare conto con le sue esperienze lavorative. Probabilmente è un ragazzo che non viene da un ambiente familiare sereno, un ambiente familiare che gli avrebbe potuto permettere di fare qualcosa di diverso dal lavoro, un ambiente familiare probabilmente che ancor prima di diventare giovane si è ritrovato a guadagnare qualcosa per la famiglia, per portarlo a casa, forse per aiutare, forse, chi lo sa, il padre è in difficoltà, forse c'è una situazione a casa non chiara, forse anche a livello matrimoniale, un po' scombussolata. Questo ragazzo è solo ed è un ragazzo che sta cercando di fare il massimo che può fare. 5 pani e 2 pesci, non ha un bel banco al mercato, qui abbiamo dei commercianti. Ha qualcosa che gli permetterà forse giusto giusto di portare a casa qualcosa in serata. È un ragazzo solo che probabilmente viene da una situazione difficile, e poi permettetemi di dirvi anche questo: è un ragazzo che non può vedere i suoi sogni realizzati, come è giusto che sia per ogni ragazzo. I ragazzi sognano, è vero o no? Hanno dei bei sogni. Questo ragazzo invece è tutto solo in strada con questi 5 pani e 2 pesci, sperando che qualcuno passi, compri, gli dia magari qualcosa in più di quello che ha come valore, e quindi se ne può tornare a casa. E questo è un ragazzo che vive ogni giorno così. La sua vita probabilmente non cambierà mai. Forse, così dice il mondo, non lo diciamo noi, forse non è baciato dalla fortuna sicuramente questo ragazzo. Ho conosciuto un ragazzo che da una risposta ho capito un po' tutto quello che poteva essere della sua vita. In una intervista con grande spontaneità, un ragazzo che è stato chiesto: come vedi il tuo futuro? Sapete questo ragazzo con grande spontaneità cosa ha risposto? In carcere. Come vedi il tuo futuro? Non sto parlando di uno di 19 anni, di 20 anni. Un ragazzo 13-14 anni, come vedi il tuo futuro? In carcere. Non vede oltre. La sua situazione, probabilmente familiare, gli ha tolto la possibilità forse di sognare. Forse gli ha tolto la possibilità di vedere la vita sua in maniera diversa. Una vita migliore. E questo ragazzo, notate anche come viene chiamato in causa dai discepoli del Signore. C'è un ragazzo, non è neppure conosciuto, uno qualunque, uno chiunque, che si ritrova qui, chissà magari se lui può essere la soluzione. E la cosa bella di questo episodio è che Gesù prende in considerazione seriamente la possibilità che dalla vita di questo ragazzo possano essere benedette migliaia di persone. Gli occhi del Signore sono su questo ragazzo e prende in considerazione quel poco che ha, forse niente, per rispondere a quel bisogno. Forse tu ti sentirai uno di quelli che non ha niente. Forse ti senti uno di quelli che non può pensare ad una vita come avrebbe voluto, avrebbe pensato di voler vivere, a un sogno magari rincorso e frantumato da determinate cose che sono successe nella tua vita. Probabilmente ti senti anche solo, non capito, non amato, abbandonato, con i tuoi problemi, con le tue due ceste che devono garantirti qualcosa per la tua vita e forse addirittura anche per la tua famiglia. Bene, io voglio dirti che dietro questa apparente miseria, apparente povertà, c'è un disegno divino che sconvolgerà non solo la tua vita, ma anche la vita di tanti uomini e di tante donne che hanno bisogno di vedere la potente mano di Dio nella vita delle persone. Che meraviglia il modo di operare del Signore, mai per scontato la sua opera. sempre capace di lasciarci a bocca aperta, che non segue i nostri dettami, le nostre regole, le nostre intuizioni, i nostri pensieri, i nostri investimenti. Nessuno, né io, né Filippo, né Andrea, né Giovanni, né Pietro, nessuno avrebbe mai potuto pensare che da questo ragazzo sarebbe uscito fuori una storia che poi sarebbe stata raccontata addirittura nei Vangeli. Nessuno l'avrebbe pensato. E chissà, quando Gesù si è avvicinato a questo ragazzo e ha messo le mani nella sua cesta, chissà i discepoli, l'opera di Dio, qua, dietro alle spalle di Gesù, quanto gli avranno detto? Avranno spinto, avranno detto, vediamo, chissà che succede adesso, vediamo un po', vedi bene, proviamo a vedere se c'è qualcun altro che vende il pane. Gesù si avvicina a questo ragazzo, che bello, sentite nel momento in cui Gesù si avvicina a questo ragazzo come Giovanni sottolinea l'aspetto numerico di questa folla. Erano circa 5.000 uomini. Gesù prese il pane, rende grazie e lo distribuisce alla gente seduta. Così fa dei pesci e ne distribuisce quanti ne vuole. Da due pesci ne distribuisce in grande abbondanza. Ora lasciamo stare il miracolo, ma io avrei voluto vedere la faccia di questo giovane mentre tutti vengono sfamati. Io già lo immagino sto ragazzo, avrà fatto così, contento, felice. Il Signore vuole che i giovani abbiano un bel concetto della loro vita, un buon concetto della loro vita, che si amino e che amino anche gli altri. Il Signore vuole dare soddisfazione alla tua vita, il Signore vuole riempire la tua vita, il Signore vuole farti vedere, a differenza di quanto ti ha fatto vedere il diavolo fino adesso, il valore che la tua vita può avere nelle sue mani. E ti dirò di più: tutto quello che hai vissuto fino adesso, tutto quello che hai passato, tutta questa scuola, come è stata detta prima nel pensiero di prima, di prova, di sofferenza, forse anche di fame morale, spirituale, forse anche economica, tutta questa scuola può diventare uno strumento nelle mani di Dio, perché indietro di te c'è ancora tanta gente che ha bisogno di Gesù, e Gesù stasera sceglierà la tua vita per fare del bene agli altri. E tu che fino adesso ti sei sentito un ragazzo sperduto, abbandonato, inutile, diventerai il punto di riferimento di numerosi uomini e di numerose donne che vogliono vedere la faccia di Dio. Alleluia. In questa folla non c'è scritto, ma in questa folla si saranno dette tra di loro: ma chi è il ragazzo? Ma dov'è il ragazzo? Tutti, e i discepoli se lo saranno preso anche sotto il braccio, perché noi, non voi, noi, se Dio non ci fa vedere prima le cose, e mo ci muoviamo noi ad incoraggiare, dopo che il Signore ci ha fatto vedere determinate cose, poi ci mettiamo sulle spalle i riconoscimenti da soli. Questo l'ho cresciuto, avrà detto Andrea, questo l'ho cresciuto io, questo è uscito da sotto a me. Vi ricordate che ho detto c'è un ragazzo, vi ricordate? Sicuro. Filippo avrà detto sì, però Gesù la prima parola l'ha detta a me, quindi viene anche dalla mia scuola. Noi siamo così. Quando dobbiamo gettare le reti, le gettiamo come dei depressi, ma chi lo sa, la gente non ha voglia, è lì succederà un grande miracolo, quando succederà, quando gettiamo le reti. Poi quando raccogliamo siamo diventati tutti bravi, abbiamo capito il discernimento, il dono che il Signore ci ha dato, il Signore mi ha dato proprio questo dono a me di capire. Tutti siamo così. E allora stasera c'è uno tra i giovani, perdonate, miei fratelli meno giovani, magari siete anche voi a livello di gioventù spirituale, tra i giovani, tra i ragazzi forse, tra gli adolescenti, che hanno vissuto fino adesso in una completa solitudine, con una situazione familiare probabilmente non bella, non incoraggiante, forse una situazione familiare che ti ha esposto anche fuori, sulla strada, per riuscire a rimanere all'impiedi, in mezzo a noi, Sicuramente c'è qualche giovane che ha i sogni interrotti.

0: Perché io non ho nessuno, io non ho niente. Sono un ragazzo, una ragazza. E nessuno sa quanto soffro. Nessuno sa quello che ho dentro. Nessuno sa quello che vorrei dire, quello che vorrei fare. Nessuno lo sa. Oh, stasera il numero uno ti manda a chiamare. E il numero uno è Gesù. Gesù ti sta chiedendo qualcosa di molto forte, di difficile da credere, ma quello che ti chiede non te lo chiede per effetto della tua fede, perché potresti non averla in questo momento. Non ti preoccupare, il Signore si carica tutto Lui, anche della tua mancanza di fede, stasera. Si prende Lui tutti i pesi e ti chiede se hai voglia di diventare uno strumento di benedizione nelle sue mani, chiarendoti anche un aspetto importante, che tutto quello che è successo fino adesso nella tua vita sta per diventare una ricchezza. Ma come? Come fa a diventare una ricchezza la miseria, la tristezza, l'umiliazione? Come fa a diventare una ricchezza l'abbandono? Come fa a diventare una ricchezza, mi allargo, perdonatemi, la violenza che ho subito quando ero piccolo? Come fa a diventare una ricchezza? Non lo so come fa a diventare una ricchezza, però so che 5 pani e 2 pesci hanno sfamato 10.000 persone circa. Quella povertà, quella miseria, quella espressione di drasticità familiare è diventata una risorsa per gente che aveva bisogno di incontrare Gesù. È vero, ha operato Gesù, ma lo ha fatto attraverso di te. Ha scelto te per benedire gli altri, ha scelto te per farti diventare un canale attraverso il quale altri possono mangiare e altri possono bere. Non mi chiedere come, non mi chiedere quando, non lo so, ma qui ognuno di noi viene da storie difficili, da storie impossibili da pensare e da raccontare, e so che quando passa Gesù di Nazareth il deserto fiorisce, alleluia, e questa è la tua vita stasera. Un giovane, chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di poter condividere con te qualche pensiero sull'argomento «Chi è Gesù?» che stiamo esaminando da un po' di tempo. Fra qualche istante proporrò alla tua attenzione in modo particolare questo tema. Cristo e la creazione.

Avendo avuto più di un'occasione di percorrere, come si dice, in lungo e in largo l'Italia, ho avuto il privilegio di ammirare, per esempio, la bellezza delle Alpi, dove si erge maestosa la cima del Monte Cervino, che si specchia nelle acque del Lago Blu. Poi ho visto, per esempio, la piatta pianura padana, ma così ricca di varie colture, dal foraggio a certe specie di ortaggi. Ho visto l'Appennino, nella parte calabra, con montagne ricche di ginestre e di altre vegetazioni molto belle. Poi ho visto, per esempio, le grotte del Gargano nella Puglia. Ebbene, ho ammirato ovunque un paesaggio splendido, che era diverso ma ugualmente bello, con caratteristiche particolari adatte, per esempio, anche al clima così diverso della nostra nazione. Forse anche tu, se non hai visto di persona questi posti, li hai comunque visti su libri scolastici o su riviste, oppure guardando i programmi televisivi. Non ti sei mai chiesto chi è l'autore di questa creazione perfetta e così bella?

Forse non hai mai pensato a quanto ti ho chiesto. Forse hai già risposto alla mia domanda, accettando, avendo accettato, essendo convinto della teoria della evoluzione, molto, molto in voga ai giorni nostri. Se queste sono le tue idee, fermati un attimo e ascolta con me quanto afferma la parola di Dio. Essa inizia con queste perentorie parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non ci sono dunque dubbi, perché la parola di Dio afferma a chiare lettere che Dio è il creatore. Ora qui voglio mettere l'accento sulla deità di Cristo e vedere i fatti biblici che evidenziano come Lui, unitamente alle altre persone della Trinità, abbia compiuto l'opera della creazione. La Scrittura non afferma, non dice qual è stata la parte di ognuna delle persone della Trinità nel compiere questa opera, però essa è attribuita variamente al Padre, allo Spirito Santo e appunto al Figlio, nelle citazioni, nei testi biblici che stiamo per leggere. Questo però non significa necessariamente che delle diverse parti della creazione sono attribuite alle tre persone, cioè per esempio una parte è stata fatta dal Padre, un'altra dal Figlio, un'altra dallo Spirito Santo, ma piuttosto questo significa che tutta l'opera è dell'Iddio uno e trino. Poi, nel considerare l'opera della creazione di Cristo come evidenza della sua deità, bisogna dire che come il mistero della redenzione, cioè dell'intervento di Cristo nella vita dell'uomo, nella sua liberazione dal peccato, dicevo, come questo mistero della redenzione è nascosto all'uomo naturale e può essere compreso soltanto per fede, così è dell'opera della creazione. Infatti si legge nella Bibbia: per fede intendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio. Ora, ci sono quattro testi biblici nel Nuovo Testamento che affermano che Cristo ha creato ogni cosa. È sufficiente già fare una semplice lettura per rendersi conto della profondità e della veridicità di queste affermazioni. Io commenterò soltanto uno di questi testi, e per qualche attimo soltanto. Comunque do lettura di tutti e quattro questi testi, a partire dal Vangelo di Giovanni, dove ce ne sono due nel primo capitolo. Dice, scrive l'Apostolo Giovanni: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Sta parlando della parola che è Cristo, ecco la ragione per cui è il femminile. E senza di lei, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo testo afferma che tutto è stato creato da Cristo e senza di lui niente è stato creato. Un secondo testo: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Un terzo testo nell'Epistola agli Ebrei, dove è ancora affermata la verità già espressa nelle precedenti citazioni. Infatti è scritto: tu, Signore, e questo brano si riferisce chiaramente all'Eterno Figlio, a Cristo, tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E infine il quarto testo biblico, nell'Epistola ai Colossesi, dove l'Apostolo Paolo dice di lui, di Cristo: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le visibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Queste parole affermano che egli non è soltanto il creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione, per mezzo di lui e per lui ed in vista di lui. In questo senso è sovrano sopra la natura. Tutto è stato creato da lui ed ogni cosa è centrata in lui, dipende da lui. E siccome ogni cosa nella creazione esiste per lui, ne consegue che tutto quello che è stato creato è buono in se stesso. Per esempio, anche se il nostro corpo possiede caratteristiche che sono la conseguenza della nostra natura peccaminosa, il corpo di per sé non è cattivo, anzi. Infatti il nostro corpo è stato creato in un modo perfetto. Ogni parte di esso fa parte di un piano meraviglioso della creazione del Signore, e tutte le parti del nostro corpo che funzionano così, in questo modo, ci stupiscono, è vero, quando noi le studiamo, quando approfondiamo questa parte della medicina. Soltanto che è chiaro che il nostro corpo è soggetto al decadimento fisico, al deperimento fisico, alla malattia, eccetera. Tutto questo
è la conseguenza della nostra natura peccaminosa, e la natura malvagia è sorta dopo la caduta. Ma l'uomo era stato creato perfetto ad immagine e somiglianza di Dio, senza nessun problema, anche appunto dal punto di vista fisico. Allora, deduciamo da tutto questo che quello che è stato creato, tutto quello che è stato creato, è buono in se stesso. E così potremmo dilungarci a lungo in molti esempi. Ma a qualcuno potrebbe venire un pensiero o un dubbio intorno, per esempio, a Satana, l'avversario. Ora, la Bibbia afferma che Lucifero e i suoi alcuni angeli furono creati come speciali servitori di Dio, ma poi caddero. Lucifero cadde a causa del suo orgoglio, come è scritto nei libri dei profeta Isaia ed Ezechiele, ma inizialmente e lui ed i suoi accoliti, cioè alcuni di questi angeli, o meglio questi angeli che poi l'hanno seguito nella sua caduta, furono creati come speciali servitori di Dio, ma non è Dio l'autore del male. Tutti questi pensieri sulla creazione fanno pensare alla grandezza della creazione di Dio e al fatto che Cristo non è soltanto il creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Ed egli ha fatto ogni cosa bene. Questo è anche un altro punto di estrema importanza da sottolineare. Per concludere, Dio è il creatore. Cristo, unitamente al Padre e allo Spirito Santo, ha compiuto l'opera della creazione. Ciò evidenzia non solo che Lui è Dio e quindi non ha avuto un inizio, ma che è sempre esistito dall'eternità. Nella Bibbia leggiamo ancora che un giorno la creatura si è ribellata al Creatore e pertanto ha interrotto l'unione con Lui, è separata da Lui, da Dio. Egli però, nella sua infinita grazia, ha reso possibile il ricongiungimento. Come? Grazie al sacrificio di Cristo in croce e all'accettazione per fede di esso. Chiunque agisce così diventa una nuova creatura, e la Bibbia dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Credere che Cristo, unicamente al Padre e allo Spirito Santo, è il Creatore, non è sufficiente per avere la certezza della vita eterna. Essa è posseduta solo dalle nuove creature. Caro ascoltatore, sei tu una di queste persone?

Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. È giunto ora il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase «ultime parole di Gesù» su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27,46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15,34. Ma in Luca 23,46 leggiamo così: «Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Giovanni 19,30 invece riporta: «è compiuto» come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: «quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito». Quindi, abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?», evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti, che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni «è compiuto» e quella riportata da Luca «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito», possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù, poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce, prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto», dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni «ho sete» come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante, ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana.
Quindi di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Herman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta! Ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti anche lì dove in effetti non ci sarebbe proprio nulla da dire. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Un piccolo ritaglio di esperienze a casa nostra. A casa nostra abbiamo, come nella maggior parte delle case, delle tende alle finestre. Fin qui niente di strano. Le tende sono una bellissima invenzione perché vestono una stanza, smorzano la luce e rendono tutta l'atmosfera della stanza più morbida, riposante e accogliente. Però per me le tende sono anche importanti perché mi parlano dell'amore e della gentilezza di mio marito. Adesso mi spiego. Non è che me le abbia cucite lui o che siano in tessute d'oro e di pietre preziose, anzi sono un po' vecchie perché le abbiamo comprate dalla signora che abitava prima di noi nel nostro appartamento e che le aveva fatte ideare da un architetto, perciò sono belle di aspetto ma vecchiotte di stato. L'amore e la gentilezza di mio marito dipendono da un altro elemento. Siccome sono tende piuttosto complicate da togliere e da mettere e hanno una filza di binari che fa pensare alla stazione termine, non abbiamo ancora capito perché ci siano quattro binari invece che solamente due, ho bisogno dell'aiuto di mio marito per toglierle. Infatti per manovrarle ci vuole la scala e bisogna impiccarsi con puntine da disegno, anellini vari e cordoni che si ingarbugliano. Mio marito odia, letteralmente odia, il momento in cui gli dico vorrei lavare le tende, dato che in fondo a lui importa poco che ci siano o non ci siano le tende e che siano pulite o sporche. E soprattutto perché di solito l'aiuto richiesto è il suo. Però prende la scala, si arrampica, toglie i puntini e i gancetti e mi porge le tende da lavare con un bel sorriso. L'altro giorno gli ho detto la frase fatidica: voglio lavare le tende. E lui mi ha detto: ma proprio oggi ci dovevi pensare? E in quelle parole era contenuto tutto un libro di considerazioni non dette. Poveretto, aveva tutte le ragioni, perché aveva tante altre cose da fare e il mio momento decisamente era sbagliato. Io mi sono sentita un po' vergognata, ma oramai l'avevo detto. Succede a volte che chiediamo alle persone, anche alle più care, di fare delle cose che a noi sembrano importanti, ma che potrebbero anche essere rimandate senza nessuna difficoltà a un momento migliore. E così creiamo disturbo, e se la persona non è esattamente di buon umore, forse anche delle frizioni. Perché allora le tende mi parlano di amore? Perché mio marito, anche se la cosa lo annoia, le manovra di buon grado per farmi piacere. L'amore fra coniugi dovrebbe essere proprio questo: fare quello che piace all'altro senza recriminare e senza rinfacciare e senza chiedere niente in cambio. Però dentro di me ho deciso di dargli in cambio qualche cosa: scegliere la prossima volta un momento più adatto, anche se sarà difficile trovarlo.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ancora un'altra favola alla radio. Benvenuti. Oggi quella di Diogene Viandante. L'autore è, come saprete, Esopo. Ecco, ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo qualche considerazione in merito.
4: Diogene Viandante. Diogene, strada facendo, giunse presso un fiume in piena e si fermò titubante davanti al guado. Un tale che era abituato ad attraversare il fiume gli si accostò e lo fece passare. Diogene allora, pieno d'ammirazione per la generosità di quell'uomo, si lamentava di non avere a causa della sua povertà il mezzo per ricompensarlo. Mentre faceva queste considerazioni, il suo benefattore, avendo visto che un altro viandante non era capace di attraversare il fiume, accorse presso di lui e lo portò dall'altra parte. Allora Diogene gli andò vicino e gli disse: «Io non ti devo più nessuna ricompensa per l'aiuto prestatomi, perché vedo che lo fai non a ragion veduta, ma per vizio. La favola insegna che tutti coloro che fanno del bene, non solo alle persone meritevoli, ma anche a quelle indegne, si procurano fama non di benefattori, ma di sciocchi».
3: La prima cosa che ho pensato sentendo questa favola è che questo Diogene era un presuntuoso. Quale diritto aveva di pensare che la seconda persona che il suo benefattore aveva aiutato fosse meno degna di lui? Come poteva permettersi di giudicare così severamente l'altro viandante? Ecco, molto spesso, soffermandoci a giudicare delle apparenze, cadiamo nello stesso errore e lo facciamo pur sapendo che, quando non si hanno prove contrarie, è prudente non condannare. Quante persone si sono dovute pentire per aver espresso giudizi affrettati o hanno sofferto anche per essere state giudicate ingiustamente? Noi non siamo onniscienti e onnipresenti, non conosciamo i pensieri e le motivazioni degli altri. Questo dovrebbe, se non altro, spingerci alla prudenza. Gli scribi e i farisei dei tempi di Gesù erano veloci nel giudicare gli altri, ma non lo erano altrettanto nel riconoscere invece le proprie colpe, che erano molto più gravi. E Gesù li rimproverò aspramente perché cercavano di togliere il bruscolo dagli occhi degli altri senza avere tolto prima la trave dai propri. Ecco, allora, oltre ad essere prudenti nel giudicare, cerchiamo di guardare onestamente a noi stessi. È vero però che spesso a fare del bene agli asini si ricevono solo pedate, come dice un famoso proverbio. Umanamente è del tutto naturale fare del bene soltanto a chi lo sa riconoscere e apprezzare e lasciare perdere gli altri, ai quali magari rendiamo pan per focaccia, come si suol dire. Ma in questa, come in altre circostanze, il pensiero dell'uomo differisce da quello di Dio. Ecco, ancora una volta andiamo a vedere che cosa la Scrittura ha da dirci in proposito. La Scrittura stessa ha qualche indicazione da darci circa il metodo con cui possiamo giudicare chi è meritevole oppure chi non lo è. Nel Vangelo di Luca leggiamo la risposta di Gesù a un dottore della legge che gli aveva chiesto chi fosse il suo prossimo. Un uomo, è scritto, scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni che lo spogliarono e lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma anche lui passò oltre. Un samaritano invece, che era in viaggio, passando, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla sua cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Ecco, quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli ha usato misericordia. E Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Ecco, i samaritani erano parte di una razza disprezzata, quindi quell'uomo avrebbe potuto considerare il ferito un nemico e quindi passare anche lui oltre, passare dal lato opposto della strada, ma non lo fece. Si occupò di lui, usò il suo tempo, la sua fatica, il suo denaro, ecco, insomma, diede se stesso senza stare ad argomentare se il ferito lo meritasse o meno. E Gesù dice anche a noi: va e fa anche tu la stessa cosa. L'apostolo Paolo, poi, scrivendo ai credenti della città di Filippi, diceva: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ciascuno di voi, invece di cercare il proprio interesse, consideri anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù. Ecco, per finire, dobbiamo dire che l'umiltà al giorno d'oggi non è più considerata una virtù. Ma se vogliamo seguire le orme del Signore, del nostro Salvatore, è quel sentiero in cui dobbiamo camminare. Gesù dice ancora a noi oggi: va e fa anche tu la stessa cosa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Da Confucio a Cristo.
3: Quindicesima puntata.
4: La partenza del missionario David Hill lascia il signor Si veramente nel dolore. Primo perché era il suo padre spirituale, colui che lo aveva guidato alla conoscenza della verità, e poi perché erano divenuti amici, uniti da un vincolo strettissimo di amore fraterno. Nonostante che vissero insieme poco più di 2 mesi, il ricordo del missionario non svanì mai nella mente di Si, il letterato confuciano schiavo dell'oppio, salvato e guarito dalla potenza di Cristo. Con la partenza di David Hill, uomo veramente santo, Si si sentiva come in lutto, ma intuiva che quel distacco doveva avere un suo senso nel piano di Dio e che ne sarebbe scaturita vita e forza. L'aquila fa il nido e insegna ai piccoli a volare. Sta lì e li osserva nei loro primi tentativi di volare, pronta a venir loro in aiuto in caso di bisogno. Ma poi i piccoli crescono e non hanno più bisogno dell'attenta sorveglianza della madre. Così, sì, era come un neonato in Cristo, ma non voleva e non doveva rimanere tale. Voleva diventare un uomo di Dio. Nei giorni della vita qui in terra, Gesù aveva cacciato gli spiriti maligni dal povero indemoniato, il quale aveva chiesto di poter restare insieme al suo liberatore. Ma il piano divino per lui era un altro. Egli doveva far conoscere la meravigliosa potenza divina ad altri e fu mandato a casa a raccontare le grandi cose che aveva fatto il Signore per lui. Così, sì, tornò a casa, al piccolo villaggio di Chang occidentale, ai piedi delle montagne, per vivere in mezzo alla sua gente e dare testimonianza a quelli che gli stavano intorno. Molte cose si erano accumulate nei ricordi della gente del villaggio. Alcuni degli abitanti potevano ricordare i giorni della ricchezza e della prosperità, prima che l'oppio si diffondesse nella provincia. Le terribili guerre, il crescere incontrollato dell'abitudine all'oppio. E ben presenti alla mente di tutti erano i giorni della siccità, che aveva portato alla carestia, che aveva portato alla morte milioni di persone. E gli anziani del villaggio fumavano le loro pipe e osservavano Si, il cui cambiamento suscitava in loro una gran diffidenza. Eh sì, era proprio diventato un cristiano. Gli stranieri della città erano riusciti a stregarlo. 2 anni prima, quando i predicatori di quella nuova religione si erano fatti vedere per la prima volta, alcuni avevano previsto che ci sarebbe stata della gente sciocca che sarebbe caduta preda delle loro stregonerie, ma non avrebbero mai pensato che il primo a rimanere intrappolato sarebbe stato proprio lo studioso, il signor Si, un uomo con la sua posizione, la sua influenza, la sua cultura, i suoi legami col confucianesimo. Questo pensiero procurava loro grande meraviglia e amarezza, e le loro lamentele erano continue. Inoltre, gli idoli che la sua famiglia aveva a lungo venerati erano stati staccati dai muri e si diceva perfino che egli li avesse bruciati. Anche le tavole degli antenati non venivano più adorate e la fragranza dell'incenso non si sentiva più nella sua casa. Strano a dirsi, però, il suo desiderio di oppio era sparito. Questa era davvero una cosa misteriosa, perché lui era stato a lungo schiavo di questa abitudine e tutti sanno che liberarsene del tutto è praticamente impossibile. Eppure il cambiamento c'era stato, improvviso e inspiegabile. Sì, aveva messo da parte la pipa dell'oppio e sembrava svanito in lui anche il desiderio di fumare. Il tempo che una volta impiegava a fumare l'oppio ora lo dedicava ai riti strani della sua nuova religione. Giorno e notte leggeva i libri che gli avevano lasciato gli stranieri. Qualche volta parlava ad alta voce o si inginocchiava per terra con gli occhi chiusi, invocando il dio degli stranieri, senza tenere davanti a sé nessuna immagine e nessun idolo. Ma qualunque cosa facesse, egli era sempre perfettamente felice, traboccante di soddisfazione. Se avesse avuto qualche grande fortuna o avesse scoperto la fonte dell'eterna gioventù, non sarebbe stato più contento. Eppure non sembrava che accettare la nuova religione gli avesse procurato un miglioramento delle sue condizioni economiche. Se i missionari avessero comperato la sua fede con grandi somme di denaro, come molti pensavano, non sarebbe riuscito a nascondere così bene la sua nuova ricchezza. Ben lontano dal vivere nel lusso e nello spreco, ovvio per la sua posizione, e dimenticando la dignità della sua condizione sociale, egli ora si accingeva spesso a lavori manuali, dicendo che voleva imparare a curarsi personalmente dei suoi averi e delle sue terre. Nessuno aveva mai visto prima d'allora un letterato che zappava i campi, coltivava il grano, raccoglieva la legna.

classe. Era finita per lui, da un punto di vista sociale. Ma se speravano che ciò servisse a richiamarlo all'ordine, furono delusi. Sì, continuò imperterrito per la sua strada. Anzi, si seppe che si era sottomesso anche alla cerimonia del battesimo. Ormai egli era pienamente invischiato nella setta dei diavoli stranieri. Quello che si diceva di questo strano rito non faceva che peggiorare la sua situazione. E quelli del villaggio ormai disperavano di poterlo riportare alla normalità e diventavano ogni giorno più vigilanti e sospettosi sul suo conto. Una cosa però era certa: quest'uomo poteva sfuggire al biasimo degli uomini, ma non avrebbe certo potuto sfuggire al giudizio del cielo. Egli era adulto, libero e indipendente, e naturalmente poteva fare quello che voleva, ma a lungo andare avrebbe scoperto che cosa significa andare contro l'ira degli dèi. In un modo o nell'altro la vendetta sarebbe caduta su di lui. Era inevitabile che prima o poi qualche calamità si abbattesse su di lui, o su un membro della sua famiglia, o sui suoi beni. Per il momento egli mostrava di disprezzare queste minacce e sembrava perfino migliorato di salute. Ma questa era solo un'illusione. La sua terribile offesa agli dèi sarebbe stata presto vendicata. Intanto però, sì, conduceva una vita molto tranquilla. Era un uomo nuovo, dopo che era nato per lui il sole della grazia. Tutte le perplessità dei suoi anni passati, i dubbi, le domande angosciose, il peso dei suoi peccati, la paura della morte e dell'aldilà misterioso, tutto ciò era svanito, dissolto. La sua abitudine all'oppio era stata eliminata ed egli si sentiva rinnovato nello spirito come un bambino, col cuore traboccante di amore e di gioia. Egli aveva un unico possesso, ora che gli stava a cuore, la certezza di far parte della famiglia di Dio.

332. Or essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. Vi ricordate, l'abbiamo detto l'altra volta. Adesso Gesù e i discepoli stanno andando verso Gerusalemme per l'ultima volta. Adesso a Gerusalemme Gesù sarà preso, sarà arrestato, condannato e ucciso. E abbiamo già visto come Gesù ha iniziato a dire questo ai discepoli, a prepararli, e vedremo, lo farà anche adesso. Quindi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. È interessante perché loro stavano a nord, quindi stanno scendendo verso Gerusalemme. Però si diceva sempre salire a Gerusalemme perché Gerusalemme era in alto, su una collina, e perché anche Gerusalemme era la città santa, quindi si saliva figurativamente. Dice che Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Quindi Gesù sa quello che lo sta aspettando a Gerusalemme, però ugualmente è risoluto, determinato e anche coraggioso. Noi diamo per scontato che Gesù sia coraggioso, è il figlio di Dio e deve essere coraggioso, però era anche un uomo e come uomo doveva lottare e vincere le sue paure naturali. Lui sa quello che l'aspetta, lo sa nei minimi dettagli, ma non cambia direzione e non rallenta. Sapete quando dovete andare a un incontro non molto piacevole? Generalmente ci andate molto lentamente, molto piano, quasi dire chissà. Invece lui andava risoluto e determinato verso Gerusalemme, e i discepoli che lo seguivano, loro erano preoccupati, sanno che è pericoloso andare a Gerusalemme, perché Gesù è odiato dal sistema religioso. Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risusciterà. Non è la prima volta che Gesù, dicevo, condivide questo con i discepoli. L'ha fatto capitolo 8, versetto 31, l'ha ripetuto al capitolo 9, sempre al versetto 31. In entrambi i casi ha parlato della sua morte e della resurrezione. Qui c'è un'enfasi un po' aggiuntiva, perché oltre a quello qui sottolinea il disprezzo che incontrerà a Gerusalemme. Dice che sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Essere consegnato nelle mani dei gentili era già di per sé un gesto di profondo disprezzo da parte di un giudeo nei confronti di un altro giudeo. Poi dice lo scherniranno, i gentili, i quali lo scherniranno, cioè lo prenderanno in giro, si faranno beffe di lui, lo flagelleranno, che è un'esperienza allucinante. I romani usavano la flagellazione come un modo per far confessare i criminali, i prigionieri, perché preparavano questa frusta che alle estremità aveva dei pezzettini di ferro, di vetro, insomma, materiali vari, per cui quando colpiva il prigioniero, poi ritirandola si strappava, si lacerava proprio la schiena. E i condannati confessavano, perché altrimenti il colpo successivo sarebbe stato ancora più doloroso, mentre se confessavano il colpo successivo era meno doloroso. Sappiamo che Gesù non aveva crimini da confessare, quindi ogni colpo era ugualmente doloroso, forte se non più forte. Ma era anche questo dolore e umiliazione. Il prigioniero veniva spogliato e legato a un palo, poi frustato in questa maniera. Sappiamo che le guardie anche lo prendevano in giro, gli hanno messo la corona di spine, il mantello, e poi picchiavano con il bastone sulla corona di spine, quindi per conficcarla bene sulla testa, e poi
schiaffi, calci, pugni, gli coprivano la faccia, gli davano i pugni. Quindi gli sputeranno addosso e poi, infine, lo uccideranno. Ma al terzo giorno egli risusciterà. E dice, sarà dato nelle mani, che vuol dire? Vuol dire praticamente che sarà alla mercé di queste persone, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, che lo consegneranno nelle mani dei gentili. Quindi gli ebrei non potevano condannare a morte una persona, o meglio, non potevano eseguire questa condanna a morte, quindi lo dovevano fare, non avevano questa autorità, questa competenza, lo dovevano fare necessariamente i romani, e noi sappiamo come si è svolto. Ma lo consegneranno nelle mani significa che Gesù si è arreso, ha permesso tutto questo, come una pecora muta dinanzi a chi lo tosa, dice la profezia di Isaia. Si è arreso, ha accettato di passare di mano in mano e di subire da ognuno quello che volevano, veramente. E quindi racconta tutte queste cose. Gesù sa quello che lo aspetta nei minimi dettagli. Come pensate che sia stato il tono di Gesù mentre gli raccontava queste cose ai dodici? Lui ha chiamato i dodici. Sapete che Gesù aveva più seguaci, più discepoli che i dodici, ma in questo caso, volendo parlare di qualcosa così privato, così forte, quale pensate che potrebbe essere il tono di Gesù? Molto serio, molto appassionato, molto accorato, no? Giusto? E qual è la loro reazione? Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io faccia? Ed essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Mi viene da sorridere. Gesù che parla di cose così pesanti, così intense, e loro subito non pensano a Gesù, pensano a se stessi. È drammatica, insomma, la tempistica, l'opportunità di questa richiesta. Avrebbero potuto chiederglielo in qualunque altro momento, ma il fatto che gliel'abbiano chiesto proprio in questo momento sottolinea che erano un po' molto superficiali, molto carnali, che erano presi da loro stessi in questo momento, completamente presi da loro stessi. Quindi concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Siamo fratelli, ci dividiamo. Uno a destra, uno a sinistra. Stanno chiedendo semplicemente di essere il numero 2 e il numero 3 del suo regno, dopo Gesù. Quindi Gesù sta parlando di umiliazione, di infamia, di disprezzo, e loro stanno subito pronti a chiedere la gloria per se stessi. Cosa insegna la Bibbia della gloria? La Bibbia insegna che l'umiltà precede la gloria. Quando uno è altero, quando è superbo, è contro il cuore di Dio, e in genere la superbia precede la caduta, ma l'umiltà precede la gloria. Cosa insegna ancora la Bibbia? Che Dio riguarda gli umili, e anche che non dobbiamo ricercare la gloria per noi stessi. Non dobbiamo lasciarci attrarre dalle cose semplici, umili, e tantissime altre cose insegna la Bibbia riguardo all'orgoglio, alla superbia e l'umiltà. Quindi la loro richiesta è una richiesta carnale, cercano gloria per loro stessi. Gesù disse loro: voi non sapete quello che domandate, non conoscete veramente cosa state dicendo. Perché? Perché non conoscete i metodi di Dio. Dio, prima di innalzare un uomo, lo abbassa. È vero? La gloria non è qualcosa che Dio, non è che Dio non vuole innalzare gli uomini. Dio innalza gli uomini, ma dopo che li ha prima preparati, umiliati, abbassati. E anche per noi è così, per tutti. Questo è il metodo di Dio. Dio lavora così con le persone. Vi ricordate Mosè? Dio aveva stabilito che Mosè dovesse essere il leader del suo popolo. Ma prima che Mosè fosse pronto a questo ruolo così importante, aveva necessità di essere svuotato
umiliato, che si arrendesse al Signore. Ma questo è anche quello che succederà a Gesù. Ricordate Filippesi capitolo 2, quando dice: abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Quale sentimento di Cristo Gesù? Lui che si è, che essendo in forma di Dio, non reputò rapina essere uguale a Dio, ma abbassò se stesso, prendendo forma di servo, e è sceso, si è abbassato e è diventato uomo, e poi ancora di più, è sceso ancora di più, fino ad andare sulla croce e soffrire sulla croce. E che cosa è successo a questo punto? Ed è per questo, dice, che Dio lo ha sovranamente innalzato. Vi ricordate qualche versetto più indietro, quando abbiamo commentato riguardo all'impossibilità della salvezza per l'uomo? Vi ricordate? Il versetto 26, i discepoli dicono: chi dunque può essere salvato? Gesù: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Vi ricordate che cosa abbiamo detto riguardo a questo? Ogni cosa è possibile a Dio, ma qui di che cosa sta parlando? Della salvezza. E quindi non dobbiamo pensare alla salvezza come Dio che dice: salvati, basta una parola, basta uno schioccare di dita e la salvezza è compiuta. Perché Dio la realizzerà mandando Gesù, e Gesù la realizzerà andando sulla croce. Quindi una strada molto diversa dallo schioccare le dita. E qui è la stessa cosa. Dio ha innalzato Gesù, il Padre ha innalzato Gesù, non in quanto figlio di Dio, ma in quanto figlio dell'uomo umiliato, abbassato e ubbidiente al Padre. Così Gesù è stato, per questo Gesù è stato innalzato, secondo Filippesi capitolo 2. Quindi voi non sapete quello che domandate. Dio ha il suo metodo per innalzare le persone, per dare gloria alle persone, e passa necessariamente attraverso un abbassamento, un'umiliazione, l'ubbidienza. E poi fanno questa domanda: potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Gesù sta dicendo: non c'è una scorciatoia per arrivare alla cima, devi passare attraverso, come stiamo dicendo, l'umiliazione, l'abbassamento. C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Sono entrambe figure di sofferenza. Il calice da bere e il battesimo parlano entrambi di sofferenza. Non sono immagini romantiche, attraenti, piacevoli. Sono immagini dolorose. Il battesimo in particolare è associato alla morte. Il battesimo è sempre figura di un morire per risorgere. Si va giù, si viene completamente immersi, è come essere seppelliti da un certo punto di vista, essere coperti, e la vecchia vita va via. Per esempio, il battesimo in acqua è questa figura, parla della morte della vecchia vita e della nuova vita. Quindi potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Ed essi gli risposero: sì, lo possiamo, certo, come no? Questa è la sicurezza che viene dall'ignoranza. Sai, quando non sai cosa sono le montagne russe, fai tutto il gradazzo, dici: andiamo. C'era mio figlio che per un anno mi ha fatto la testa così: andiamo. Poi non è voluto salire. E un'altra volta invece al parco acquatico siamo andati in quello scivolo, lo chiamano il K2 o il kamikaze, che si va veramente in verticale. La prima volta, il primo anno, non c'è andato. Il secondo anno l'ho convinto, a lui e al cugino, un po' con l'inganno, che era, gli ho detto: è tranquilla. Quindi sono andati, si sono fatti coraggio e sono andati tutti e due, e giù, quando l'ho ritrovati giù, uno stava lì, lo sventolavano mezzo morto, e l'altro arrabbiato, nero: che cosa ci hai fatto fare? E io, quando ho detto adesso lo rifacciamo, te lo scordi, non lo rifarò mai più, perché quando sai quello che significa una certa esperienza, parli da competente. Quando non lo sai, puoi dire: vabbè, che ci vuole,
E loro, lui dice, potete voi bere il calice, essere battezzati? E loro si guardano e dicono, sì, certo, lo possiamo, non c'è problema. Ma non sanno quello che li aspetta veramente. La cosa interessante è che Gesù disse loro, voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Gesù sta parlando e profetizzando del fatto, sì, voi soffrirete per me, berrete quel calice, passerete per quelle persecuzioni, quelle sofferenze che ho passato io. Giacomo è uno dei primi martiri della Chiesa, muore molto presto nella storia della Chiesa. Giovanni invece è probabilmente è tra i dodici quello che vive di più, e c'è la tradizione dice che lui è stato messo nell'olio bollente, ma non è morto miracolosamente. Quindi la sua è stato un battesimo di sofferenza quasi letterale. Dice che è per questo che l'hanno poi esiliato là sull'isola di Patmos, perché non potevano ucciderlo. Sia vero o non vero, sicuramente ha passato tante sofferenze, tanti dolori, tante persecuzioni come apostolo di Gesù Cristo. Voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati del mio battesimo. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Quindi la prima cosa è certa, sì, è certo che voi passerete attraverso queste esperienze dolorose. La seconda non si sa. Gesù dice, non decido io qui. Se fate caso alle parole di Gesù, lui dice sempre di aver testimoniato del Padre, di aver fatto le opere che il Padre gli ha dato da fare e di aver detto le cose che il Padre gli ha detto di dire. In altre parole, Gesù non agiva di sua iniziativa. Lui era lì dietro mandato del Padre. Gesù lo testimonia sempre, lo sottolinea sempre. Non è un negare la Trinità, è un affermare che Gesù è andato ed è venuto come missione da parte del Padre. Quindi rispondeva al Padre. E quindi dice, non sta a me stabilirlo, sarebbe incoerente, non sono io che decido queste cose, è il Padre che lo decide. E non dice che non sarà per loro, ma dice che sarà per quelli per cui è stato preparato. Udito ciò, gli altri dieci cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Perché si sono arrabbiati contro Giacomo e Giovanni? Perché la loro richiesta non era spirituale? Si sono arrabbiati perché Gesù in questo momento è angosciato, è appesantito, ha bisogno di incoraggiamento, ha bisogno di parole, di sensibilità, e loro invece sono assolutamente insensibili? Cioè, si sono arrabbiati per questo? Si sono indignati per questo? No, magari. Erano in competizione. Come vi siete permessi? Come avete osato andarglielo addirittura a dire? Ci avete scavalcati. C'è molta riprensione. Anche nella Chiesa c'è molta riprensione, ma non tutta la riprensione nella Chiesa è una riprensione giusta, e non tutta la riprensione che viene fatta nella Chiesa è fatta per la giusta motivazione. Certe volte sono motivazioni carnali. E dobbiamo stare attenti a per cosa ci arrabbiamo o per cosa ci indigniamo. Ovviamente il fatto che loro si sono indignati con questi due testimonia che avevano lo stesso desiderio. Quindi Giacomo e Giovanni non sono più colpevoli degli altri. Era l'argomento loro preferito quando stavano da soli, parlare di chi era il più importante, di chi era il più grande. Dopo Gesù, ovviamente, perché loro sono molto umili. Ma Gesù chiamateli a sé, disse loro. Anche l'altra volta Gesù non li sgrida, ma ne approfitta, perché è molto paziente, molto buono, se non meriterebbero, ma ne approfitta per insegnare loro la vera grandezza. E qui fa lo stesso. Chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi chiunque vorrà diventare grande tra di voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire
e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi Gesù ribadisce l'insegnamento che sta dando da almeno un paio di capitoli ai discepoli. La vera grandezza non sta nel comandare gli altri, signoreggiare o avere dominio, esercitare il dominio. Così fanno nel mondo. Le parole signoreggiare, dice, i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano il dominio. Non sono parole molto positive. Sta parlando dell'esercizio del potere, che molto spesso è violento, molto spesso è ingiusto, perché i sovrani prendono dagli altri per se stessi. Non è bello, non è piacevole, è il potere. E così fanno i leader nel mondo. Ma nella Chiesa, nel Regno di Dio, non funziona così. Questa non è la leadership nel Regno di Dio. La leadership nel cristianesimo si esprime non nel comandare gli altri, ma nel servire gli altri, nell'aiutare gli altri, nell'essere esempi per gli altri. Dice, tra voi non sarà così. C'è un netto contrasto. Loro fanno così, ma tra voi sarà diverso. Funzionerà in un'altra maniera. L'umiltà è ciò che deve caratterizzare il vostro servizio. E il modello è Gesù stesso, poiché anche il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, scusate, però è anche il figlio di Dio, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Poteva nascere in un palazzo, poteva crescere come un bambino viziato, figlio del re, ma è nato dove è nato, è cresciuto dove è cresciuto, era il figlio del falegname, è venuto non per essere servito, ma per servire, per sacrificarsi, per vivere per gli altri, per umiliarsi. Non aveva grandi mezzi, non era ricco. E anche i suoi assistenti devono vivere così. I pastori, i ministri, i missionari, gli evangelisti. State attenti a quelli che si arricchiscono dell'Evangelo. Per me, sinceramente, mi basta questo per capire chi c'ho davanti. Se un uomo si arricchisce predicando il Vangelo, se perché predica il Vangelo ha una grande villa, grandi proprietà, bellissime macchine, vola sugli aerei privati, dorme nelle suite dei migliori alberghi del mondo, a me già basta questo. Perché qui Gesù lo dice chiaramente, non è così che funziona nel mio regno. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E quindi anche tutti quelli che servi di Dio, ministri dell'Evangelo, devono imitare questo. Non sto dicendo che tutti devono essere per forza poveri, va bene, però dobbiamo essere disposti a essere eventualmente poveri per questo, a pagare il prezzo, a sacrificarci per servire gli altri. Non può essere la mia motivazione i soldi, non può, non è possibile. E purtroppo i non credenti sono molto più, per loro è molto più facile riconoscere i ciarlatani. Molti credenti sono un po' troppo creduloni, abboccano, perché uno parla bene, agita bene le mani, fa vedere dei miracoli, alza un po' la voce ed è subito un grande. I non credenti fiutano prima, quindi dobbiamo stare attenti. Non vi sto dicendo che dovete essere cinici e non fidarvi dei ministri, dei missionari e dei predicatori, però sto dicendo state attenti a questo aspetto. Quando vedete una persona che comincia a dire tu fa così, tu fa così, tu sei, mettimi il tappeto, aprimi la porta, chiudimi la cosa, il telefono, a comandare, a signoreggiare sugli altri. Il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi prima ha parlato del modo in cui darà la sua vita, no? La flagellazione, le beffe, la croce. Adesso parla dell'obiettivo. Qual è lo scopo
della sua morte, lui darà la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che cosa significa pagare un riscatto? Significa che qualcosa o qualcuno ti è stato preso, ti è stato rapito e ti stanno chiedendo dei soldi per riaverlo. E tu, per amore di quella persona o per amore di quella cosa, sei pronto a ripagare quella cosa che sarebbe tua, ma ti è stata tolta, la ripaghi per riaverla. Questo è un riscatto, giusto? E Gesù ha dato la sua vita, cioè è morto sulla croce, e quello era un pagamento, era il prezzo di un riscatto. Chi erano i prigionieri? Chi erano i rapiti? Noi, l'uomo, l'uomo perduto. Quindi Gesù non è morto per me solo per dimostrarmi il suo amore. Quando dite a una persona Gesù è morto per te, non è solo per dimostrare che quella persona è preziosa, che Gesù la ama e farebbe di tutto anche morire. Questo è molto bello, è un gesto molto nobile, altruistico, morire per un altro. Però c'è molto più di questo. Quando dice ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, cosa è sottinteso? Cosa è implicito? Che io ero perduto, che io ero prigioniero e che io ero incapace di salvarmi da solo. Quando dice una persona Gesù è morto per te, gli devi far capire che era necessario che Gesù morisse perché lui non si sarebbe potuto e non si può ancora salvare da solo, è prigioniero. Dobbiamo riuscire a trasmettere questo, che una persona ha bisogno di Gesù perché è perduto, è un peccatore, è un prigioniero. L'uomo è un prigioniero e ha bisogno di essere riscattato. Questo significa dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Però anche che cosa ci dice? Quando un prigioniero viene liberato e gli dicono hanno pagato, che cosa dice? Che cosa testimonia questo? Ah, mi ama. Qualcuno di là mi ama, è stato disposto a pagare. I soldi non erano un problema, mi ama di più. E quindi questo anche testimonia in maniera ancora più forte dell'amore di Cristo. Giunsero così a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli, con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo, Bar significa figlio di, quindi Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicante. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quindi qui conosciamo Bartimeo, era un mendicante, quindi un uomo della strada, che viveva nella strada, viveva di elemosina, di espedienti. Era cieco, ma ci sentiva bene, avendo udito che Gesù passava di lì. E anche aveva una bella voce potente. Inizia a gridare, gran voce. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È una confessione aperta. Lui è convinto che Gesù sia il Messia, il figlio di Davide, cioè il discendente della famiglia reale, il Messia. Ora, quando una persona deve esprimere le sue convinzioni, se non è molto sicuro di quello che pensa, lo dice di nascosto. Che ne pensi? Che ne pensi del nuovo presidente? Che ne pensi del nuovo sindaco? Ma io forse penso. Ma quando sei certo di una cosa? È il Salvatore! Andrà tutto bene perché finalmente c'è lei, no? E lui lo grida. Gesù, figlio di Davide, una confessione aperta, convinta. Abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Lo sgridano perché non sta bene, non è molto educato. Bartimeo non è un uomo molto elegante, non è uno di quelli tutti che parla piano, a modo. Non lo è e non gli interessa sicuramente in questo momento perché l'occasione della sua vita sta passando lì davanti e lui vuole assolutamente che Gesù, vuole assolutamente attirare l'attenzione
di Gesù perché lui possa operare in lui. Quindi gli dicono di stare zitto, ma lui grida ancora più forte. Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Gesù si ferma quando lui grida più forte. Ci avete fatto caso? Sicuramente l'aveva sentito anche prima. Però Gesù spesse volte vuole da parte nostra delle azioni che dicono: io voglio veramente che tu operi, io lo desidero veramente con tutto il mio cuore, non è così perché non c'ho niente da fare, allora ci provo. No, io ho questa ferma convinzione e ho un disperato bisogno del tuo aiuto. Fermatosi, Gesù fermatosi ordinò che lo chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Quindi prima lo sgridano, adesso: dai su, forza, fatti animo, ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne da Gesù. Penso che sia significativo il fatto che getti il vestito, vero? È un gesto che parla. Che cosa dice? Il vestito del mendicante era ciò per cui era riconosciuto da tutti quanti. Sapete, i mendicanti sono molto gelosi delle loro cose. Se passate vicino alla stazione e li trovate lì a dormire, sappiate che sono molto gelosi delle loro cose, sono molto gelosi della loro coperta, sono molto gelosi del loro posto. Alcuni di loro non si alzano perché hanno paura che qualcuno gli ruba il posto, perché è una vita dura quella del mendicante. Lui prende il suo vestito da mendicante e lo lascia, lo butta via. Che cosa significa? Significa addio. La mia vita sta per cambiare, ragazzi. Ci sarà una svolta, è sicuro. Addio. Era cieco, eh? Se lasciava il mantello e correva, non sarebbe stato facile ritrovarlo da cieco. Quindi questo gesto, gettare via il suo vestito, parla di fede. Infatti dopo vedremo Gesù riconosce la sua fede, anzi lo vediamo adesso. Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? È interessante. Gesù che chiede a un cieco che lo prega di aiutarlo: che c'è? Che desideri? Cosa vuoi? Lo fa spesso Gesù. Per noi sembrerebbe ovvio, per tutti sembra ovvio. Ma Gesù dice esattamente cosa desideri. Vuole che il discorso tra lui e quella persona diventi una preghiera. Signore, questo è quello che voglio, questo è quello che desidero. Ti prego di realizzare questo. Dio vuole che noi preghiamo. Dio desidera che noi esprimiamo a Lui i nostri desideri, quello che vorremmo vedere realizzato. Rabboni significa mio maestro, mio signore. Rabbi significava maestro. Rabboni significa mio maestro, quindi c'è un connotato personale molto bello. Che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Quindi un uomo che aveva capito molto di Gesù, era cieco ma ci vedeva molto bene da un certo punto di vista, lui aveva capito molto bene chi era Gesù. Riconosce che Gesù è il Messia, capisce che è compassionevole perché dice: abbi pietà di me. Sa ed è convinto che Gesù possa guarirlo, quindi getta il suo mantello. Poi lo chiama mio signore, mio maestro, quindi riconosce l'autorità e la signoria di Gesù. E infine che cosa fa? Inizia a seguirlo. Appena recupera la vista, non se ne va a dire: adesso devo fare un sacco di cose, devo raccontarlo a un sacco di persone, devo visitare diversi posti del mondo perché adesso finalmente tutte le cose che ho sognato adesso le posso realizzare. No, la sua priorità è seguire subito Gesù per la via. Quindi un uomo che ha sperimentato un incontro molto potente con Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. Gesù riconosce che lui aveva fede nel Figlio di Dio e ha ricevuto, penso, non soltanto la guarigione, perché quando hai una fede vivente e reale in Gesù, sperimenti molto di più che una guarigione fisica. Che ho terminato?
Preghiamo. Grazie Signore per questo studio, grazie per la tua parola, grazie che tu sei venuto per riscattarci e l'hai fatto Signore. Eravamo prigionieri, eravamo perduti, stavamo andando all'inferno e tu invece hai comprato per noi il cielo e ci hai fatti i tuoi eredi e vivremo e regneremo con te. E grazie perché abbiamo l'assoluta certezza che sarà così, perché tu sei un Dio buono, fedele e l'hai promesso. Ti ringraziamo per questo. Aiutaci a camminare in umiltà, per seguire la vera grandezza agli occhi tuoi. Non avere paura, insegnaci a non avere paura della sofferenza, del dolore, della persecuzione. Rendici pronti quando capitano momenti come questi, Signore, affinché possiamo glorificarti, onorarti. Signore, sappiamo che saremo con te un giorno, che ci aspetta la gloria. Sappiamo anche che c'è un combattimento con la nostra carne, con il nostro orgoglio, e quindi, Signore, abbassaci, umiliaci, liberaci dalla superbia, da noi stessi, dal pensare sempre solo a noi stessi, dall'essere attratti dalle cose che innalzano noi stessi, a cercare la gloria e il riconoscimento per noi stessi. Aiutaci a mettere gli altri davanti, te prima di tutto e poi gli altri, Signore, ad essere servi con il cuore giusto, Padre. Riempici del tuo spirito perché non possiamo farlo sicuramente con le nostre forze, ma tu puoi realizzarlo in noi. Quindi grazie. Grazie che abbiamo un modello davanti a noi e ci basta seguire quel modello. Gesù, ti ringraziamo nel nome di Gesù.

stiamo parlando di personaggi che troviamo nell'Evangelo che hanno incontrato Gesù. E cosa possiamo imparare noi oggi? Il personaggio di cui adesso vi parlo ricopriva una importante carica al suo tempo. Era a capo di un centinaio di soldati pronti ad ubbidire ciecamente ai suoi ordini. Si trovava in Israele come una forza romana di pace e si può dire che avesse fatto bene il suo lavoro. Era infatti amato e stimato dai giudei e, se proprio vogliamo tutta la verità, era molto attratto dal loro Dio. Questo capo romano, un centurione, aveva un servo a lui molto caro che un bel giorno cadde ammalato e stava per morire. Per altri forse un problema non grave, certo da non perderci tanto sonno. Un servo a quei tempi era considerato come un pezzo di mobilia da comprare o vendere per 4 soldi al mercato. Qualcun altro avrebbe magari dato del veleno e riscosso i soldi dell'assicurazione. Ma non così per il nostro amico. La vita di quel servo gli importava, ed avendo sentito dei miracoli che Gesù operava, decise di chiedere ai suoi amici giudei di intercedere presso lui per il suo problema. I giudei quindi si recarono a Gesù dicendo: «Fagli questo, perché egli è degno. Ama la nostra nazione, ha fatto costruire la nostra chiesa, ci tratta bene». Gesù andò con loro, ma per mezzo di alcuni messaggeri e poi incontrando il centurione stesso, sentì delle parole molto diverse. I suoi amici avevano detto di lui: «Egli è degno, ha fatto questo, ha fatto quest'altro». Ma le sue parole, del centurione, più volte ripetute, furono invece: «Io non sono degno. Io non sono degno. Bastava una tua parola e la malattia sarebbe sparita, come io stesso spesso ordino e sono ubbidito». Gesù apprezzò molto la sua fede, che era più grande di quella di tanti giudei. E il servo guarì in quella stessa ora. Anche oggi tanti si reputano davanti a Dio degni per quello che fanno. Le loro preghiere, i loro sacrifici, i loro pellegrinaggi, le loro elemosine o altro. E credono di meritare così di essere accettati da Dio. Se nient'altro, questo centurione ci insegna che non è quello che noi facciamo che ci rende degni, ma quando ci riconosciamo indegni dell'amore di Dio. Solo Gesù è degno di ricevere la potenza, l'onore e la gloria, ma noi gli abbiamo dato una rozza croce su cui soffrire e morire. Ed oggi noi possiamo essere degni, non in base alle nostre opere, ma per la sua opera sul Calvario. Così, anche se tu fossi un imprenditore o un semplice operaio, un ottimo professore o un diligente scolaro, dovessi pur ricevere il premio di papà dell'anno o mamma d'Italia, qualsiasi la tua posizione, ottimo cittadino davanti alla legge, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ma ricorda che tu ed io siamo indegni davanti a Dio. Ebbene, come per questo nostro amico centurione, noi possiamo avere agli occhi di Dio la nostra fede, che può essere, quando basata sul sacrificio di Cristo, molto preziosa. È solo per il sangue di Gesù tu ed io siamo degni di venire a Dio. Non porre fede quindi nelle tue opere, ma affidati a Cristo. Parleremo fra poco anche di un'altra persona che ha incontrato Gesù, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del complesso Cantico Nuovo, che si intitola «Venite a me». Sono parole di Gesù che dice: «Venite a me».

Non c'era nessuno più contento di Pietro quel giorno. Non si trattava di una buona giornata di pesca né di una vincita al lotto, ma semplicemente della suocera a letto, travagliata da una gran febbre. Forse parecchi ascoltatori sposati potranno bene immedesimarsi in quelle circostanze. Ma a molestare la gioia di Pietro, ecco arrivare il maestro, Gesù, e il fratello minore di Pietro, Andrea, ha la splendida idea di parlare del problema della suocera a Gesù. Sapete come sono i fratelli minori, sempre pronti a turbare la pace dei maggiori. Ed io ne so qualcosa per esperienza, perché sono uno di 5 figli. Gesù si avvicina al letto, rimprovera la febbre e la febbre la lascia. E la signora, alzatasi prontamente, si mette a servirli. Esce per fare la spesa, ma come può una donna non parlare degli ospiti, del lavoro? E così finisce col dire a tutti come Gesù l'abbia guarita dalla sua gran febbre. La sera tutta la città è lì davanti la porta di casa con i loro infermi di varie malattie e Gesù li guarisce. Dio vuole che anche noi lo serviamo come la suocera di Pietro, proclamando a tutti quello che egli ha fatto per noi. Ma a volte delle cose sopravvengono che ci impediscono di fare ciò. Ricordiamo che Gesù sgridò, cioè rimproverò la febbre. E se vi sono dei peccati che ci impediscono di servire Dio con cuore puro, egli vuole toglierli via. Può essere una carriera, una relazione sbagliata, un amore di guadagno avido o di denaro o altro. Dio ha dato a tutti i suoi figlioli dei doni con cui servirlo e da usare per la sua gloria. Ma forse tanti ascoltatori non sono stati salvati da Gesù e non avrebbero quindi tanto da proclamare agli altri. Forse anche tu sei travagliato dalla tua gran febbre, da un qualche peccato che ti tormenta e ti strugge. Sei schiavo di esso e non puoi servire Dio, né vivere per Lui. Forse sei come uno di quei tanti malati di varie infermità che si recarono la sera a Gesù. Oppure il peso e la colpa di qualche peccato ti stanno distruggendo. Senti il rimorso e non sai a chi rivolgerti. Non disperare, amico. Ascolta le parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qualsiasi peccato, quantunque grande sia la tua febbre, amico, portalo alla croce. E vedi con quanto amore Gesù ha pagato per te. Omicidi, ladri, adulteri hanno trovato la gioia e la pace e la forza di una nuova vita, che neanche una vincita al lotto potranno mai dare, la pace di Dio nel perdono in Gesù. Se possiamo consigliarti oltre, scrivici, esprimi le tue difficoltà. Ti aiuteremo ancora a conoscere il Signore Gesù nella tua vita. Prendi nota quindi dell'indirizzo che segue fra poco. E a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La via, la verità e la vita. Leggo nella Bibbia in Giovanni 14, versi 1 a 7. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, l'avete visto. Avete mai provato a mettervi nei panni dei discepoli? Come tutti i loro connazionali, anche loro, basandosi sulle scritture, si aspettavano un Messia conquistatore, pronto a ristabilire il regno di Israele, il regno di Davide. Essi ci avevano creduto ancora più degli altri, arrivando anche a lasciare le loro occupazioni per seguire Gesù. Ed ora Gesù stava dicendo loro che li avrebbe lasciati. Doveva essere un vero shock. Il mondo stava cadendo loro addosso. Ecco perché Gesù li consola con le sue parole. Egli li sfidò a riporre in lui la medesima fede che riponevano in Dio stesso. Non dovevano lasciarsi turbare da ciò che sarebbe accaduto, non dovevano essere demoralizzati. Anche se loro non avevano compreso che il Messia sarebbe dovuto morire, non dovevano venire meno nella fede, perché egli non li avrebbe delusi. È vero che li stava lasciando, ma era solo l'inizio del loro rapporto con lui. Infatti egli sarebbe andato a preparare un luogo per loro nella casa del Padre, e un giorno li avrebbe accolti presso di lui. Non era un addio, ma un arrivederci. In quale modo avrebbero potuto ricongiungersi con lui presso il Padre? Qual era la via da percorrere? Essi non sapevano dove stava andando, come potevano conoscere la via? La domanda di Tommaso diede a Gesù l'opportunità di fare una delle sue affermazioni riguardanti la salvezza più chiare e più belle. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Gesù diede una risposta definitiva sul modo in cui gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con Dio. Conoscere Gesù avrebbe significato conoscere il Padre. Attraverso di lui si avrebbe avuto pieno accesso a Dio, perché, come scrisse Paolo in Colossesi 2:9, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Il relativismo che domina la nostra società crede che ci siano tante verità, ognuno pensa di avere la sua. Così noi cristiani siamo considerati intolleranti, perché diciamo alle persone che devono credere in Gesù Cristo per essere salvati e che non ci sono alternative. Ma la verità, per sua natura, non può essere inclusiva anche del suo opposto, ma si contrappone a ciò che è falso. Gesù infatti non indicò una serie di possibilità tra cui scegliere per andare al Padre, ma fu categorico. Gesù è la via da percorrere, una via che passa attraverso l'accettazione di ciò che lui ha fatto dando la sua vita sulla croce per noi. Egli è la verità, al di fuori della quale non c'è salvezza. Egli è colui attraverso il quale è possibile avere vita eterna. Nessuno avrebbe potuto trovare scorciatoie o strade alternative. La vita eterna passa per la conoscenza del solo vero Dio e di colui che il Padre ha mandato, ovvero Gesù Cristo. Punto. Gesù non condivide il suo posto di Redentore con altri. Essere cristiani, ovvero discepoli di Gesù, ci pone quindi in una posizione che agli occhi degli altri sembrerà arrogante e intollerante. ma non sta a noi stabilire strade alternative a Gesù. Ha forse Gesù esagerato quando ha detto di essere la via, la verità e la vita? Ha forse esagerato quando ha detto che nessuno sarebbe venuto al Padre se non per mezzo di Lui? Continuerò ad amare il prossimo e a rispettare le sue scelte, ma continuerò anche a proclamare che esiste una sola via da percorrere per essere salvati, una sola verità e un solo modo di ottenere vita eterna. Gesù Cristo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, che siete in ascolto. E spero che ciascuno di voi stia bene e che siate anche pronti per riprendere lo studio della parola del Signore. Come ricorderete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e ci stiamo soffermando in particolare sul tabernacolo. Fra i vari oggetti del tabernacolo, stiamo ora vedendo i vari significati dei colori delle cortine. Uno di essi era lo scarlatto. Esso può rappresentare l'umanità di Cristo e il sangue che egli versò per noi. Il colore porpora, invece, era un insieme di violaceo e scarlatto, il colore della regalità. E questo ci fa pensare, naturalmente, alla regalità di Cristo. Di colore porpora era la cortina dell'entrata del cortile, attraverso cui passavano i sacerdoti e i leviti. Questa entrata era alta solo 2,5 metri, mentre la recinzione era di 50 metri per 25 ed era coperta di lino bianco. Questa recinzione separava ovviamente quelli che si trovavano dentro al cortile da quelli che stavano fuori. La parte conclusiva di questo capitolo dell'Esodo, capitolo 27, è molto interessante. Essa ha a che fare con l'olio delle lampade. E sembra strano che tale argomento sia trattato proprio qua. Ma leggiamo Esodo capitolo 27, versetto 20. È scritto così: «Ordinerai ai figlioli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese». Come abbiamo già detto, l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Tale infatti è il significato simbolico che viene attribuito all'olio delle lampade del candelabro nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio e un angelo gli spiegò il senso di quella visione, come leggiamo nel capitolo 4, appunto, di Zaccaria. E questa è la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele: «Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio», dice l'Eterno degli eserciti. Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea, al tempo del ritorno dei primi esuli nella terra promessa. Zorobabele non doveva quindi scoraggiarsi, ma continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui.

Tornando ora all'Esodo, leggiamo il capitolo 27, versetto 21. Dio disse: nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aaron e i suoi figliuoli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figliuoli di Israele. Questa luce sempre accesa ci parla senz'altro di Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché il Signore Gesù è tornato in cielo. Tuttavia, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 14, leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo, ma essi da solo non fanno luce. È lo Spirito di Dio che può fare brillare i credenti. Ed è molto interessante, a tale proposito, notare che per la prima volta che Cristo è presentato nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Infatti leggo così in Apocalisse capitolo 1, versetto 12 e 13: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava», scrive l'Apostolo Giovanni, «e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Ciò significa che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra. E ora vorrei dire qualcosa, amici, su due oggetti posti nel cortile del tabernacolo e di cui tratta dettagliatamente il capitolo 30 dell'Esodo. L'altare dell'incenso o dei profumi significa che per adorare Dio è necessario passare da questo altare. La vasca o conca di rame, invece, significa che bisogna essere puri se si vuole adorare Dio. Così, l'altare di rame ci ricorda che è necessario ricevere Gesù Cristo quale proprio Salvatore. La conca di rame ci ricorda che dobbiamo farci purificare mediante l'opera dello Spirito Santo. Poi è possibile adorare Dio. Abbiamo dunque visto che tutto nel tabernacolo ci parla di Gesù Cristo e della sua opera. Ora parleremo di coloro che servivano Dio nel tabernacolo. In particolar modo, quindi, parleremo dei Leviti e di Aaron e dei suoi figli, tutti chiamati ad essere sacerdoti. Aaron, forse già lo sapete, fu il primo sommo sacerdote. Leggiamo allora i primi due versetti del capitolo 28 dell'Esodo. Il Signore Iddio disse: «Fai accostare a te, fra i figlioli di Israele, Aaron, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui, affinché esercitino l'ufficio di sacerdoti. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, figlioli di Aaron. E farai ad Aaron, tuo fratello, dei paramenti sacri come insegne della loro dignità e come ornamento». Per fungere da sommo sacerdote, Aaron doveva indossare degli abiti speciali, e anche questi abiti ci fanno pensare subito al Signore Gesù Cristo. È vero che tante di queste istruzioni che troviamo nel libro dell'Esodo possono essere un po' noiose a leggersi, o almeno non si leggono proprio come un romanzo d'avventura, ma il fatto sta che queste cose ci parlano spesso, continuamente direi, di Cristo Gesù. Questi vestiti, infatti, non erano santi nel senso corrente del termine. Infatti la parola ebraica kadosh, cioè santo, significa propriamente messo a parte. Questi vestiti, quindi, erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto.

qualunque cosa messa a parte da un credente che mette qualcosa a parte per Dio è perciò santa. Supponiamo che, facciamo un esempio, che avete 10.000 lire nel vostro portafogli e che ne volete dare 5.000 per l'opera del Signore. Forse avete ricevuto quel denaro, come resto, da un negoziante. E il negoziante potrebbe averlo ricevuto, a sua insaputa, quei soldi da un giocatore d'azzardo, che magari a sua volta può averlo ricevuto da una prostituta, che potrebbe averlo avuto da un ladro, e via di seguito. Ma nel momento in cui voi mettete quel denaro da parte, consacrandolo al servizio di Dio, quel denaro è santo. Anzi, vi dirò, cari amici, che ciò che viene usato per il servizio di Dio, per contribuire alla diffusione dell'Evangelo e alla edificazione spirituale della Chiesa, deve essere il meglio che noi credenti abbiamo. E mi rincresce molto, lo devo dire con molta sincerità, vedere che i non credenti usano le cose migliori per i loro interessi personali o per realizzare i propri ideali umani. Eppure Dio è stato generoso con noi, dandoci non solo ciò che è necessario e utile per la nostra vita, ma ci ha dato anche ciò che è bello. Basta guardare un tramonto, le foglie durante l'autunno, oppure il cielo quando è una bella giornata o quando c'è una tempesta. Dio ha profuso nel nostro mondo e nell'universo colori, bellezza, armonia, ed è perciò che i vestiti dei sacerdoti dovevano essere belli per dare gloria a Dio, proprio come dovrebbero essere le nostre offerte oggi, e non solo le nostre offerte, ma tutto ciò che facciamo per il nostro Signore. I vestiti sacerdotali dovevano dunque essere ben fatti, come leggiamo in Esodo capitolo 28 versetto 3. Parlerai a tutti gli uomini intelligenti, disse Dio, i quali io ho riempiti di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aarone per consacrarlo affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. Aarone quindi doveva essere consacrato ufficialmente sommo sacerdote, e questi erano i suoi vestiti. Questi sono i paramenti che faranno, leggo in Esodo capitolo 28, un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, una mitra e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aaron, tuo fratello, e per i suoi figliuoli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Si serviranno di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Ecco dunque i sei capi di vestiario da usarsi durante il culto. Dovevano essere indossati da Aaron e poi da coloro che sarebbero succeduti a lui. Questi vestiti dovevano essere fatti con il migliore materiale. Ma a questo punto desidero precisare il mio pensiero al riguardo. Come ho già detto, Dio deve avere da noi quanto di meglio possiamo offrirgli. Bisogna però esaminare bene la questione. Ad esempio, io che servo pure il Signore da tanti anni, non ho mai avuto un'automobile di lusso. Con questo voglio dire che dobbiamo amministrare saggiamente ciò che ci viene dato, o che già abbiamo. Dobbiamo amministrarlo saggiamente se vogliamo essere veramente dei servi degni di Dio. Certo, bisogna dare il meglio per l'opera del Signore, ma ciò non significa che i suoi servi debbano necessariamente possedere auto o appartamenti lussuosi. Sia i servi del Signore che le cosiddette chiese cristiane o locali di culto non devono essere sfarzosi, ma devono riflettere in ogni maniera l'amore, l'umiltà, la mansuetudine del Signore Gesù, che si è fatto servo per salvarci. E con questa considerazione voglio concludere per oggi. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 10. Finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 5. Comportatevi con saggezza, recuperando il tempo. Il titolo del messaggio di oggi è, appunto, oggi. Anche il tempo è un dono meraviglioso di Dio. Non sciupiamolo. Sovente si sente dire: non riesco mai a fare tutto. Le giornate dovrebbero avere il doppio di ore. La vita è troppo breve. E ci si lamenta dello stress, malattia tipica dei nostri tempi. Ogni istante che vivi è un dono di Dio. Ogni oggi è un regalo prezioso. Oggi puoi essere felice, ma non puoi fare più niente per ieri e ben poco per domani. La maggior parte dei nostri mali dipende dal ricordo degli insuccessi del passato e dalla paura dell'avvenire. È oggi che tu devi vivere, vivere veramente. Tutti i tuoi ieri, Dio se li ha ripresi. Tutti i tuoi domani sono ancora in mano sua. Il tempo di oggi, impiegalo per amare Dio, per dialogare con Lui. Il Signore ti parla nella Bibbia e tu gli rispondi con la preghiera. Fagli vedere che lo ami, cogliendo ogni occasione per servire il tuo prossimo, non come un obbligo, ma per amore, perché tu stesso sei amato dal tuo Padre Celeste. Approfitta di ogni ora, di ogni minuto di questo giorno che Dio ti dà per fare il bene. E questa sera non dimenticare di dirgli: grazie Signore per questo oggi. Signore, aiutami a trovare ogni giorno il tempo per incontrarti, per ascoltare gli altri, per ammirare, riflettere, sorridere. Il tempo per ringraziare, per perdonare, per amare e soprattutto per pregare.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al Quesito Biblico, il nostro programma settimanale col quale rispondiamo alle domande che certi di voi ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo, amici, a leggere le Sacre Scritture regolarmente e poi, quando trovate qualche cosa che non capite o che volete spiegato più chiaramente, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare la vostra domanda e la risposta qui sul Quesito Biblico. Quest'oggi abbiamo delle domande sul Vecchio Testamento, su dei profeti minori, e cominciamo ora con il libro del profeta Sofonia, uno dei profeti minori, il nono dei libri della lettura profetica ebraica. Sofonia fu chiamato da giovane al ministero e fu contemporaneo di Geremia e del buon re Giosia. Visse nel periodo che va dal 640 al 609 avanti Cristo. Sofonia era un cittadino di Gerusalemme. Nella città egli osservava gente inclinata a vivere ricorrendo alla violenza e alla frode reciproca e a idolatria, scettica nei riguardi di Dio. Le sue profezie sono al principio come di uno sconsolato e triste, che si riprende però in un sicuro annuncio dell'intervento divino in riguardo alla tribù di Giuda. Il nostro interlocutore ci chiede: in Sofonia 1:4 viene usata una parola non nuova per me. Mi dispiace, mi dica che cosa significa qui la parola preti. Ebbene, leggiamo il versetto: estenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme, esterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei preti, degli idoli con i sacerdoti. Eccola qua, il nome dei preti, degli idoli. Prete o sacerdote è la stessa cosa, sono sinonimi e stanno ad indicare una persona che ha ricevuto nel sistema ebraico o in quello pagano gli ordini sacri e che è come intermediario fra Dio e gli uomini. Gli ebrei avevano una casta sacerdotale il cui scopo era appunto quello di offrire sacrifici per conto del popolo. Essi sparirono con la risurrezione di Cristo perché non erano altro che un simbolo di Lui. Nella Chiesa cristiana leggiamo che non esistono più sacerdoti, lasciatemi ripetere, nella Chiesa cristiana leggiamo che non esisterono più sacerdoti appunto perché ne abbiamo uno soltanto, che è Cristo Gesù. Qui in Sofonia il nome dei preti si riferisce ai sacerdoti o ai preti di Baal. A quel tempo, oltre che alla religione del vero Dio stabilita da Mosè, si praticavano anche altri culti, fra cui quello di Baal. Qui si usa la parola preti in riferimento alla religione di Baal, la parola sacerdoti in riferimento alla religione di Dio. E Dio qui viene profetato, li sterminerà ambedue. Passiamo ora a Sofonia, capitolo primo, 17-18. Anche oggi, e soprattutto oggi, si parla di guerra totale. Potrebbero questi versetti riferirsi proprio alla nostra era? Ebbene, qui si parla del giorno dell'ira dell'Eterno e di subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. È senza dubbio che si sta parlando della fine del mondo ed è pure senza dubbio che tale giorno si stia avvicinando a grandi passi. Una volta era inconcepibile una subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. Ora è purtroppo una triste realtà che può effettuarsi ad ogni minuto. Passiamo ora a Sofonia, capitolo secondo, versetto 3. Leggiamolo assieme. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra che avete praticato le sue prescrizioni. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete ammessi al coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno. Ebbene, ci viene domandato in questo versetto, si usa la parola forse, ma
Non si dovrebbe invece dire per certo? Ebbene, noi che siamo abituati alla lettura del Nuovo Testamento e al concetto della grazia, sì, rimaniamo meravigliati da questo forse, come se si mettesse in dubbio la misericordia divina, ma ricordiamoci che Sofonia profetizzò nel 600 avanti Cristo, si era sotto la legge, il peccato del popolo era grave, Giuda si ricordava come nel 722 le 10 tribù di Israele fossero state portate via dagli Assiri secondo la profezia di Dio e come fossero scomparse per sempre. Per Sofonia un forse è già tanto, almeno apre un barlume di luce e su una situazione del tutto disperata e dà un po' di speranza. Un'ultima domanda su Sofonia, capitolo secondo, versetto quarto, si chiede: esistono ancora anche sotto diversi nomi queste quattro città? Ebbene, leggiamo: poiché Gaza sarà abbandonata, Ascalon ridotta ad una desolazione, Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno e Ekron sarà sradicata. Ebbene, queste quattro città rappresentavano i quattro formidabili nemici di Giuda. Da loro venivano sempre attacchi e oppressioni. Nel punire Giuda per il suo peccato, Dio non resterà indifferente alla condotta di queste quattro nazioni di cui qui ne profeta la distruzione. Il nostro ascoltatore vuol sapere se tali città esistono più. No, come nazioni di una qualsiasi importanza, solo Gaza esiste ancora ed è un osso di contestazione fra Israele, l'Egitto e il popolo palestinese che vorrebbe ristabilirci. Sì. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca per due domande. La prima è diretta a Luca 22:31 e si chiede: cosa vuol dire vagliarvi? Ebbene, la definizione del verbo vagliare, come qualsiasi dizionario ce la dà, è un termine agricolo che indica il separare la pula dal grano gettando il grano in aria. Il vento faceva volar via la pula che era più leggera e il grano più peso ricadeva pulita nel vaglio. Gesù usa questo verbo per illustrare come i cristiani devono essere epurati e ben divisi da tutto ciò che è mischiato con loro. Il verbo non è usato nella forma riflessiva. Poi Luca 1:20. Il mutismo di cui si parla in questo versetto è da interpretarsi come punizione o come segno? Ebbene, qui si sta parlando di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. Come vi ricorderete, un angelo del Signore gli annunziò la nascita di un figlio ed egli espresse alcuni dubbi sulla realizzazione di questo evento. Come conoscerò io questo, gli domandò, se io sono già vecchio e mia moglie è sterile? Ebbene, l'angelo gli disse che sarebbe divenuto muto e lo divenne immediatamente. È difficile dire se fu un segno o una punizione. In mia opinione si trattava di una punizione, nel senso che egli è impedito di andare a proclamare una buona notizia. Naturalmente l'essere divenuto muto gli faceva anche capire che colui che può impedirgli di parlare gli può pure permettergli di fecondare sua moglie, benché si trovasse in tarda età. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo nostro programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vogliamo esortare anche ognuno di voi a scriversi. Vedete, questo nostro giovane interlocutore legge le scritture, sta bene attento a quel che legge e quando trova qualcosa che gli dà un po' di guai ci scrive e noi ci mettiamo subito al lavoro, studiamo le scritture, esaminiamo i testi, esaminiamo i nostri commentari, i nostri libri e facciamo il nostro meglio per dargli un'accurata risposta. Questo lo faremo volentieri anche per ognuno di voi, così scriveteci, attendiamo la vostra posta. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e implora su voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao cari amici.

Seconda Re, capitolo 4. Nella mia meditazione personale sto a questo punto della scrittura. Con molti di voi già ho avuto modo di dare incoraggiamenti e esortazioni presi dalle storie di Eliseo, anche ieri sera ho condiviso qualcosa, e quindi abbiate pazienza ancora da questa porzione. Penso che invece saremo tutti quanti edificati, perché stamattina voglio parlare della vita di Eliseo, in particolare di una donna di cui la Bibbia non ci dice neanche il nome, ci dice solo da dove viene. E infatti viene da una città che si chiama Shunem, e quindi è la Shunamita. Si trova al versetto 8, Seconda Re capitolo 4 versetto 8, e ci sono quasi tre capitoli della storia, non capitoli nella Bibbia, ma tre fasi della storia di questa donna in relazione a Eliseo, e quindi in relazione all'opera di Dio di cui voglio parlare. E sono qui al capitolo 4, due di questi aspetti, e poi la ritroviamo un pochettino più avanti, al capitolo 8, e se abbiamo tempo andremo anche lì. Ma per adesso partiamo da qua, da Seconda Re capitolo 4 versetto 8. Ora avvenne che un giorno Eliseo andò a Shunem, dove abitava una donna facoltosa, e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo. Così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Ella disse a suo marito: ecco, io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra e mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. Ora un giorno che Eliseo passava di là, si ritirò nella stanza di sopra e vi si coricò. Poi disse a Geazi, suo servo: chiama questa shunamita. Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui, cioè a Geazi. Eliseo disse quindi al suo servo: or dille così: ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dell'esercito? Ella rispose: io vivo in mezzo al mio popolo. Tradotto: sto bene così. Allora Eliseo disse: cosa posso dunque fare per lei? Geazi rispose: a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse: chiamala. Egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora Eliseo le disse: in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Ella rispose: no, mio signore, o uomo di Dio, non ingannare la tua serva. La donna concepì e partorì un figlio. L'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto. E questa è la prima parte, è il primo capitolo. È l'incontro di Eliseo, il suo servo Geazi, con questa donna e la sua famiglia. E vediamo come avviene. Eliseo passa di là e tutto inizia con un invito a pranzo. La donna, che è una donna facoltosa, vede questi due uomini passare, non li conosce, non sa nulla di loro, e li invita a pranzo. Ora, Eliseo non è un uomo particolarmente affascinante, in realtà era pelato, calvo si dice, e era stato anche preso in giro per questo. E lui aveva reagito in maniera un po' da permaloso, ecco. Non era una persona appariscente, importante, con un grande seguito. Era una persona normale, comune, che passa inosservata. Questa donna non lo conosceva, ma decide di invitarlo a pranzo. E poi succede che lui e il suo servo tornano ancora altre volte a pranzo a casa di questa shunamita. Da quello che abbiamo letto avete visto una donna in gamba, vero? La prima cosa che voglio dire è che è una donna che è al servizio, e questo, quello che dirò, penso possa essere rilevante
per voi donne, ma penso anche, credo, per tutti noi. Una donna al servizio. Qual è la prima caratteristica di questa donna? È una donna ospitale. Ora, se ci avete fatto caso, ovunque nella scrittura viene sottolineata questa ospitalità, l'importanza dell'ospitalità, il valore dell'ospitalità. Dicevo che lei non conosce Eliseo e inizia in maniera graduale, inizia offrendogli il pranzo, preparando per lui e il suo servo il pranzo. È una donna ospitale. In Romani 12:13 è scritto: provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Esercitate l'ospitalità. È un termine, esercitare, che viene usato per i doni, no? Esercitare i doni. Che cosa vuol dire esercitare? Non significa semplicemente usare qualcosa, ma significa anche crescere e imparare mentre lo si fa, per usarlo meglio. Ed è così che noi facciamo con i doni che vengono dal Signore, i doni spirituali. Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni, a ciascuno di noi, e noi dobbiamo imparare, prima di tutto riconoscerli e poi usarli, e mentre li usiamo impariamo a usarli meglio. Se decidiamo di non usarli affatto perché diciamo io non sono capace, quei doni rimangono così, silenti, dormienti nella nostra vita, non utilizzati, e non porteranno frutto e noi non cresceremo. Quello in cui sbagliamo spesso è che non capiamo che ci vuole giusto quella fede per dire adesso inizio in fede, e anche se non sono perfetto, se non sono perfetta, se non so come andrà, voglio iniziare così, pian piano. E così inizia la storia, e così inizia l'esercizio di un dono. Noi guardiamo spesso i doni esercitati dagli altri, è vero? Noi ci confrontiamo sempre con gli altri. Oh, guarda come parla bene quella persona, guarda come serve bene, guarda come fa questo, fa quest'altro, e diciamo, pensiamo che come ci arrivo. Non capiamo che c'è stata una preparazione, prima di tutto c'è una chiamata, poi c'è stata una preparazione, poi c'è stato un esercizio in cui si può anche sbagliare, è ammesso. Con Dio c'è anche questa possibilità, che facciamo degli errori, però impariamo, è vero? Cresciamo. Non è così nel mondo del lavoro? Non è così nella famiglia? Non è così per i genitori? Quale dei genitori sa fin dall'inizio cosa significa essere genitori? Puoi aver letto tutti i libri che ti pare, ma finché non lo sperimenti non lo sai, e non devi essere terrorizzato. Ci sono persone che sono terrorizzate all'idea di essere genitori, perché non capiscono che è qualcosa che si vive gradualmente, sono piccole sfide quotidiane che, se le accettiamo, accettando anche l'idea che possiamo sbagliare, se le accettiamo cresciamo, se non le accettiamo e scappiamo sempre non cresceremo mai, non impareremo mai. Quindi esercitate l'ospitalità, stavamo parlando dell'ospitalità. Ebrei 13:2 dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato degli angeli senza volerlo, senza saperlo. Quindi questa enfasi nella Bibbia per l'ospitalità, che cosa vuol dire oggi essere ospitali? L'ospitalità prima di tutto significa aprire la propria casa, renderla disponibile ad altri. Ovviamente ci vuole saggezza, ci vuole attenzione, però tutti possiamo crescere in questo. Oggi possiamo iniziare a esercitare questo dono guardandoci semplicemente intorno, iniziando dai fratelli, dalle sorelle. C'è qualcuno che ancora non ha invitato a casa? C'è qualcuno che nessuno invita a casa? C'è qualche sconosciuto che magari viene ogni domenica, ma tu non sai chi è, non sai la sua storia, non sai nulla di lui, di lei? Prova a esercitare questo dono, questa ospitalità. Invitala per un caffè, invitala per un tè,
invitano per un pranzo, per una cena. Non vi capita certe volte di avere questo pensiero? Ragazzi, sono 2 anni che vado a Calvary Chapel Roma, 2 anni che mi siedo lì, che canto, ascolto insieme a quella ragazza lì in fondo, ma non so assolutamente niente della sua vita. A quel signore là, non so nulla di... Potrebbe essere una bella sfida, che dite? Possiamo iniziare da là. Brent ci raccontava delle vostre vicende nell'ospitare gente particolare. Ci stanno anche queste cose, succedono anche queste cose, ma nella gran parte delle occasioni è una benedizione poter accogliere una persona, poter conoscere una persona, ed è una benedizione enorme dall'altra parte sentirsi accolto. Non è solo la casa il luogo dell'ospitalità, anche qui possiamo imparare ad essere ospitali. C'è un modo per accogliere le persone che non conosciamo che le fa sentire benvenute, amate, in qualche modo importanti, e c'è un modo invece per farle sentire nessuno. Ora io ho dovuto lavorare molto nella mia vita per questo, perché essendo di carattere molto timido e introverso, da ragazzo ero molto schivo, parlavo solo con determinate persone, e le persone nuove, gli estranei, per me erano un macello, sì. Io non ci volevo stare per niente, non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare, ero impacciato, ero un po' maleducato, un po' rude, un po' lo sono ancora, a disagio, e quindi qual era la mia tendenza? C'è uno nuovo che ci parla, c'è una persona per la prima volta, parlateci voi. Però il Signore mi ha fatto sentire che era qualcosa che dovevo fare io, qualcosa che doveva cambiare in me, doveva cambiare il mio modo di vedere gli altri, dovevo diventare una persona ospitale, e la mia chiesa doveva essere una chiesa ospitale, e noi dobbiamo pregare perché questa chiesa continui, grazie a Dio perché è una chiesa ospitale, ma che continui ad essere una chiesa ospitale, e che ognuno di noi siamo individualmente persone ospitali che fanno sentire gli altri amati, importanti, benvenuti. Ci vuole un po' di esercizio, ci vuole prima di tutto la decisione, la scelta di lavorarci su. Se scappiamo sempre, se lo facciamo sempre fare a Brent, perché lui è bravo a farlo, noi non impareremo mai e non ci sarà tanto amore, tanta benedizione. L'ospitalità, quindi non solo nella casa, ma in tutte le aree della vita. Ho fatto l'esempio della chiesa, ma si può essere ospitali ovunque, anche per strada. Avere quell'atteggiamento di apertura verso gli altri e non di chiusura. Quindi questa donna non conosce questi uomini, prima li invita a pranzo, poi dopo che loro vanno spesso a trovarla all'ora di pranzo, decide di fare di più. Vedete come cresce, come impara, come cresce la sua ospitalità. Decide, dice, da dove scatta la sua decisione di fare di più. Lei dice al versetto 9: sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio, e quindi voglio fare di più. L'ospitalità non è solo qualcosa per gli altri, ma è qualcosa per il Signore, e dobbiamo farlo e dovremmo farlo come facciamo tutte le cose, per il Signore, per amore del Signore. Quindi si rende conto che è un uomo di Dio e dice: voglio fare di più, e quindi decide di preparargli addirittura una stanza. Quindi una famiglia benestante, non hanno bambini, hanno un po' di spazio a disposizione, e decidono di preparare una stanzetta, piano di sopra, una stanzetta molto semplice, essenziale, con poche cose, ma sono sicuro molto, molto belle per Eliseo, che quando passa di tanto in tanto non è che lui dice: ah, che bello con le valigie, mi ha preparato la cameretta, c'ho casa adesso. Non è che lui ne approfitta. Questa è un'altra, è l'altra faccia dell'ospitalità. Tu offri ospitalità, ma stai attento che dall'altra parte non ci sia chi approfitta dell'ospitalità. E Eliseo non è di quelli che approfittano dell'ospitalità, quindi di tanto in tanto passa di là, ma sa di trovare sempre un posto tranquillo, sereno. Era un uomo di Dio, non è che avesse tante ricchezze, non so neanche se ci avesse una casa sua, però un giorno era di qua, un giorno era di là,
aveva questa certezza che passando di qua poteva appoggiarsi a questa cameretta. Quindi una grande benedizione per lui. Ovviamente lei, per poter provvedere questa cameretta, ha bisogno dell'appoggio e del consenso della famiglia, del marito, e infatti parla con suo marito: ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura. Ovviamente è lui che deve dare il consenso, è lui il leader della casa, e lei fa le cose nel modo giusto, rispetta l'uomo di Dio, rispetta l'autorità nella sua vita. Quindi veramente un bel esempio. Quindi una donna ospitale, ma anche una donna che decide di sostenere il ministero. Come ho detto, è molto bello servire chi serve. È molto dura servire da soli, e Dio non ha stabilito un servizio solitario. Dio chiama quasi sempre, se non dire sempre, ad un servizio che in qualche modo coinvolge altri. Ed è molto bello servire il Signore, ognuno secondo le sue capacità, secondo i suoi doni, secondo la sua chiamata, in maniera che tutto questo sia armonioso. Ed è molto bello che mentre tu servi da una parte, qualcuno serve a te. E questo è valido anche nella preghiera: mentre tu preghi per qualcun altro, qualcuno prega per te. Questo significa far parte di un team, questo è quello che significa far parte di una famiglia. Ed è per questo che insistiamo molto sul fatto che è importante avere una comunità, è importante avere una famiglia, persone che ci sentiamo uniti con loro, che loro servono noi, noi serviamo loro, loro pregano per noi, noi preghiamo per loro. Quindi una donna ospitale, una donna che decide di sostenere il ministero. E poi altre caratteristiche di questa donna che scopriamo. Quando Eliseo, che apprezza tutto questo, quando dice: cosa posso fare per benedire questa donna in qualche maniera, manda il suo servo Gheazi e lui fa questa domanda: cosa posso fare per te? Non siamo nessuno, non siamo importanti, però conosciamo persone abbastanza influenti. Conosciamo il re, conosciamo il capo dell'esercito, conosciamo il capo. Cosa possiamo fare per te? Cosa posso fare per te? E lei risponde: sto bene così, sono contenta, sto a posto. Prima di parlare un attimo di questa sua risposta, volevo sottolineare come il discorso di Eliseo con questa donna avviene attraverso l'intermediazione del suo servo Gheazi. Ed questa è una cosa molto importante e molto delicata, spero che non mi fraintendiate. Eliseo e la donna sono entrambi molto saggi a non stare da soli. Lei ha riconosciuto in lui un uomo di Dio e vuole in qualche modo aiutarlo, servirlo, benedirlo. Lui ha riconosciuto che lei è generosa, ha questo desiderio di sostenere l'opera, sostenere il ministero, ma stanno molto attenti a come si relazionano. Lui perché è un ministro, un servo di Dio, lei perché è una donna sposata. Quindi si parlano attraverso l'intermediazione di Gheazi, no? Non è soltanto una questione di evitiamo le male lingue, che esiste, ma è anche un voler essere attenti, puri nella relazione e non dare spazio al diavolo. Sapete, anche il più grande uomo di Dio, anche la più onorevole, non so come si dice, delle donne di Dio, sante, delle donne di Dio, tutti noi possiamo cadere nella tentazione e dobbiamo stare attenti a vigilare sulle nostre vite e adottare quei piccoli comportamenti che sembrano piccoli ma in realtà sono molto saggi per evitare che sorga qualcosa. Quello che succede spesso è che magari tra un servo di Dio, tra un ministro di Dio uomo e una santa di Dio ci possano essere tanti interessi in comune, ci possa essere del ministero reale. E poi può crescere dell'affetto, della stima, un interesse sincero per la vita di quella persona, ed è facile
è facile che questo si trasformi in qualcosa di sbagliato. Un sentimento buono è facile che venga preso e contorto. Sapete, il diavolo è molto saggio, non pensiamo che noi siamo più saggi di lui, non pensiamo che siamo più forti di lui. Dobbiamo stare attenti, anche i grandi uomini di Dio possono cadere in questo, anche le sante donne di Dio possono essere. Quindi un rapporto a distanza, molto saggio, molto puro. C'è solo un momento in cui si incontrano, quando lui alla fine la chiama e lei si ferma alla porta. Non sarebbe stato molto saggio che si trovassero nella stessa stanza da soli. Ah, ti devo parlare, vieni, chiudi la porta. Non sarebbe stato saggio. E non succede, grazie a Dio. Comunque non è questo il centro. Lo volevo sottolineare perché penso che siano stati siano un esempio in questo. Comunque la domanda di Eliseo è: cosa posso fare per te? E la risposta sua è: niente, sto bene così. Vi ricordate l'apostolo Paolo che cosa diceva in Filippesi 4:11? Ho imparato ad essere contento. Ora, questa donna non le mancava nulla? I soldi ce l'aveva, ma non bastano mai, vero? La casa ce l'aveva, ma non è mai troppo grande. Una bella famiglia ce l'aveva, ma non era completa, mancava qualcosa. Quindi qualcosa le mancava. Eppure la sua risposta è: sto bene così, grazie, non mi manca nulla. Penso che sia l'atteggiamento che ci insegna Paolo. Ho imparato ad essere, di nuovo ho imparato, ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So abbondare, so avere molto, so trovarmi nella ricchezza e ho imparato anche a vivere con poco. Da un lato ci può essere quel sentimento di voler sempre di più, perché non ci si accontenta mai di quello che si ha. Dall'altro si può semplicemente dire: grazie Signore per quello che ho, e dire: sto a posto così, ho imparato ad essere contento. Penso che la chiave sia dove mettiamo noi il focus, il centro, dove è il nostro cuore in quel momento. È un combattimento, ma impariamo a coltivare anche questo, questa contentezza e questa soddisfazione. Stavo pensando ieri, spesso noi siamo insoddisfatti perché pensiamo sempre a quello che dobbiamo diventare. Quando guardate un bambino, spesso noi lo guardiamo come la persona che diventerà, vero? Impariamo a guardarlo da bambino intanto, a trattarlo da bambino, ad amarlo come bambino, e non pensando a quello che diventerà domani, ma a quello che è oggi. Poi succede spesso che ti guardi indietro e dici: ma questo bambino di 12 anni, come ci siamo arrivati a 12 anni? Me lo ricordo poco tempo fa, l'altro ieri, era nella culla, faceva di da. Impariamo a godere ogni giorno che il Signore ci dà. Perché non lo facciamo? Proiettiamo sempre su quello che dobbiamo diventare, su quello che dobbiamo realizzare, su quello che dobbiamo essere domani. Ma poi in realtà non è così, non succede mai, nessuno di noi vive la vita che pensava di vivere. È così, impariamo a godere dell'oggi, impariamo ad essere contenti di oggi, impariamo a godere di quello che abbiamo. Quindi, comunque, lei era contenta, ma Eliseo scopre che c'è qualcosa che sicuramente la renderà ancora più contenta, ed è l'avere un bambino. E infatti gli fa questa promessa, dice: in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. E lei rispose: no, mio signore, un uomo di Dio, ma sì, ma non ingannarmi, dai. Non è che non lo volesse, non è che non ci credesse, ma sembrava troppo bello per essere vero. Andiamo avanti. Ora il bambino, no, 17, e la donna concepì, partorì un figlio l'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto. Ora il bambino crebbe. Un giorno che era andato da suo padre con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò al suo servo, ovviamente, quello che ordinano la maggior parte dei padri quando ci sono problemi: portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta dietro di lui ed uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, corro dall'uomo di Dio e torno.
Egli le domandò: perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è novilunio e neppure sabato. Ella rispose: andrà tutto bene. Poi fece sellare l'asina e ordinò al suo servo: conducimi e va avanti, non rallentare il passo per me, a meno che te lo ordini. Così ella partì e si recò dall'uomo di Dio sul monte Carmel. Ora, non appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: ecco la Shunamita. Ti prego, corri ad incontrarla e dille: stai bene? Sta bene tuo marito? E il fanciullo sta bene? Ella rispose: stanno bene. Quando giunse dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Fermiamoci un attimo. Quindi, dalla benedizione più bella che si potesse avere, la nascita di un figlio in maniera gloriosa, in maniera miracolosa, un bambino venuto dal cielo, un dono di Dio, alla sua morte, una prova durissima, e ancora vediamo come lei reagisce. E secondo me c'è molto che ci insegna la sua reazione. Il bambino si trova nei campi, probabilmente prende troppo sole, un colpo di calore. Ogni tanto succede ai bambini di prendere il troppo sole e iniziano a collassare. In questo caso è stato veramente molto grave. Il bambino che era nei campi viene portato a casa dalla mamma. La mamma lo prende, lo ha nelle ginocchia, cerca di in qualche modo di farlo riprendere, ma non funziona. Ed ecco la tragedia. A mezzogiorno il bambino le muore sulle ginocchia. Dura, eh? Quanto pensate che lo amasse? Unico figlio, avuto dopo così in maniera miracolosa, dopo aver vissuto da sterile per tanti anni. Sarà stato l'oggetto di tutte le loro cure, attenzioni, progetti, eh? Ed eccolo lì sulle ginocchia, morto. La morte, non so che effetto vi fa. Fa un effetto strano, la morte. Perché vedi un corpo e sai che non c'è più niente lì. Quando ti si spegne il motore della macchina, tu sai che puoi rigirare la chiave, quello riparte, no? Perché c'è un meccanismo particolare, a noi sconosciuto, che lo fa riavviare. Se non funziona, spingi, se in qualche maniera si riavvia. Ma un corpo morto ti dà quell'impressione che qualcosa non c'è più lì, è andato via per sempre, non si può più. Ed è dura, è tragica, no? Pensate cosa deve aver provato questa donna, suo figlio morto così. Però che cosa fa lei? Lo prende e lo porta e lo adagia dove? Sul letto di chi?

Che cosa stai dicendo? Non penserai mica che lei pensasse che potesse risuscitare? Sapete, questo miracolo che stiamo per leggere, vabbè, la storia la conoscete, mi sono bruciato, riavvolgi, era già successo con il mentore di Eliseo, che era Elia. Vi ricordate di Elia, il profeta del fuoco? E lui, Eliseo, ha fatto molti miracoli simili a quelli di Elia. Fate un paragone quando avete un po' di tempo, noterete molti miracoli simili. E tra i miracoli di Elia c'è proprio quello con il figlio della vedova di Sarepta, vi ricordate? Bene, forse questa donna ne ha sentito parlare e forse ha detto: questi uomini di Dio, ti puoi aspettare qualsiasi cosa. Era una sola speranza aveva, perché era morto, però lei si aggrappa a quella speranza. Qualcosa può cambiare, può addirittura tornare in vita. E quindi lo mette sul letto di Elia e si attiva, di Eliseo, e si attiva. Non dice nulla al marito, dice semplicemente: devo andare a raggiungere Eliseo. E infatti lui dice: ma perché vuoi andare proprio oggi? Non c'è la chiesa oggi, non è domenica, non è mercoledì sera. E lei dice: no, io devo andare, perché non ti preoccupare, andrà tutto bene. Andrà tutto bene che cosa? Si prepara, si organizza, parte. E dove si trova Eliseo? Su un altro monte famoso, il Carmel o il Carmelo. Ricordate cosa era successo sul Carmelo? Era il monte dove Elia aveva sfidato i profeti di Baal. Ricordate degli altari dove lui aveva preparato questo altare al Signore? Avevano fatto la sfida: voi pregate il vostro Dio, io pregherò il mio. E loro avevano pregato, cantato, si erano frustati e tutto, nulla era successo. Poi è arrivato lui, ha preparato l'altare, ci ha messo l'acqua sopra, ha fatto scavare il fossato, tanta acqua ancora di più. E poi ha detto: Signore, fagli vedere che c'è un Dio in Israele e che io sono il tuo profeta. Altro che fuochi d'artificio. Quello era il Carmelo, un monte caro a Elia, ed è diventato anche un monte caro a Eliseo. Lui sta lì, probabilmente sta pregando, sta cercando il Signore, sta attendendo rivelazione da parte del Signore. Quindi manda il suo servo, però lei non vuole parlare con il servo. Il servo le dice: va tutto bene, sta bene? Sì, sì, sì, tutto bene. Lei vuole andare direttamente da Elia. Adesso ho un bisogno troppo urgente, ho disperata necessità di parlare direttamente con Eliseo. Ho detto Elia? Era Eliseo. Non vedete che c'è molta fede? C'è molta fede. Prima il marito ha detto: andrà tutto bene. Anzi, prima ha messo il ragazzo sul letto, poi ha detto al marito: andrà tutto bene. Poi risponde al servo: tutto a posto, tutto bene, devo parlare con Eliseo. e risolviamo tutto quanto, no? Niente panico, niente panico, ok? E poi si avvicina, si butta ai piedi di Eliseo, e qui Eliseo è molto, molto carino, è molto sensibile. C'è una donna che è amareggiata, sta soffrendo, e lui non la sgrida, non la riprende, dice: ma che stai dicendo, che stai facendo, smettila di parlare in questa maniera. No, lui la ascolta e dice una cosa molto interessante, non so se ci avete fatto caso. Lui dice: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto. Aspetta, lasciala un attimo qua, perché qui c'è qualcosa che il Signore non mi ha detto. È forte, è potente questa frase. Questo ci parla, lui rimane sorpreso quasi che Dio non gli abbia detto questa cosa. Questo ci parla di che tipo di rapporto lui avesse con il Signore. Un rapporto così stretto, così intimo, che il Signore gli rivelava tutto. Allora Eliseo: adesso sta per succedere questo, tu devi fare questo. Sì, mamma, io... Sì, allora tu fai quest'altro. E c'era veramente una comunione strettissima, al punto che lui dice: qui c'è qualcosa che non va, questo il Signore non me l'ha detto. Indaghiamo. È un indice di qualcosa di veramente stupendo nel rapporto di Eliseo con il Signore. Vorrei che fosse così anche per me, che il Signore è sempre pronto. Io credo che il Signore sia sempre pronto a parlarci, a comunicarci, a rivelarci cose. Credo che la difficoltà e il tappo e la chiusura stia dalla nostra parte, piuttosto che dalla sua. E quando diciamo: non ti sento, non ti vedo, non capisco dove sei, non è tanto perché c'è un qualche tipo di...

0: barriera dal suo lato, probabilmente è dal nostro lato. Comunque lui era costantemente in comunione con il Signore ed è molto bello. Un'altra cosa che ci dice è che ogni tanto può succedere che Dio decida di non dirglielo al profeta. Certe volte le persone considerano gli uomini di Dio, i ministri di Dio, che devono sapere sempre tutto, devono capire sempre tutto, il Signore gli deve parlare sempre di tutto. Certe volte il Signore stabilisce che non deve essere così. E io purtroppo lo dico tante volte, in tante circostanze, non so proprio che pesci prendere, non so proprio qual è la direzione da prendere. Il Signore non mi dice cose in particolare rispetto a certe cose, e quindi devo aspettare, continuare, investigare in qualche maniera. Ok? Capite quello che sto dicendo? Non esistono i super uomini spirituali. Noi tendiamo a farci l'idea dei super uomini spirituali. Siamo tutti uguali, abbiamo chiamate diverse, doni diverse, misure di fede anche leggermente diverse, perché sono legate appunto ai doni, alle chiamate, e poi c'è chi le esercita di più, chi di meno, ma siamo tutti uguali. Quindi il Signore me l'ha nascosto, il Signore non me l'ha rivelato, quindi deve essere lei a dirmelo. Quindi Eliseo non si arrabbia con lei, non si arrabbia con Dio: perché non me l'hai detto? Perché non sono preparato adesso? No, tutto a posto. Significa che lo devo sapere in un'altra maniera, significa che lei deve parlare, lei deve parlare. Un problema che abbiamo spesso noi è che non vogliamo parlare, e spesse volte le donne ce l'hanno di più degli uomini.
1: Lo dovresti sapere.
0: Che c'è?
1: Ancora non l'hai capito?
0: Ogni tanto dobbiamo fare lo sforzo di parlare, esprimerci, verbalizzare. Fa bene all'altro, che ci capisce meglio, ma fa bene anche a noi, perché mentre lo parliamo, lo diciamo, lo verbalizziamo, assume un connotato più razionale, e certe volte ci diamo anche la risposta da soli. È vero? Vi è mai capitato di fare i discorsi da soli? Eh? Finché era nel cuore, finché era una sensazione, ma no, che cos'è, che cos'è, che cos'è? Poi quando cominci a dargli una forma, perché deve avere una logica, ah, è questo. Allora la risposta è questa, e si risolve subito. Facciamo questo esercizio di parlare con il Signore, parlare gli uni con gli altri, e anche se con noi stessi. Quindi ella disse: avevo forse chiesto al mio Signore un figlio? Non ti avevo forse detto non mi ingannare? Ora lei sta parlando come una donna amareggiata. Fino a questo momento è stata molto forte, ha mostrato tanta fede, ma in questo momento è un po' crolla, e forse anche viene meno nella fede. E ci sta che gli uomini e le donne di fede hanno dei loro momenti in cui quella fede è un po' scossa. E lei fa: ma chi te l'aveva chiesto? Te l'avevo chiesto un figlio? Sei tu che me l'hai voluto dare. Ci capita ogni tanto di prendercela con il Signore perché ci dà delle cose che noi non gli abbiamo chiesto? Signore, ma chi te l'ha chiesto di fare questo nella mia vita? Guarda adesso come mi ritrovo. Fino a 2 minuti prima stavamo a dire: grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, che bello, che bello. Poi la prova, la difficoltà, ma io non ho firmato per questo. Quando mi hanno fatto fare il corso del battesimo, o l'invito al battesimo, io non mi hanno detto che c'era questa cosa. Quando mi hanno evangelizzato non mi hanno detto che c'erano i problemi, le difficoltà. È un momento di debolezza nella sua fede, viene un po' meno, crolla un pochettino. Io non ti avevo chiesto un figlio, adesso me l'hai dato, ero contenta, però adesso non c'è più, e è un dramma. Però anche questo anche questo aveva un po' la risposta in se stessa, no? È vero, se ci pensate logicamente, anche in questo c'è la risposta. Vi ricordate Abramo, quando il Signore gli ha promesso il figlio? E ha detto: no, tu avrai un figlio da Sara. E poi gli ha chiesto di sacrificarlo. Abramo: ma che cosa? Che senso ha? E infatti nella sua mente non poteva avere senso. Sapeva che Dio aveva qualcosa in mente, perché non poteva avere senso. Ora, se Dio ti ha rivolto una chiamata e adesso sembra che le cose stanno andando diversamente, tu hai ubbidito, ma sembra che le cose stanno andando diversamente, che senso ha? Stai attento, potrebbe essere semplicemente una prova che devi superare, no? Io mi ricordo, vi ho detto che sono stato a trovare Sara, mia sorella. Come sapete, lei per tanti anni è stata in attesa di un trapianto di cuore e polmoni. li doveva fare contemporaneamente, perché sennò non avrebbe funzionato. È stata una prova lunghissima, durissima, e proprio nel momento in cui pensavamo che non si sarebbe fatto più nulla e che dovevamo solo aspettare che andasse col Signore, proprio in quel momento è arrivata la telefonata. Boom! Vincenzo, mi stanno per fare il trapianto. Che cosa? Proprio in quel momento stavamo preparando per altro. Poi è successo, il trapianto non è una passeggiata, non è una passeggiata per nessun tipo di trapianto, ma se ti aprono completamente, ti tolgono i polmoni e il cuore nello stesso momento e te li rimettono e ti richiudono, quando l'abbiamo rivista dopo questa operazione sembrava più un robot, comunque un ammasso di carne attaccata a una decina di chilometri di tubi e di fili e di macchine, una cosa terrificante. Quello che è successo nelle ore successive, questo è un po' il punto, ha iniziato ad avere un inizio di rigetto, che è il terrore di tutti i trapiantati, il rigetto. E mi ha telefonato mia madre, lei stava a Pavia, io stavo qua, anzi stavo là, stavo fuori da quella serranda, mi ha telefonato: Vincenzo, ha iniziato ad avere il rigetto. E io mi sono fermato, che potevo fare, che potevo dire? Però mi sono fermato e ho detto: non ha senso, non ha senso. Tutti questi anni, tutte queste prove, tutta questa operazione complicatissima che era un miracolo, era sicuramente opera di Dio, non era un caso. E adesso il rigetto? Mamma, stai tranquilla, è una prova. E lei mi fa: ha ragione. Si era serenata, è andata bene, è sparito. E l'avete vista? Sembra una trapiantata, non doveva essere qui, ma c'è. E quindi questa prova, e il mio punto è: se Dio ti ha dato qualcosa, se Dio ti ha rivolto una chiamata, se Dio ti sta benedicendo in qualche cosa, se c'è una prova o qualcosa che sembra, non ti spaventare, non andare nel panico, aggrappati al Signore. Allora Eliseo disse a Gheazi: vediamo come va a finire, cingiti i lombi, prendi in mano il tuo bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo, e se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse ad Eliseo: come è vero che l'Eterno vive e che tu pure vivi, io non ti lascerò. Così Eliseo si levò e la seguì. Or Gheazi li aveva preceduti e aveva posto il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno di vita. Perciò egli tornò incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: il fanciullo non si è svegliato. Quando Eliseo entrò in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani, si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa. Poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì 7 volte ed aprì gli occhi. Allora egli chiamò Gheazi e gli disse: chiama questa shunamita. Egli la chiamò. Quando ella giunse da Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra. Poi prese suo figlio e uscì. Quindi questo è come avviene il miracolo. Un po' strano, vero? Un miracolo strano. In realtà non ci sono miracoli normali, perché un miracolo per definizione è qualcosa di fuori dal normale, qualcosa di strano. Solo che noi ci abituiamo e pensiamo che Dio operi sempre nelle stesse maniere. E invece, vi ricordate Gesù? Forse ogni miracolo di Gesù è diverso dall'altro. Dio ama fare i modi suoi. Ora la cosa strana, la prima cosa strana di questo miracolo è che Eliseo manda il suo servo Gheazi con il suo bastone, e questo è abbastanza coerente con quello che ha sempre fatto, perché Eliseo spesso mandava Gheazi a fare: vai a dire a questo, vai a dire a quell'altro, fai così. Era molto coerente con il suo modus operandi, si dice così. Però non funziona. Eliseo arriva con il bastone, questo è il bastone di Eliseo, qui c'è la potenza, qui c'è l'autorità. Lo mette sul corpo del ragazzo, ma niente, non funziona. Perché non funziona? Questa è una bella domanda. Probabilmente Gheazi non aveva l'autorità, ma non aveva la fede. O forse Dio non aveva stabilito che dovesse andare così. Fatto sta che non funziona. Così arrivano Eliseo e la donna, e Eliseo fa questa cosa stranissima.
2: Anche questo era qualcosa che aveva fatto Elia, perché se tornate a Primo Re 17, dove si parla dell'altra storia di resurrezione, anche Elia aveva fatto qualcosa del genere, si era disteso sul bambino. È una cosa un po' strana, una cosa un po' bizzarra. Bocca sulla bocca, occhi sugli occhi, mani sulle mani. Oggi sarebbe stato denunciato, un pazzo fu, allontanate quel bambino, è morto, va bene, allontanatelo lo stesso.
0: E infatti avviene così, in maniera... Che cosa vuol dire? Che senso ha questa cosa? Lui cerca il contatto personale e probabilmente il mettere la bocca sulla bocca, gli occhi sugli occhi, le mani sulle mani è una sorta di identificazione. Non è quello che ha guarito il ragazzo, però nel modo in cui si è realizzato il miracolo, cioè Elia e Eliseo ci si sta mettendo con tutto il cuore, si sta quasi identificando, capisce che può succedere qualcosa, può esserci una risurrezione, ma bisogna lottare, bisogna combattere. Infatti poi si alza, va di qua, di là, il bambino inizia a riscaldarsi e di nuovo. Quindi questo, non posso fare dottrina su un miracolo del genere, ma posso dire almeno due cose. C'è una identificazione forte di Eliseo su questo e c'è una perseveranza nella preghiera. Lui è lì e insiste e combatte e persevera nella preghiera. E poi il miracolo glorioso, la resurrezione. Ora noi quando leggiamo queste storie, io lo dico sempre, quando leggiamo queste storie in genere o la conosciamo e sappiamo come va a finire, oppure perché è la Bibbia ci abbiamo un sospetto che andrà a finire lì, no? Ma immaginate queste persone che non hanno nessuna idea di quello che sarebbe successo o no. E più la cosa che fai è ti espone ed è imbarazzante, e più aumenta il rischio di imbarazzo totale nel caso in cui non funziona, vero? Io ho pregato perché le persone resuscitassero, ma stavo così.
3: Allora, ti prego.
0: Nascosto nel mio cuore. Ho pregato perché le persone guarissero, ma cercando di non farlo capire a nessuno, no? Ma esporsi in questa maniera richiede fede, un'attesa, una qualcosa di particolare. Uno strano miracolo, però alla fine. Il bambino stannudisce sette volte, e anche qua non mi chiedete perché sette volte. Cì. E poi apre gli occhi. E allora possono far entrare la mamma. Quello che lei sperava, quello che lei credeva e quello che lei si aspettava si è realizzato. Se c'ho altri due minuti, me li sto prendendo comunque, voglio portarvi un attimo al capitolo 8. Questo lo leggerò e lo commenterò molto molto brevemente. Però è bello perché parla ancora di questa donna. Ora Eliseo disse alla donna a cui aveva risuscitato il figlio, neanche qui dice come si chiamava: levati e vattene tu con la tua famiglia e risiedi fuori dove ti sarà possibile, perché l'Eterno ha chiamato la carestia ed essa verrà sul tuo paese per 7 anni. È una richiesta particolare. Loro devono lasciare tutto, sparire per un po'. Erano ricchi, avevano tante cose, tante proprietà. Devono sparire, andare via, perché ci sarà una carestia. Così la donna si levò e fece secondo la parola dell'uomo di Dio, se ne andò con la sua famiglia e risiede nel paese dei Filistei per 7 anni. Or trascorsi 7 anni, la donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Or il re stava parlando con Geazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: raccontami, ti prego, tutte le grandi cose fatte da Eliseo. Ora, proprio mentre egli raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco presentarsi la donna a cui egli aveva risuscitato il figlio per reclamare dal re la sua casa e le sue terre. Geazi allora disse: o re mio signore, questa è la donna e questo è il figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna ed essa gli raccontò il fatto. Allora il re l'affidò a un funzionario, al quale disse: restituiscile tutto ciò che le appartiene, tutte le rendite delle terre, dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Non vi sembra una storia incredibile? Non vi sembra veramente qualcosa
2: di pazzesco, che ci parla della sovranità di Dio, come lui riesce a orchestrare le cose in maniera perfetta. La donna dà ascolto al profeta, lascia tutto, lascia le sue terre, ma c'è questa incognita: dopo 7 anni le potrò riavere? Chi ci sarà al governo? Me le ridaranno? Guarderanno le carte e diranno è tutto valido, ok? O ci sarà gente che le ci sta sopra e saranno più influenti? Tutte queste incognite, no? Invece lei, quando ritorna, va dal re a reclamare e dice: adesso devo convincere le carte, tutte le cose, la storia della famiglia, mamma mia. E invece quando entra si sente dire: eccola! Eccola chi? Eccola la donna di cui vi parlavo, e quello è il figlio, guarda! Perché il servo stava parlando con il re e stava raccontando proprio di questa storia. Meraviglioso. Questa è la gloria di Dio, la potenza di Dio. Una vita arresa al Signore, una vita al servizio del Signore, è la migliore vita che si può vivere, che si possa vivere. Ma la cosa bella è che il Signore si prende cura di noi. E come orchestra le cose Lui, come organizza le cose Lui, noi non riusciremo mai. È glorioso. Ti senti amato? Ti senti amata? E curato, curata così dal Signore? Senti di essere tu un po' l'oggetto delle cure, dell'attenzione del Signore, al punto che Lui è capace di spostare i pianeti, mettere a posto le cose, orchestrare i tempi per noi? Noi non ci sentiamo così. Io non mi sento sempre così, e sono sicuro che neanche voi vi sentite sempre così, ma è così che ci dobbiamo sentire. Dio sposterebbe le costellazioni, e lo fa. Dio è il Dio dell'universo, e noi siamo l'oggetto delle sue attenzioni, delle sue cure. Non penso che vi potevo dare un messaggio più incoraggiante di questo. Dio mi ama, io sono al centro delle sue attenzioni, Dio farà tutto quello che è nella sua volontà, nella mia vita. Io non mi devo preoccupare di nulla, solo camminare per fede, seguirlo, amarlo ed essere contento di questo. Grazie Signore per la tua parola, grazie per la potenza della tua parola, la potenza del tuo spirito, grazie perché sei un Dio, non ci sono parole per esprimere la grandezza e la perfezione, la bellezza e la bontà tua. Grazie per questi begli esempi di queste persone, Eliseo, questa donna. Abbiamo imparato molto stamattina, siamo stati molto incoraggiati. Aiutaci a riporre queste parole nel nostro cuore, a farle andare ancora più in profondità e costruire sulla tua parola, Signore, la nostra vita, affondare completamente sul fondamento di Gesù, sul fondamento della grazia, sul fondamento del tuo amore per la nostra vita. Aiutaci a camminare così, avendo fede, coltivando l'ospitalità, esercitando i doni che tu ci hai dato, essendo coraggiosi, aspettandoci sempre grandi cose da parte tua, perché tu sei un Dio di meraviglie. Grazie, nel nome di Gesù.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Dopo la chiusura del libro degli Atti degli Apostoli, diventa difficile seguire le vicende di Paolo. Da questo momento in poi, dobbiamo cercare di ricostruire il resto della sua vita basandoci sui riferimenti contenuti nelle sue lettere. Luca conclude il libro degli Atti affermando che Paolo dimorò prigioniero a Roma per 2 anni nella casa che aveva preso in affitto, ma non fa nessun accenno a ciò che avvenne in seguito. Si ritiene, tuttavia, che poco dopo Cesare, non avendo trovato ragioni valide per condannare Paolo, l'abbia finalmente rimesso in libertà. Da quel che conosciamo della personalità di Paolo, è lecito supporre che non si sia sentito né impaurito né scoraggiato quando dovette comparire davanti all'imperatore. La sua vita non era nelle mani di Nerone, che allora governava Roma. Fintanto che il Signore avesse ritenuto di doverlo utilizzare per l'opera sua su questa terra, l'avrebbe difeso dalla spada del tiranno e da tutte le insidie dei suoi avversari. Quando invece avesse deciso di porre termine al suo ministero, Paolo sarebbe andato incontro alla morte con gioia, perché giudicava molto più bello partire per essere con Cristo che vivere. Durante il processo, i nemici giudei avranno senza dubbio saputo esporre con eloquenza le loro accuse contro Paolo, ma il Signore regolò le cose in modo da fare riacquistare la libertà al grande apostolo. Trovandosi di nuovo libero di muoversi, Paolo sperava di poter realizzare il desiderio che accarezzava da tempo di evangelizzare l'Occidente. Ma per il momento dovette accantonare questo suo progetto perché c'era bisogno di una sua visita alle chiese evangelizzate in precedenza. È ragionevole supporre che si sia recato prima in Macedonia e poi nelle chiese dell'Asia Minore. Indubbiamente sarà stato accolto con grande gioia dai suoi figli spirituali di Filippi, quindi si sarà recato a Efeso e forse anche a Colosse e a Laodicea. Dopo questo, sempre in base a supposizioni, risolse di andare in Spagna, dove si pensa sia rimasto circa 2 anni, il tempo necessario per stabilire delle chiese e avviarle a una certa maturità spirituale.

Dalla Spagna sembra che Paolo sia tornato a Efeso, dove trovò che si era verificato quanto aveva temuto fin dal periodo precedente il suo viaggio a Gerusalemme con la colletta delle chiese gentili. Nella chiesa avevano acquistato prestigio degli assertori di eresie, che fra l'altro negavano la risurrezione dei morti. Non potendo trattenersi a lungo a Efeso, Paolo dovette affidare ad alcuni suoi discepoli e collaboratori l'incarico di riordinare le cose, riportando i credenti alla verità. Sembra anche che in questo periodo la sua salute non fosse molto buona. Da Efeso pare che si spostò nuovamente in Macedonia, da dove scrisse la sua prima lettera a Timoteo, il quale era rimasto a Efeso per curarsi di quella comunità. Timoteo si era convertito durante il primo viaggio missionario di Paolo e quando questi aveva intrapreso il suo secondo viaggio era divenuto suo compagno di ministero. Era stato con lui a Troas, Filippi, Berea e Atene. Fu sempre stretto collaboratore dell'Apostolo, dal quale si separava soltanto a periodi per prendersi cura di qualche chiesa, secondo le direttive del suo maestro. È difficile fare un quadro della sua vita e del suo ministero perché vi sono dei periodi oscuri durante i quali non si sa dove fosse. Mentre Paolo era in Spagna, forse aveva già cominciato a darsi da fare per arginare le falle della chiesa di Efeso. Timoteo era dunque a Efeso quando ricevette la prima lettera di Paolo. Dato il tenore della lettera, ci sembra quasi di capire che l'Apostolo intendesse provvedere il suo collaboratore di un documento che provasse la sua autorità di combattere le eresie, a quanti nella Chiesa tendevano a metterla in dubbio. Paolo infatti condanna senza riserve le dottrine che si oppongono alle verità dell'Evangelo ed esorta Timoteo ad agire di conseguenza, correggendo e riprendendo con vigore e senza paura. Nonostante la sua giovane età, Timoteo poteva così imporsi autorevolmente a coloro che caldeggiavano teorie sbagliate. La lettera contiene numerosi insegnamenti intorno al ministero nella Chiesa e istruzioni riguardanti la vita pubblica. Paolo vi illustra le caratteristiche del servitore di Dio, il quale deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie, non dedito al vino, non litigioso, non amante del denaro, ma uomo che sappia governare bene la propria famiglia, tenendo i figli in riverente sottomissione. Insiste nel mettere in guardia Timoteo contro i sostenitori di false dottrine, gli dà dei consigli per la sua vita personale e, soprattutto, lo incoraggia a perseverare nel ministero affidatogli. Più o meno in questo periodo, Paolo andò a Creta con Tito per visitare le chiese dell'isola. Non sappiamo come l'Evangelo fosse arrivato a Creta. Probabilmente vi era stato portato dai cretesi convertitisi a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. È vero che la nave che trasportava Paolo prigioniero a Roma aveva sostato brevemente a Creta, ma contrariamente al suo consiglio era subito ripartita. Perciò è chiaro che Paolo non aveva avuto il tempo di esercitare il suo ministero nell'isola. Quanto a Tito, suo accompagnatore, sappiamo che era un greco convertitosi dal paganesimo per la predicazione di Paolo. Sembra che fosse originario di Antiochia e avesse accompagnato Paolo e Barnaba a Gerusalemme dopo il primo viaggio missionario. Diventato collaboratore dell'Apostolo, questi gli aveva spesso affidato delle missioni delicate, particolarmente presso la chiesa di Corinto. Inoltre l'aveva incaricato di recarsi presso varie chiese a raccogliere le offerte in favore dei credenti poveri della Giudea. Dopo questo, non sentiamo più parlare di lui fino al viaggio a Creta.

Sull'isola Paolo trovò le chiese disorganizzate e turbate da dottrine di falsi profeti. Non potendo trattenersi a Creta abbastanza a lungo da operarvi tutte le riforme necessarie, vi lasciò Tito perché completasse il lavoro che egli era costretto a interrompere. Dalla lettera che gli scrisse in seguito da Nicopoli, comprendiamo tuttavia che si trattava solo di un incarico temporaneo, in attesa di poterlo sostituire con qualcun altro e riprenderlo presso di sé. Per Paolo, Tito era un carissimo e fidato amico e desiderava valersi da vicino della sua preziosa collaborazione nell'opera del Signore. La lettera di Paolo a Tito somiglia molto, nel contenuto, alla prima lettera a Timoteo. E questo non sorprende perché vi erano molti punti in comune fra i compiti assegnati ai due giovani e le condizioni in cui dovevano svolgere il loro ministero. Forse Paolo, come nel caso di Timoteo, sentiva che Tito poteva incontrare della diffidenza a causa della sua giovane età e desiderava aiutarlo e incoraggiarlo nella lotta contro le eresie e nella riorganizzazione delle chiese. Anche nella lettera a Tito, Paolo illustra le qualità che dovrebbero caratterizzare i conduttori delle chiese. Lo incoraggia a difendere la verità, gli dà delle istruzioni sul modo di insegnare nella chiesa e, ancora una volta, lo incita a opporsi all'eresia, servendosi della chiara parola di Dio. Infine, gli raccomanda di raggiungerlo a Nicopoli non appena arriveranno Artema e Tichico, che egli intende mandare a Creta. L'autori della lettera furono Zena e Apollo, che dovevano passare per l'isola durante un loro viaggio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ti sei mai chiesto perché Gesù abbia inaugurato il suo ministero pubblico cambiando l'acqua in vino ad una festa di nozze? Proprio l'altra sera, leggendo il capitolo 2 di Giovanni, mi sono posta questa domanda. Perché quel particolare miracolo in quel momento particolare? E perché il vino? Una volta sentii Kay Arthur, un mio amico insegnante biblico, descrivere quel miracolo come uno della massima qualità e quantità. Ecco, aveva esclamato, il modo in cui Gesù opera. Pensiamoci. Quelle 6 giare di pietra che Gesù ordinò ai servi di riempire erano enormi. Ognuna di esse conteneva fino a 120 litri. Hai mai provato a sollevare e trasportare 120 litri di qualcosa? E quei servi, come dice la scrittura, le colmarono fino all'orlo. Deve essere stato molto duro trasportare quelle giare dal pozzo alla casa. Quando Gesù trasformò quella semplice acqua della Galilea in vino, il banchetto nuziale poté fruirne di ben 720 litri, un bel po' di vino. In nessun modo gli invitati avrebbero potuto berne una simile quantità in un tempo così breve. Era molto più di quanto ne servisse. Certamente già una sola giara sarebbe stata molto. Non avevano già consumato ogni singola goccia di vino? Ma Gesù scelse di fare così. Diede molto più di quanto chiunque si sarebbe aspettato. Inoltre, c'è da considerare la qualità del vino. Non era vino ordinario, non era vino dall'etichetta economica. Era probabilmente 10 volte migliore dei migliori vini francesi di oggi. La qualità di quel vino miracoloso era assolutamente superba. Il maestro di tavola fu stupito quando assaggiò il nuovo approvvigionamento. «Perché mai avete tenuto il meglio per ultimo?» chiese allo sposo. «A questo punto della festa te la saresti potuta cavare con un vino più a buon mercato». Ma Gesù scelse di fare così, diede in modo estremamente superiore a quanto chiunque si sarebbe aspettato. Fu, come disse Kay Arthur, un miracolo di qualità e quantità. E questo è ciò che Gesù vuole fare oggi nella nostra vita. Dice a te, come aveva detto ai discepoli molto tempo fa, «Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano ad esuberanza». La vita della quale parla è naturalmente la sua vita che scorre in te e attraverso di te. Per quanto riguarda la quantità, si tratta di una vita che trabocca, fuoriuscendo dall'orlo, molto più di quanto ti aspetti e di quanto tu possa contenere. Per quanto riguarda la qualità, si tratta della vita di Dio. Come dice Pietro, noi siamo partecipi della natura divina, è la vita al suo meglio. Il segreto? Diamo ascolto a Maria, la madre di Gesù. Il consiglio che diede ai servitori quel giorno non può essere migliorato. Fate tutto quello che vi dirà. Sottomettiti alla sua signoria, fai esattamente ciò che egli ti dice e preparati ad una vita piena di sorprese.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questo sabato non ci sarà la riunione delle donne, ok? Abbiamo fatto il calendario, però come lo vedremo domenica mattina, per avvertirvi, finché siamo in costruzione non faremo questa riunione, perché sabato dobbiamo lavorare. Quindi i papi non possono guardare i bambini, a meno io no. Quindi in Atti capitolo 17 abbiamo visto Paolo Tessalonica, poi a Berea, dove hanno ricevuto la parola e hanno esaminato. Abbiamo visto due mercoledì fa come i Beriani, io li chiamo così, se voi avete un altro nome per loro, come loro esaminavano tutto quello che Paolo diceva, di vedere se era veramente così o no. E io voglio che noi tutti siamo così, perché viviamo nei ultimi tempi, io credo fermamente, vediamo i segni degli ultimi tempi, e noi viviamo in tempi quando Gesù ha detto ci saranno molti falsi profeti, inganneranno molti e inganneranno anche eletti se possibile. Ma come non è possibile, i veri figli di Dio non saranno ingannati, ma dobbiamo essere avveduti, è la parola giusta, avveduti, dobbiamo tenere gli occhi aperti. Io lunedì sera sono stato un incontro di pastore a Vicenza, è una buona iniziativa, alcuni pastori vogliamo trovarci a pregare almeno una volta al mese, quindi è una cosa che io, per cui sto pregando tanto tempo, però anche in questo incontro che abbiamo discusso, le collaborazioni eccetera eccetera fra le comunità, mi sono reso conto che in certe chiese ci sono anche pastori, mi dispiace dirlo, non hanno capito niente della parola di Dio, vivono nelle favole. C'era uno lì che parlava delle sue visioni, le sue profezie, che noi crediamo nelle profezie, ma certamente non corriamo indietro. E questo uomo diceva che sua moglie ha avuto questa visione per il Veneto, e tutti noi altri pastori dovevamo correre indietro questa. Io ho detto, scusami, tu hai avuto una visione, tienetela per te, perché può darsi che è da Dio, io non lo so, ma io non vado mica a correre indietro questa cosa. E quindi dobbiamo essere avveduti, dobbiamo esaminare la parola di Dio. Ogni cosa che viene detta dal predicatore, anche da me, dobbiamo vedere se è così o no. E questa è una cosa che hanno fatto i Beriani, e sono stati raccomandati da Paolo per questo atteggiamento che avevano. Quindi non è brutto di esaminare le cose e di mettere anche, non voglio dire mettere in dubbio, ma anche se tu hai una perplessità, di andare dal pastore o chi ha predicato e dire, ma come mai hai detto queste cose? Io non lo vedo così. Per capire anche, per avere una spiegazione. Perché tante volte, io stesso, quando ero nuovo credente, io credevo quello che dicevano, invece di esaminare. E mi ricordo un giorno, parlavo con un fratello, e discutevamo un punto di dottrina, diciamo, e io ho detto, no, ma non è così. E lui mi ha fatto una domanda, ma ha detto, perché non è così? Quale versetto puoi dimostrare che non è così? E io non avevo neanche uno per mettere in prova quello che io credevo. Io credevo perché mi è stato detto. E quindi da quel punto in poi ho deciso, è vero, io devo conoscere perché io credo le cose. Non solo perché mi è sentito dire, perché vengono dette tante cose da tanti pulpiti e non hanno a che fare con la parola di Dio. Per adesso lasceremo i Beriani e andremo a Atena, andiamo in Grecia questa sera. E cominciamo in versetto 13. Paolo era a Barea col suo squadro evangelistico, ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Barea, andarono pure là, mettendo in agitazione la folle. Il diavolo non vuole che viene predicata la parola di Dio. Le nostre chiacchiere, le nostre sapienze, i nostri idee, lui non si interessa completamente. Ma la parola del Signore fa tremare i demoni. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sile e Timoteo rimasero là. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino a Atene, poi ricevuto da lui incarico da dire a Sile e Timoteo di raggiungerlo, quanto prima tornarono indietro. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atena, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Inacerbiva, cerbo. Avete mai mangiato un frutto cerbo? Acerbo. È aspro. Ci sono certi frutti, i siciliani sanno, i cacchi. Cacchi? Vabbè, avete compreso. Quella frutta che si trova in Sicilia, si trovano anche qui, ma non sono dolci come la Sicilia. Avete mai mangiato una di quella frutta, un cacco? No. Il lotto, ecco. Lo lotto. Il lotto. Quindi studio biblico, anche lezione di italiano. Il lotto, avete mai mangiato una acerba? Io la prima volta che sono andato in Sicilia mi sembrava buona, era anche morbida. Ma il lotto, se non è maturo perfettamente, non va bene. Ti lascia col secco in bocca. Che fa schifo. E quindi il cuore di Paolo era amaro, era contristato. Era come mordere quella cosa acerba che ti porta a ripulsione. Perché lui vedeva che tutta la città era piena di idoli, che tutta la città era data a idolatria. E quanti di noi abbiamo sperimentato questo in Italia? Tu vai in qualche luogo sacro, dicono, e la gente lì inchinata davanti a qualche idolo, qualche statua, baciano qualche pietra, qualche cosa. Mi viene da piangere, veramente. Anche in India era così, quando vedevo le persone che adoravano idoli, adoravano i manufatti invece di adorare il Creatore. E quindi Paolo era molto triste. E in versetto 17, egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, ed ogni giorno sulla piazza con quelle che incontrava. Quindi gli apostoli predicavano in piazza. Io ho sentito di alcuni, ma non è biblico che voi andate nella piazza con amplificazione. Come non è biblica? Paolo predicava nella piazza. E noi predichiamo nella piazza. Anche tante persone che si dicono cristiani ci guardano come siamo matti. Giusto? Non è vero. L'altro giorno a Valdobbiadene tutti, questi sono pazzi. Ma tutti i cristiani sono chiamati a fare questo. Gesù ha detto, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà salvato. E chi non crederà non sarà salvato. Quindi Paolo predicava nelle piazze, nelle sinagoghe, da tutte le parti lui predicava. Lui non era andato a Atena per vedere il Pantheon. Voi sapete che cos'è il Pantheon? No? È molto famoso, come il Colosseo di Grecia, diciamo. Non era andato lì all'isola greca per farsi il bagno, per abbronzarsi. È andato lì a predicare la parola di Dio. Lui aveva solo un scopo, di evangelizzare le persone. Con lui, versetto 18, discutevano pure alcuni filosofi epicure e stoici. Alcuni dicevano, che vuol dire questo cianciatore? Che cos'è cianciatore? Un ciarlatano, uno che sbalbuzza. Nel greco la parola esatto è uno che prende seme, un seed picker è la parola nel greco, che vuol dire tipo un buffone, un campagnolo, uno che non capisce niente. Come si può dire in italiano? Un campagnolo, un cofon. Ecco, questa è la parola perfetta. Un cafonge. Allora chiamavano Paolo un cafone. Ma che questo cafone giudei deve venire qua a raccontarci una nuova filosofia? C'era questi due figli di filosofi lì nella Grecia di quel tempo. Gli Epicuri erano seguaci di Epicurius. E la loro filosofia era che l'unico scopo nella vita era di cercare il piacere. Quindi beve, mangia, gode e l'eternità non ci pensiamo dopo. Quindi noi viviamo in una società molto epicuriana, direi. No? Questo è quello che il mondo ci insegna. Bevi, godi. Quando ero giovane, sex, drugs, rock and roll. Sesso, droga e rock and roll. Cercare solo piacere. I stoici invece erano panteisti. Voi sapete che cosa panteisti? Quello che credono in tanti dei. E credono che anche nella natura, per esempio l'albero è Dio, la pianta è Dio, la pietra è Dio, tutto è Dio. E anche oggi noi abbiamo tanti di questi. Ah, tutte le vie portano a Dio. Non importa, ognuno, l'importante è che uno è sincero. Ma io potrei prendere una bottiglia di veleno e sinceramente credere che posso berlo senza morire, ma che cosa accadrà se lo bevo? Io morirò, anche se io credo sinceramente che non morirò. Morirò. E quindi di essere sincero non è abbastanza, bisogna sapere quello che noi crediamo, in chi crediamo e perché crediamo. Quindi c'erano questi filosofi, volevano sentire che cosa vuol dire questo ciarlatano, questo cafone, e gli altri, egli pare essere un annunciatore di divinità stranieri, quindi un altro Dio che non abbiamo, di cui non abbiamo sentito. Perché annunciava loro Gesù e la resurrezione. Quindi una cosa, noi annunciamo Gesù. Anche ieri eravamo al locale. Sì, ieri. Ieri eravamo lì a lavorare in locale. È venuto un testimone di Geova a trovarci. E lui un po' cercava di battere la nostra religione evangelica. E io ho detto a questo uomo, ho detto, guarda, lei può venire nella nostra chiesa anche per 20 anni, può battezzarsi e può pure andare all'inferno. Perché non è la nostra religione, come tu lo chiami, che salva, ma è Gesù Cristo. E poi ho citato quel versetto che amo, chi è il figlio alla vita. E ho chiesto a questo uomo, come si chiama Paolo? Bruno, ecco. Ho detto, Bruno, tu hai il figlio di Dio. Questa è l'unica cosa che importa, se tu hai il figlio di Dio o no. Ma io non voglio difendere la religione evangelica, perché siamo umani, ci sono tanti anche cose sbagliate anche nella nostra comunità. Quindi non mi metto a difendere la religione evangelica come lui la chiama. Ma io proclamo Gesù Cristo e la salvezza in Lui per la grazia di Dio. E ho detto, tu hai bisogno di Gesù Cristo. Io non voglio convincerti mentalmente, non voglio vincere un dibattito con te, ma voglio che tu conosci l'unico vero Dio. Poi lui dopo un po' è scappato perché ha visto che con noi non c'era un via di riuscire a convincerci. Ma anche Paolo annunciava Gesù, la resurrezione, la potenza di Dio. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi. Quindi hanno condotto in questa arena, questa specie di... era la collina di Mars, di Marte, una collina molto famosa lì a Atena, dove tutti i filosofi e tipo il consiglio comunale discutevano le cose. Quindi tutti i pezzi grossi erano lì e hanno portato Paolo lì per proporre la sua nuova dottrina, poiché tu recchi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significa queste cose. Or tutti gli Atenesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Quindi c'era tanto tempo libero a Atena. Puoi chiudere la porta, Gioele? E anche nella nostra cultura occidentale a volte forse c'è troppo tempo di solo chiacchierare, sussurrare. È un grave segno di malattia in una società quando c'è tutto questo tempo libero. E una cosa interessante, quando ho letto questo, uno dei motivi per cui Dio ha giudicato Sodoma e Gomorra, qual era il motivo? Voi sapete? Il motivo per cui Dio ha giudicato Sodoma e Gomorra? Nessuno sa. Peccato, sicuramente, ma era un peccato? L'omosessualità. I sodomiti vuol dire omosessuali. Quindi questo è il peccato maggiore, ma in Ezechiele è scritto che Dio ha giudicato quel paese anche per l'abbondanza del pane e il tempo idolo, come si dice? No, il tempo libero, il tempo che non facevano niente di buono, troppo tempo libero avevano. Allora Paolo, versetto 22, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Atenese, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Quindi immaginate questa città di Atena. Avevano Zeus, avevano Neptune, avevano tutti questi dei greci che voi conoscete, no? Avete studiato anche in scuola. E solo per tenere tutte le basi coperte, non vogliamo sbagliare, vogliamo adorare tutti i dei.

Certi, abbiamo l'assicurazione da tutte le parti, ma purtroppo avere l'assicurazione da tutte le parti vuol dire non averla da nessuna parte. E quindi gli Atenesi hanno detto: abbiamo tutti questi dei, questi idoli, mettiamo uno anche a quelli che non conosciamo, così adoriamo anche lui. È anche bello qui, nella predicazione di Paolo, abbiamo visto già in questo studio di Atti che lui con gli ebrei cominciava sempre con la parola profetica del Vecchio Testamento, provando che Gesù era il Messia. Ma noi vediamo che con i gentili non cita neanche un versetto del Vecchio Testamento. Quindi lui li parla dove si trovano. E io penso che anche questo è molto importante nell'evangelizzazione. Non possiamo avere un metodo timbrato che usiamo per tutta la gente, ma quando incontriamo le persone, magari un contadino come Gesù, molti di israeliti erano contadini, quindi lui parlava del seme del seminatore, parlava, usava parabole della campagna, della pesca, in modo che la gente poteva capire il suo messaggio nel loro circostanze. E anche qui Paolo non è arrivato lì a Atene: no, sbagliate, idolatri, come tante volte succede in Italia. No, io ho visto tante volte evangelici, è sbagliato che uno adori idoli, non, questo non mettiamo in dubbio, però tante volte abbiamo un approach, come si dice approach in italiano? Un approccio così violenta, così, sono così aggressivo verso i cattolici. È importante ricordare che tutti voi eravate cattolici prima, giusto? Io no, ma era peggio di un cattolico, quindi è importante ricordare che anche tutti noi una volta camminavamo nella tenebra, una volta non conoscevamo il Signore. E Paolo qui non aveva un metodo aggressivo, lui non secondava quello che facevano, questo è sicuro. Noi non dobbiamo mai secondare il peccato e l'idolatria, ma non dobbiamo neanche il primo impatto con la gente ammazzarli, perché in America abbiamo un detto che Roma non è stato costruito in un giorno. Anche qui avete questo detto. Quando uno sta facendo un lavoro magari in casa, dice: ma ancora fai questo? Ma Roma non era costruito in un giorno, ci vuole tempo. E come Roma non è stato costruito in un giorno, anche la religione della Roma non sarà neanche demolita in un giorno. La gente ci ha messo tanto tempo a credere quello che crede, no? E noi seminiamo, noi innaffiamo, piano piano, la parola di Dio. Ma anche Paolo non ha avuto questo metodo aggressivo. Lui ha detto: Atenese, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Siete religiosi, ma non conoscete l'unico vero Dio. E io penso che lui in questo proclamava agli Atenesi: siete religiosi, ma non serve niente se non conoscete l'unico vero Dio. Come voi sapete, i greci avevano tanti dei, c'era Zeus, c'era Nettuno, quello del mare. Nella religione greca ogni dio aveva un po' il suo settore, diciamo. Ma qui Paolo, nella sua predicazione, dice: voi avete questa statua scritto sotto al Dio sconosciuto. Secondo me il Signore ha messo dentro il cuore di qualche artefice pagano di fare quella cosa, in modo che il momento che Paolo arrivava lì, lui aveva un spunto per la sua predica. E lui ha detto: questo Dio sconosciuto, voi adorate tutti questi idoli, ma l'unico vero Dio non avete conosciuto, e io sono qua per annunziarvi questo Dio che da voi è sconosciuto. E in versetto 24 comincia la sua predica e dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatti di man di uomo.
Quindi non come

0: La religione greca, che c'era Nettuno, il mare, c'era Zeus sopra il cielo, c'era questo sopra l'Hades, il luogo dei morti. Chi era sopra Hades? Boh, non mi ricordo. Comunque, lui ha detto, questo Dio sconosciuto è il Dio del cielo, della terra, di tutto l'universo. È l'unico vero Dio. E lui ha creato ogni cosa. Lui non dimora nei tempi che voi avete fatto. Lui dimora in tutto l'universo. E non è servito dalle mani di uomini, come se avessi bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Quindi non è servito dalle mani di uomini, questo che cosa potrebbe dire? Che cosa significa? In Italia non hanno questa usanza di portare idoli cibo. Ma nei paesi pagani, se tu vai in India, loro portano cibo ai idoli. E tu vai in questi tempi e tu vedi queste offerte di cibo che portano lì. E sicuramente anche nella Grecia c'era questa usanza. Gli uomini con le loro mani portavano queste offerte a Dio. Ma lui disse, questo Dio sconosciuto da voi non ha bisogno di essere sfamato da voi. Non ha bisogno di voi completamente, ma voi avete bisogno di Lui. È Lui che vi dà la vita, il fiato. Abbiamo cantato la tua presenza in me, è come l'aria. Qualcuno ha mai sentito di soffocarsi? Nessuno. Io una volta ero in Nepal e come stavamo lì aspettando di rinnovare i nostri visti per rientrare all'India, un giorno libero abbiamo deciso di andare giù questo fiume nell'Himalaya col gomone. Sai, quelle che vanno sopra 20 persone. E questo fiume era molto pericoloso, molto pericoloso. Era nel tempo del pieno di questo fiume. E non mento di dire che in questo fiume c'erano onde alte come questo soffitto. E questa barca andava sopra. Io in America facevo questo sport. E questo fiume mi ha fatto paura. Che ho fatto già tanti fiumi. E dopo un po' siamo arrivati a un punto che c'erano tante di queste onde altissime e quindi la barca andava così, avete visto nei film come fanno. A un certo punto questa barca si è sfondata dentro un buco della cosa e l'onda che era davanti a noi si era crollata dentro la barca. Quindi tutta l'acqua di questa onda enorme ha riempito la parte davanti di questa barca e tutta la barca, immaginate una barca con 20 persone, era grande, si è capovolto così, si è messo sotto sopra e quelle che erano indietro sono stati lanciati ma tanto distante. Io sono andato dentro l'acqua e la barca è andata sopra di me e quindi vi dico, mi ha fatto una paura e io non avevo ossigeno. E guarda, quando uno pensa di morire, c'è l'ossigeno, puoi mancare solo poco tempo senza vivere. E una delle ragazze, io sono poi uscito, lei è rimasta ancora più tempo di tutti di noi sotto e poi alla fine siamo riusciti a tirarla fuori. Lei era così spaventata, volevo prendere il primo aereo per tornare in Italia, lei era un'italiana. Ma Dio ci dà l'aria, l'alito. La Bibbia parla di Gesù che lui è la luce che illumina ogni uomo. Non vuol dire che ogni uomo ha Gesù dentro di sé, e poi toccheremo questo soggetto un po' più avanti. Ma quel scintille di vita è da Dio. Dio anima ogni uomo, Dio dà la vita a ogni uomo e lo respiro. Versetto 26. Ora egli ha tratto da un solo tutte le stirpi dei uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Quindi Paolo comincia con i greci proprio dall'inizio. Non so se avete notato nella sua predicazione. Prima il Dio creatore, poi parte con la Genesi. Adamo. Tutti gli uomini sono nati di un uomo, Adamo. E a volte anche noi, quando evangelizziamo la gente, dobbiamo partire proprio da capo. Tante volte noi, Gesù morto, risuscitato per i tuoi peccati, vuoi accettarlo? Forse Dobbiamo cominciare un po' prima, spiegarle, avere pazienza, preghiera. Versetto 27, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi. E quindi come trovarlo a tastoni? Com'è in italiano? Che cosa vuol dire questo? Col tocco, come uno cieco. Un cieco trova le cose così. E noi eravamo ciechi. Gli uomini sono ciechi e loro cercano Dio, magari in tanti modi diversi. Ma il Signore è vicino a ognuno di loro, basta una preghiera. Dio è lontano, una preghiera da ognuno di noi. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo come persino alcune... Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo... Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche suoi progeni. Quindi Paolo nella sua predica ha citato anche una cosa del mondo. È possibile. Essendo dunque noi progeni di Dio, non dobbiamo stimare che la dieta sia simile a l'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura di arte, di invenzione umana, ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. E quindi volevo esaminare un po' questi versetti perché alcuni potrebbero confondersi pensando che Paolo qui sta dicendo che tutti gli uomini sono figli di Dio. Voi avete compreso questo leggendo questi versetti? Quelli del New Age usano questi versetti per dire che, vedi, anche Paolo ha detto che noi siamo tutti figli di Dio, tutti progeni di Dio. Ma non è questo quello che Paolo voleva dire. Lui sta riferendo al versetto 26. Egli ha tratto un solo da tutte le serpi dell'uomo, da un sangue, è scritto nel greco, e sta dicendo come siamo tutti discendenti di Adamo. E Adamo è stato creato da Dio. Scritto anche che lui era il figlio di Dio nella genealogia di Gesù Cristo. Scritto che Adamo era il figlio di Dio. Quindi in questo senso siamo progeni di Dio. Nel senso che lui ha creato Adamo e noi siamo tutti discendenti suoi. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, versetto 44, Gesù qui parlava con i farisei. Cominciamo in versetto 42. Allora Gesù disse a loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono preceduto e sono venuto da Dio. Ma non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete del diavolo, che è vostro padre. Ai, ai, ai, Gesù era duro. Immaginate, andiamo in piazza. Voi siete del diavolo e il diavolo è vostro padre. Per questo volevano ammazzarlo. Ma era la verità. Gesù non ha mai detto una bugia, giusto? Quindi se Gesù ha detto che questi qua, il loro padre era Satana, è così. E purtroppo devo dirvi che era così anche con noi. Mi dispiace dirvi questo. Tante volte noi crediamo che eravamo grandi amici di Dio, ma non è così. Voi siete del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre delle menzogne. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. In Romani capitolo 5, versetto 10, l'Apostolo Paolo dichiara che noi, prima di conoscere Gesù, eravamo nemici di Dio. Tu ritenevi di essere nemico di Dio, prima di conoscerlo. Qualcuno? Io no. Io ero bravo, non avevo mai ammazzato nessuno. Ero un grande amico di Dio, ma la parola di Dio dichiara diversamente. Cominciamo al versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificato nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Quindi purtroppo devo dirvi questo, che eravamo del diavolo, eravamo nemici di Dio. In Efesini 2, un po' più avanti, per chi c'era in tramonti abbiamo letto questi versetti. Versetto 1, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Quindi noi eravamo nel peccato, era Satana che ci guidava nel peccato. Secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Quindi quando i tuoi parenti e i tuoi amici ti attaccano, riconosci, come ha detto anche Phil, la nostra battaglia non è contro carne e sangue. È un nemico che opera attraverso di loro per stuzzicarvi a capite a qualcuno o solo a me. Il nemico lavora attraverso di loro per attaccarci, fra i quali anche noi tutti un tempo, quindi Paolo riconosce, una volta tutti noi eravamo così. Vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche altri. Quindi la nostra natura, noi eravamo oggetti dell'ira di Dio, il giudizio di Dio. Quelli che non conoscono il Signore sono già giudicati. L'ira di Dio posa su di loro, la sentenza di morte è già sulla loro vita. Perciò noi siamo chiamati di annunciare che Cristo ha pagato questa penalità che è sopra di loro. Ma Dio, versetto 4, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Quindi noi eravamo nemici, eravamo figli di ira, eravamo figli del diavolo, ma Dio, che è ricco in misericordia, ha avuto pietà di noi. Non solo ci ha perdonato, ci ha salvato, ci è risuscitato, ma noi siamo seduti in luoghi celesti in Cristo. In questo momento tu credi di essere seduto qui a Montebelluna, ma nel regno spirituale tu sei lì già. Non chiedermi di spiegarvelo, ma è così. Paolo qui usa questo verbo fatti sedere del passato, quindi una cosa già fatta in Cristo, perché Cristo è seduto alla destra di Dio, giusto? E Efesini, la tema di capitolo 1, 2, 3, è in Lui, in Cristo, abbiamo tutte queste cose. Quindi noi siamo in Lui adesso, mentre Lui è seduto alla destra di Dio, spiritualmente parlando. Quindi non è vero quello che dicono i New Age, perché il pensiero è molto diffuso nel mondo oggi. Ah, siamo tutti figli di Dio. E io ho visto anche credenti che sono un po' confusi riguardo questa cosa, ma chiaramente dalla parola di Dio, prima di conoscere il Signore, non eravamo figli di Dio, eravamo figli di ira, eravamo nemici di Dio, ma adesso noi siamo figli di Dio. E in Romani 8, Adesso vogliamo vedere alcuni versetti che confermano perché siamo figli di Dio. E poi avrò quasi concluso. Forse. Romani 8, versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Voi avete questa testimonianza questa sera? Tutti. Dovete averlo. Se non ce l'hai, forse non hai la vita eterna. Io non posso dire a nessuno, tu hai la vita eterna. Ognuno di noi dobbiamo saperlo. Perché lo Spirito Santo che è dentro di noi ci dà questa testimonianza che siamo figli suoi. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio. E coeredi di Cristo. Seppure soffriremo con Lui per essere anche con Lui glorificato. Quindi siamo coeredi con Gesù Cristo. Di tutta la bontà, la ricchezza e la potenza di Dio. In Galati capitolo 3, versetto 26, cominciamo al versetto 24, Galati 3, 24, cominciamo al 22, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi noi diventiamo figli di Dio. Non tutti gli esseri umani sono figli di Dio. Chi pone fede in Cristo diventa figlio di Dio. E poi l'ultimo versetto è 1 Giovanni capitolo 3, dove l'apostolo Giovanni ci spiega la differenza fra i figli di Satana e i figli di Dio. 1 Giovanni capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Quindi che privilegio che Dio ci ha dato. Noi eravamo figli di ira, nemici di Dio. Io non cercavo Dio. Anzi, io non volevo proprio sentire di Gesù Cristo, prima di conoscerlo. Ma Dio mi ha dato questo onore di essere chiamato suo figliolo, per la grazia di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è anche puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati e in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca o non vive continuamente nel peccato, sarebbe più corretto. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque commette il peccato è del diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Purtroppo questa traduzione Diodati non è perfetta in tutti questi versetti. Perché noi tutti pecchiamo, no? È vero. Quanti di voi non avete mai peccato dopo la vostra conversione? Nessuno di noi. Nel greco, in questo la luce sarebbe più corretto. È scritto: chiunque è nato da Dio non continua a vivere nel peccato. E quindi c'è una differenza. Un figlio di Dio può peccare, ma non può vivere continuamente nel peccato, nel rigetto di Cristo. Non è possibile. Se fa così vuol dire che non è un figlio di Dio. E noi vediamo nelle chiese persone che magari vengono, hanno una conversione emotiva, io dico, non si sono veramente convertiti nello spirito, nell'anima. Magari vengono lì, non so, vengono toccati nell'emozione, in tutto il hoopla, diciamo. Però dopo qualche anno, dopo un po' di tempo, come col seme che è stato seminato fra le pietre, non li vediamo più. Dopo qualche anno, ma come, tu una volta andavi in chiesa, tu... Ah no, non voglio più sentire. No. Secondo la Bibbia, quella persona non era mai un figlio di Dio. Tante volte, ma quello era un fratello, e poi... No, la Bibbia dice che non era un fratello, perché se era un fratello lui avrebbe continuato nel Signore. Versetto 10. Da questo si riconosco i figli di Dio e i figli del diavolo. Quindi anche qui vediamo, ci sono due partiti. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è l'annuncio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni e gli altri. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che anche per noi una volta tu eri il Dio sconosciuto. E noi come ciechi, Signore, magari con le mani cercavamo in qualche modo anche falso di trovarti, ma per la tua grande misericordia, Padre, ci hai salvato. Non perché siamo più bravi di altri, Padre, ma per la tua grande misericordia. E vogliamo ringraziarti, Padre. E ti chiediamo, Padre, di darci veramente quella sapienza che aveva l'Apostolo Paolo nel predicare la parola. Lui, guidato dal tuo spirito, dovunque andava, qualsiasi persona che lui incontrava aveva quella parola giusta. E Signore, anche noi vogliamo essere così. Quando evangelizziamo, quando parliamo con le persone, non vogliamo violentarli, aggredirli, ma vogliamo dimostrare veramente il tuo amore, la tua mansuetudine, la tua pazienza. Aiutaci, Signore, di aggiungere anche Atenesi qui in Italia e tutti gli altri uomini, Padre, contadini, industriali, con quel messaggio che tu hai per loro. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme, per la tua parola, Padre, che è meravigliosa, Padre, è potente e capace di cambiare la nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di poter condividere con te qualche pensiero sull'argomento «Chi è Gesù?» che stiamo esaminando da un po' di tempo. Fra qualche istante proporrò alla tua attenzione in modo particolare questo tema. Cristo e la creazione.

Avendo avuto più di un'occasione di percorrere, come si dice, in lungo e in largo l'Italia, ho avuto il privilegio di ammirare, per esempio, la bellezza delle Alpi, dove si erge maestosa la cima del Monte Cervino, che si specchia nelle acque del Lago Blu. Poi ho visto, per esempio, la piatta pianura padana, ma così ricca di varie colture, dal foraggio a certe specie di ortaggi. Ho visto l'Appennino, nella parte calabra, con montagne ricche di ginestre e di altre vegetazioni molto belle. Poi ho visto, per esempio, le grotte del Gargano nella Puglia. Ebbene, ho ammirato ovunque un paesaggio splendido, che era diverso ma ugualmente bello, con caratteristiche particolari adatte, per esempio, anche al clima così diverso della nostra nazione. Forse anche tu, se non hai visto di persona questi posti, li hai comunque visti su libri scolastici o su riviste, oppure guardando i programmi televisivi. Non ti sei mai chiesto chi è l'autore di questa creazione perfetta e così bella?

Forse non hai mai pensato a quanto ti ho chiesto. Forse hai già risposto alla mia domanda, accettando, avendo accettato, essendo convinto della teoria della evoluzione, molto in voga ai giorni nostri. Se queste sono le tue idee, fermati un attimo e ascolta con me quanto afferma la parola di Dio. Essa inizia con queste perentorie parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non ci sono dunque dubbi, perché la parola di Dio afferma a chiare lettere che Dio è il creatore. Ora qui voglio mettere l'accento sulla deità di Cristo e vedere i fatti biblici che evidenziano come Lui, unitamente alle altre persone della Trinità, abbia compiuto l'opera della creazione. La Scrittura non afferma, non dice qual è stata la parte di ognuna delle persone della Trinità nel compiere questa opera, però essa è attribuita variamente al Padre, allo Spirito Santo e appunto al Figlio, nelle citazioni, nei testi biblici che stiamo per leggere. Questo però non significa necessariamente che delle diverse parti della creazione sono attribuite alle tre persone, cioè per esempio una parte è stata fatta dal Padre, un'altra dal Figlio, un'altra dallo Spirito Santo, ma piuttosto questo significa che tutta l'opera è dell'Iddio uno e trino. Poi, nel considerare l'opera della creazione di Cristo come evidenza della sua deità, bisogna dire che come il mistero della redenzione, cioè dell'intervento di Cristo nella vita dell'uomo, nella sua liberazione dal peccato, dicevo, come questo mistero della redenzione è nascosto all'uomo naturale e può essere compreso soltanto per fede, così è dell'opera della creazione. Infatti si legge nella Bibbia: per fede intendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio. Ora, ci sono quattro testi biblici nel Nuovo Testamento che affermano che Cristo ha creato ogni cosa. È sufficiente già fare una semplice lettura per rendersi conto della profondità e della veridicità di queste affermazioni. Io commenterò soltanto uno di questi testi, e per qualche attimo soltanto. Comunque do lettura di tutti e quattro questi testi, a partire dal Vangelo di Giovanni, dove ce ne sono due nel primo capitolo. Dice, scrive l'Apostolo Giovanni: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Sta parlando della parola che è Cristo, ecco la ragione per cui è il femminile. E senza di lei, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo testo afferma che tutto è stato creato da Cristo e senza di lui niente è stato creato. Un secondo testo: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Un terzo testo nell'Epistola agli Ebrei, dove è ancora affermata la verità già espressa nelle precedenti citazioni. Infatti è scritto: tu, Signore, e questo brano si riferisce chiaramente all'Eterno Figlio, a Cristo, tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E infine il quarto testo biblico, nell'Epistola ai Colossesi, dove l'Apostolo Paolo dice di lui, di Cristo: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le visibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Queste parole affermano che egli non è soltanto il creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione, per mezzo di lui e per lui ed in vista di lui. In questo senso è sovrano sopra la natura. Tutto è stato creato da lui ed ogni cosa è centrata in lui, dipende da lui. E siccome ogni cosa nella creazione esiste per lui, ne consegue che tutto quello che è stato creato è buono in se stesso. Per esempio, anche se il nostro corpo possiede caratteristiche che sono la conseguenza della nostra natura peccaminosa, il corpo di per sé non è cattivo, anzi. Infatti il nostro corpo è stato creato in un modo perfetto. Ogni parte di esso fa parte di un piano meraviglioso della creazione del Signore, e tutte le parti del nostro corpo che funzionano così, in questo modo, ci stupiscono, è vero, quando noi le studiamo, quando approfondiamo questa parte della medicina. Soltanto che è chiaro che il nostro corpo è soggetto al decadimento fisico, al deperimento fisico, alla malattia, eccetera. Tutto questo
è la conseguenza della nostra natura peccaminosa, e la natura malvagia è sorta dopo la caduta. Ma l'uomo era stato creato perfetto ad immagine e somiglianza di Dio, senza nessun problema, anche appunto dal punto di vista fisico. Allora, deduciamo da tutto questo che quello che è stato creato, tutto quello che è stato creato, è buono in se stesso. E così potremmo dilungarci a lungo in molti esempi. Ma a qualcuno potrebbe venire un pensiero o un dubbio intorno, per esempio, a Satana, l'avversario. Ora, la Bibbia afferma che Lucifero e i suoi alcuni angeli furono creati come speciali servitori di Dio, ma poi caddero. Lucifero cadde a causa del suo orgoglio, come è scritto nei libri dei profeta Isaia ed Ezechiele, ma inizialmente e lui ed i suoi accoliti, cioè alcuni di questi angeli, o meglio questi angeli che poi l'hanno seguito nella sua caduta, furono creati come speciali servitori di Dio, ma non è Dio l'autore del male. Tutti questi pensieri sulla creazione fanno pensare alla grandezza della creazione di Dio e al fatto che Cristo non è soltanto il creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Ed egli ha fatto ogni cosa bene. Questo è anche un altro punto di estrema importanza da sottolineare. Per concludere, Dio è il creatore. Cristo, unitamente al Padre e dallo Spirito Santo, ha compiuto l'opera della creazione. Ciò evidenzia non solo che Lui è Dio e quindi non ha avuto un inizio, ma che è sempre esistito dall'eternità. Nella Bibbia leggiamo ancora che un giorno la creatura si è ribellata al Creatore e pertanto ha interrotto l'unione con Lui, è separata da Lui, da Dio. Egli però, nella sua infinita grazia, ha reso possibile il ricongiungimento. Come? Grazie al sacrificio di Cristo in croce e all'accettazione per fede di esso. Chiunque agisce così diventa una nuova creatura, e la Bibbia dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Credere che Cristo, unicamente al Padre dallo Spirito Santo, è il Creatore non è sufficiente per avere la certezza della vita eterna. Essa è posseduta solo dalle nuove creature. Caro ascoltatore, sei tu una di queste persone?

Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. È giunto ora il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: a Tu per Tu con la Bibbia, un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un augurio di buon ascolto a tutte le amiche e gli amici che si preparano a passare questo tempo con noi. Vi presentiamo a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Pensate che sia possibile dare del bugiardo a Dio? Non sto parlando degli atei che lo negano, di coloro che hanno tanto poco rispetto per lui da bestemmiarlo e insultarlo continuamente. Ma parliamo proprio di persone per bene che credono all'esistenza di Dio, che sono anche religiose. Ebbene, ci sono persone così che danno del bugiardo a Dio. Lo fanno tutte le volte che dicono: ma io non ho fatto niente di male, non pecco, non sono mica un assassino o uno scassinatore di banche, mi comporto più che decentemente. Certo, qualche sbaglio lo faccio anch'io, ma parlare di peccato è un po' troppo. Avete mai sentito una brava persona affermare questo? O forse lo avete detto anche voi? Bene, la Bibbia dice chiaramente: se diciamo di non avere peccato, facciamo Dio bugiardo. Il Signore, nella sua parola, afferma chiaramente che ogni essere umano, uomo, donna, bambino, nasce peccatore, cioè con una natura che ha in sé il germe del peccato e perciò è già condannato agli occhi di un Dio giusto e santo. Per questo la salvezza non dipende da noi, ma dalla grazia di Dio che ci offre il mezzo di essere perdonati e trasformati. Non pensate che questo sia un argomento molto importante, una verità che può cambiare la vostra vita? Se volete parlarne, scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. L'espressione approfittare di può essere usata in due modi. Uno si riferisce a quelle persone che cercano di manovrare le cose in un certo modo, spesso a spese degli altri. Questo non può mai essere il modo di fare di un cristiano. È sbagliato trarre dei vantaggi con un simile modo di agire. Il secondo modo invece significa trarre profitto di cose che sono per il nostro bene e anche per quello degli altri e per il progresso del Vangelo di Gesù Cristo. Questo ogni cristiano dovrebbe farlo. Il cristiano che approfitta della possibilità di istruirsi, di prepararsi per un lavoro, di fare esperienze utili, di accogliere insegnamenti e consigli, si comporta saggiamente. E nel versetto che abbiamo letto prima si parla di un'opportunità molto importante per ogni cristiano che lo dovrebbe tenere presente. Quando si presenta una situazione in cui possiamo parlare agli altri della nostra fede in Gesù Cristo, dobbiamo approfittarne.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Continuiamo l'esame delle verità concernenti l'inerranza delle scritture per sottolinearne ancora due aspetti. L'inerranza abbraccia l'insieme del messaggio biblico e non solo ciò che riguarda la fede e la morale. Altrimenti non dovremmo forse ammettere che la scrittura è fallibile negli altri campi? Prendiamo ad esempio la storia. Dio è intervenuto quaggiù. Il suo piano di redenzione mediante l'incarnazione si è realizzato per mezzo di fatti storici precisi. Se la Bibbia si sbagliasse su questi fatti, su che cosa si baserebbe la nostra fede? Si noti ciò che Paolo dice della risurrezione di Cristo, come pure degli avvenimenti della storia di Israele. D'altra parte, i fatti storici sono così intimamente legati alle realtà spirituali che sarebbe molto difficile dissociarli. Abbiamo visto questo anche nel caso del racconto della creazione che tocca il regno delle scienze naturali, geologia, astronomia, biologia. Questo racconto, come quello del paradiso, della caduta, del diluvio, sono stati confermati da Cristo e dagli apostoli. Se non vogliamo considerarli dei miti, come possiamo separare questi racconti dagli insegnamenti spirituali che contengono?
1: Precisiamo intanto che per noi l'inerranza si basa sul testo stesso e non sulle interpretazioni a volte assurde che gli sono state date. In fatto di geografia, nello stesso modo, la straordinaria esattezza della scrittura è confermata dall'archeologia e da una migliore conoscenza dell'antichità. Ancora una parola sull'espressione contenuta nelle più antiche come nelle più recenti confessioni di fede. La scrittura è la parola di Dio, sola regola infallibile per ciò che riguarda la fede e la morale. A questo punto vogliamo anche dire che la Bibbia non pretende di essere un manuale di scienza. Il suo dominio per eccellenza è quello della fede e della morale. È un libro di salvezza e quindi il suo scopo è quello di condurci a Dio, aiutarci a vivere con Lui qui sulla terra e per sempre in cielo. Ecco perché nel suo caso le questioni scientifiche sono di secondaria importanza. Con questo siamo perfettamente d'accordo.
0: L'inerranza non comporta l'onniscienza degli autori biblici. Essi non conoscevano tutte le verità sui soggetti trattati. Le loro affermazioni potevano essere vere, senza però essere complete. Il fatto che ci siano quattro Vangeli illustra bene questo principio. Ciascuno di essi completa, amplia, perfeziona la stessa immagine. Questo principio spiega anche perché la Bibbia non ci dia sempre il racconto di un avvenimento o l'enunciazione di una verità in maniera totale e assoluta, come ci attenderemmo nel caso che i suoi autori fossero onniscienti. La scrittura è stata scritta per mezzo di uomini, preservata dall'errore, ma non dotata della capacità di comprensione propria di Dio. D'altronde, non era necessario per lo scopo degli Evangeli dire assolutamente tutto nei loro racconti. Per esempio, i Vangeli praticamente non parlano di Gesù dopo i 12 anni, fino al momento del suo battesimo amministratogli da Giovanni Battista. Dei racconti sulla giovinezza di Gesù potrebbero soddisfare la curiosità popolare, come testimoniano i Vangeli apocrifi, ma non sarebbero stati necessari dal punto di vista dello Spirito Santo e degli autori stessi.
1: Parliamo ora delle obiezioni contro l'inerranza. L'inerranza è stata messa in discussione più di qualsiasi altro punto della dottrina dell'ispirazione. Esaminiamo le obiezioni principali. L'inerranza sarebbe inconciliabile con la natura umana degli autori biblici. Errare è umano e tutto ciò che è umano è imperfetto. La Bibbia non è caduta dal cielo, ma Dio ha usato degli uomini affinché essa fosse scritta come un artista è limitato nella sua espressione dal materiale a sua disposizione. Un ragionamento del genere è giusto se si tiene presente della caduta, ma non se si tiene conto dell'onnipotenza di Dio e del suo intervento nella redenzione. Come la rivelazione è un suo miracolo, l'ispirazione che preserva lo scrittore sacro dall'errore ne è un altro. Se l'utilizzazione della natura umana avesse comportato necessariamente la possibilità del peccato, allora Gesù Cristo non sarebbe potuto essere un Salvatore perfetto, ed è questo proprio quello che affermano gli increduli. Abbiamo già notato che se gli autori sacri fossero stati abbandonati alla loro fallibilità naturale, questa si sarebbe necessariamente estesa a tutti i campi, da quello spirituale a quello storico e scientifico. Al contrario, se essi sono inerranti per quanto riguarda le verità spirituali, perché non potrebbero esserlo anche in altri campi? Se dovessimo tener conto della fallibilità umana nella redazione del testo biblico, ancora una volta, come potremmo distinguere il vero dal falso, noi che siamo a nostra volta fallibili? Non ci resta altro che lo scetticismo.

Gentilissimi ascoltatori, anch'io desidero porgervi il mio saluto nel Signore, invitandovi a riflettere su quanto diremo nel corso di questa conversazione. Naturalmente non vogliamo imporvi le nostre idee o le nostre interpretazioni del Vangelo, ma testimoniare di esso. Non è possibile tacere di fronte a quello che abbiamo personalmente scoperto leggendo la parola di Dio. E poiché si tratta di qualche cosa che ha rivoluzionato positivamente la nostra vita, sentiamo il dovere di condividere queste verità anche con voi, precisando subito che tutto questo è avvenuto non perché abbiamo seguito le prescrizioni di un gruppo religioso o perché ci siamo adeguati a dei precetti umani, ma perché abbiamo scoperto che Dio è una realtà vivente e possiamo avere con Lui un rapporto personale, diretto e non mediato da altre persone o organizzazioni religiose. Abbiamo scoperto che la risurrezione di Gesù Cristo è veramente qualcosa di reale e di concreto, non solo perché è scritto negli Evangeli, ma perché lo abbiamo incontrato nella nostra vita ed ora Egli agisce e vive in noi, anche se talvolta noi oscuriamo o impediamo la sua piena manifestazione. E tutto questo non è monopolio nostro, ma è anche per tutti voi. Ed è questa la ragione per cui ve ne parliamo. Quindi, se sorgono degli interrogativi, non abbiate timore di scriverci personalmente. Prima di proseguire, ci fermiamo per uno stacco musicale.

Carissimi amici che siete in ascolto, continuiamo ora con la nostra consueta conversazione biblica, nella quale cerchiamo di riflettere sui grandi temi della fede cristiana. Gli uomini del nostro tempo sono grandemente interessati alla politica perché si attendono da essa la soluzione dei loro problemi. Ma io credo che al di sopra di tutto questo noi abbiamo bisogno di guardare in alto verso il Signore Dio, creatore del cielo e della terra, perché solo da Lui può venire la soluzione dei nostri problemi. Dobbiamo dire che se in questa nostra società materialistica e secolarizzata vi è così poco interesse per Dio, è perché in realtà non lo si conosce. Già al tempo di Gesù vi fu un discepolo di nome Filippo che un giorno disse a Gesù: «Signore, mostraci il Padre». Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?

biardo dai capelli bianchi. Ma Dio non ha forma né corpo, egli è spirito. Agli israeliti che udirono la voce di Dio al monte Sinai, Mosè disse: voi non vedeste alcuna figura. D'altronde, lo stesso Dio ha detto a Mosè: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. La natura di Dio è totalmente spirituale. Egli è il Dio invisibile che nessun uomo ha mai veduto né può vedere. Dio può essere conosciuto soltanto se lui stesso decide di rivelarsi e di farsi conoscere. E come ci spiega con chiarezza l'Evangelo, Dio si è rivelato tramite la persona di Gesù Cristo. L'Evangelista Giovanni scriverà, per rivelazione divina: nessuno ha mai veduto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quel che lo ha fatto conoscere. Noi possiamo realmente affermare che Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Ora, l'immagine è la rappresentazione fedele di una persona o di un oggetto, mentre la somiglianza ne dà solo qualche aspetto. Un'immagine è fatta per essere vista e per rappresentare qualcuno o qualcosa che per un qualche motivo non è visibile. Così, mentre Dio è invisibile a tutta la creazione nei cieli e sulla terra, ecco che il Figlio del suo amore lo rivela. Il Figlio, che è eternamente nell'intimità del Padre, che è egli stesso Dio, diventato uomo senza cessare di essere Dio. Egli fa conoscere Dio il Padre in tutti i suoi caratteri ed i suoi attributi. Quindi conoscere Dio non è una cosa impossibile, perché è sufficiente indirizzare il nostro sguardo a Gesù Cristo, così come viene descritto dalle pagine dell'Evangelo. Ed in quelle pagine non solo scopriremo che egli ha preso un corpo simile al nostro per avere una conoscenza diretta della nostra umanità e dei nostri limiti, ma ha soprattutto messo in evidenza la sua gloria, vivendo in perfetta comunione con il Padre. Ed in questa posizione Gesù ha espresso tutte le virtù divine, come la grazia, la misericordia, la compassione, l'amore, la verità e la sua potenza. Così ogni volta che il nostro sguardo si ferma su di lui, in realtà contempla la gloria e lo splendore del Padre Celeste. Non è forse questo quello di cui abbiamo bisogno? L'Apostolo Paolo dirà in una delle sue lettere: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Adesso vogliamo proseguire parlando di un argomento che dovrebbe stare a cuore a tutti quanti, non fosse altro che per realizzare quella pace e quella serenità che tutti vanno cercando. Desidero parlarvi delle indicazioni divine per un matrimonio felice. Quanta tristezza e quante amarezze su una realtà che dovrebbe riempire di felicità. Perché questo avviene? Perché noi uomini crediamo di poter fare senza Dio, mentre invece abbiamo grandemente bisogno di Lui. In genere noi esseri umani ci rendiamo conto che l'educazione plasma il futuro dell'individuo ed è dunque necessaria. Colui che afferma che l'educazione è cosa superflua perché l'uomo sa decidere istintivamente ciò che è giusto ha perso il senso della realtà. Quando però si parla del futuro, tutti sono d'accordo che dovrebbe essere il più sicuro possibile e privo di preoccupazioni. Non ce l'auguriamo così? Tuttavia, per raggiungere quel proposito, si è costretti ad affrontare ed accettare ciò che forse si preferirebbe evitare, come frequentare la scuola, studiare, impegnarsi con diligenza, acquisire nuove cognizioni, non solo di cultura, ma anche di civismo. Ma prima di proseguire, fermiamoci ora per il nostro stacco musicale.

Stavamo dicendo che per fare progressi abbiamo bisogno di istruirci. Questo aspetto viene sottolineato persino da alcune massime quasi proverbiali che affermano: non impariamo per la scuola, ma per la vita. Oppure sapere è potere. O ancora, le tue conoscenze devono superare quelle dei tuoi genitori. Ai nostri giorni, in questi tempi super tecnologici, siamo letteralmente sommersi dai cosiddetti prodotti educativi. Ci sono bambini che soffrono perché sono offerti loro molti e svariati mezzi per educare e sviluppare la mente, ma pochissimi che soddisfano i bisogni dell'anima. Sempre più persone sono scettiche e dubitano che con questi metodi diventeremo padroni del futuro. Ed hanno ragione, perché quando si osservano i risultati qualche dubbio sorge. E allora dobbiamo chiederci in quale posizione si trova l'educazione cristiana, ossia quell'insieme di insegnamenti che ci provengono dalla Bibbia e che riguardano la vita di famiglia. Anche in questo ambito bisogna acquisire metodi e sapienza per cavarsela nella vita. Ciò nonostante, non è questo che conta. Non è la vastità delle nostre cognizioni che ha maggiore importanza, ma che l'uomo sappia ascoltare ciò che il suo creatore vuole da lui. Questo è l'essenziale, l'unica vera lezione che l'uomo deve imparare. Infatti, avendoci creati, egli sa come siamo fatti, quali sentimenti siamo in grado di nutrire, quali reazioni possiamo provare, e così ci vengono date indicazioni che sono realmente adatte alla vita quotidiana. Conoscere l'ordine e la volontà divina è la fonte di ogni sapienza. In quale altro libro, se non la Bibbia, l'uomo scopre i pensieri e la volontà di Dio? Le Sacre Scritture sono una miniera di consigli, modelli e risposte per le nostre domande. Là troviamo tutte le risposte giuste, comprese quelle che riguardano l'educazione dei figli nel focolare della famiglia benedetta da Dio. Per esempio, leggere le Scritture ai propri figli è una fonte di ineguagliabile benedizione. Ebbene, cari amici, sapendo questo, non vorreste recare alla vostra famiglia le benedizioni della parola di Dio leggendola ed ascoltandola? Adesso vogliamo leggere dalla Bibbia, nel libro dell'Esodo, al capitolo 12. Gli egiziani fecero pressione sul popolo perché affrettassero la loro partenza dal paese, perché dicevano: qui moriamo tutti. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè: domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. E il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani. Queste parole del libro dell'Esodo ci rivelano chiaramente che quando il Signore decide una cosa, questa si compie improrogabilmente. Purtroppo accade che noi interpretiamo male le attese di Dio. Così, invece di apprezzare la sua pazienza, che vuole indurre l'uomo al ravvedimento, lo giudichiamo alla stregua di un genitore che pronuncia severe minacce nei confronti del figlio disubbidiente, senza avere nessuna intenzione di fare quello che dice. Ma Dio non è così. Se i suoi giudizi annunciati non si compiono immediatamente, è solo perché nella sua divina pazienza vuole dare all'individuo il tempo per riflettere. Ma nessuno si illuda pensando che questa pazienza duri all'infinito. Noi uomini siamo quelli dei rinvii. Così, di rinvio in rinvio, non si fa più nulla di quello che si era detto.
Quale deve essere stato lo stupore del faraone nello scoprire che Dio stava facendo sul serio? Tutto d'un tratto, nel momento fissato da Dio, si ebbe la morte di tutti i primogeniti d'Egitto. Una catastrofe immensa che ha costretto il faraone a sollecitare la partenza degli israeliti. Ma dopo l'intervento del faraone vi è quello degli egiziani che ripetono la richiesta del loro re. Vogliono che questi israeliti se ne vadano al più presto. Anche loro pagano lo stesso prezzo del faraone e devono dire: qui moriamo tutti. Questo rivela che, sebbene la Bibbia sottolinei soprattutto la responsabilità di Faraone, anche la popolazione era consenziente e sosteneva la sua politica. Questo particolare sottolinea fortemente la responsabilità individuale delle persone. Nessuno può dare la colpa agli altri. Quando avviene qualcosa si cerca sempre di addossare le responsabilità agli altri, ma il Signore, che legge e conosce i pensieri del cuore, sa come comportarsi. Noi cerchiamo di sfuggire alle maglie della legge terrena, ma è scritto che non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Inoltre, questa reazione degli egiziani ci mostra pure che non ci può essere comunione fra il popolo di Dio e quello del diavolo. Esiste un rifiuto. Gesù ha detto: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, perciò il mondo vi odia. Se siamo accettati, è perché ci siamo compromessi. Siamo pronti ad accettare l'emarginazione dei nostri contemporanei per schierarci decisamente dalla parte del Signore? In fondo, questi egiziani hanno dimostrato che ci sono solo due possibilità: o essere per il Signore oppure contro di Lui.

0: Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo 14. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimoravano quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nella città di Liaconia, Listra e Derba e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora, in Listra v'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi, e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in pie». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua liaconica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini nella stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». e dicendo queste cose a malapena trattennero le turbe dal sacrificar loro. Or sopraggiunsero quivi dei giudei da Antiochia, da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, a Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Ed attraversata la Pisidia vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga discesero ad Attalia, e di lì navigarono verso ad Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro e come aveva aperta la porta della fede ai gentili, e stettero non poco tempo con i discepoli.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E bentornati amici in ascolto, ben ritrovati se siete rimasti con noi fin dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Mario Pieri ancora in vostra compagnia, staremo assieme ancora un'altra mezz'oretta e questa volta con il programma Contrappunti, come ha detto la sigla. Mi auguro che possiate restare con me, faremo alcune considerazioni oggi che spero siano di aiuto, di incoraggiamento per voi che mi state ascoltando. Tanto per cominciare, ho scelto oggi, proprio per iniziare il programma di oggi, una bellissima canzone, una canzone di Stephen Curtis Chapman, che già sicuramente vi ho proposto anche in passato. Si intitola Be Still and Know, cioè sta tranquillo e sappi che io sono Dio. Una canzone che prende spunto da due passi della scrittura, dal Salmo 46 per la precisione, dal versetto 10 e dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 2 versetto 13. Ve la propongo subito, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto, mi raccomando, restate in mia compagnia.

Ecco, allora ditemi voi se non era veramente una bella canzone quella che vi ho proposto. Le parole sono ancora più belle e, come promesso, le vediamo adesso assieme. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è santo. Sta tranquilla, anima mia irrequieta, e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore e il clamore. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto, osserva sbalordito e stupito, e sappi che egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio. Sta in silenzio, sappi che è nostro padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Ecco, queste le belle parole di Be Still and Know, questa canzone di Stephen Curtis Chapman. Perché vi ho proposto questa canzone? Perché volevo, in apertura di programma, parlare brevemente, molto brevemente, dell'ansia. E spero, come dicevo, che queste piccole considerazioni possano essere d'aiuto, di sollievo per qualcuno di voi. Ecco, dicevo, l'ansia o l'ansietà. Oggi la rileviamo in una società che ne soffre molto probabilmente più di ieri. È veramente difficile trovare qualcuno che ne sia completamente esente. Sembra proprio che questa condizione rappresenti l'ombra dell'individuo del terzo millennio, anche se poi l'ansia è sempre stata presente nell'uomo fin dalle origini. Ecco, come definire l'ansia? Qualcuno si è espresso così: l'ansia è l'interesse che si paga su un guaio prima che esso arrivi. Questo era William Ralph. E Robert Lee Frost invece affermava che l'ansia uccide più persone del lavoro perché più persone si preoccupano invece di lavorare. Ecco, credo che ci siano delle verità in queste espressioni, così come anche in quelle che vi propongo adesso. Un anonimo ha scritto che l'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento ma non avanzi di un passo, stai sempre lì, in poche parole. Il Mahatma Gandhi, entrando nella sfera spirituale, possiamo dire, diceva: nulla consuma il corpo quanto l'ansia, e chi ha fede in Dio dovrebbe vergognarsi di essere preoccupato per qualsivoglia cosa. E un po' aveva ragione. In sintesi, ecco, possiamo affermare che l'ansia o l'ansietà è un trampolino verso la depressione, produce affanno, produce agitazione, preoccupazione, angoscia, apprensione. Ecco, ma da che cosa deriva quest'ansia? In parte deriva dal desiderio di fame, di sete, ossia dalle sollecitudini che la vita ci porta. Ecco, guardiamo un attimo, perché è lì che vogliamo sempre andare. Guardiamo alla parola di Dio e leggiamo cosa dice, cosa è scritto nel Vangelo di Matteo al verso 25, capitolo 6. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Ecco, questo quanto riportato nel Vangelo. Le sollecitudini, così come le chiama la scrittura, le sollecitudini della vita determinano nell'uomo questa dannosa tensione che diventa condizione che chiamiamo poi ansia. L'uomo moderno vuole tutto e presto, subito e bene, mentre la natura stessa ci insegna che per ogni cosa c'è un suo tempo. Per produrre la terra ha bisogno della cura, del suo tempo, devono passare le stagioni, un bambino viene alla luce dopo 9 mesi e così via, gli esempi potrebbero essere tantissimi. L'umana società ha un bisogno crescente di psicologi, di psichiatri che continueranno a prescrivere sonniferi, a prescrivere tranquillanti, psicofarmaci e così via. E quella fede, la fede potremmo chiederci dove la mettiamo. Ecco, è sempre la più efficace ed è per giunta anche gratuita. Ecco, mi riferisco ovviamente alla fede, quella fede che viene
dall'udire la parola e che ci fa realizzare calma, serenità e tranquillità. Ecco, vorrei chiudere questo spazio invitandovi a leggere i versetti 26, 28 e 30 del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Ecco, e nell'osservanza di queste esortazioni l'ansietà si allontanerà da voi. È scritto: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non siete voi assai più di loro? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Non faticano, non filano. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto di più voi, o gente di poca fede?

0: E come sempre, amici in ascolto, credo valga la pena di pensare su quanto ho condiviso con voi, e questo un'esortazione per voi, ma allo stesso tempo, ecco, la rivolgo anche a me stesso. Noi che vi parliamo qui da questi microfoni non siamo esenti da ansietà, da problemi, da preoccupazioni. Comunque, adesso noi andiamo avanti con il nostro programma, e restando ancora in tema vi propongo questa canzone di Mauro Ghidini che prende spunto dai passi che vi ho appena letto, tratti dal Vangelo di Matteo. La canzone si intitola Danza. Mauro Ghidini.
1: Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non segnano, non mietono, né raccolgono in granaio. Eppure il Padre vostro celeste li nutre, e voi non valete più di loro. E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del

0: Quattro appunti.
1: Un numero del mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa riportava questo articolo basato su di un fatto di cronaca realmente accaduto. Si parla in questo articolo di confessione. Ecco, esistono, come sappiamo, due luoghi in cui la gente va a fare la confessione. Ecco, certo, il primo luogo che ci viene in mente è la Chiesa Cattolica. Ci sono lì dei sacerdoti preparati per ascoltare la confessione, per proporre poi le riparazioni adeguate. Ecco, mi sembra però in proposito di avere letto o sentito da qualche parte che adesso è possibile anche fare un certo tipo di confessione via internet, ma questo è un altro discorso. Ecco, qual è il secondo luogo in cui si va per fare la confessione? Ecco, probabilmente l'avete già indovinato, il commissariato oppure la stazione dei carabinieri. Anche lì si troverà qualcuno addetto ad ascoltare le confessioni. Eccezionalmente si può trovare lo stesso confessore in tutti e due i luoghi. Così hanno scoperto, malgrado loro, due ladri romani. Ed ecco qui il fatto. Da un po' di tempo il clero del santuario del Divino Amore, poco lontano da Roma, aveva notato un crollo nelle offerte. I pellegrini erano ancora tanti, ma le offerte invece diminuivano. È bastata una telefonata ai carabinieri e presto il mistero è stato risolto. Sono arrivati sul posto due rappresentanti dell'arma travestiti da preti e di lì a poco i ladri sono stati arrestati, smascherati, quindi poi denunciati e le loro piene confessioni messe a verbale. Tant'è, la confessione fatta in chiesa o in commissariato sa sempre un po' di burocrazia. Tanti sbagli equivalgono a tante preghiere oppure a una multa. Paghi quindi e sei a posto fino alla prossima volta. Mettersi però a posto con Dio è tutt'altra cosa. La confessione non vale niente se Dio non vede il nostro pentimento, il nostro dolore, il nostro proponimento a non caderci più. Non si tratta qui di burocrazia, ma di un rapporto intimo, di un rapporto onesto, senza segreti. Dio ci invita a confessargli tutto e spesso, così non rimarranno dei conti in sospeso. Alla Santuario del Divino Amore i ladri erano dei ladruncoli, potremmo dire, da pochi soldi. Pescavano nella cassa delle offerte con la calamita e tiravano su solamente le monete, a meno che, ecco, non avessero già capito che in quelle casse poi le banconote, quelle di carta, non arrivavano mai.

0: Era Cherry Keggy quella che abbiamo appena ascoltato, Glory Be il titolo della canzone. Dicevano alcune parole: in te ho trovato la speranza e un amore che si rinnova sempre. C'è un posto in cui tutti possono vivere senza paura. Qui troviamo il conforto e il suo amore dura per sempre. Gloria sia a te, oh Signore. Ecco, non so se il tempo ci permetterà, comunque proviamo, forse c'è ancora tempo per un incontro.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: Ecco, allora andiamo qui ad incontrare questo cieco che fu guarito da Gesù. Di questo si narra nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 22. Giunsero a Bezzaida, fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, egli riguardò, fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Ecco, questo il passo biblico. È un caso troppo difficile per Gesù, che ha dovuto, potremmo dire, rimettere mano una seconda volta al miracolo. Ecco, prima di criticare l'apparente debolezza di Gesù, facciamo attenzione considerando bene il caso, altrimenti dovremmo rimangiare poi ogni cosa detta. E prima di biasimarlo per la doppia operazione oppure per l'uso della saliva, esaminiamo bene quello che poi è stato il risultato. Il cieco vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù, come sappiamo, guarì molti e in modi molto diversi. Il Signore conosce molto bene quelli che sono i nostri problemi umani e sa molto bene anche qual è il miglior modo per suscitare una risposta al suo richiamo. Noi siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro oppure se invece impiega più tempo. Spesso inoltre è proprio l'uomo che è lento a ricevere quanto Dio vuole offrire. Dio vuole guarire la nostra vista spirituale aprendoci il mondo dell'invisibile attraverso la sua parola, ma l'uomo invece chiude gli occhi oppure disprezza le parole di Gesù. Ecco, un'altra lezione per noi da questo episodio è di non dare per scontato quelle che sono le opere di Dio. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato il cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù fosse stato sufficiente. Ecco, non si trattava di un tocco magico, ma piuttosto di un duro e vero lavoro per lui. Notiamo anche come per quest'uomo fu necessario che Gesù lo portasse fuori dalla città prima di guarirlo. Bezzaida era una cittadina bella ma incredula e impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse da queste persone. Ecco, certo, tanti, forse anche tu che mi stai ascoltando, vorrebbero vederci meglio nelle realtà spirituali, ma restano invece aggrappati a qualche gruppo o compagnia che li tiene lontani da quello che può aprire invece i loro occhi, cioè la parola di Dio. Ecco, lasciamoci allora condurre in disparte da Gesù e ascoltiamo quello che lui ha da dirci.

E allora questa volta ci siamo davvero, siamo al termine del nostro spazio. Prima di concluderlo volevo ringraziare innanzitutto, ecco, quelli che hanno seguito il programma di oggi, che sono stati in mia compagnia, ma volevo anche ringraziare quanti si sono messi in contatto con noi anche in passato. Ecco, è importante che lo facciate. Gradiremmo, e lo diciamo sempre, un vostro cenno di conferma, ma perché no anche di disappunto. Ecco, fateci sapere quello che pensate quando ascoltate i nostri programmi, è importante per noi, lo ripeto. Bene, allora di nuovo grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di potervi incontrare nuovamente sulle onde della radio. Dal Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà dal capitolo 10 i versetti 11 e 13. Prego, Patrizia.

0: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore.
1: Dopo aver contrapposto se stesso a coloro che sono ladri e briganti nell'ovile di Dio, Gesù si presentò come il buon pastore, distinguendosi dai mercenari, i quali non possiedono amore per le pecore e compiono il lavoro solo per il salario. Gesù sottolineò che la mancanza d'amore, di autentico interesse, di dedizione, privava le pecore della necessaria protezione e difesa, perché il mercenario si dà alla fuga all'avvicinarsi del pericolo e certamente non rischia la propria vita. Pensa esclusivamente al proprio interesse e agisce per il proprio vantaggio e per avere il massimo profitto. Le conseguenze sono la perdita e la dispersione delle pecore, cioè dei membri della Chiesa che, scandalizzati da comportamenti negativi, discutibili, impropri, si allontanano dalla fede e dalla verità rivelata, divenendo prede di vari nemici. Non è difficile ricordare grandi o piccoli mercenari che attraverso le loro eresie hanno attirato persone, allontanandole da Dio e inserendole in sette, in movimenti, in fazioni che non hanno proprio nulla a che fare con la Chiesa di Dio e con la verità scritturale. L'indicazione del Signore invita i cristiani a vegliare per distinguere nell'ambito ecclesiale coloro che sono uomini di Dio da coloro che invece lavorano per se stessi, cercando solo il raggiungimento dei loro obiettivi. Le Scritture forniscono a questo riguardo molte preziose indicazioni ed esortazioni. Basti leggere 1 Timoteo 1 dal 3 al 7 o capitolo 4 dall'1 al 5 e altri passi ancora. A differenza dei mercenari, il buon pastore è pronto ad offrire la sua vita per il gregge. È ciò che Gesù ha fatto, dimostrando che le sue non erano semplici parole, ma una promessa attuata quando ci ha sostituiti sul legno della croce. Il vero pastore, il buon pastore, non solo ha cura delle sue pecore, non solo le fa riposare, le raduna, le conduce ai pascoli migliori, cercando con diligenza quella che si è smarrita, fasciando quella che si è ferita e curando quella che è ammalata. Ma il buon pastore, il vero pastore, è pronto ad offrire se stesso, a dare la sua vita per il bene del gregge. L'immagine del pastore è divenuta nel tempo della Chiesa una figura fra le preferite per indicare il Signore Gesù. Ma possiamo chiederci, lo conosciamo veramente, lo conosciamo profondamente come il nostro pastore? Le parole, le espressioni del Salmo 23 sono veramente nostre? Ci rallegrano? Ci rassicurano? Ci fortificano la fede? Ci offrono un vero riposo? Possiamo chiedercelo. E intanto che ce lo chiediamo, vogliate ricevere il nostro affettuoso saluto.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.
5: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
6: Fino a quando griderò al Signore senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Dal libro del profeta Abacuc, capitolo 1, versetti 2 e 3.
7: Dov'eri Dio? Dov'eri quando avevo bisogno di te? Non avevi visto la violenza, l'offesa, l'ingiustizia? Non te ne eri curato? Ci sono dei momenti durante la guarigione in cui siamo pieni di domande su Dio. Il dolore datoci da traumi passati può intensificarsi quando cominciamo a lottare con domande così difficili riguardanti Dio. È importante ammettere che questi interrogativi su Dio non sono accademici. Nessuna spiegazione teorica del problema della sofferenza potrà placare il cuore infuriato e disorientato. Queste sono pressanti domande personali su Dio e sul suo coinvolgimento nella nostra vita. Vogliamo sapere che Egli vede, se ne dà pensiero e interviene. Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo amore, del Suo aiuto. Un'importante fonte di incoraggiamento è sapere di non essere primi a fare queste difficili domande. Non mancano chiari precedenti biblici di domande difficili rivolte a Dio. La gente di fede si è sempre dibattuta con domande di questo tipo. E ci può dare conforto e coraggio il sapere che i profeti di Dio gli rivolgevano domande pressanti.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella. Una breve mezz'ora con la quale esaminiamo i bisogni umani alla luce delle sacre scritture. Quest'oggi continueremo con il nostro studio sul Vangelo di Giovanni e vogliamo di nuovo esortare i nostri ascoltatori a fare uso di tale Vangelo. Apritelo, o amici, al capitolo designato e leggete e studiate con noi verso per verso. La parola di Dio è il cibo dell'anima, essa, il salmista ci dice, è una lampada al nostro piede e una luce al nostro sentiero. Tutti noi abbiamo bisogno di familiarizzarci bene con i suoi insegnamenti affinché ci siano di guida in questi tempi di confusione e di cambiamenti incomprensibili. Noi mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori Bibbie e Nuovi Testamenti e mandiamo ad ognuno che ne fa richiesta una copia del Vangelo di Giovanni in italiano completamente gratis. Perciò scriveteci e fatene richiesta con una semplice cartolina o con una telefonata. E detto questo, eccovi il nostro primo inno.

tempo fa avemmo l'occasione di recarci con i nostri nipotini al giardino zoologico e sì, vennero con un bel sacchetto di cibo desiderosi di distribuirlo fra i diversi animali colà esposti. E mentre andando da gabbia in gabbia essi erano intenti a nutrire gli animali, qualche pezzetto di cibo mal diretto dalle loro inesperte mani, invece di cogliere il bersaglio fornito ora dalla bocca aperta di una scimmia, ora dalla protesa a proposito di qualche elefante, questo cadeva a terra. Nello spazio di un secondo o due, immediatamente era ghernito da alcuni gabbiani che stavano là pronti a fargli la caccia. Poco dopo, infatti, come se si fossero dati l'intesa, il numero dei gabbiani crebbe e ci seguivano ovunque tenendo d'occhio il sacchetto col cibo e avvicinandosi senza alcun timore, pronti a prendersi ogni cosa che i bambini si divertivano a dargli. Nell'osservare quello strano seguito che ci eravamo guadagnati, mi venne da fare un paragone col piccolo pappagallo che noi teniamo in casa. Questi uccelli ci seguivano per un pezzetto di pane, un biscotto che poteva essere loro dato, e quel piccolo pappagallo, invece che con tanta cura provavamo di ammaestrarlo e di farlo uscire dalla gabbia e posarsi sulla nostra mano per accarezzarlo e nutrirlo con qualche buon boccone, invece non ne voleva sapere e se ne stava restio in cattivo, assai nervoso nella sua gabbia. Ma poi, pensandoci bene, non è forse il genere umano nella sua relazione con Dio proprio così? Negli episodi del Vangelo noi notiamo che quando Gesù sfamava la moltitudine tutti accorrevano, ma quando poi gli disse venite a me o voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io darò riposo all'anima vostra, allora nessuno ne voleva sapere. Strano come gli uomini si curano così tanto dello stomaco e così poco dell'anima. Strano come gli uomini preferiscono di restare nella loro gabbia materiale e invece di uscirne fuori per poter godere della libertà e dell'abbondanza delle benedizioni divine. Cari amici ascoltatori, riflettiamo bene alla nostra relazione con Dio. Non vogliamo noi avere una relazione personale con Lui per godere di tutte le benedizioni che Dio può darci? Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo al Vangelo di Giovanni, capitolo secondo. Qui vi leggeremo i primi 12 versetti. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non han più vino. E Gesù le disse: e che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: empite d'acqua le pile. Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, ora egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto largamente il men buono, tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scesero a Capernaum, egli con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Possa lo Spirito del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa
parola. Come abbiamo notato nelle precedenti meditazioni, il Vangelo di Giovanni ci rivela Cristo, i suoi insegnamenti e le sue gesta, non tanto dal punto umano o terreno, come fanno i tre Evangeli sinottici, ma dal punto spirituale celeste. Dopo avercelo introdotto come l'eterno Logos, la parola creativa preesistente sin dal principio, continua con la sua testimonianza di Giovanni il Battista, il quale ce lo presenta come l'agnello di Dio. Poi questo Vangelo continua e ci presenta l'attestazione di Gesù stesso quale Messia e Salvatore, attestazione che comincia con il suo primo miracolo a Cana di Galilea e che continua attraverso i susseguenti capitoli e culminerà con la sua crocifissione per noi e la sua gloriosa risurrezione. Così qui nel secondo capitolo noi troviamo Gesù che cessa di essere l'obbediente e sottomesso figlio di Maria, l'umile carpentiere, e inizia la sua pubblica missione di redenzione. Questo secondo capitolo è diviso nella sua narrazione in due parti: il miracolo di Cana e la purificazione del Tempio. Quest'oggi noi indagheremo solo la prima parte, cioè le nozze di Cana, e qui pure vedremo che due cose risultano da questo episodio. Primo, l'attitudine di Gesù verso sua madre, e seconda, il suo primo miracolo, cioè la trasformazione dell'acqua in vino. Di nuovo esortiamo ogni nostro ascoltatore ad aprire il Vangelo di Giovanni al secondo capitolo e a studiare questi pochi versetti con noi. Sarà pure una buona cosa se vi munirete di una matita al fine di poter annotare le osservazioni che potranno apparirvi più utili e interessanti. I primi due versetti ci presentano Gesù col i suoi discepoli nel piccolo villaggio di Cana in Galilea. Una festa nuziale viene celebrata, fra i cui partecipanti troviamo pure Maria, sua madre. Infatti è probabilmente dovuto al fatto che Maria è presente che pure Gesù è invitato a quelle nozze. E a questo punto noi siamo costretti a deviare momentaneamente da questa lezione per fare alcuni commenti personali. Certe persone vanno periodicamente accusandoci di non parlare mai nei nostri programmi di Maria. Infatti certi provano persino di screditare la nostra cristianità perché mai, o almeno non troppo spesso, noi menzioniamo il nome della madre di Gesù. È assunto oggigiorno che se un programma è cristiano deve almeno due o tre volte menzionare tale nome. Ora, se l'autenticità di un vero cristiano può essere provata in tale modo, io sottometto all'intelligente e giusta osservazione dei nostri ascoltatori che allora la maggior parte degli apostoli e scrittori sacri non erano cristiani. Giovanni, l'autore di questo Vangelo, mai, ripeto, mai nomina per nome Maria in tutto il suo Vangelo, e questo potete constatare da voi stessi, né nelle sue tre epistole né nell'Apocalisse. In tutti questi suoi scritti, solo in questo Vangelo egli allude a lei quale la madre di Gesù, e questo solo tre volte. L'apostolo Paolo, il quale dei 27 libri del Nuovo Testamento ne ha scritto 13, per certo poi ne ha lasciato uno che è considerato di sua penna e un altro in cui egli figura prominentemente, eppure mai egli menziona sotto alcuna circostanza il nome di Maria. Mai, neppure una volta. L'apostolo Pietro fa altrettanto nelle sue due epistole, e così Giuda e Giacomo. Ora, amici ascoltatori, con tutta franchezza noi vi dichiariamo che a noi piace più di essere in compagnia di Paolo, di Giovanni, di Pietro e il resto degli scrittori sacri, la cui cristianità è attestata dallo Spirito Santo, che con queste persone che oggigiorno basano la loro cristianità sul menzionare il nome di Maria e che mai trovano
opportuno di menzionare, rendere gloria e onore al nome di Cristo e di innalzarlo quale unico vero salvatore del genere umano. Ma torniamo alla nostra lezione. Nel terzo versetto troviamo che Maria viene informata che il vino sta per mancare e che perciò l'esito della festa è in pericolo. Così ella si rivolge a Gesù e ascoltiamo la conversazione che lei ci dà e quello che lei dice. Questo è dal terzo versetto. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. E sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. E tutti siamo colpiti dall'apparente durezza con cui Gesù rispose a sua madre. E a questo punto vogliamo notare che mai in tutti i Vangeli Gesù chiamò Maria col nome di madre. Senza dubbio Gesù fece questo per una determinata e specifica ragione. Egli era il Messia, egli era il Dio. Nel seno di Maria egli si incarnò, non nacque. Come Dio egli era sempre esistito e come Dio egli non ha madre. Come Dio egli sapeva che nel futuro qualcuno avrebbe tolto la gloria sua, la gloria che è dovuta solo al Creatore, per darla, come Paolo spiegherà poi, alla creatura. Così nella sua infinita onniscienza Gesù non ebbe riguardi personali, lasciando che la sua giustizia e il suo amore fossero accessibili e abbondanti verso qualsiasi persona con una base di uguaglianza. Mai noi dobbiamo essere ingannati da tale parole. Gesù amò sempre teneramente sua madre. Per lei egli si curò attraverso tutta la sua vita e alla sua morte per lei teneramente provvide quando l'affidò al discepolo suo prediletto. Pure vogliamo ora notare l'attitudine di Maria e qui subito notiamo la sua saggezza nel consiglio che dette ai servitori. Oh, certo che Dio aveva scelto la donna più pia, più brava, più accorta per portare nel mondo il suo figliolo, e anche in questo episodio noi ne abbiamo un chiaro esempio. Mentre apparentemente Gesù negò a lei il miracolo, ella sapeva che nel suo amore Gesù avrebbe provveduto. Così disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. Queste parole, benché trovate al principio del Vangelo, sono le ultime citate da Maria. Fate tutto quello che egli vi dirà. Ed ogni persona che vuole essere obbediente al saggio consiglio di Maria e vuole onorarla, bisogna che metta in pratica queste sue parole e fare non quello che gli uomini dicono, non quello che la Chiesa insegna, ma quello che Gesù vuole. Ascoltatori, fate voi tutte le cose che Gesù vuole? Se noi andassimo ad esaminare fra le scritture per cercare altre parole di Maria, dovremmo rivolgerci al Vangelo di Luca, dove troviamo la sua annunciazione e dove Maria, prostrandosi ubbidiente alla volontà divina, esclamò in quel suo magnifico cantico che va sotto il nome del Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché ha riguardato la bassezza della sua ancella. Amico in ascolto, ti chiedo ora di lasciare da parte tutti i preconcetti che ti sono stati inculcati nella tua mente fino ad ora e ad esaminare le sacre scritture con mente aperta e cuore obbediente. Nota, se vuoi, che Maria si dichiara l'ancella del Signore, cioè la serva del Signore, pronta a fare la sua volontà. E qui, come nel passaggio che è stato studiato, notiamo che lei prima ha messo in pratica lo stesso consiglio che poi dà ai servitori.
che fanno la stessa cosa. Ora, amici, noi tutti dovremmo imitare questo mirabile esempio. Noi tutti dovremmo dichiararci servi e farci obbedienti e sottomessi nelle mani di Dio. Noi tutti dovremmo tralasciare qualsiasi nostra aspirazione per servire umilmente il Dio e magnificare il suo santo nome giorno e notte. Poi notiamo inoltre che Maria chiama il Signore il suo Salvatore. E per mancanza di tempo lasciamo questa sua interessante dichiarazione alla logica conclusione dei nostri ascoltatori e la presentiamo come cibo per la mente della corrente maggioralista. Continuando nel nostro studio, osserviamo i versetti dal sesto al decimo e ci danno il resoconto del primo miracolo di Gesù, della trasformazione dell'acqua in vino. Notiamo come i servitori ubbidirono alle direttive di Gesù e senza dubitare affatto i suoi comandi empirono le sei pile d'acqua e in fede, obbedendo Gesù, attinsero quell'acqua e la portarono al maestro di tavola. Proprio mentre attinsero, il miracolo avvenne. Gesù opera sempre in tale maniera. Quando il credente, esercitando la sua fede, ubbidendo, mette in azione i comandi di Gesù, la potenza di Lui si manifesta. Gesù dice che chi crede in Lui e accetta il suo sacrificio sulla croce, quale sua completa remissione dei suoi peccati, ha vita eterna. Ma una persona non ottiene la salvezza né sente la conoscenza della salvezza fino a che in fede non ha fatto la decisione e un passo in avanti e pubblicamente ha confessato la sua fede in Lui. Così l'acqua venne trasformata ed è interessante che l'inserzione che troviamo nel nono versetto, in cui Giovanni ci dice che il maestro di tavola non sapeva di dove veniva quel vino così buono. Oh amico in ascolto, i doni di Gesù sono sempre migliori, le cose buone vengono sempre da Lui. Infatti notiamo che a questo banchetto vengono ora ad essere serviti due qualità di vino: il vino fornito dallo sposo e il vino fornito da Gesù. E il maestro di tavola si lamenta con lo sposo perché, ecco, quest'ultimo vino è il migliore ed è servito alla fine, quando ormai tutti si sono riempiti dell'altro di peggiore qualità e non possono gustare l'eccellenza di questo. Amico in ascolto, se noi volessimo usare un'analogia, potremmo paragonare il vino dello sposo al vino della Chiesa, al vino del mondo, a ciò che il mondo ci offre costantemente, e il vino di Gesù a quello che Lui ci offre e che da Lui possiamo ottenere se siamo pazienti e siamo fiduciosi, sapendo che la Sua presenza porta sempre con sé il meglio che esiste. Ascoltatore, cosa fai tu? Ti sazi tu e ti abbuffi al vino del mondo, a ciò che il mondo ti offre, di modo che quando il messaggio di Cristo viene a te tu non puoi riceverlo? O discriminatamente tu cerchi e assaggi tutto, senza mai però accettare nulla, fin tanto che tu puoi godere il vino di Cristo? Oh, il vino di Cristo, l'effervescente vino che non può essere contenuto in otri vecchi, come ben rappresenta il Vangelo, che mai fu potuto contenere dal legalismo giudaico né dal clericalismo che lo seguì, ma che irrompe da ogni legame, che si sparge ovunque e ovunque porta gioia e l'incontenibile energia della nuova vita e dell'amore di Cristo. Amico, non vorresti tu goderne? Non vorresti tu inebriarti di questo gran Salvatore, le cui parole di vita trasformano l'anima, pongono un canto nel cuore, un sorriso sulle labbra, un'impaziente aspettativa di ciò che ci attende nell'altra vita? Cristo te lo offre, ma sta a te a scegliere o il vino delle tradizioni del legalismo vecchio e pesante o il vino vivo, quello effervescente del Vangelo di Cristo. Ricordati che tutto il meglio viene da Cristo, che solo Cristo può fornirti con sicurezza di vita eterna.
Beati quelli che sono assetati ed affamati, perché saranno saziati. Va a Cristo, fa tutto quello che Lui nella sua parola ti dice, ed un miracolo si compierà pure in te, il miracolo più grande che Cristo abbia mai fatto, quando Egli dall'oscurità e dal peccato ti trarrà alla sua meravigliosa luce. Oh Signore, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù, questo mirabile Salvatore che tu ci hai mandato. Magnifichiamo il tuo santo nome per la verità che troviamo nelle sue parole e ti preghiamo ora che tu la voglia applicare a questi cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che il tuo Spirito Santo, Signore, apra i loro cuori e i loro occhi e possano loro vedere la verità di questo messaggio. Ti preghiamo che anche loro bevano il vino nuovo, il vino del Vangelo, e possano anche loro attraverso di esso ricevere salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se volete sapere di più, se avete qualche domanda, comunicate con noi, scriveteci, chiamate al telefono, mandateci una email, vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocera che vi saluta ed implora su voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora è bello ritrovarsi insieme al microfono Maurizio, felice e contento di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza al di là, al di sopra e al di tutto, insomma al di qualsiasi cosa di tutte le altre frequenze ed emittenti disponibili a quest'ora. Grazie, un abbraccio.

Dice, ma l'abbraccio di solito ce lo dai alla fine, non all'inizio. Lo so, ma oggi mi sento particolarmente, come dire, caloroso, affettuoso, ecco. Quindi lo do anche all'inizio, sempre che tu l'accetti, ovviamente. Siamo agli inizi, siamo proprio sulla linea di partenza del Vangelo di Marco. Se ci hai raggiunti solo ora, oggi, per la prima volta, beh, chiaramente mi dispiace che tu non sia stato con noi negli incontri precedenti, però in un certo senso poco male, perché appunto dico siamo proprio all'inizio di una nuova serie. Benvenuto all'ascolto in un modo tutto particolare, particolarmente sincero e caloroso, se questa è appunto la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente. Ovviamente sarai più che benvenuto, benvenuta negli incontri futuri. È nostro vivo desiderio, nonché preghiera, che tu possa e voglia ritornare.

Abbiamo detto che siamo all'inizio del Vangelo di Marco, e questo è vero in più di un senso. È vero perché siamo alle prime battute, le primissime frasi del Vangelo di Marco. È vero anche nel senso che Marco stesso dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi siamo proprio più principio di così non si può trovare. Anche se, a dire il vero, nell'incontro precedente ci siamo soffermati un po' su questo termine, su questa parola inizio, su questa parola principio. Abbiamo visto che nella Bibbia ci sono in effetti tre principi, o forse è meglio dire c'è un solo inizio, ma viene visto da tre diverse angolature. C'è ovviamente il principio per eccellenza, l'inizio degli inizi, nel libro della Genesi, nel principio Dio creò i cieli e la terra. All'inizio Dio prese l'iniziativa e fece qualcosa. Il testo biblico ci dice anche che Dio disse qualcosa, cioè Dio creò con la sua parola. Poi c'è l'inizio che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Al principio era la parola, la Logos. Un altro bellissimo principio, un altro aspetto degli inizi, dell'inizio degli inizi. E poi abbiamo questo terzo inizio, quello del Vangelo di Marco. Inizio o principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Abbiamo anche speso un po' di tempo su quel termine, su quella parola Vangelo, greco evangelion. Che cosa significa? Traduzione letterale è buona novella, buona notizia. La famosa buona novella della quale si parla a Natale. Purtroppo se ne parla solo a Natale. Ma la buona novella, la buona notizia, non può, non deve assolutamente essere relegata solo al periodo natalizio. La buona notizia è una notizia quotidiana. È buona perché è valida per ogni istante, per ogni momento della mia vita, della tua vita. Quindi non releghiamo la buona notizia ad una volta l'anno. E anche quella volta l'anno ci sono così tante altre cose alle quali pensare che la buona novella viene messa da parte, fra l'altro.

Dopo aver parlato dell'inizio del Vangelo, Marco, e questa è una cosa un po' strana per Marco, cita un paio di profezie dell'Antico Testamento. Ora, negli incontri introduttivi abbiamo parlato del fatto, abbiamo illustrato il fatto che Marco ha scritto il suo Vangelo per gentili, cioè per persone di stirpe non ebraica. Quindi gli usi e i costumi ebraici Marco li descriveva, cioè li spiegava più che li descriveva. Quindi è strano che Marco adesso adotti queste due profezie. Eppure lo fa per una ragione molto chiara e molto precisa. E l'abbiamo ampiamente spiegato la volta scorsa. Gesù viene presentato nel Vangelo di Marco come servo di Dio e il servo ha bisogno di referenze. Quindi Marco presenta queste due profezie come referenze, lettere di referenze di Gesù. Dopodiché Marco ci introduce a Giovanni Battista, o come alcuni lo definiscono, il battezzatore. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Apparve Giovanni Battista nel deserto. Una frase alquanto singolare. Ci dà quasi l'idea che Giovanni viene così dal nulla. E in un certo senso questo può essere sembrato abbastanza vicino alla realtà, visto che Giovanni era vissuto nel deserto. Poi all'improvviso entra sul palcoscenico della realtà umana di quei tempi. In questa frase c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. La preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista. Lo scopo finale era la remissione dei peccati. Perciò il ministero, il servizio, il compito di Giovanni Battista era quello di preparare la missione di Gesù. Perché? Perché Giovanni Battista lo sapeva benissimo, anche se altri non l'hanno capito dopo di lui. Solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati, è colui che perdona i peccati. Giovanni non poteva farlo. Nessun altro apostolo ha potuto farlo. Nessun altro essere umano del passato o del presente può farlo. Solo Gesù Cristo può perdonare. Può perdonare i nostri peccati. Ovviamente Gesù Cristo può farlo nel senso più profondo, più vasto, più completo. È chiaro che tu ed io siamo chiamati a perdonare, come ci ricorda il Nuovo Testamento, i torti che ci fanno altri o i peccati commessi nei nostri confronti. Ma è sempre una cosa limitata, è una cosa anche così personale. Gesù Cristo invece ha la capacità, ha l'autorità, ha il potere di perdonare tutti i peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme correvano da Giovanni Battista ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Il Battista era originale non solo quanto al suo messaggio, ma anche quanto al suo vestito e alla sua dieta. Era stato messo a parte per questo servizio già prima della sua nascita. Inoltre era un levita, un appartenente alla tribù sacerdotale. Avrebbe dovuto far servizio nel Tempio di Gerusalemme. Dio però lo aveva chiamato ad essere piuttosto un profeta più che un sacerdote, cioè una persona che parlava a nome di Dio, il portavoce di Dio. E questo è tanto più importante
se teniamo presente che per tanti anni, prima che Giovanni apparisse e iniziasse il suo lavoro, il suo compito, il suo ministero, c'era stato silenzio da parte di Dio. Giovanni predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari». Questa è un'altra affermazione che ci fa capire quanto Giovanni Battista fosse un uomo fuori dall'ordinario. Riusciva a scuotere le folle, era un uomo strano, originale, forte. La sua era veramente una voce unica. Ma nonostante tutto questo, o forse grazie a tutto questo, era soprattutto un uomo molto umile. Diceva infatti: «Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Sempre lo stesso Giovanni ha detto una frase che è rimasta famosa: «Bisogna che io diminuisca e che egli cresca», facendo ovviamente riferimento a Gesù. In altre parole, io pian piano mi nasconderò, pian piano uscirò di scena per lasciare spazio al vero personaggio, per lasciare spazio a colui che è il figlio di Dio, a colui che è l'agnello di Dio, a colui che salva, a colui che perdona.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie ancora una volta. E non mi stancherò mai di dirlo, grazie per averci scelti.

Come a sottolineare l'importanza di Gesù è il fatto che Giovanni invece era solo un pellegrino di passaggio. Giovanni dice: io vi ho battezzati con acqua, ma lui, Gesù Cristo, vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco una grande differenza fra Giovanni Battista e Gesù. Questa affermazione ci dà l'autorità di affermare che il vero battesimo è il battesimo con lo Spirito Santo, cioè l'immersione nello Spirito Santo, la totale comunione, il totale rapporto con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante, è fondamentale, inoltre è un atto di obbedienza alla volontà del Signore. Eppure, allo stesso momento, in questa sua importanza e nel suo significato così profondo, rimane pur sempre un simbolo. Nulla di magico accade quando siamo battezzati. Qualcosa invece di molto profondo e molto importante avviene quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, quando entriamo in questa profonda comunione, in questo profondo rapporto, in questa stretta relazione con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante perché? Perché è un simbolo, è un atto esteriore, è un gesto esteriore di un atto di obbedienza interiore. Pensa, perfino Gesù si è fatto battezzare, e Gesù non si è fatto battezzare per la remissione dei peccati, perché egli di peccato non ne aveva. Gesù si è fatto battezzare da Giovanni per identificarsi con la mia condizione, con la tua condizione. Tuttavia la sostanza, la realtà, ripeto, è costituita appunto dal battesimo con lo Spirito Santo. E non è appunto un caso, come vedremo, che lo Spirito Santo si manifestò anche al momento del battesimo di Gesù. Tornando al testo, leggiamo: ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ho qui la parola chiave: è Gesù venne. Gesù venne, Gesù arrivò. E così come è venuto a quel tempo, così come è arrivato a quel tempo, possiamo star certi che tornerà di nuovo, che verrà di nuovo. Prima o poi Gesù Cristo, il Re di Gloria, tornerà. Rimanendo però nel contesto del Vangelo di Marco, notiamo che qui Gesù esce dall'oscurità di 30 anni, 30 anni di preparazione nella piccola Nazaret, ed entra sul palcoscenico della storia umana. O meglio dire, entra visibilmente sul palcoscenico della storia umana. Vi era già entrato da tanti secoli prima, quando la sua nascita era stata predetta dalle antiche profezie. Ma adesso la sua presenza viene resa visibile, concreta. Gesù viene, si presenta per identificarsi con me, con te. Gesù viene per farsi battezzare. Ora Marco non ce lo dice, ma il Vangelo di Matteo dice che Giovanni, in un certo senso, dice: ma perché ti devo battezzare? Sei tu che dovresti battezzare me, non il contrario. E Gesù dice: sta bene così, perché è giusto che noi adempiamo così ogni giustizia. Nota inoltre che qui Gesù viene chiamato, che il Salvatore, chiedo scusa, viene chiamato Gesù. Marco dice: Gesù venne. E questo nome è usato nel Vangelo di Marco più frequentemente di qualsiasi altro nome del Cristo. Gesù naturalmente è la traslitterazione dell'ebraico Yeshua, cioè Salvatore. Quindi Marco presenta Gesù come servo, nel contempo il servo Salvatore. Un controsenso alla nostra mente umana. Noi pensiamo al Salvatore come
qualcosa di grande, di magnifico, di maestoso. Ed è giusto che sia così. Gesù è magnifico, maestoso, glorioso, splendente, ma si è presentato come servo. Si è presentato come umile domestico. Si è presentato in un certo senso come un nessuno, almeno agli occhi di coloro che erano le autorità del tempo. Se pensi all'autorità di Roma, alla potenza dell'imperatore, chi era questo strano e oscuro predicatore di un angolo polveroso dell'impero? È così che Gesù si presenta. Eppure è il re di gloria, il salvatore, Yeshua, colui del quale le antiche profezie avevano parlato. Finalmente è arrivato.

Questa, purtroppo, è la sigla di chiusura. Ci informa che il tempo a nostra disposizione è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ancora una volta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: C'è un problema in questi giorni che assilla la società e si propone come problema nelle più diverse sfere della società stessa, quindi non dobbiamo sorprenderci se si propone come problema anche nel mondo spirituale. E noi siamo invitati a dire qualche cosa intorno a questo problema che abbiamo trattato precedentemente, ma che trattiamo anche in questa conversazione, ed è il problema dei tossicomani.

0: trattando questo problema dobbiamo anche questa volta rispondere ad una domanda precisa, una domanda anzi articolata in due domande che possono essere espresse in questi termini. Si parla molto dei tossicomani e il problema rimane imperniato su due punti fondamentali, cioè come liberarli o quale alternativa offrire loro. Le due cose in fondo sono collegate, rappresentano una cosa sola, perché le terapie usate, anche quando ottengono risultati promettenti, vengono neutralizzate dal vuoto che sta davanti ai drogati e che li spinge a ritornare alla droga. Quindi non basta liberarli, ma bisogna, dopo che sono stati liberati dalla droga, offrire loro un'alternativa. E la domanda conclusiva è questa: il cristianesimo ha una soluzione per questo problema? Mi sembra che noi abbiamo già trattato l'argomento e, trattando l'argomento, abbiamo anche dato una risposta a questa domanda alla luce della scrittura. La parola di Dio ci dice che il cristianesimo è redenzione. Quando parliamo di redenzione, noi parliamo di liberazione, e naturalmente di liberazione da ogni forma di schiavitù. Noi crediamo che il cristianesimo ha efficacia per liberare i tossicomani. Forse bisogna essere più precisi, perché quando noi ci riferiamo al cristianesimo esprimiamo un termine che è diventato troppo astratto, troppo generico nella terminologia e anche nella terminologia religiosa. Noi ci riferiamo alla grazia di Dio, alla potenza della grazia di Dio. L'individuo che sperimenta il cristianesimo in questo senso ottiene una liberazione, una totale liberazione da qualunque forma di schiavitù. Per noi non c'è nessuna differenza. Quella grazia efficace che libera il criminale dalla sua criminalità, o il vizioso e il passionale dal vizio e dalla passione, libera anche il tossicomane, perché in fondo noi consideriamo anche la droga o l'uso della droga un vizio, e quindi, come qualunque altro vizio, viene annientato dalla potenza della grazia di Dio. Naturalmente questo fenomeno è realizzabile dall'individuo che si schiude alla grazia di Dio, cioè che è disposto ad accettare il messaggio della grazia, che poi è il messaggio dell'Evangelo, che è pronto ad invocare il nome di Dio, a chiedergli questa liberazione, a lasciarla operare efficacemente nella propria vita. E noi possiamo assolutamente essere certi di questo, prima di tutto perché ce lo dice la parola di Dio, e per noi la parola di Dio è il termine ultimo di controversia, ma poi perché noi abbiamo una conferma di questa verità attraverso l'esperienza non di uno o due tossicomani, ma addirittura di folle di drogati che non erano riusciti a liberarsi, e nessuno era riuscito a dare loro liberazione, non c'erano state terapie capaci di concedere questa liberazione, ma la potenza della grazia di Dio ha operato redenzione, cioè li ha totalmente francati, li ha totalmente liberati dalla schiavitù della droga. E quindi abbiamo risposto alla prima parte della domanda quando abbiamo affermato e continuiamo ad affermare che quello che non può fare la medicina, quello che non possono fare i metodi che qualche volta sono soltanto psicologici, o i metodi che sono sperimentati forse a livello che possiamo definire morale, a livello assistenziale, può essere compiuto dalla potenza della grazia di Dio.
1: Questo sicuramente, perché appunto la medicina oppure la moderna sociologia non offrono un'alternativa a queste persone, a questi tossicomani che, venendo da una situazione disperata, diciamo così, anche se riescono per un periodo di tempo a liberarsi tramite appunto le medicine oppure tramite dei trattamenti speciali psicologici eccetera da questo loro stato, e poi si devono affrontare l'impatto con la realtà, e l'impatto è a volte è quello, come hai accennato prima tu, del ritorno appunto alla droga, perché non trovano nessun'altra alternativa. Perché avevano preso la droga?
0: Esatto,
1: questo è il punto.
0: Esatto. appunto è quello che stavo pensando proprio in questo momento, e che in fondo rappresenta il fondamento del problema. Il drogato ha scelto la via della droga per una ragione precisa, egli ha cercato attraverso la via della droga l'evasione da una realtà che non era soddisfacente per il suo cuore, per la sua vita. Quindi se una volta liberato dalla droga, dagli effetti della droga, si viene a trovare esattamente nella medesima condizione nella quale si trovava nel primo giorno che ha mosso il primo passo nella strada della droga, egli dovrà cedere alla spinta di quella tentazione che una volta l'ha portato e che una seconda volta, e noi sappiamo addirittura di individui che per una terza, una quarta, una quinta, una sesta e una settima volta ritornano alla droga come all'unica cosa che possa soddisfare il loro cuore.
1: Perché purtroppo è un circolo chiuso, diciamo, cioè si ritorna sempre nella condizione di prima, appunto perché non c'è un'alternativa, non c'è una scelta da fare dopo che si è avuta questa liberazione, e si ritorna punto da capo.
0: Mentre il cristianesimo, e dobbiamo precisare per la seconda volta, la grazia di Dio non è soltanto potenza liberatrice, ma è anche l'alternativa, ma l'alternativa in assoluta. Quando noi parliamo di alternativa, usando questo termine, purtroppo non facciamo altro che impiccolire la grazia di Dio, che diminuire gli effetti di quella redenzione che è offerta all'uomo in Cristo Gesù. Ma non possiamo usare un altro termine perché nel nostro vocabolario non ne troviamo. Possiamo però continuare a dire che quando l'uomo viene liberato dalla grazia di Dio, trova in Cristo Gesù tutto quello che può pienamente soddisfare l'anelito del cuore, l'ansia dell'anima. Quindi trova quello che può dare uno scopo preciso alla vita, può dare un significato preciso alla sua esistenza.

0: Avevi una domanda?
1: Sì, volevo dire questo, che bisogna anche dire un'altra cosa, cioè che molte persone, praticamente molti giovani, scelgono la via della droga non perché magari si trovano in una situazione disperata, oppure, ma anche per una questione, diciamo, di curiosità, perché magari vogliono provare questa nuova strada, e quindi tante volte non è proprio una questione di esigenza interiore che li spinge a scegliere questa strada, ma anche una questione di curiosità. Ma nonostante tutto, questo denota anche una manifestazione di carenza spirituale, cioè una mancanza di vedute nella vita stessa. Anche a costoro è valido il messaggio, sì, della parola di Dio.
0: Ma vedi, quando tu parli di curiosità dovremmo proprio precisare in termini, direi, crudi anche questo fenomeno, questo problema, perché in fondo la vita è vita in quanto che è animata dalla curiosità. Usiamo pure questa parola, potremmo usarne un'altra, dalla ricerca. L'individuo è ansioso di conoscere, di sapere, di fare nuove esperienze, di realizzarsi. E questa è la curiosità, vero? Ora, l'individuo che calca il sentiero della droga lo calca generalmente perché c'ha quel sentiero aperto davanti, in quanto che per altre strade, per altri sentieri, non ha trovato quell'appagamento che è indispensabile tanto alla mente quanto alla coscienza dell'individuo. E c'è da notare, in fondo, in armonia con quello che tu dicevi, che questo fenomeno si manifesta in qualunque classe di persone, quindi non è un fenomeno che caratterizza soltanto le classi dei meno abbienti, che in conseguenza di frustrazione, di privazione, hanno avvertito il bisogno dell'evasione da una vita grigia e triste, ma è il fenomeno che si manifesta anche nelle altre classi dell'aristocrazia e della borghesia, fra individui che hanno avuto tutto dalla vita, e proprio perché hanno avuto tutto e da tutto sono stati delusi, cercano attraverso la via della droga, sì, è una curiosità, inizialmente vogliono provare una sensazione nuova, e sappiamo che anche quella della droga generalmente è una via progressiva, si comincia per scherzo dalla droga leggera, si va avanti intensificando le dosi per poi passare alla droga pesante, per passare all'eroina, per passare alla droga micidiale. Ma è proprio per soddisfare questa curiosità, se la vogliamo chiamare curiosità, ma questa esigenza di vita che è avvertita in quella direzione, perché non c'è nessun'altra direzione illuminante davanti a loro. Ma il cristianesimo interviene proprio a questo punto per dire: non soltanto io sono disposto e capace di liberarvi, ma vi posso dare finalmente quello che può soddisfare tutte le vostre curiosità. Io continuo ad usare questo termine, ma ci siamo già compresi, vero, intorno al significato che diamo a questa parola. Io, dice il cristianesimo, posso appagare le vostre esigenze, posso fornirvi quel fine, quello scopo nella vostra esistenza, che anzi non soltanto può riempire per intero la vostra vita nel tempo, ma può riempirla per intero nell'eternità.
2: E quanto stai dicendo potrebbe così sembrare un discorso fatto stando, diciamo, comodamente seduto e non stando nelle condizioni di chi invece si trova in una situazione proprio disperata. Infatti stavo leggendo proprio alcuni giorni fa la lettera di un drogato, così la confessione, la testimonianza di un drogato, e devo dire che in alcuni passi di questa lettera mi lasciavano proprio sconvolto per la drammaticità, appunto, con cui raccontava il suo stato interno, il suo bisogno, appunto, di qualche cosa che poi non trovava nemmeno nella droga. Però stavo dicendo prima, questo non è vero se noi presentiamo quel dato di fatto che abbiamo già citato all'inizio della nostra trasmissione, cioè il dato di fatto che noi non parliamo in base a una teoria, ma che migliaia e migliaia di drogati sono stati liberati dalla potenza dell'Evangelo, da questo loro vizio, e sono stati liberati in una maniera totale, in una maniera completa e in una maniera anche definitiva.
0: Sì, anzi, mi pare che in un'altra occasione abbiamo addirittura ricordato una testimonianza piuttosto recente, la testimonianza di una folla di drogati, una comune probabilmente, che, raggiunta dal messaggio dell'Evangelo, collettivamente è stata capace di fare una decisione, accettare quel messaggio, invocare il Signore, e tutti sono stati liberati. Ma l'aspetto più clamoroso, possiamo dire, di questa liberazione era costituito dal fatto che liberati sono stati liberati totalmente, senza avvertire quelle reazioni anche fisiche che generalmente accompagnano il drogato nella strada della disintossicazione. Tutti sappiamo che c'è un periodo tristissimo, un periodo che il drogato deve letteralmente lottare per resistere, ma invece, senza neanche avvertire questo fenomeno di carattere clinico, questi giovani, liberati dalla droga, hanno incominciato a lodare, a glorificare il nome di Dio, a parlare di Gesù, a rendere testimonianza dell'Evangelo. Sono diventati loro stessi dei testimoni della verità, e non c'era testimonianza più efficace, non c'era dimostrazione più eloquente di quella della vita di questi giovani, che fino a pochi giorni fa vivevano in uno stato di abbruttimento. Sappiamo anche questo, purtroppo, che in queste comuni dove l'uso della droga è generalizzato, non si limitano soltanto all'uso della droga, ma purtroppo poi cadono in tanti eccessi che noi giudichiamo peccaminosi, eccessi di carattere sessuale, eccessi di violenza. Ma una liberazione totale che ha fatto di questi giovani traboccanti di vizio e di passione, giovani traboccanti di passione per Gesù, di amore per il nome del Signore, di forza per la testimonianza dell'Evangelo.
2: Questo non sono, diciamo così, delle cose astratte, potremmo addirittura fornire anche, diciamo, fare dei nomi di queste persone che sono così state liberate dalla potenza dell'Evangelo. Appunto, come dicevo prima, noi non siamo degli esperti di sociologia oppure degli esperti di malattie, diciamo così, del tipo neurotico, eccetera, per cui potremmo consigliare, diciamo, queste persone verso un indirizzo scientifico. No, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a Dio, cercare Dio veramente con tutto il cuore, perché pensiamo sia l'unico capace di liberare da questo vizio in maniera completa e definitiva, come ho detto prima.
0: E probabilmente in qualche nostra conversazione futura potremo invitare qualcuno a rendere una personale testimonianza a questo riguardo, perché, parlando della comune alla quale mi sono riferito, ho parlato di giovani che si trovavano negli Stati Uniti, ma noi personalmente conosciamo tanti giovani che nel nostro paese, nella nostra nazione, aprendo il cuore al messaggio dell'Evangelo, invocando il nome di Dio in Cristo Gesù, hanno sperimentato la potenza della redenzione, e non soltanto sono stati liberati dalla droga, ma hanno trovato l'alternativa, lo dicevamo da principio, e l'alternativa li ha pienamente soddisfatti fino al punto che non soltanto non sentono più nessuna attrazione da parte della droga, ma sentono invece una potente attrazione nel parlare di colui che dà gioia al loro cuore, dà gaudio alla loro vita, che li rende gioiosi lungo il cammino del loro pellegrinaggio in questa terra. Sono i pellegrini di Dio anche loro, ma pellegrini che vivono dando lode e gloria al nome del Signore, e questa è anche una testimonianza. E attraverso questa testimonianza noi continuiamo ad evidenziare la potenza di quella grazia che libera, che salva tutti, libera tutti coloro che sono purtroppo schiavi di una qualsiasi catena. Il Signor Gesù, che rompe le catene dei tossicomani, rompe le catene dei criminali, rompe le catene di coloro che, attraverso altri vizi o altre passioni, giacciono in uno stato di prostrazione morale e spirituale. E noi speriamo che con questa testimonianza possiamo aver fatto giungere una parola di speranza e di fede a qualcuno fra i nostri amici in ascolto. Nel separarci da tutti un'altra volta, noi indirizziamo il nostro cordiale saluto nel Signore. La pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao da me, Maria. Dopo di me ci sarà Enzo. Vorrei sentire tutti all'unanimità che qualcosa avete ricevuto, almeno chi è rimasto, perché io ogni giorno mi arricchisco di qualcosa di profondo, di bello. Per quello ci piacerebbe sentire anche quello che avete da dirci. A fine puntata daremo i recapiti. Ed è odioso avere consigli gratuiti, prescrizioni, qualcuno che ti dà degli ordini. Però stiamo dicendo che la Bibbia dà degli ordini, delle prescrizioni per il nostro bene, perché le dà Dio a noi. Allora Enzo oggi parlerà di prescrizioni, consigli e leggi, che non sono di uomini, sono di Dio stesso. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori e soprattutto un calorosissimo saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. Possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre semplici considerazioni. E stiamo studiando il libro dell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati a leggere il capitolo 22. Abbiamo già letto i versetti dal 16 al 20, ma voglio rileggerli. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il commento sui versetti 16 e 17, quelli relativi alla violenza carnale, è stato fatto già, quindi se nel caso non ci aveste seguito potete richiedere una copia del testo, perché no? Andiamo avanti con il commento sul versetto 18. Non lascerai vivere la strega. Ci introduce ad un altro argomento molto delicato, argomento che affronteremo più approfonditamente nel libro del Deuteronomio. Per il momento possiamo dire che gli stregoni erano decisamente contrari alla religione e alla fede di Israele e quindi dovevano essere sterminati. Oggi poi assistiamo a una forte ripresa dell'adorazione a Satana e al soprannaturale. Questa tendenza è potente ed è reale. Come ho detto, potremo occuparci di questo in modo più approfondito quando studieremo il libro del Deuteronomio. Avere dei rapporti sessuali con una bestia mostra soltanto quanto l'uomo possa cadere in basso. Perché Dio fece una legge come questa? Perché i popoli che vivevano in quelle zone e nella terra di Canaan, la terra promessa, erano usi, erano abituati a pratiche del genere. E Dio volle mettere in guardia il suo popolo, in modo che non si contaminasse allo stesso modo. Troveremo più volte nel corso del nostro programma riferimenti a questo genere di pratica aberrante. Drammatico è constatare che ancora oggi esiste una ricorrenza di tale pratica immensamente degradante nella nostra società illuminata.

Arriviamo poi al versetto 20. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il culto e i sacrifici a un'altra deità comportavano un peccato di palese idolatria, in contrasto con il primo e il secondo comandamento. Chi si rendeva colpevole di una tale colpa doveva essere sterminato come anatema, come qualcosa cioè di votato alla completa distruzione. Seguono poi una serie di leggi riguardanti i rapporti da tenere con il prossimo, soprattutto con i più deboli, i bisognosi, gli stranieri, le vedove, gli orfani o i poveri. In tutte queste disposizioni traspare l'amore di Dio verso coloro che soffrono o sono emarginati. Il popolo di Israele, che doveva essere testimone di Dio in mezzo alle altre nazioni, avrebbe dovuto manifestare lo stesso tipo di amore. Leggiamo insieme questi versetti, che credo faranno riflettere anche tutti noi. Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete la vedova né l'orfano. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. Se prendi impegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo, con che dormirebbe. E se egli grida a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. Dio non è cambiato. Egli è sempre pronto ad ascoltare chi si rivolge a lui con fede, perché egli è un Dio misericordioso.

Gli ultimi versetti riportano le leggi che sono il simbolo della consacrazione del popolo a Dio. Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre. L'ottavo giorno me lo darai. Voi sarete degli uomini santi per me. Non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi. La getterete ai cani. Dio andava rispettato e con lui coloro ai quali lui stesso aveva dato autorità. Il popolo poi non doveva dimenticarsi di dare a Dio le primizie sia degli animali che dei raccolti e anche i propri primogeniti. Qui non si parla di sacrifici umani, come abbiamo già detto nell'analisi del capitolo 13 dello stesso Esodo. I primogeniti venivano consacrati a Dio e poi riscattati tramite un'offerta fatta al santuario. Tutto ciò doveva ricordare alle generazioni che si susseguivano la schiavitù in Egitto e il riscatto che Dio aveva compiuto potentemente a favore del suo popolo. Tutto ciò era figura e annuncio anche della morte del Signore Gesù e del prezzo del riscatto che Gesù ha pagato col suo sangue per liberarci dalla schiavitù del peccato.

Giungiamo così al capitolo 23. Tale capitolo conclude le leggi riguardanti i diritti di proprietà, elenca alcune regole morali riguardanti la calunnia e la falsa testimonianza, si parla della giustizia, della carità. Poi il capitolo introduce alcune feste nazionali come l'anno del riposo e il sabato, elenca alcune disposizioni e promesse inerenti alla conquista del paese di Canaan. I primi versetti del capitolo richiamano l'israelita e chiunque desideri fare la volontà di Dio ad assumere un comportamento onesto, un comportamento sincero, senza menzogne e compromessi, in ogni situazione della vita. E in maniera particolare, quando la vita o la libertà del nostro prossimo dipendono dalle nostre dichiarazioni e dalle nostre testimonianze. Possiamo leggere, prima di esaminarli nel dettaglio, i primi 9 versetti. Non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Non andare dietro la folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Così pure non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo. Rifuggi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio. Non accettare nessun regalo, perché il regalo acceca quelli che ci vedono e corrompe le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto.

Potremmo dire in sintesi che qui vengono enunciati alcuni principi. Primo, il principio della verità per la verità. Non è giusto davanti a Dio calunniare il prossimo. Non è giusto mentire per favorire qualcuno, povero o ricco che sia. Non è la maggioranza che fa la verità. La verità non può essere influenzata dalla pietà. Né è corretto accettare regali perché questi accecano e corrompono. Tangentopoli insegna sicuramente. Il secondo principio è non odiare il tuo nemico. L'infierire sul nemico in difficoltà è sbagliato. Ci viene anzi detto guardati bene dal eccetera eccetera. I versetti 4 e 5 che abbiamo letto: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Questi versetti contengono, a ben guardare, il seme di quella legge dell'amore che in Gesù sarebbe sbocciata definitivamente. Nel Vangelo di Matteo ci viene detto infatti: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, versetti dal 43 al 45.

Come abbiamo già più volte ripetuto nelle trasmissioni precedenti, Gesù venne per adempiere e completare la legge mosaica, estendendone il significato profondo e riunendola tutta sotto due comandamenti fondamentali, dai quali derivano tutti gli altri. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Il versetto 9 ci dice poi che non è giusto opprimere lo straniero. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Il richiamo alla passata condizione di schiavi serviva a ricordare loro che fino a poco tempo prima erano stati stranieri in terra straniera, sfruttati e oppressi, e che solo grazie all'intervento salvifico di Dio erano ora un popolo libero. Potevano quindi facilmente comprendere quale fosse lo stato d'animo di chi, per svariati motivi, era straniero in mezzo a loro.

0: Tutto questo non può farci che riflettere. Si parla molto della immigrazione clandestina in Italia. Nordafricani, slavi, albanesi, eccetera, arrivano ancora nel nostro paese, vengono in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Magari hanno alle spalle un passato di guerra e di violenza e vengono qui inseguendo il mito della pace e del benessere. Certo, il loro arrivo in così gran numero porta un corredo di problemi, differenze razziali, etiche, religiose da far convivere e da fondere con le nostre. E anche, sarebbe stupido negarlo, alcuni problemi legati alla droga e alla microcriminalità. Ma permettetemi di esprimere una mia opinione personale. Così come gli ebrei erano stati per 400 anni schiavi in Egitto, anche noi italiani abbiamo un passato di emigrazione e di sfruttamento, di viaggi verso i paesi cosiddetti ricchi alla ricerca di un lavoro e di una nuova vita, se possibile migliore di quella lasciata in Italia. Anche noi abbiamo portato nei paesi che ci hanno ospitato, Stati Uniti, Canada, Argentina, tanta buona volontà, tanto sudore, tanta fatica e tanta voglia di lavorare, ma anche fenomeni criminali di prima grandezza, tipo mafia, tanto per citarne uno. Non eravamo tutti criminali noi, così come non sono tutti criminali coloro che ora vengono nel nostro paese. Credo sia giusto riflettere su questo. E se è vero che l'immigrazione va in qualche modo regolamentata, che non può essere incontrollata e selvaggia come è avvenuto negli ultimi anni, è altrettanto vero che dietro il nostro disagio davanti a questo fenomeno molte volte si nasconde la difesa inconscia dei privilegi che, grazie a Dio, possiamo godere. E con queste riflessioni penso che il tempo a mia disposizione stia per terminare, quindi solo qualche secondo impegnato per salutarvi, per ringraziarvi per il gentile e la cortese attenzione che, come al solito, ci avete riservato. Io vi saluto, quindi ci risentiamo domani, perché no, allo stesso orario.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Piccolo ritaglio di esperienze a casa nostra. A casa nostra abbiamo, come nella maggior parte delle case, delle tende alle finestre. Fin qui niente di strano. Le tende sono una bellissima invenzione perché vestono una stanza, smorzano la luce e rendono tutta l'atmosfera della stanza più morbida, riposante e accogliente. Però per me le tende sono anche importanti perché mi parlano dell'amore e della gentilezza di mio marito. Adesso mi spiego. Non è che me le abbia cucite lui o che siano intessute d'oro e di pietre preziose, anzi sono un po' vecchie perché le abbiamo comprate dalla signora che abitava prima di noi nel nostro appartamento e che le aveva fatte ideare da un architetto. Perciò sono belle di aspetto, ma vecchiotte di stato. L'amore e la gentilezza di mio marito dipendono da un altro elemento. Siccome sono tende piuttosto complicate da togliere, da mettere, e hanno una filza di binari che fa pensare alla stazione termine, non abbiamo ancora capito perché ci siano 4 binari invece che solamente 2, ho bisogno dell'aiuto di mio marito per toglierle. Infatti, per manovrarle ci vuole la scala e bisogna impiccarsi con puntine da disegno, anellini vari e cordoni che si ingarbugliano. Mio marito odia, letteralmente odia il momento in cui gli dico vorrei lavare le tende, dato che in fondo a lui importa poco che ci siano o non ci siano le tende e che siano pulite o sporche, e soprattutto perché di solito l'aiuto richiesto è il suo. Però prende la scala, si arrampica, toglie i puntini e i gancetti e mi porge le tende da lavare con un bel sorriso. L'altro giorno gli ho detto la frase fatidica: voglio lavare le tende. E lui mi ha detto: ma proprio oggi ci dovevi pensare? E in quelle parole era contenuto tutto un libro di considerazioni non dette. Poveretto, aveva tutte le ragioni, perché aveva tante altre cose da fare e il mio momento decisamente era sbagliato. Io mi sono sentita un po' vergognata, ma oramai l'avevo detto. Succede a volte che chiediamo alle persone, anche alle più care, di fare delle cose che a noi sembrano importanti, ma che potrebbero anche essere rimandate senza nessuna difficoltà a un momento migliore. E così creiamo disturbo, e se la persona non è esattamente di buon umore, forse anche delle frizioni. Perché allora le tende mi parlano di amore? Perché mio marito, anche se la cosa lo annoia, le manovra di buon grado per farmi piacere. L'amore fra coniugi dovrebbe essere proprio questo: fare quello che piace all'altro senza recriminare e senza rinfacciare e senza chiedere niente in cambio. Però dentro di me ho deciso di dargli in cambio qualche cosa, scegliere la prossima volta un momento più adatto, anche se sarà difficile trovarlo.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 10. Finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 5. Comportatevi con saggezza, recuperando il tempo. Il titolo del messaggio di oggi è, appunto, Oggi. Anche il tempo è un dono meraviglioso di Dio. Non sciupiamolo. Sovente si sente dire: non riesco mai a fare tutto, le giornate dovrebbero avere il doppio di ore, la vita è troppo breve, e ci si lamenta dello stress, malattia tipica dei nostri tempi. Ogni istante che vivi è un dono di Dio, ogni oggi è un regalo prezioso. Oggi puoi essere felice, ma non puoi fare più niente per ieri e ben poco per domani. La maggior parte dei nostri mali dipende dal ricordo degli insuccessi del passato e dalla paura dell'avvenire. È oggi che tu devi vivere, vivere veramente. Tutti i tuoi ieri, Dio se li ha ripresi. Tutti i tuoi domani sono ancora in mano sua. Il tempo di oggi, impiegalo per amare Dio, per dialogare con Lui. Il Signore ti parla nella Bibbia e tu gli rispondi con la preghiera. Fagli vedere che lo ami, cogliendo ogni occasione per servire il tuo prossimo, non come un obbligo, ma per amore, perché tu stesso sei amato dal tuo Padre Celeste. Approfitta di ogni ora, di ogni minuto di questo giorno che Dio ti dà per fare il bene, e questa sera non dimenticare di dirgli: grazie Signore per questo oggi. Signore, aiutami a trovare ogni giorno il tempo per incontrarti, per ascoltare gli altri, per ammirare, riflettere, sorridere, il tempo per ringraziare, per perdonare, per amare e soprattutto per pregare.

532. Ora essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. Vi ricordate, l'abbiamo detto l'altra volta. Adesso Gesù e i discepoli stanno andando verso Gerusalemme per l'ultima volta. Adesso a Gerusalemme Gesù sarà preso, sarà arrestato, condannato e ucciso. E abbiamo già visto come Gesù ha iniziato a dire questo ai discepoli, a prepararli, e vedremo, lo farà anche adesso. Quindi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme. È interessante perché loro stavano a nord, quindi stanno scendendo verso Gerusalemme. Però si diceva sempre salire a Gerusalemme perché Gerusalemme era in alto, su una collina, e perché anche Gerusalemme era la città, la città santa, quindi si saliva figurativamente. Dice che Gesù li precedeva ed essi erano

argomenti e lo seguivano con timore. Quindi Gesù sa quello che lo sta aspettando a Gerusalemme, però ugualmente è risoluto, determinato e anche coraggioso. Noi diamo per scontato che Gesù sia coraggioso, è il figlio di Dio e deve essere coraggioso, però era anche un uomo e come uomo doveva lottare e vincere le sue paure naturali. Lui sa quello che l'aspetta, lo sa nei minimi dettagli, ma non cambia direzione e non rallenta. Sapete quando dovete andare a un incontro non molto piacevole? Generalmente ci andate molto lentamente, molto piano, quasi dire chissà. Invece lui andava risoluto e determinato verso Gerusalemme e i discepoli che lo seguivano, loro erano preoccupati. Sanno che è pericoloso andare a Gerusalemme, perché Gesù è odiato dal sistema religioso. Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risusciterà. Non è la prima volta che Gesù, dicevo, condivide questo con i discepoli. L'ha fatto al capitolo 8, versetto 31, l'ha ripetuto al capitolo 9, sempre al versetto 31. In entrambi i casi ha parlato della sua morte e della resurrezione. Qui c'è un'enfasi un po' aggiuntiva, perché oltre a quello qui sottolinea il disprezzo che incontrerà a Gerusalemme. Dice che sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Essere consegnato nelle mani dei gentili era già di per sé un gesto di profondo disprezzo da parte di un giudeo nei confronti di un altro giudeo. Poi dice lo scherniranno. I gentili, i quali lo scherniranno, cioè lo prenderanno in giro, si faranno beffe di lui, lo flagelleranno, che è un'esperienza allucinante. I romani usavano la flagellazione come un modo per far confessare i criminali, i prigionieri, perché preparavano questa frusta che alle estremità aveva dei pezzettini di ferro, di vetro, insomma, materiali vari, per cui quando colpiva il prigioniero, poi ritirandola si strappava, si lacerava proprio la schiena. E i condannati confessavano, perché altrimenti il colpo successivo sarebbe stato ancora più doloroso, mentre se confessavano il colpo successivo era meno doloroso. Sappiamo che Gesù non aveva crimini da confessare, quindi ogni colpo era ugualmente doloroso, forte se non più forte, ma era anche questo dolore e umiliazione, che il prigioniero veniva spogliato e legato a un palo, poi frustato in questa maniera. Sappiamo che le guardie anche lo prendevano in giro, gli hanno messo la corona di spine, il mantello, e poi picchiavano con il bastone sulla corona di spine, quindi per conficcarla bene sulla testa, e poi schiaffi, calci, pugni, gli coprivano la faccia, gli davano i pugni, quindi gli sputeranno addosso e poi infine lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risusciterà. E dice sarà dato nelle mani. Che vuol dire? Vuol dire praticamente che sarà alla mercé di queste persone, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, che lo consegneranno nelle mani dei gentili. Quindi gli ebrei non potevano condannare a morte una persona, o meglio, non potevano eseguire questa condanna a morte, quindi lo dovevano fare. Non avevano questa autorità, questa competenza, lo dovevano fare necessariamente i romani, e noi sappiamo come si è svolto. Ma lo consegneranno nelle mani significa che Gesù si è arreso, ha permesso tutto questo, come una
pecora muta dinanzi a chi lo tosa, dice la profezia di Isaia. Si è arreso, ha accettato di passare di mano in mano e di subire da ognuno quello che volevano, veramente. E quindi racconta tutte queste cose. Gesù sa quello che lo aspetta nei minimi dettagli. Come pensate che sia stato il tono di Gesù mentre gli raccontava queste cose ai dodici? Lui ha chiamato i dodici, sapete che Gesù aveva più seguaci, più discepoli che i dodici, ma in questo caso, volendo parlare di qualcosa così privato, così forte, quale pensate che potrebbe essere il tono di Gesù? Molto serio, molto appassionato, molto accorato, no? Giusto? E qual è la loro reazione? Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io faccia? Ed essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria. Mi viene da sorridere. Gesù che parla di cose così pesanti, così intense, e loro subito non pensano a Gesù, pensano a se stessi. È drammatica, insomma, la tempistica, l'opportunità di questa richiesta. Avrebbero potuto chiederglielo in qualunque altro momento, ma il fatto che gliel'abbiano chiesto proprio in questo momento sottolinea che erano un po' molto superficiali, molto carnali, che erano presi da loro stessi in questo momento, completamente presi da loro stessi. Quindi concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Siamo fratelli, ci dividiamo. Uno a destra, uno a sinistra. Stanno chiedendo semplicemente di essere il numero due e il numero tre del suo regno, dopo Gesù. Quindi Gesù sta parlando di umiliazione, di infamia, di disprezzo, e loro stanno subito pronti a chiedere la gloria per se stessi. Cosa insegna la Bibbia della gloria? La Bibbia insegna che l'umiltà precede la gloria. Quando uno è altero, quando è superbo, è contro il cuore di Dio e in genere la superbia precede la caduta, ma l'umiltà precede la gloria. Cosa insegna ancora la Bibbia? Che Dio riguarda gli umili. E anche che non dobbiamo ricercare la gloria per noi stessi, non dobbiamo lasciarci attrarre dalle cose semplici, umili e tantissime altre cose insegna la Bibbia riguardo all'orgoglio, alla superbia e all'umiltà. Quindi la loro richiesta è una richiesta carnale, cercano gloria per loro stessi. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che domandate. Non conoscete veramente cosa state dicendo. Perché? Perché non conoscete i metodi di Dio. Dio, prima di innalzare un uomo, lo abbassa. È vero? La gloria non è qualcosa che Dio, non è che Dio non vuole innalzare gli uomini. Dio innalza gli uomini, ma dopo che li ha prima preparati, umiliati, abbassati. E anche per noi è così, per tutti. Questo è il metodo di Dio. Dio lavora così con le persone. Vi ricordate Mosè? Dio aveva stabilito che Mosè dovesse essere il leader del suo popolo. Ma prima che Mosè fosse pronto a questo ruolo così importante, aveva necessità di essere svuotato, umiliato, che si arrendesse al Signore. Ma questo è anche quello che succederà a Gesù. Vi ricordate Filippesi capitolo 2? Quando dice abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo Gesù, quale sentimento di Cristo Gesù? Lui che essendo in forma di Dio non reputò rapina essere uguale a Dio, ma abbassò se stesso, prendendo forma di servo e sceso, si è abbassato e è diventato uomo e poi ancora di più, è sceso ancora di più, fino ad andare sulla croce e soffrire sulla croce. E che cosa è successo a questo punto? Ed è per questo, dice, che Dio lo ha sovranamente innalzato. Vi ricordate qualche versetto più indietro, quando abbiamo commentato riguardo all'impossibilità della salvezza per l'uomo? Vi ricordate?
versetto 26, i discepoli dicono: chi dunque può essere salvato? Gesù, questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Ricordate che cosa abbiamo detto riguardo a questo? Ogni cosa è possibile a Dio, ma qui di che cosa sta parlando? Della salvezza. E quindi non dobbiamo pensare alla salvezza come Dio che dice: salvati, basta una parola, basta uno schioccare di dita e la salvezza è compiuta. Perché Dio la realizzerà mandando Gesù e Gesù la realizzerà andando sulla croce. Quindi una strada molto diversa dallo schioccare le dita. E qui è la stessa cosa. Dio ha innalzato Gesù, il Padre ha innalzato Gesù, non in quanto figlio di Dio, ma in quanto figlio dell'uomo umiliato, abbassato e ubbidiente al Padre. Così Gesù è stato, per questo Gesù è stato innalzato secondo Filippesi capitolo 2. Quindi voi non sapete quello che domandate. Dio ha il suo metodo per innalzare le persone, per dare gloria alle persone e passa necessariamente attraverso un abbassamento, un'umiliazione, l'ubbidienza. E poi fanno questa domanda: potete voi bere il calice che io berrò? Ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Gesù sta dicendo: non c'è una scorciatoia per arrivare alla cima, devi passare attraverso, come stiamo dicendo, l'umiliazione, l'abbassamento. C'è un calice da bere e c'è un battesimo di cui essere battezzati. Sono entrambe figure di sofferenza. Il calice da bere e il battesimo parlano entrambi di sofferenza, non sono immagini romantiche, attraenti, piacevoli, sono immagini dolorose. Il battesimo in particolare è associato alla morte. Il battesimo è sempre figura di un morire per risorgere. Si va giù, si viene completamente immersi, è come essere seppelliti. Da un certo punto di vista, essere coperti e la vecchia vita va via, per esempio il battesimo in acqua è questa figura, parla della morte della vecchia vita e della nuova vita. Quindi potete voi bere il calice che io berrò ad essere battezzati, del battesimo di cui io sono battezzato? Ed essi gli risposero: sì, lo possiamo, certo, come no? Questa è la sicurezza che viene dall'ignoranza. Sai, quando non sai cosa sono le montagne russe, fai tutto il gradasso, dici andiamo, andiamo, andiamo. C'era mio figlio che per un anno mi ha fatto la testa così, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Poi non è potuto salire. E un'altra volta invece al parco acquatico siamo andati in quello scivolo, lo chiamano il K2 o il kamikaze, che si va veramente in verticale. La prima volta, il primo anno non ci è andato, il secondo anno l'ho convinto a lui e al cugino, un po' con l'inganno, che era, gli ho detto è tranquilla, quindi sono andati, si sono fatti coraggio e sono andati tutti e due e giù, quando l'ho ritrovato giù uno stava lì, lo sventolavano, mezzo morto, e l'altro arrabbiato nero, che cosa ci hai fatto fare? E io quando ho detto adesso, lo rifacciamo? Te lo scordi. Non lo rifarò mai più, perché quando sai quello che significa una certa esperienza, parli da competente. Quando non lo sai, puoi dire: vabbè, che ci vuole? E loro, lui dice: potete voi bere il calice, essere battezzati? Loro si guardano e dicono: sì, certo, lo possiamo, non c'è problema, ma non sanno quello che li aspetta veramente. La cosa interessante è che Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Gesù sta parlando e profetizzando del fatto: sì, voi soffrirete per me, berrete quel calice, passerete per quelle persecuzioni, quelle sofferenze che ho passato io. Giacomo è uno dei primi martiri della Chiesa, muore molto presto nella storia della Chiesa. Giovanni invece è probabilmente tra i 12 quello che vive di più, e c'è la tradizione
Dice che lui è stato messo nell'olio bollente, ma non è morto, miracolosamente. Quindi la sua è stata un battesimo di sofferenza quasi letterale. Dice che è per questo che l'hanno poi esiliato là sull'isola di Patmos, perché non potevano ucciderlo. Sia vero o non vero, sicuramente ha passato tante sofferenze, tanti dolori, tante persecuzioni come apostolo di Gesù Cristo. Voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati del mio battesimo. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Quindi la prima cosa è certa, sì, è certo che voi passerete attraverso queste esperienze dolorose. La seconda non si sa. Gesù dice: non decido io qui. Se fate caso alle parole di Gesù, lui dice sempre di aver testimoniato del Padre, di aver fatto le opere che il Padre gli ha dato da fare e di aver detto le cose che il Padre gli ha detto di dire. In altre parole, Gesù non agiva di sua iniziativa. Lui era lì dietro mandato del Padre. Gesù lo testimonia sempre, lo sottolinea sempre. Non è un negare la Trinità, è un affermare che Gesù è andato ed è venuto come missione da parte del Padre, quindi rispondeva al Padre e quindi dice: non sta a me stabilirlo, sarebbe incoerente, non sono io che decido queste cose, è il Padre che lo decide. E non dice che non sarà per loro, ma dice che sarà per quelli per cui è stato preparato. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Perché si sono arrabbiati contro Giacomo e Giovanni? Perché la loro richiesta non era spirituale? Si sono arrabbiati perché Gesù in questo momento è angosciato, è appesantito, ha bisogno di incoraggiamento, ha bisogno di parole, di sensibilità, e loro invece sono assolutamente insensibili? Cioè, si sono arrabbiati per questo? Si sono indignati per questo? No, magari. Erano in competizione. Come vi siete permessi? Come avete osato andarglielo addirittura a dire? Ci avete scavalcati. C'è molta riprensione. Anche nella Chiesa c'è molta riprensione, ma non tutta la riprensione nella Chiesa è una riprensione giusta, e non tutta la riprensione che viene fatta nella Chiesa è fatta per la giusta motivazione. Certe volte sono motivazioni carnali. E dobbiamo stare attenti a per cosa ci arrabbiamo o per cosa ci indigniamo. Ovviamente il fatto che loro si sono indignati con questi due testimonia che avevano lo stesso desiderio. Quindi Giacomo e Giovanni non sono più colpevoli degli altri. Era l'argomento loro preferito quando stavano da soli parlare di chi era il più importante, di chi era il più grande, dopo Gesù, ovviamente, perché loro sono molto umili. Ma Gesù chiamateli a sé, disse loro, anche l'altra volta. Gesù non li sgrida, ma ne approfitta, perché è molto paziente, molto buono, se lo meriterebbero, ma ne approfitta per insegnare loro la vera grandezza. E qui fa lo stesso. Chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi chiunque vorrà diventare grande tra di voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi Gesù ribadisce l'insegnamento che sta dando da almeno un paio di capitoli ai discepoli. La vera grandezza non sta nel comandare gli altri, signoreggiare o avere dominio, esercitare dominio. Così fanno nel mondo. Le parole signoreggiare, dice, i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio. Non sono parole molto positive. Sta parlando dell'esercizio del potere, che molto spesso è violento. Molto spesso è ingiusto perché i sovrani prendono dagli altri per se stessi. Non è bello, non è piacevole. È il potere.
E così fanno i leader nel mondo, ma nella Chiesa, nel regno di Dio, no, non funziona così. Questa non è la leadership nel regno di Dio. La leadership nel cristianesimo si esprime non nel comandare gli altri, ma nel servire gli altri, nell'aiutare gli altri, nell'essere esempi per gli altri. Dice, tra voi non sarà così. C'è un netto contrasto. Loro fanno così, ma tra voi sarà diverso, funzionerà in altra maniera. L'umiltà è ciò che deve caratterizzare il vostro servizio. E il modello è Gesù stesso, poiché anche il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, scusate, però è anche il figlio di Dio, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Poteva nascere in un palazzo. Poteva crescere come un bambino viziato, figlio del re, ma è nato dove è nato, ed è cresciuto dove è cresciuto, era il figlio del falegname, è venuto non per essere servito, ma per servire, per sacrificarsi, per vivere per gli altri, per umiliarsi. Non aveva grandi mezzi, non era ricco, e anche i suoi assistenti devono vivere così. I pastori, i ministri, i missionari, gli evangelisti, state attenti a quelli che si arricchiscono dell'Evangelo. Per me, sinceramente, mi basta questo per capire chi c'ho davanti. Se un uomo si arricchisce predicando il Vangelo, se perché predica il Vangelo ha una grande villa, grandi proprietà, bellissime macchine, vola sugli aerei privati, dorme nelle suite dei migliori alberghi del mondo. A me già basta questo. Perché qui Gesù lo dice chiaramente: non è così che funziona nel mio regno. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E quindi anche tutti quelli che servi di Dio, ministri dell'Evangelo, devono imitare questo. Non sto dicendo che tutti devono essere per forza poveri, va bene, però dobbiamo essere disposti a essere eventualmente poveri per questo, a pagare il prezzo, a sacrificarci per servire gli altri. Non può essere la mia motivazione i soldi, non può, non è possibile. E purtroppo i non credenti sono molto più, per loro è molto più facile riconoscere i ciarlatani. Molti credenti sono un po' troppo creduloni, abboccano, perché uno parla bene, agita bene le mani, fa vedere dei miracoli, alza un po' la voce ed è subito un grande. I non credenti fiutano prima, quindi dobbiamo stare attenti. Non vi sto dicendo che dovete essere cinici e non fidarvi dei ministri, dei missionari e dei predicatori, però sto dicendo state attenti a questo aspetto. Quando vedete una persona che comincia a dire tu fa così, tu fa così, tu sei, mettimi il tappeto, aprimi la porta, chiudimi la cosa, il telefono, a comandare, a signoreggiare sugli altri. Il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi prima ha parlato del modo in cui darà la sua vita, no? La flagellazione, le beffe, la croce. Adesso parla dell'obiettivo. Qual è lo scopo della sua morte? Lui darà la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che cosa significa pagare un riscatto? Significa che qualcosa o qualcuno ti è stato preso, ti è stato rapito e ti stanno chiedendo dei soldi per riaverlo. E tu, per amore di quella persona o per amore di quella cosa, sei pronto a ripagare quella cosa che sarebbe tua, ma ti è stata tolta, la ripaghi per riaverla. Questo è un riscatto, giusto? E Gesù ha dato la sua vita, cioè è morto sulla croce, e quello era un pagamento, era il prezzo di un riscatto. Chi erano i prigionieri? Chi erano i rapiti? Noi, l'uomo, l'uomo perduto. Quindi Gesù non è morto per me, solo per dimostrarmi il suo amore.
Quando dite a una persona Gesù è morto per te, non è solo per dimostrare che quella persona è preziosa, che Gesù la ama e farebbe di tutto anche morire. Questo è molto bello, è un gesto molto nobile, altruistico, morire per un altro. Però c'è molto più di questo. Quando dice ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, cosa è sottinteso? Cosa è implicito? Che io ero perduto, che io ero prigioniero e che io ero incapace di salvarmi da solo. Quando dice una persona Gesù è morto per te, gli devi far capire che era necessario che Gesù morisse perché lui non si sarebbe potuto e non si può ancora salvare da solo, è prigioniero. Dobbiamo riuscire a trasmettere questo. Una persona ha bisogno di Gesù perché è perduto, è un peccatore, è un prigioniero. L'uomo è un prigioniero e ha bisogno di essere riscattato. Questo significa dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Però anche che cosa ci dice? Quando un prigioniero viene liberato e gli dicono hanno pagato, che cosa dice? Che cosa testimonia questo? Ah, mi ama. Qualcuno di là mi ama, è stato disposto a pagare. I soldi non erano un problema, mi ama di più. E quindi questo anche testimonia in maniera ancora più forte dell'amore di Cristo. Giunsero così a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo, Bar significa figlio di... Quindi Bartimeo il cieco sedeva lungo la strada mendicante. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quindi qui conosciamo Bartimeo. Era un mendicante, quindi un uomo della strada, che viveva nella strada, viveva di elemosina, di espedienti. Era cieco. Ma ci sentiva bene, avendo udito che Gesù passava di lì. E anche aveva una bella voce potente. Inizia a gridare, gran voce. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È una confessione aperta. Lui è convinto che Gesù sia il Messia, il figlio di Davide, cioè il discendente della famiglia reale. Il Messia. Ora, quando una persona deve esprimere le sue convinzioni, se non è molto sicuro di quello che pensa, lo dice di nascosto. Che ne pensi? Che ne pensi del nuovo presidente? Che ne pensi del nuovo sindaco? Ma io forse penso. Ma quando sei certo di una cosa, è il Salvatore! Andrà tutto bene perché finalmente c'è lei, no? E lui lo grida. Gesù, figlio di Davide, una confessione aperta, convinta, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Lo sgridano perché non sta bene, non è molto educato. Bartimeo non è un uomo molto elegante, non è uno di quelli tutti che parla piano, a modo. Non lo è e non gli interessa sicuramente in questo momento perché l'occasione della sua vita sta passando lì davanti e lui vuole assolutamente che Gesù, vuole assolutamente attirare l'attenzione di Gesù perché lui possa operare in lui. Quindi gli dicono di stare zitto, ma lui grida ancora più forte. Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Gesù si ferma quando lui grida più forte. Ci avete fatto caso? Sicuramente l'aveva sentito anche prima, però Gesù spesse volte vuole da parte nostra delle azioni che dicono io voglio veramente che tu operi, io lo desidero veramente con tutto il mio cuore, non è così perché non c'ho niente da fare, allora ci provo, no, io ho questa ferma convinzione e ho un disperato bisogno del tuo aiuto. Fermatosi, Gesù fermatosi ordinò che lo chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: Fatti animo, alzati, egli ti chiama. Quindi prima lo sgridano, adesso dai su, forza,
Fatti animo, ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne da Gesù. Penso che sia significativo il fatto che getti il vestito, vero? È un gesto che parla. Che cosa dice? Il vestito del mendicante era ciò per cui era riconosciuto da tutti quanti. Sapete, i mendicanti sono molto gelosi delle loro cose. Se passate vicino alla stazione e li trovate lì a dormire, sappiate che sono molto gelosi delle loro cose, sono molto gelosi della loro coperta, sono molto gelosi del loro posto. Alcuni di loro non si alzano perché hanno paura che qualcuno gli ruba il posto, perché è una vita dura quella del mendicante. Lui prende il suo vestito da mendicante e lo lascia, lo butta via. Che cosa significa? Significa addio. La mia vita sta per cambiare, ragazzi. Ci sarà una svolta, è sicuro. Addio. Era cieco, eh? Se lasciava il mantello e correva, non sarebbe stato facile ritrovarlo da cieco. Quindi, questo gesto, gettare via il suo vestito, parla di fede. Infatti, dopo vedremo Gesù riconosce la sua fede. Anzi, lo vediamo adesso. Gesù, rivolgendogli la parola, disse: "Che cosa vuoi che io ti faccia?" È interessante. Gesù che chiede a un cieco lo prega di aiutarlo: "Che c'è? Che desideri? Cosa vuoi?" Lo fa spesso Gesù. Per noi sembrerebbe ovvio, per tutti sembra ovvio. Ma Gesù dice esattamente cosa desideri. Vuole che il discorso tra lui e quella persona diventi una preghiera. Signore, questo è quello che voglio, questo è quello che desidero. Ti prego di realizzare questo. Dio vuole che noi preghiamo. Dio desidera che noi esprimiamo a Lui i nostri desideri, quello che vorremmo vedere realizzato. Rabboni significa mio maestro, mio signore. Rabbi significava maestro. Rabboni significa mio maestro, quindi c'è un connotato personale molto bello. Che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: "Va. La tua fede ti ha salvato." E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Quindi un uomo che aveva capito molto di Gesù, era cieco ma ci vedeva molto bene da un certo punto di vista. Lui aveva capito molto bene chi era Gesù. Riconosce che Gesù è il Messia. Capisce che è compassionevole perché dice: "Abbi pietà di me." Sa ed è convinto che Gesù possa guarirlo, quindi getta il suo mantello. Poi lo chiama mio Signore, mio Maestro, quindi riconosce l'autorità e la signoria di Gesù. E infine che cosa fa? Inizia a seguirlo. Appena recupera la vista, non se ne va a dire: "Adesso devo fare un sacco di cose, devo raccontarlo a un sacco di persone, devo visitare diversi posti del mondo perché adesso finalmente tutte le cose che ho sognato adesso le posso realizzare." No, la sua priorità è seguire subito Gesù per la via. Quindi un uomo che ha sperimentato un incontro molto potente con Gesù. "Va, la tua fede ti ha salvato." Gesù riconosce che lui aveva fede nel Figlio di Dio e ha ricevuto, penso, non soltanto la guarigione. Perché quando hai una fede vivente e reale in Gesù, sperimenti molto di più che una guarigione fisica. Che ho terminato? Preghiamo. Grazie, Signore, per questo studio, grazie per la tua parola. Grazie che tu sei venuto per riscattarci e l'hai fatto, Signore. Eravamo prigionieri, eravamo perduti, stavamo andando all'inferno e tu invece hai comprato per noi il cielo e ci hai fatti i tuoi eredi e vivremo e regneremo con te. E grazie perché abbiamo l'assoluta certezza che sarà così, perché tu sei un Dio buono, fedele e l'hai promesso. Ti ringraziamo per questo. Aiutaci a camminare in umiltà per seguire la vera grandezza agli occhi tuoi. Non avere paura, insegnaci a non avere paura della sofferenza, del dolore, della persecuzione. Rendici pronti quando capitano momenti come questi, Signore.
affinché possiamo glorificarti, onorarti. Signore, sappiamo che saremo con te un giorno, che ci aspetta la gloria. Sappiamo anche che c'è un combattimento con la nostra carne, con il nostro orgoglio, e quindi, Signore, abbassaci, umiliaci, liberaci dalla superbia, da noi stessi, dal pensare sempre solo a noi stessi, dall'essere attratti dalle cose che innalzano noi stessi, a cercare la gloria e il riconoscimento per noi stessi. Aiutaci a mettere gli altri davanti, te prima di tutto e poi gli altri, Signore, ad essere servi con il cuore giusto, Padre. Riempici del tuo spirito perché non possiamo farlo sicuramente con le nostre forze, ma tu puoi realizzarlo in noi. Quindi grazie. Grazie che abbiamo un modello davanti a noi e ci basta seguire quel modello. Gesù, ti ringraziamo nel nome di Gesù.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

con vero piacere che vi saluto anche oggi, miei cari amici, che siete in ascolto. E spero che ciascuno di voi stia bene e che siate anche pronti per riprendere lo studio della parola del Signore. Come ricorderete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e ci stiamo soffermando in particolare sul tabernacolo. Fra i vari oggetti del tabernacolo, stiamo ora vedendo i vari significati dei colori delle cortine. Uno di essi era lo scarlatto. Esso può rappresentare l'umanità di Cristo e il sangue che egli versò per noi. Il colore porpora, invece, era un insieme di violaceo e scarlatto, il colore della regalità. E questo ci fa pensare, naturalmente, alla regalità di Cristo. Di colore porpora era la cortina dell'entrata del cortile, attraverso cui passavano i sacerdoti e i leviti. Questa entrata era alta solo 2,5 metri, mentre la recinzione era di 50 metri per 25 ed era coperta di lino bianco. Questa recinzione separava ovviamente quelli che si trovavano dentro al cortile da quelli che stavano fuori. La parte conclusiva di questo capitolo dell'Esodo, capitolo 27, è molto interessante. Essa ha a che fare con l'olio delle lampade. E sembra strano che tale argomento sia trattato proprio qua. Ma leggiamo Esodo capitolo 27, versetto 20. È scritto così: «Ordinerai ai figlioli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese». Come abbiamo già detto, l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Tale infatti è il significato simbolico che viene attribuito all'olio delle lampade del candelabro nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio e un angelo gli spiegò il senso di quella visione, come leggiamo nel capitolo 4 appunto di Zaccaria. E questa è la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea, al tempo del ritorno dei primi esuli nella terra promessa. Zorobabele non doveva quindi scoraggiarsi, ma continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui.

Tornando ora all'Esodo, leggiamo il capitolo 27, versetto 21. Dio disse: nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aaron e i suoi figliuoli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figliuoli di Israele. Questa luce sempre accesa ci parla senz'altro di Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché il Signore Gesù è tornato in cielo. Tuttavia, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 14, leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo, ma essi da solo non fanno luce. È lo Spirito di Dio che può fare brillare i credenti. Ed è molto interessante, a tale proposito, notare che per la prima volta che Cristo è presentato nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Infatti leggo così in Apocalisse capitolo 1, versetto 12 e 13: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava», scrive l'Apostolo Giovanni, «e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Ciò significa che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra. E ora vorrei dire qualcosa, amici, su due oggetti posti nel cortile del tabernacolo e di cui tratta dettagliatamente il capitolo 30 dell'Esodo. L'altare dell'incenso o dei profumi significa che per adorare Dio è necessario passare da questo altare. La vasca o conca di rame, invece, significa che bisogna essere puri se si vuole adorare Dio. Così, l'altare di rame ci ricorda che è necessario ricevere Gesù Cristo quale proprio Salvatore. La conca di rame ci ricorda che dobbiamo farci purificare mediante l'opera dello Spirito Santo. Poi è possibile adorare Dio. Abbiamo dunque visto che tutto nel tabernacolo ci parla di Gesù Cristo e della sua opera. Ora parleremo di coloro che servivano Dio nel tabernacolo. In particolar modo, quindi, parleremo dei Leviti e di Aaron e dei suoi figli, tutti chiamati ad essere sacerdoti. Aaron, forse già lo sapete, fu il primo sommo sacerdote. Leggiamo allora i primi due versetti del capitolo 28 dell'Esodo. Il Signore Dio disse: «Fai accostare a te, fra i figlioli di Israele, Aaron, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui, affinché esercitino l'ufficio di sacerdoti. Aaronne, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, figlioli di Aaronne. E farai ad Aaronne, tuo fratello, dei paramenti sacri come insegne della loro dignità e come ornamento». Per fungere da sommo sacerdote, Aaronne doveva indossare degli abiti speciali, e anche questi abiti ci fanno pensare subito al Signore Gesù Cristo. È vero che tante di queste istruzioni che troviamo nel libro dell'Esodo possono essere un po' noiose a leggersi, o almeno non si leggono proprio come un romanzo d'avventura, ma il fatto sta che queste cose ci parlano spesso, continuamente direi, di Cristo Gesù. Questi vestiti, infatti, non erano santi nel senso corrente del termine. Infatti la parola ebraica kadosh, cioè santo, significa propriamente messo a parte. Questi vestiti quindi erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto.

qualunque cosa messa a parte da un credente che mette qualcosa a parte per Dio è perciò santa. Supponiamo che, facciamo un esempio, che avete 10.000 lire nel vostro portafogli e che ne volete dare 5.000 per l'opera del Signore. Forse avete ricevuto quel denaro, come resto, da un negoziante. E il negoziante potrebbe averlo ricevuto, a sua insaputa, quei soldi da un giocatore d'azzardo, che magari a sua volta può averlo ricevuto da una prostituta, che potrebbe averlo avuto da un ladro, e via di seguito. Ma nel momento in cui voi mettete quel denaro da parte, consacrandolo al servizio di Dio, quel denaro è santo. Anzi, vi dirò, cari amici, che ciò che viene usato per il servizio di Dio, per contribuire alla diffusione dell'Evangelo e alla edificazione spirituale della Chiesa, deve essere il meglio che noi credenti abbiamo. E mi rincresce molto, lo devo dire con molta sincerità, vedere che i non credenti usano le cose migliori per i loro interessi personali o per realizzare i propri ideali umani. Eppure Dio è stato generoso con noi, dandoci non solo ciò che è necessario e utile per la nostra vita, ma ci ha dato anche ciò che è bello. Basta guardare un tramonto, le foglie durante l'autunno, oppure il cielo quando è una bella giornata o quando c'è una tempesta. Dio ha profuso nel nostro mondo e nell'universo colori, bellezza, armonia, ed è perciò che i vestiti dei sacerdoti dovevano essere belli per dare gloria a Dio, proprio come dovrebbero essere le nostre offerte oggi, e non solo le nostre offerte, ma tutto ciò che facciamo per il nostro Signore. I vestiti sacerdotali dovevano dunque essere ben fatti, come leggiamo in Esodo, capitolo 28, versetto 3. «Parlerai a tutti gli uomini intelligenti, disse Dio, i quali io ho riempiti di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aaron per consacrarlo, affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote». Aaron, quindi, doveva essere consacrato ufficialmente sommo sacerdote, e questi erano i suoi vestiti. Questi sono i paramenti che faranno, leggo in Esodo capitolo 28, un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, una mitra e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aaron, tuo fratello, e per i suoi figliuoli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Si serviranno di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Ecco dunque i sei capi di vestiario da usarsi durante il culto. Dovevano essere indossati da Aaron e poi da coloro che sarebbero succeduti a lui. Questi vestiti dovevano essere fatti con il migliore materiale. Ma a questo punto desidero precisare il mio pensiero al riguardo. Come ho già detto, Dio deve avere da noi quanto di meglio possiamo offrirgli. Bisogna però esaminare bene la questione. Ad esempio, io che servo pure il Signore da tanti anni, non ho mai avuto un'automobile di lusso. Con questo voglio dire che dobbiamo amministrare saggiamente ciò che ci viene dato o che già abbiamo. Dobbiamo amministrarlo saggiamente se vogliamo essere veramente dei servi degni di Dio. Certo, bisogna dare il meglio per l'opera del Signore, ma ciò non significa che i suoi servi debbano necessariamente possedere auto o appartamenti lussuosi. Sia i servi del Signore che le cosiddette chiese cristiane o locali di culto non devono essere sfarzosi, ma devono riflettere in ogni maniera l'amore, l'umiltà, la mansuetudine del Signore Gesù, che si è fatto servo per salvarci. E con questa considerazione voglio concludere per oggi. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Dopo la chiusura del libro degli Atti degli Apostoli, diventa difficile seguire le vicende di Paolo. Da questo momento in poi, dobbiamo cercare di ricostruire il resto della sua vita basandoci sui riferimenti contenuti nelle sue lettere. Luca conclude il libro degli Atti affermando che Paolo dimorò prigioniero a Roma per 2 anni nella casa che aveva preso in affitto, ma non fa nessun accenno a ciò che avvenne in seguito. Si ritiene, tuttavia, che poco dopo Cesare, non avendo trovato ragioni valide per condannare Paolo, l'abbia finalmente rimesso in libertà. Da quel che conosciamo della personalità di Paolo, è lecito supporre che non si sia sentito né impaurito né scoraggiato quando dovette comparire davanti all'imperatore. La sua vita non era nelle mani di Nerone, che allora governava Roma. Fintanto che il Signore avesse ritenuto di doverlo utilizzare per l'opera sua su questa terra, l'avrebbe difeso dalla spada del tiranno e da tutte le insidie dei suoi avversari. Quando invece avesse deciso di porre termine al suo ministero, Paolo sarebbe andato incontro alla morte con gioia, perché giudicava molto più bello partire per essere con Cristo che vivere. Durante il processo, i nemici giudei avranno senza dubbio saputo esporre con eloquenza le loro accuse contro Paolo, ma il Signore regolò le cose in modo da fare riacquistare la libertà al grande apostolo. Trovandosi di nuovo libero di muoversi, Paolo sperava di poter realizzare il desiderio che accarezzava da tempo di evangelizzare l'Occidente, ma per il momento dovette accantonare questo suo progetto perché c'era bisogno di una sua visita alle chiese evangelizzate in precedenza. È ragionevole supporre che si sia recato prima in Macedonia e poi nelle chiese dell'Asia Minore. Indubbiamente sarà stato accolto con grande gioia dai suoi figli spirituali di Filippi, quindi si sarà recato a Efeso e forse anche a Colosse e a Laodicea. Dopo questo, sempre in base a supposizioni, risolse di andare in Spagna, dove si pensa sia rimasto circa 2 anni, il tempo necessario per stabilire delle chiese e avviarle a una certa maturità spirituale.

Dalla Spagna sembra che Paolo sia tornato a Efeso, dove trovò che si era verificato quanto aveva temuto fin dal periodo precedente il suo viaggio a Gerusalemme con la colletta delle chiese gentili. Nella chiesa avevano acquistato prestigio degli assertori di eresie, che fra l'altro negavano la risurrezione dei morti. Non potendo trattenersi a lungo a Efeso, Paolo dovette affidare ad alcuni suoi discepoli e collaboratori l'incarico di riordinare le cose, riportando i credenti alla verità. Sembra anche che in questo periodo la sua salute non fosse molto buona. Da Efeso pare che si spostò nuovamente in Macedonia, da dove scrisse la sua prima lettera a Timoteo, il quale era rimasto a Efeso per curarsi di quella comunità. Timoteo si era convertito durante il primo viaggio missionario di Paolo e quando questi aveva intrapreso il suo secondo viaggio era divenuto suo compagno di ministero. Era stato con lui a Troas, Filippi, Berea e Atene. Fu sempre stretto collaboratore dell'Apostolo, dal quale si separava soltanto a periodi per prendersi cura di qualche chiesa, secondo le direttive del suo maestro. È difficile fare un quadro della sua vita e del suo ministero perché vi sono dei periodi oscuri durante i quali non si sa dove fosse. Mentre Paolo era in Spagna, forse aveva già cominciato a darsi da fare per arginare le falle della chiesa di Efeso. Timoteo era dunque a Efeso quando ricevette la prima lettera di Paolo. Dato il tenore della lettera, ci sembra quasi di capire che l'apostolo intendesse provvedere il suo collaboratore di un documento che provasse la sua autorità di combattere le eresie, a quanti nella chiesa tendevano a metterla in dubbio. Paolo infatti condanna senza riserve le dottrine che si oppongono alle verità dell'Evangelo ed esorta Timoteo ad agire di conseguenza, correggendo e riprendendo con vigore e senza paura. Nonostante la sua giovane età, Timoteo poteva così imporsi autorevolmente a coloro che caldeggiavano teorie sbagliate. La lettera contiene numerosi insegnamenti intorno al ministero nella Chiesa e istruzioni riguardanti la vita pubblica. Paolo vi illustra le caratteristiche del servitore di Dio, il quale deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie, non dedito al vino, non litigioso, non amante del denaro, ma uomo che sappia governare bene la propria famiglia, tenendo i figli in riverente sottomissione. Insiste nel mettere in guardia Timoteo contro i sostenitori di false dottrine, gli dà dei consigli per la sua vita personale e, soprattutto, lo incoraggia a perseverare nel ministero affidatogli. Più o meno in questo periodo, Paolo andò a Creta con Tito per visitare le chiese dell'isola. Non sappiamo come l'Evangelo fosse arrivato a Creta. Probabilmente vi era stato portato dai cretesi convertitisi a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. È vero che la nave che trasportava Paolo prigioniero a Roma aveva sostato brevemente a Creta, ma contrariamente al suo consiglio era subito ripartita. Perciò è chiaro che Paolo non aveva avuto il tempo di esercitare il suo ministero nell'isola. Quanto a Tito, suo accompagnatore, sappiamo che era un greco convertitosi dal paganesimo per la predicazione di Paolo. Sembra che fosse originario di Antiochia e avesse accompagnato Paolo e Barnaba a Gerusalemme dopo il primo viaggio missionario. Diventato collaboratore dell'Apostolo, questi gli aveva spesso affidato delle missioni delicate, particolarmente presso la chiesa di Corinto. Inoltre l'aveva incaricato di recarsi presso varie chiese a raccogliere le offerte in favore dei credenti poveri della Giudea. Dopo questo, non sentiamo più parlare di lui fino al viaggio a Creta.

Sull'isola Paolo trovò le chiese disorganizzate e turbate da dottrine di falsi profeti. Non potendo trattenersi a Creta abbastanza a lungo da operarvi tutte le riforme necessarie, vi lasciò Tito perché completasse il lavoro che egli era costretto a interrompere. Dalla lettera che gli scrisse in seguito da Nicopoli, comprendiamo tuttavia che si trattava solo di un incarico temporaneo, in attesa di poterlo sostituire con qualcun altro e riprenderlo presso di sé. Per Paolo, Tito era un carissimo e fidato amico e desiderava valersi da vicino della sua preziosa collaborazione nell'opera del Signore. La lettera di Paolo a Tito somiglia molto, nel contenuto, alla prima lettera a Timoteo. E questo non sorprende perché vi erano molti punti in comune fra i compiti assegnati ai due giovani e le condizioni in cui dovevano svolgere il loro ministero. Forse Paolo, come nel caso di Timoteo, sentiva che Tito poteva incontrare della diffidenza a causa della sua giovane età e desiderava aiutarlo e incoraggiarlo nella lotta contro le eresie e nella riorganizzazione delle chiese. Anche nella lettera a Tito, Paolo illustra le qualità che dovrebbero caratterizzare i conduttori delle chiese. Lo incoraggia a difendere la verità, gli dà delle istruzioni sul modo di insegnare nella chiesa e, ancora una volta, lo incita a opporsi all'eresia, servendosi della chiara parola di Dio. Infine, gli raccomanda di raggiungerlo a Nicopoli non appena arriveranno Artema e Tichico, che egli intende mandare a Creta. L'autori della lettera furono Zena e Apollo, che dovevano passare per l'isola durante un loro viaggio.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Seconda Re, capitolo 4. Nella mia meditazione personale sto a questo punto della scrittura. Con molti di voi già ho avuto modo di dare incoraggiamenti e esortazioni presi dalle storie di Eliseo, anche ieri sera ho condiviso qualcosa, e quindi abbiate pazienza ancora da questa porzione. Penso che invece saremo tutti quanti edificati, perché stamattina voglio parlare della vita di Eliseo, in particolare di una donna di cui la Bibbia non ci dice neanche il nome, ci dice solo da dove viene. E infatti viene da una città che si chiama Shunem, e quindi è la Shunamita. Si trova al versetto 8, Seconda Re capitolo 4 versetto 8, e ci sono quasi tre capitoli della storia, non capitoli nella Bibbia, ma tre fasi della storia di questa donna in relazione a Eliseo, e quindi in relazione all'opera di Dio di cui voglio parlare. E sono qui al capitolo 4, due di questi aspetti, e poi la ritroviamo un pochettino più avanti, al capitolo 8, e se abbiamo tempo andremo anche lì. Ma per adesso partiamo da qua, da Seconda Re capitolo 4 versetto 8. Ora avvenne che un giorno Eliseo andò a Shunem, dove abitava una donna facoltosa, e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo. Così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Ella disse a suo marito: ecco, io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra e mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere, così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. Ora un giorno che Eliseo passava di là, si ritirò nella stanza di sopra e vi si coricò. Poi disse a Geazi, suo servo: chiama questa shunamita. Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui, cioè a Geazi. Eliseo disse quindi al suo servo: or dille così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dell'esercito? Ella rispose: io vivo in mezzo al mio popolo. Tradotto: sto bene così. Allora Eliseo disse: cosa posso dunque fare per lei? Geazi rispose: a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse: chiamala. Egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora Eliseo le disse: in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Ella rispose: no, mio signore, o uomo di Dio, non ingannare la tua serva. La donna concepì e partorì un figlio. L'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto. E questa è la prima parte, è il primo capitolo. È l'incontro di Eliseo, il suo servo Geazi, con questa donna e la sua famiglia. E vediamo come avviene. Eliseo passa di là e tutto inizia con un invito a pranzo. La donna, che è una donna facoltosa, vede questi due uomini passare, non li conosce, non sa nulla di loro, e li invita a pranzo. Ora, Eliseo non è un uomo particolarmente affascinante, in realtà era pelato, calvo si dice, e era stato anche preso in giro per questo. E lui aveva reagito in maniera un po' da permaloso, ecco. Non era una persona appariscente, importante, con un grande seguito. Era una persona normale, comune, che passa inosservata. Questa donna non lo conosceva, ma decide di invitarlo a pranzo. E poi succede che lui e il suo servo tornano ancora altre volte a pranzo a casa di questa shunamita. Da quello che abbiamo letto avete visto una donna in gamba, vero? La prima cosa che voglio dire è che è una donna che è al servizio, e questo, quello che dirò, penso possa essere rilevante per voi donne, ma penso anche, credo, per tutti noi. Una donna al servizio. Qual è la prima caratteristica di questa donna? È una donna ospitale. Ora, se ci avete fatto caso, ovunque nella scrittura viene sottolineata questa ospitalità, l'importanza dell'ospitalità, il valore dell'ospitalità. Dicevo che lei non conosce Eliseo e inizia in maniera graduale, inizia offrendogli il pranzo, preparando per lui e il suo servo il pranzo. È una donna ospitale. In Romani 12:13 è scritto: provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Esercitate l'ospitalità. È un termine, esercitare, che viene usato per i doni, no? Esercitare i doni. Che cosa vuol dire esercitare? Non significa semplicemente usare qualcosa, ma significa anche crescere e imparare mentre lo si fa, per usarlo meglio. Ed è così che noi facciamo con i doni che vengono dal Signore, i doni spirituali. Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni, a ciascuno di noi, e noi dobbiamo imparare, prima di tutto riconoscerli e poi usarli, e mentre li usiamo impariamo a usarli meglio. Se decidiamo di non usarli affatto perché diciamo io non sono capace, quei doni rimangono così, silenti, dormienti nella nostra vita, non utilizzati, e non porteranno frutto e noi non cresceremo. Quello in cui sbagliamo spesso è che non capiamo che ci vuole giusto quella fede per dire adesso inizio in fede, e anche se non sono perfetto, se non sono perfetta, se non so come andrà, voglio iniziare così, pian piano. E così inizia la storia, e così inizia l'esercizio di un dono. Noi guardiamo spesso i doni esercitati dagli altri, è vero? Noi ci confrontiamo sempre con gli altri. Oh, guarda come parla bene quella persona, guarda come serve bene, guarda come fa questo, fa quest'altro. E diciamo, pensiamo che come ci arrivo, non capiamo che c'è stata una preparazione. Prima di tutto c'è una chiamata, poi c'è stata una preparazione, poi c'è stato un esercizio in cui si può anche sbagliare. È ammesso. Con Dio c'è anche questa possibilità, che facciamo degli errori, però impariamo. È vero? Cresciamo. Non è così nel mondo del lavoro? Non è così nella famiglia? Non è così per i genitori? Quale dei genitori sa fin dall'inizio cosa significa essere genitori? Puoi aver letto tutti i libri che ti pare, ma finché non lo sperimenti non lo sai, e non devi essere terrorizzato. Ci sono persone che sono terrorizzate all'idea di essere genitori, perché non capiscono che è qualcosa che si vive gradualmente. Sono piccole sfide quotidiane che, se le accettiamo, accettando anche l'idea che possiamo sbagliare, se le accettiamo cresciamo. Se non le accettiamo e scappiamo sempre, non cresceremo mai, non impareremo mai. Quindi esercitate l'ospitalità. Stavamo parlando dell'ospitalità. Ebrei 13:2 dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato degli angeli senza volerlo, senza saperlo. Quindi questa enfasi nella Bibbia per l'ospitalità, che cosa vuol dire oggi essere ospitali? L'ospitalità, prima di tutto, significa aprire la propria casa, renderla disponibile ad altri. Ovviamente ci vuole saggezza, ci vuole attenzione, però tutti possiamo crescere in questo. Oggi possiamo iniziare a esercitare questo dono guardandoci semplicemente intorno, iniziando dai fratelli, dalle sorelle. C'è qualcuno che ancora non ha invitato a casa? C'è qualcuno che nessuno invita a casa? C'è qualche sconosciuto che magari viene ogni domenica, ma tu non sai chi è, non sai la sua storia, non sai nulla di lui, di lei? Prova a esercitare questo dono, questa ospitalità. Invitala per un caffè, invitala per un tè, invitano per un pranzo, per una cena. Non vi capita certe volte di avere questo pensiero? Ragazzi, sono 2 anni che vado a Calvary Chapel Roma, 2 anni che mi siedo lì, che canto, ascolto insieme a quella ragazza lì in fondo, ma non so assolutamente niente della sua vita. A quel signore là, non so nulla di... Potrebbe essere una bella sfida, che dite? Possiamo iniziare da là. Brent ci raccontava delle vostre vicende nell'ospitare gente particolare. Ci stanno anche queste cose, succedono anche queste cose, ma nella gran parte delle occasioni è una benedizione poter accogliere una persona, poter conoscere una persona, ed è una benedizione enorme dall'altra parte sentirsi accolto. Non è solo la casa il luogo dell'ospitalità, anche qui possiamo imparare ad essere ospitali. C'è un modo per accogliere le persone che non conosciamo che le fa sentire benvenute, amate, in qualche modo importanti, e c'è un modo invece per farle sentire nessuno. Ora io ho dovuto lavorare molto nella mia vita per questo, perché essendo di carattere molto timido e introverso, da ragazzo ero molto schivo, parlavo solo con determinate persone, e le persone nuove, gli estranei, per me erano un macello, sì. Io non ci volevo stare per niente, non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare, ero impacciato, ero un po' maleducato, un po' rude, un po' lo sono ancora, a disagio, e quindi qual era la mia tendenza? C'è uno nuovo che ci parla, c'è una persona per la prima volta, parlateci voi. Però il Signore mi ha fatto sentire che era qualcosa che dovevo fare io, qualcosa che doveva cambiare in me, doveva cambiare il mio modo di vedere gli altri, dovevo diventare una persona ospitale, e la mia chiesa doveva essere una chiesa ospitale, e noi dobbiamo pregare perché questa chiesa continui, grazie a Dio perché è una chiesa ospitale, ma che continui ad essere una chiesa ospitale, e che ognuno di noi siamo individualmente persone ospitali che fanno sentire gli altri amati, importanti, benvenuti. Ci vuole un po' di esercizio, ci vuole prima di tutto la decisione, la scelta di lavorarci su. Se scappiamo sempre, se lo facciamo sempre fare a Brent, perché lui è bravo a farlo, noi non impareremo mai e non ci sarà tanto amore, tanta benedizione. L'ospitalità, quindi non solo nella casa, ma in tutte le aree della vita. Ho fatto l'esempio della chiesa, ma si può essere ospitali ovunque, anche per strada. Avere quell'atteggiamento di apertura verso gli altri e non di chiusura. Quindi questa donna non conosce questi uomini, prima li invita a pranzo, poi dopo che loro vanno spesso a trovarla all'ora di pranzo, decide di fare di più. Vedete come cresce, come impara, come cresce la sua ospitalità. Decide, dice, da dove scatta la sua decisione di fare di più. Lei dice al versetto 9: sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio, e quindi voglio fare di più. L'ospitalità non è solo qualcosa per gli altri, ma è qualcosa per il Signore, e dobbiamo farlo e dovremmo farlo, come facciamo tutte le cose, per il Signore, per amore del Signore. Quindi si rende conto che è un uomo di Dio e dice: voglio fare di più, e quindi decide di preparargli addirittura una stanza. Quindi una famiglia benestante, non hanno bambini, hanno un po' di spazio a disposizione, e decidono di preparare una stanzetta, piano di sopra, una stanzetta molto semplice, essenziale, con poche cose, ma sono sicuro molto, molto belle per Eliseo, che quando passa di tanto in tanto non è che lui dice: ah, che bello con le valigie, mi ha preparato la cameretta, c'ho casa adesso. Non è che lui ne approfitta, questa è l'altra faccia dell'ospitalità. Tu offri ospitalità, ma stai attento che dall'altra parte non ci sia chi approfitta dell'ospitalità. E Eliseo non è di quelli che approfittano dell'ospitalità, quindi di tanto in tanto passa di là, ma sa di trovare sempre un posto tranquillo, sereno. Era un uomo di Dio, non è che avesse tante ricchezze, non so neanche se ci avesse una casa sua, però un giorno era di qua, un giorno era di là, aveva questa certezza che passando di qua poteva appoggiarsi a questa cameretta. Quindi una grande benedizione per lui. Ovviamente lei, per poter provvedere questa cameretta, ha bisogno dell'appoggio e del consenso della famiglia, del marito, e infatti parla con suo marito: ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura. Ovviamente è lui che deve dare il consenso, è lui il leader della casa, e lei fa le cose nel modo giusto, rispetta l'uomo di Dio, rispetta l'autorità nella sua vita, quindi veramente un bel esempio. Quindi una donna ospitale, ma anche una donna che decide di sostenere il ministero, come ho detto. È molto bello servire chi serve, servire chi serve. È molto dura servire da soli, e Dio non ha stabilito un servizio solitario. Dio chiama quasi sempre, se non dire sempre, ad un servizio che in qualche modo coinvolge altri. Ed è molto bello servire il Signore, ognuno secondo le sue capacità, secondo i suoi doni, secondo la sua chiamata, in maniera che tutto questo sia armonioso. Ed è molto bello che mentre tu servi da una parte, qualcuno serve a te. E questo è valido anche nella preghiera: mentre tu preghi per qualcun altro, qualcuno prega per te. Questo significa far parte di un team, questo è quello che significa far parte di una famiglia. Ed è per questo che insistiamo molto sul fatto che è importante avere una comunità, è importante avere una famiglia, persone che ci sentiamo uniti con loro, che loro servono noi, noi serviamo loro, loro pregano per noi, noi preghiamo per loro. Quindi una donna ospitale, una donna che decide di sostenere il ministero. E poi altre caratteristiche di questa donna che scopriamo. Quando Eliseo, che apprezza tutto questo, quando dice: cosa posso fare per benedire questa donna in qualche maniera, manda il suo servo Gheazi e lui fa questa domanda: cosa posso fare per te? Non siamo nessuno, non siamo importanti, però conosciamo persone abbastanza influenti, conosciamo il re, conosciamo il capo dell'esercito, conosciamo il capo. Cosa possiamo fare per te? Cosa posso fare per te? E lei risponde: sto bene così, sono contenta, sto a posto. Prima di parlare un attimo di questa sua risposta, volevo dire o sottolineare come il discorso di Eliseo con questa donna avviene attraverso l'intermediazione del suo servo Gheazi. Ed questa è una cosa molto importante e molto delicata, spero che non mi fraintendiate. Eliseo e la donna sono entrambi molto saggi a non stare da soli. Lei ha riconosciuto in lui un uomo di Dio e vuole in qualche modo aiutarlo, servirlo, benedirlo. Lui ha riconosciuto che lei è generosa, ha questo desiderio di sostenere l'opera, sostenere il ministero, ma stanno molto attenti a come si relazionano. Lui perché è un ministro, un servo di Dio, lei perché è una donna sposata. Quindi si parlano attraverso l'intermediazione di Gheazi, no? Non è soltanto una questione di evitiamo le male lingue, che c'è, che esiste, ma è anche un voler essere attenti, puri nella relazione e non dare spazio al diavolo. Sapete, anche il più grande uomo di Dio, anche la più onorevole, non so come si dice, delle donne di Dio, sante, delle donne di Dio, tutti noi possiamo cadere nella tentazione e dobbiamo stare attenti a vigilare sulle nostre vite e adottare quei piccoli comportamenti che sembrano piccoli ma in realtà sono molto saggi per evitare che sorga qualcosa. Quello che succede spesso è che magari tra un servo di Dio, tra un ministro di Dio uomo e una santa di Dio ci possono essere tanti interessi in comune, ci possa essere del ministero reale e poi può crescere dell'affetto, della stima, un interesse sincero per la vita di quella persona, ed è facile è facile che questo si trasformi in qualcosa di sbagliato. Un sentimento buono è facile che venga preso e contorto. Sapete, il diavolo è molto saggio, non pensiamo che noi siamo più saggi di lui, non pensiamo che siamo più forti di lui. Dobbiamo stare attenti, anche i grandi uomini di Dio possono cadere in questo, anche le sante donne di Dio possono essere. Quindi un rapporto a distanza, molto saggio, molto puro. C'è solo un momento in cui si incontrano, quando lui alla fine la chiama e lei si ferma alla porta. Non sarebbe stato molto saggio che si trovassero nella stessa stanza da soli. Ah, ti devo parlare, vieni, chiudi la porta. Non sarebbe stato saggio. E non succede, grazie a Dio. Comunque non è questo il centro. Lo volevo sottolineare perché penso che siano stati siano un esempio in questo. Comunque la domanda di Eliseo è: cosa posso fare per te? E la risposta sua è: niente, sto bene così. Vi ricordate l'apostolo Paolo che cosa diceva in Filippesi 4:11? Ho imparato ad essere contento. Ora, questa donna non le mancava nulla? I soldi ce l'aveva, ma non bastano mai, vero? La casa ce l'aveva, ma non è mai troppo grande. Una bella famiglia ce l'aveva, ma non era completa, mancava qualcosa. Quindi qualcosa le mancava. Eppure la sua risposta è: sto bene così, grazie, non mi manca nulla. Penso che sia l'atteggiamento che ci insegna Paolo. Ho imparato ad essere, di nuovo ho imparato, ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So abbondare, so avere molto, so trovarmi nella ricchezza e ho imparato anche a vivere con poco. Da un lato ci può essere quel sentimento di voler sempre di più, perché non ci si accontenta mai di quello che si ha. Dall'altro si può semplicemente dire: grazie Signore per quello che ho, e dire: sto a posto così, ho imparato ad essere contento. Penso che la chiave sia dove mettiamo noi il focus, il centro, dove è il nostro cuore in quel momento. È un combattimento, ma impariamo a coltivare anche questo, questa contentezza e questa soddisfazione. Stavo pensando ieri, spesso noi siamo insoddisfatti perché pensiamo sempre a quello che dobbiamo diventare. Quando guardate un bambino, spesso noi lo guardiamo come la persona che diventerà, vero? Impariamo a guardarlo da bambino intanto, a trattarlo da bambino, ad amarlo come bambino, e non pensando a quello che diventerà domani, ma a quello che è oggi. Poi succede spesso che ti guardi indietro e dici: ma questo bambino di 12 anni, come ci siamo arrivati a 12 anni? Me lo ricordo poco tempo fa, l'altro ieri, era nella culla, faceva di da. Impariamo a godere ogni giorno che il Signore ci dà. Perché non lo facciamo? Proiettiamo sempre su quello che dobbiamo diventare, su quello che dobbiamo realizzare, su quello che dobbiamo essere domani. Ma poi in realtà non è così, non succede mai, nessuno di noi vive la vita che pensava di vivere. È così, impariamo a godere dell'oggi, impariamo ad essere contenti di oggi, impariamo a godere di quello che abbiamo. Quindi, comunque, lei era contenta, ma Eliseo scopre che c'è qualcosa che sicuramente la renderà ancora più contenta, ed è l'avere un bambino. E infatti gli fa questa promessa, dice: in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. E lei rispose: no, mio signore, un uomo di Dio, ma sì, ma non ingannarmi, dai. Non è che non lo volesse, non è che non ci credesse, ma sembrava troppo bello per essere vero. Andiamo avanti. Ora il bambino, no, 17, e la donna concepì, partorì un figlio l'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto. Ora il bambino crebbe. Un giorno che era andato da suo padre con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò al suo servo, ovviamente, quello che ordinano la maggior parte dei padri quando ci sono problemi: portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta dietro di lui ed uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, corro dall'uomo di Dio e torno. Egli le domandò: perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è novilunio e neppure sabato. Ella rispose: andrà tutto bene. Poi fece sellare l'asina e ordinò al suo servo: conducimi e va avanti, non rallentare il passo per me, a meno che te lo ordini. Così ella partì e si recò dall'uomo di Dio sul monte Carmel. Or non appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: ecco la Shunamita, ti prego, corri ad incontrarla e dille: stai bene? Sta bene tuo marito? E il fanciullo sta bene? Ella rispose: stanno bene. Quando giunse dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Fermiamoci un attimo. Quindi, dalla benedizione più bella che si potesse avere, la nascita di un figlio in maniera gloriosa, in maniera miracolosa, un bambino venuto dal cielo, un dono di Dio, alla sua morte, una prova durissima, e ancora vediamo come lei reagisce. E secondo me c'è molto che ci insegna la sua reazione. Il bambino si ritrova nei campi, probabilmente prende troppo sole, un colpo di calore. Ogni tanto succede ai bambini di prendere il troppo sole e iniziano a collassare. In questo caso è stato veramente molto grave. Il bambino che era nei campi viene portato a casa dalla mamma. La mamma lo prende, lo ha nelle ginocchia e cerca in qualche modo di farlo riprendere, ma non funziona. Ed ecco la tragedia. A mezzogiorno il bambino le muore sulle ginocchia. Dura, eh? Quanto pensate che lo amasse? Unico figlio, avuto dopo così in maniera miracolosa, dopo aver vissuto da sterile per tanti anni, sarà stato l'oggetto di tutte le loro cure, attenzioni, progetti, eh? Ed eccolo lì sulle ginocchia, morto. La morte, non so che effetto vi fa, un effetto strano la morte, perché vedi un corpo e sai che non c'è più niente lì. Quando ti si spegne il motore della macchina, tu sai che puoi rigirare la chiave, quello riparte, no? Perché c'è un meccanismo particolare, a noi sconosciuto, che lo fa riavviare. Se non funziona, spingi, se in qualche maniera si riavvia. Ma un corpo morto ti dà quell'impressione che qualcosa non c'è più lì, è andato via per sempre. Non si può più... Ed è dura, è tragica, no? Pensate cosa deve aver provato questa donna, suo figlio, morto così. Però che cosa fa lei? Lo prende e lo porta e lo adagia dove? Sul letto di chi? Di Eliseo. Oh, c'è un letto in più. Non c'aveva il bambino il suo letto? Non c'era il letto di mamma e papà? No, lei lo porta nella camera che ha preparato per Eliseo, lo mette sul letto di Eliseo. Io ci trovo e ci leggo qualcosa di interessante qui. Questa donna non si sta preparando a fare il funerale del figlio, si sta preparando per qualcos'altro, vero? Che cosa stai dicendo? Non penserai mica che lei pensasse che potesse risuscitare? Sapete, questo miracolo che stiamo per leggere, vabbè, la storia la conoscete, mi sono bruciato, riavvolgi, era già successo con... E il mentore di Eliseo, che era Elia, vi ricordate di Elia? Il profeta del fuoco. E lui, Eliseo, ha fatto molti miracoli simili a quelli di Elia. Fate un paragone quando avete un po' di tempo, e noi vedete molti miracoli simili. E tra i miracoli di Elia c'è proprio quello con il figlio della vedova di Sarepta, vi ricordate? Bene, forse questa donna ne ha sentito parlare e forse ha detto: Questi uomini di Dio, ti puoi aspettare qualsiasi cosa. Era una sola speranza aveva, perché era morto. Però lei si aggrappa a quella speranza. Qualcosa può cambiare, può addirittura tornare in vita. Quindi lo mette sul letto di Elia e si attiva, di Eliseo, e si attiva. Non dice nulla al marito, dice semplicemente: devo andare a raggiungere Eliseo. E infatti lui dice: ma perché vuoi andare proprio oggi? Non c'è la chiesa oggi, non è domenica, non è mercoledì sera. E lei dice: no, non, io devo andare, perché non ti preoccupare, andrà tutto bene. Andrà tutto bene che cosa? si prepara, si organizza, parte, e dove si trova Eliseo? Su un altro monte famoso, il Carmel o il Carmelo. Vi ricordate cosa era successo sul Carmelo? Era il monte dove Elia aveva sfidato i profeti di Baal. Vi ricordate degli altari dove lui aveva preparato questo altare al Signore? Avevano fatto la sfida: voi pregate il vostro Dio, io pregherò il mio. E loro avevano pregato, cantato, si erano frustati e tutto, nulla era successo. Poi è arrivato lui, ha preparato l'altare, ci ha messo l'acqua sopra, ha fatto scavare il fossato, tanta acqua ancora di più, e poi ha detto: Signore, fagli vedere che c'è un Dio in Israele e che io sono il tuo profeta. Altro che fuochi d'artificio. Quello era il Carmelo, un monte caro a Elia, ed è diventato anche un monte caro a Eliseo. Lui sta lì, probabilmente sta pregando, sta cercando il Signore, sta attendendo rivelazione da parte del Signore. Quindi manda il suo servo, però lei non vuole parlare con il servo. Il servo le dice: va tutto bene, sta bene? Sì, sì, sì, tutto bene. Lei vuole andare direttamente da Elia. Adesso ho un bisogno troppo urgente, ho disperata necessità di parlare direttamente con Eliseo. Ho detto Elia? Era Eliseo. Non vedete che c'è molta fede? C'è molta fede. Prima il marito ha detto andrà tutto bene, anzi prima ha messo il ragazzo sul letto, poi ha detto al marito andrà tutto bene, poi risponde al servo: tutto a posto, tutto bene, devo parlare con Eliseo e risolviamo tutto quanto, no? Niente panico, niente panico, ok? E poi si avvicina, si butta ai piedi di Eliseo. E qui Eliseo è molto, molto carino, molto sensibile. C'è una donna che è amareggiata, sta soffrendo, e lui non la sgrida, non la riprende, dice: ma che stai dicendo, che stai facendo, smettila di parlare in questa maniera. No, lui la ascolta e dice una cosa molto interessante, non so se ci avete fatto caso. Lui dice: lasciala stare perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto. Aspetta, lasciala un attimo fare, perché qui c'è qualcosa che il Signore non mi ha detto. È forte, è potente questa frase. Questo ci parla, lui rimane sorpreso quasi che Dio non gli abbia detto questa cosa. Questo ci parla di che tipo di rapporto lui avesse con il Signore. Un rapporto così stretto, così intimo, che il Signore gli rivelava tutto. Allora Eliseo: adesso sta per succedere questo, tu devi fare questo. Sì, mamma, io... Sì, allora tu fai quest'altro. E c'era veramente una comunione strettissima, al punto che lui dice: qui c'è qualcosa che non va, questo il Signore non me l'ha detto, indaghiamo. È un indice di qualcosa di veramente stupendo nel rapporto di Eliseo con il Signore. Vorrei che fosse così anche per me, che il Signore è sempre pronto. Io credo che il Signore sia sempre pronto a parlarci, a comunicarci, a rivelarci cose. Credo che la difficoltà e il tappo e la chiusura stia dalla nostra parte, piuttosto che dalla sua. E quando diciamo non ti sento, non ti vedo, non capisco dove sei, non è tanto perché c'è un qualche tipo di barriera dal suo lato, probabilmente è dal nostro lato. Comunque lui era costantemente in comunione con il Signore ed è molto bello. Un'altra cosa che ci dice è che ogni tanto può succedere che Dio decida di non dirglielo al profeta. Certe volte le persone considerano gli uomini di Dio, i ministri di Dio, che devono sapere sempre tutto, devono capire sempre tutto, il Signore gli deve parlare sempre di tutto. Certe volte il Signore stabilisce che non deve essere così. E io purtroppo lo dico tante volte, in tante circostanze, non so proprio che pesci prendere, non so proprio qual è la direzione da prendere. Il Signore non mi dice cose in particolare rispetto a certe cose, e quindi devo aspettare, continuare, investigare in qualche maniera, ok? Capite quello che sto dicendo? Non esistono i super uomini spirituali, noi tendiamo a farci l'idea dei super uomini spirituali. Siamo tutti uguali, abbiamo chiamate diverse, doni diverse, misure di fede anche leggermente diverse, perché sono legate appunto ai doni, alle chiamate, e poi c'è chi le esercita di più, chi di meno, ma siamo tutti uguale. Quindi il Signore me l'ha nascosto, il Signore non me l'ha rivelato, quindi deve essere lei a dirmelo. Quindi Eliseo non si arrabbia con lei, non si arrabbia con Dio: perché non me l'hai detto? Perché non sono preparato adesso? No, tutto a posto. Significa che lo devo sapere in un'altra maniera. Significa che lei deve parlare. Lei deve parlare. Un problema che abbiamo spesso noi è che non vogliamo parlare. E spesse volte le donne ce l'hanno di più degli uomini.
1: Lo dovresti sapere.
0: Che c'è?
1: Ancora non l'hai capito?
0: Ogni tanto dobbiamo fare lo sforzo di parlare, esprimerci, verbalizzare. Fa bene all'altro che ci capisce meglio, ma fa bene anche a noi, perché mentre lo parliamo, lo diciamo, lo verbalizziamo, assume un connotato più razionale e certe volte ci diamo anche la risposta da soli. È vero? Ti è mai capitato di fare i discorsi da soli? Finché era nel cuore, finché era una sensazione, che cos'è? Poi quando cominci a dargli una forma, perché deve avere una logica, è questo. Allora la risposta è questa e si risolve subito. Facciamo questo esercizio di parlare con il Signore, parlare gli uni con gli altri e anche se con noi stessi. Quindi ella disse: avevo forse chiesto al mio Signore un figlio? Non ti avevo forse detto non mi ingannare? Ora lei sta parlando come una donna amareggiata. Fino a questo momento è stata molto forte, ha mostrato tanta fede, ma in questo momento è un po' crolla e forse anche viene meno nella fede. E ci sta che gli uomini e le donne di fede hanno dei loro momenti in cui quella fede è un po' scossa. E lei fa: ma chi te l'aveva chiesto? Te l'avevo chiesto un figlio? Sei tu che me l'hai voluto dare? Ci capita ogni tanto di prendercela con il Signore perché ci dà delle cose che noi non gli abbiamo chiesto? Signore, ma chi te l'ha chiesto di fare questo nella mia vita? Guarda adesso come mi ritrovo. Fino a 2 minuti prima stavamo a dire: grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, che bello, che bello. Poi la prova, la difficoltà. Ma io non ho firmato per questo. Quando mi hanno fatto fare il corso del battesimo, o l'invito al battesimo, io non mi hanno detto che c'era questa cosa. Quando mi hanno evangelizzato non mi hanno detto che c'erano i problemi e le difficoltà. È un momento di debolezza nella sua fede, viene un po' meno, crolla un pochettino. Io non ti avevo chiesto un figlio, adesso me l'hai dato, ero contenta, però adesso non c'è più e è un dramma. Però anche questo anche questo aveva un po' la risposta in se stessa, no? È vero, se ci pensate logicamente, anche in questo c'è la risposta. Vi ricordate Abramo quando il Signore gli ha promesso il figlio? E ha detto: no, tu avrai un figlio da Sara. E poi ha chiesto di sacrificarlo. Abramo, ma che cosa? Che senso ha? E infatti nella sua mente non poteva avere senso. Sapeva che Dio aveva qualcosa in mente, perché non poteva avere senso. Ora, se Dio ti ha rivolto una chiamata e adesso sembra che le cose stanno andando diversamente, tu hai ubbidito, ma sembra che le cose stanno andando diversamente, che senso ha? Stai attento, potrebbe essere semplicemente una prova che devi superare, no? Io mi ricordo, io ho detto che sono stato a trovare Sara, mia sorella. Come sapete, lei per tanti anni è stata in attesa di un trapianto di cuore e polmoni, li doveva fare contemporaneamente perché sennò non avrebbe funzionato. È stata una prova lunghissima, durissima, e proprio nel momento in cui pensavamo che non si sarebbe fatto più nulla e che dovevamo solo aspettare che andasse col Signore, proprio in quel momento è arrivata la telefonata, boom: Vincenzo, mi stanno per fare il trapianto. Che cosa? Proprio in quel momento, stavamo preparando per altro. Poi è successo, il trapianto non è una passeggiata, non è una passeggiata per nessun tipo di trapianto, ma se ti aprono completamente, ti tolgono i polmoni e il cuore nello stesso momento e te li rimettono e ti richiudono. Quando l'abbiamo rivista dopo questa operazione, sembrava più un robot, comunque un ammasso di carne attaccata a una decina di chilometri di tubi e di fili e di macchine, una cosa terrificante. Quello che è successo nelle ore successive, questo è un po' il punto, ha iniziato ad avere un inizio di rigetto, che è il terrore di tutti i trapiantati, il rigetto. E mi ha telefonato mia madre, lei stava a Pavia, io stavo qua, anzi stavo là, stavo fuori da quella serranda. Mi ha telefonato: Vincenzo, ha iniziato ad avere il rigetto. E io mi sono fermato, che potevo fare, che potevo dire? Però mi sono fermato e ho detto: non ha senso, non ha senso. Tutti questi anni tutte queste prove, tutta questa operazione complicatissima che era un miracolo, era sicuramente opera di Dio, non era un caso. E adesso il rigetto? Mamma, stai tranquilla, è una prova. E lei mi fa, ha ragione. Si era serenata, è andata bene, è sparito. E l'avete vista? Sembra una trapiantata, non doveva essere qui, ma c'è. E quindi questa prova, e il mio punto è, se Dio ti ha dato qualcosa, se Dio ti ha rivolto una chiamata, se Dio ti sta benedicendo in qualche cosa, se c'è una prova o qualcosa che sembra, non ti spaventare, non andare nel panico, aggrappati al Signore. Allora Eliseo disse a Gheazi, vediamo come va a finire, cingiti i lombi, prendi in mano il tuo bastone e parti. Se incontri qualcuno, non

0: segno di vita. Perciò egli tornò incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: il fanciullo non si è svegliato. Quando Eliseo entrò in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani, si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa. Poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì 7 volte ed aprì gli occhi. Allora egli chiamò Geazi e gli disse: chiama questa shunamita. Egli la chiamò. Quando ella giunse da Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra. Poi prese suo figlio e uscì. Quindi questo è come avviene il miracolo, un po' strano, vero? Un miracolo strano. In realtà non ci sono miracoli normali, perché un miracolo per definizione è qualcosa di fuori dal normale, qualcosa di strano. Solo che noi ci abituiamo e pensiamo che Dio operi sempre nelle stesse maniere. E invece, vi ricordate Gesù? Forse ogni miracolo di Gesù è diverso dall'altro. Dio ama fare i modi suoi. Ora, la prima cosa strana di questo miracolo è che Eliseo manda il suo servo Geazi con il suo bastone, e questo è abbastanza coerente con quello che ha sempre fatto, perché Eliseo spesso mandava Geazi a fare: vai a dire a questo, vai a dire a quell'altro, fai così, fai così. Era molto coerente con il suo modus operandi, si dice così. Però non funziona. Eliseo arriva, prende il bastone, questo è il bastone di Eliseo, qui c'è la potenza, qui c'è l'autorità. Lo mette sul corpo del ragazzo, ma niente, non funziona. Perché non funziona? Questa è una bella domanda. Probabilmente Geazi non aveva l'autorità, ma non aveva la fede. O forse Dio non aveva stabilito che dovesse andare così. Fatto sta che non funziona. Così arrivano Eliseo e la donna, e Eliseo fa questa cosa stranissima. Anche questo era qualcosa che aveva fatto Elia, perché se tornate a Primo Re 17, dove si parla dell'altra storia di resurrezione, anche Elia aveva fatto qualcosa del genere, si era disteso sul bambino. È una cosa un po' strana, una cosa un po' bizzarra. Bocca sulla bocca, occhi sugli occhi, mani sulle mani. Oggi sarebbe stato denunciato, un pazzo fu, allontanate quel bambino, è morto, va bene, allontanatelo lo stesso. E infatti avviene così, in maniera... Che cosa vuol dire? Che senso ha questa cosa? Lui cerca il contatto personale, e probabilmente il mettere la bocca sulla bocca, gli occhi sugli occhi, le mani sulle mani è una sorta di identificazione. Non è quello che ha guarito il ragazzo, però nel modo in cui si è realizzato il miracolo, cioè Elia e Eliseo ci si sta mettendo con tutto il cuore, si sta quasi identificando, capisce che può succedere qualcosa, può esserci una risurrezione, ma bisogna lottare, bisogna combattere. Infatti poi si alza, va di qua, di là, il bambino inizia a riscaldarsi, e di nuovo. Quindi questo, non posso fare dottrina su un miracolo del genere, ma posso dire almeno due cose. C'è una identificazione forte di Eliseo su questo, e c'è una perseveranza nella preghiera. Lui è lì e insiste e combatte e persevera nella preghiera. E poi il miracolo glorioso, la resurrezione. Ora, noi quando leggiamo queste storie, io lo dico sempre, quando leggiamo queste storie, in genere o la conosciamo e sappiamo come va a finire, oppure perché è la Bibbia ci abbiamo un sospetto che andrà a finire lì, no? Ma immaginate queste persone che non hanno nessuna idea di quello che sarebbe successo o no. E più la cosa che fai è ti espone ed è imbarazzante, e più aumenta il rischio di imbarazzo totale nel caso in cui non funziona, vero? Io ho pregato perché le persone resuscitassero, ma stavo così.
1: No, ti prego.
0: Nascosto nel mio cuore. Ho pregato perché le persone guarissero, ma cercando di non farlo capire a nessuno, no? Ma esporsi in questa maniera richiede fede.

0: attesa, ma qualcosa di particolare. Uno strano miracolo, però alla fine il bambino stannudisce 7 volte, e anche qua non mi chiedete perché 7 volte.
1: Cì.
0: E poi apre gli occhi. E allora possono far entrare la mamma. Quello che lei sperava, quello che lei credeva e quello che lei si aspettava si è realizzato. Se c'ho altri 2 minuti, e me li sto prendendo comunque, voglio portarvi un attimo al capitolo 8. Questo lo leggerò e lo commenterò molto molto brevemente, però è bello perché parla ancora di questa donna. Ora Eliseo disse alla donna a cui aveva risuscitato il figlio, neanche qui dice come si chiamava: levati e vattene tu con la tua famiglia e risiedi fuori dove ti sarà possibile, perché l'Eterno ha chiamato la carestia ed essa verrà sul tuo paese per 7 anni. È una richiesta particolare. Loro devono lasciare tutto, sparire per un po'. Erano ricchi, avevano tante cose, tante proprietà. Devono sparire, andare via, perché ci sarà una carestia. Così la donna si levò e fece secondo la parola dell'uomo di Dio, se ne andò con la sua famiglia e risiede nel paese dei Filistei per 7 anni. Or trascorsi 7 anni, la donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Or il re stava parlando con Geazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: raccontami, ti prego, tutte le grandi cose fatte da Eliseo. Ora, proprio mentre egli raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco presentarsi la donna a cui egli aveva risuscitato il figlio per reclamare dal re la sua casa e le sue terre. Geazi allora disse: o re mio signore, questa è la donna e questo è il figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna ed essa gli raccontò il fatto. Allora il re l'affidò a un funzionario, al quale disse: restituiscile tutto ciò che le appartiene, tutte le rendite delle terre, dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Non vi sembra una storia incredibile? Non vi sembra veramente qualcosa di pazzesco, che ci parla della sovranità di Dio, come lui riesce a orchestrare le cose in maniera perfetta? La donna dà ascolto al profeta, lascia tutto, lascia le sue terre, ma c'è questa incognita: dopo 7 anni le potrò riavere? Chi ci sarà al governo? Me le ridaranno? Guarderanno le carte e diranno: è tutto valido, ok? O ci sarà gente che ci sta sopra e saranno più influenti? Tutte queste incognite, no? Invece lei, quando ritorna, va dal re a reclamare e dice: adesso devo convincere, le carte, tutte le cose, la storia della famiglia, mamma mia. E invece quando entra si sente dire: eccola! Eccola chi? Eccola la donna di cui vi parlavo, e quello è il figlio, guarda! Perché il servo stava parlando con il re e stava raccontando proprio di questa storia. Meraviglioso. Questo è la gloria di Dio, la potenza di Dio. Una vita resa al Signore, una vita al servizio del Signore, è la migliore vita che si può vivere, che si possa vivere. Ma la cosa bella è che il Signore si prende cura di noi. E come orchestra le cose Lui, come organizza le cose Lui, noi non riusciremo mai. È glorioso. Ti senti amato? Ti senti amata? E curato, curata così dal Signore? Senti di essere tu un po' l'oggetto delle cure, dell'attenzione del Signore, al punto che Lui è capace di spostare i pianeti, mettere a posto le cose, orchestrare i tempi per noi? Noi non ci sentiamo così. Io non mi sento sempre così, e sono sicuro che neanche voi vi sentite sempre così, ma è così che ci dobbiamo sentire. Dio sposterebbe le costellazioni, e lo fa. Dio è il Dio dell'universo, e noi siamo l'oggetto delle sue attenzioni, delle sue cure. Non penso che vi potevo dare un messaggio più incoraggiante di questo. Dio mi ama, io sono al centro delle sue attenzioni, Dio farà tutto quello che è nella sua volontà, nella mia vita. Io non mi devo preoccupare di nulla, solo camminare per fede, seguirlo, amarlo ed essere contento di questo. Grazie Signore per la tua parola, grazie per la potenza della tua parola, la potenza del tuo spirito, grazie perché sei un Dio, non ci sono parole per esprimere la grandezza e la perfezione, la bellezza e la bontà tua. Grazie per questi bei esempi di queste persone, Eliseo, questa donna, Abbiamo imparato molto stamattina, siamo stati molto incoraggiati. Aiutaci a riporre queste parole nel nostro cuore, a farle andare ancora più in profondità e costruire sulla tua parola, Signore, la nostra vita, affondare completamente sul fondamento di Gesù, sul fondamento della grazia, sul fondamento del tuo amore per la nostra vita. Aiutaci a camminare così, avendo fede, coltivando l'ospitalità, esercitando i doni che tu ci hai dato, essendo coraggiosi, aspettandoci sempre grandi cose da parte tua, perché tu sei un Dio di meraviglie. Grazie, nel nome di Gesù.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ancora un'altra favola alla radio. Benvenuti. Oggi quella di Diogene Viandante. L'autore è, come saprete, Esopo. Ecco, ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo qualche considerazione in merito.
4: Diogene Viandante. Diogene, strada facendo, giunse presso un fiume in piena e si fermò titubante davanti al guado. Un tale che era abituato ad attraversare il fiume gli si accostò e lo fece passare. Diogene allora, pieno d'ammirazione per la generosità di quell'uomo, si lamentava di non avere a causa della sua povertà il mezzo per ricompensarlo. Mentre faceva queste considerazioni, il suo benefattore, avendo visto che un altro viandante non era capace di attraversare il fiume, accorse presso di lui e lo portò dall'altra parte. Allora Diogene gli andò vicino e gli disse: «Io non ti devo più nessuna ricompensa per l'aiuto prestatomi, perché vedo che lo fai non a ragion veduta, ma per vizio». La favola insegna che tutti coloro che fanno del bene, non solo alle persone meritevoli, ma anche a quelle indegne, si procurano fama non di benefattori, ma di sciocchi.
3: La prima cosa che ho pensato sentendo questa favola è che questo Diogene era un presuntuoso. Quale diritto aveva di pensare che la seconda persona che il suo benefattore aveva aiutato fosse meno degna di lui? Come poteva permettersi di giudicare così severamente l'altro viandante? Ecco, molto spesso, soffermandoci a giudicare delle apparenze, cadiamo nello stesso errore e lo facciamo pur sapendo che, quando non si hanno prove contrarie, è prudente non condannare. Quante persone si sono dovute pentire per aver espresso giudizi affrettati o hanno sofferto anche per essere state giudicate ingiustamente? Noi non siamo onniscienti e onnipresenti, non conosciamo i pensieri e le motivazioni degli altri. Questo dovrebbe, se non altro, spingerci alla prudenza. Gli scribi e i farisei dei tempi di Gesù erano veloci nel giudicare gli altri, ma non lo erano altrettanto nel riconoscere invece le proprie colpe, che erano molto più gravi. E Gesù li rimproverò aspramente perché cercavano di togliere il bruscolo dagli occhi degli altri senza avere tolto prima la trave dai propri. Ecco allora, oltre ad essere prudenti nel giudicare, cerchiamo di guardare onestamente a noi stessi. È vero però che spesso a fare del bene agli asini si ricevono solo pedate, come dice un famoso proverbio. Umanamente è del tutto naturale fare del bene soltanto a chi lo sa riconoscere e apprezzare e lasciare perdere gli altri, ai quali magari rendiamo pan per focaccia, come si suol dire. Ma in questa, come in altre circostanze, il pensiero dell'uomo differisce da quello di Dio. Ecco, ancora una volta andiamo a vedere che cosa la Scrittura ha da dirci in proposito. La Scrittura stessa ha qualche indicazione da darci circa il metodo con cui possiamo giudicare chi è meritevole oppure chi non lo è. Nel Vangelo di Luca leggiamo la risposta di Gesù a un dottore della legge che gli aveva chiesto chi fosse il suo prossimo. Un uomo, è scritto, scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni che lo spogliarono e lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma anche lui passò oltre. Un samaritano invece, che era in viaggio, passando lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe e, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla sua cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Ecco, quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli ha usato misericordia. E Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Ecco, i samaritani erano parte di una razza disprezzata, quindi quell'uomo avrebbe potuto considerare il ferito un nemico e quindi passare anche lui oltre, passare dal lato opposto della strada, ma non lo fece. Si occupò di lui, usò il suo tempo, la sua fatica, il suo denaro, ecco, insomma, diede se stesso senza stare ad argomentare se il ferito lo meritasse o meno. E Gesù dice anche a noi: va e fa anche tu la stessa cosa. L'apostolo Paolo, poi, scrivendo ai credenti della città di Filippi, diceva: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ciascuno di voi, invece di cercare il proprio interesse, consideri anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù. Ecco, per finire, dobbiamo dire che l'umiltà al giorno d'oggi non è più considerata una virtù. Ma se vogliamo seguire le orme del Signore, del nostro Salvatore, è quel sentiero in cui dobbiamo camminare. Gesù dice ancora a noi oggi: va e fa anche tu la stessa cosa.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al Quesito Biblico, il nostro programma settimanale col quale rispondiamo alle domande che certi di voi ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo, amici, a leggere le Sacre Scritture regolarmente e poi, quando trovate qualche cosa che non capite o che volete spiegato più chiaramente, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare la vostra domanda e la risposta qui sul Quesito Biblico. Quest'oggi abbiamo delle domande sul Vecchio Testamento, su dei profeti minori, e cominciamo ora con il libro del profeta Sofonia, uno dei profeti minori, il nono dei libri della lettura profetica ebraica. Sofonia fu chiamato da giovane al ministero e fu contemporaneo di Geremia e del buon re Giosia. Visse nel periodo che va dal 640 al 609 avanti Cristo. Sofonia era un cittadino di Gerusalemme. Nella città egli osservava gente inclinata a vivere ricorrendo alla violenza e alla frode reciproca e a idolatria, scettica nei riguardi di Dio. Le sue profezie sono al principio come di uno sconsolato e triste, che si riprende però in un sicuro annuncio dell'intervento divino in riguardo alla tribù di Giuda. Il nostro interlocutore ci chiede: in Sofonia 1:4 viene usata una parola non nuova per me. Mi dispiace, mi dica che cosa significa qui la parola preti. Ebbene, leggiamo il versetto: estenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme, esterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei preti, degli idoli con i sacerdoti. Eccola qua, il nome dei preti, degli idoli. Prete o sacerdote è la stessa cosa, sono sinonimi e stanno ad indicare una persona che ha ricevuto nel sistema ebraico o in quello pagano gli ordini sacri e che è come intermediario fra Dio e gli uomini. Gli ebrei avevano una casta sacerdotale il cui scopo era appunto quello di offrire sacrifici per conto del popolo. Essi sparirono con la risurrezione di Cristo perché non erano altro che un simbolo di Lui. Nella Chiesa cristiana leggiamo che non esistono più sacerdoti, lasciatemi ripetere, nella Chiesa cristiana leggiamo che non esisterono più sacerdoti appunto perché ne abbiamo uno soltanto, che è Cristo Gesù. Qui in Sofonia il nome dei preti si riferisce ai sacerdoti o ai preti di Baal. A quel tempo, oltre che alla religione del vero Dio stabilita da Mosè, si praticavano anche altri culti, fra cui quello di Baal. Qui si usa la parola preti in riferimento alla religione di Baal, la parola sacerdoti in riferimento alla religione di Dio. E Dio, qui viene profetato, li sterminerà ambedue. Passiamo ora a Sofonia, capitolo primo, 17-18. Anche oggi e soprattutto oggi si parla di guerra totale. Potrebbero questi versetti riferirsi proprio alla nostra era? Ebbene, qui si parla del giorno dell'ira dell'Eterno e di subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. È senza dubbio che si sta parlando della fine del mondo ed è pure senza dubbio che tale giorno si stia avvicinando a grandi passi. Una volta era inconcepibile una subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. Ora è purtroppo una triste realtà che può effettuarsi ad ogni minuto. Passiamo ora a Sofonia, capitolo 2, versetto 3. Leggiamolo assieme. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra che avete praticato le sue prescrizioni. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete ammessi al coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno. Ebbene, ci viene domandato in questo versetto, si usa la parola forse, ma
Non si dovrebbe invece dire per certo? Ebbene, noi che siamo abituati alla lettura del Nuovo Testamento e al concetto della grazia, sì, rimaniamo meravigliati da questo forse, come se si mettesse in dubbio la misericordia divina, ma ricordiamoci che Sofonia profetizzò nel 600 avanti Cristo, si era sotto la legge, il peccato del popolo era grave, Giuda si ricordava come nel 722 le 10 tribù di Israele fossero state portate via dagli Assiri secondo la profezia di Dio e come fossero scomparse per sempre. Per Sofonia un forse è già tanto, almeno apre un barlume di luce e su una situazione del tutto disperata e dà un po' di speranza. Un'ultima domanda su Sofonia, capitolo secondo, versetto quarto, si chiede: esistono ancora anche sotto diversi nomi queste quattro città? Ebbene, leggiamo: poiché Gaza sarà abbandonata, Ascalon ridotta ad una desolazione, Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno e Ekron sarà sradicata. Ebbene, queste quattro città rappresentavano i quattro formidabili nemici di Giuda. Da loro venivano sempre attacchi e oppressioni. Nel punire Giuda per il suo peccato, Dio non resterà indifferente alla condotta di queste quattro nazioni di cui qui ne profeta la distruzione. Il nostro ascoltatore vuol sapere se tali città esistono più. No, come nazioni di una qualsiasi importanza, solo Gaza esiste ancora ed è un osso di contestazione fra Israele, l'Egitto e il popolo palestinese che vorrebbe ristabilircisi. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca per due domande. La prima è diretta a Luca 22:31 e si chiede: cosa vuol dire vagliarvi? Ebbene, la definizione del verbo vagliare, come qualsiasi dizionario ce la dà, è un termine agricolo che indica il separare la pula dal grano gettando il grano in aria. Il vento faceva volar via la pula che era più leggera e il grano più peso ricadeva pulita nel vaglio. Gesù usa questo verbo per illustrare come i cristiani devono essere epurati e ben divisi da tutto ciò che è mischiato con loro. Il verbo non è usato nella forma riflessiva. Poi Luca 1:20. Il mutismo di cui si parla in questo versetto è da interpretarsi come punizione o come segno? Ebbene, qui si sta parlando di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. Come vi ricorderete, un angelo del Signore gli annunziò la nascita di un figlio ed egli espresse alcuni dubbi sulla realizzazione di questo evento. «Come conoscerò io questo?» gli domandò, «se io sono già vecchio e mia moglie è sterile». Ebbene, l'angelo gli disse che sarebbe divenuto muto e lo divenne immediatamente. È difficile dire se fu un segno o una punizione. In mia opinione si trattava di una punizione, nel senso che egli è impedito di andare a proclamare una buona notizia. Naturalmente l'essere divenuto muto gli faceva anche capire che colui che può impedirgli di parlare gli può pure permettergli di fecondare sua moglie, benché si trovasse in tarda età. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo nostro programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vogliamo esortare anche ognuno di voi a scriversi. Vedete, questo nostro giovane interlocutore legge le scritture, sta bene attento a quel che legge e quando trova qualcosa che gli dà un po' di guai ci scrive e noi ci mettiamo subito al lavoro, studiamo le scritture, esaminiamo i testi, esaminiamo i nostri commentari, i nostri libri e facciamo il nostro meglio per dargli un'accurata risposta. Questo lo faremo volentieri anche per ognuno di voi, così scriveteci, attendiamo la vostra posta. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora su voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao cari amici.

Stiamo parlando di personaggi che troviamo nell'Evangelo che hanno incontrato Gesù. E cosa possiamo imparare noi oggi? Il personaggio di cui adesso vi parlo ricopriva una importante carica al suo tempo. Era a capo di un centinaio di soldati pronti ad ubbidire ciecamente ai suoi ordini. Si trovava in Israele come una forza romana di pace e si può dire che avesse fatto bene il suo lavoro. Era infatti amato e stimato dai giudei e, se proprio vogliamo tutta la verità, era molto attratto dal loro Dio. Questo capo romano, un centurione, aveva un servo a lui molto caro che un bel giorno cade ammalato e stava per morire. Per altri forse un problema non grave, certo da non perderci tanto sonno. Un servo a quei tempi era considerato come un pezzo di mobilia da comprare o vendere per 4 soldi al mercato. Qualcun altro avrebbe magari dato del veleno e riscosso i soldi dell'assicurazione. Ma non così per il nostro amico. La vita di quel servo gli importava ed, avendo sentito dei miracoli che Gesù operava, decise di chiedere ai suoi amici giudei di intercedere presso lui per il suo problema. I giudei quindi si recarono a Gesù dicendo: «Fagli questo, perché egli è degno. Ama la nostra nazione, ha fatto costruire la nostra chiesa, ci tratta bene». Gesù andò con loro, ma per mezzo di alcuni messaggeri e poi incontrando il centurione stesso, sentì delle parole molto diverse. I suoi amici avevano detto di lui: «Egli è degno, ha fatto questo, ha fatto quest'altro». Ma le sue parole, del centurione, più volte ripetute, furono invece: «Io non sono degno. Io non sono degno. Bastava una tua parola e la malattia sarebbe sparita, come io stesso spesso ordino e sono ubbidito». Gesù apprezzò molto la sua fede, che era più grande di quella di tanti giudei. E il servo guarì in quella stessa ora. Anche oggi tanti si reputano davanti a Dio degni per quello che fanno. Le loro preghiere, i loro sacrifici, i loro pellegrinaggi, le loro elemosine o altro. E credono di meritare così di essere accettati da Dio. Se nient'altro, questo centurione ci insegna che non è quello che noi facciamo che ci rende degni, ma quando ci riconosciamo indegni dell'amore di Dio. Solo Gesù è degno di ricevere la potenza, l'onore e la gloria, ma noi gli abbiamo dato una rozza croce su cui soffrire e morire. Ed oggi noi possiamo essere degni, non in base alle nostre opere, ma per la sua opera sul Calvario. Così, anche se tu fossi un imprenditore o un semplice operaio, un ottimo professore o un diligente scolaro, dovessi pur ricevere il premio di papà dell'anno o mamma d'Italia, qualsiasi la tua posizione, ottimo cittadino davanti alla legge, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ma ricorda che tu ed io siamo indegni davanti a Dio. Ebbene, come per questo nostro amico centurione, noi possiamo avere agli occhi di Dio la nostra fede, che può essere, quando basata sul sacrificio di Cristo, molto preziosa. È solo per il sangue di Gesù tu ed io siamo degni di venire a Dio. Non porre fede quindi nelle tue opere, ma affidati a Cristo. Parleremo fra poco anche di un'altra persona che ha incontrato Gesù, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del complesso Cantico Nuovo, che si intitola «Venite a me». Sono parole di Gesù che dice: «Venite a me».

Non c'era nessuno più contento di Pietro quel giorno. Non si trattava di una buona giornata di pesca né di una vincita al lotto, ma semplicemente della suocera a letto, travagliata da una gran febbre. Forse parecchi ascoltatori sposati potranno bene immedesimarsi in quelle circostanze. Ma a molestare la gioia di Pietro, ecco arrivare il maestro, Gesù, e il fratello minore di Pietro, Andrea, ha la splendida idea di parlare del problema della suocera a Gesù. Sapete come sono i fratelli minori, sempre pronti a turbare la pace dei maggiori. Ed io ne so qualcosa per esperienza, perché sono uno di 5 figli. Gesù si avvicina al letto, rimprovera la febbre e la febbre la lascia. E la signora, alzatasi prontamente, si mette a servirli. Esce per fare la spesa, ma come può una donna non parlare degli ospiti, del lavoro? E così finisce col dire a tutti come Gesù l'abbia guarita dalla sua gran febbre. La sera tutta la città è lì davanti alla porta di casa con i loro infermi di varie malattie e Gesù li guarisce. Dio vuole che anche noi lo serviamo come la suocera di Pietro, proclamando a tutti quello che egli ha fatto per noi. Ma a volte delle cose sopravvengono che ci impediscono di fare ciò. Ricordiamo che Gesù sgridò, cioè rimproverò la febbre. E se vi sono dei peccati che ci impediscono di servire Dio con cuore puro, egli vuole toglierli via. Può essere una carriera, una relazione sbagliata, un amore di guadagno avido o di denaro o altro. Dio ha dato a tutti i suoi figlioli dei doni con cui servirlo e da usare per la sua gloria. Ma forse tanti ascoltatori non sono stati salvati da Gesù e non avrebbero quindi tanto da proclamare agli altri. Forse anche tu sei travagliato dalla tua gran febbre, da un qualche peccato che ti tormenta e ti strugge. Sei schiavo di esso e non puoi servire Dio né vivere per Lui. Forse sei come uno di quei tanti malati di varie infermità che si recarono la sera a Gesù. Oppure il peso e la colpa di qualche peccato ti stanno distruggendo. Senti il rimorso e non sai a chi rivolgerti. Non disperare, amico. Ascolta le parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qualsiasi peccato, quantunque grande sia la tua febbre, amico, portalo alla croce e vedi con quanto amore Gesù ha pagato per te. Omicidi, ladri, adulteri hanno trovato la gioia e la pace e la forza di una nuova vita che neanche una vincita al lotto potranno mai dare, la pace di Dio nel perdono in Gesù. Se possiamo consigliarti oltre, scrivici, esprimi le tue difficoltà. Ti aiuteremo ancora a conoscere il Signore Gesù nella tua vita. Prendi nota quindi dell'indirizzo che segue fra poco e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Leggiamo insieme questi primi 15 versi che riguardano la moltiplicazione dei pani, ma poi insieme mediteremo sulla scelta di Gesù di operare in un determinato modo. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del Mar di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi, sui malati. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li accolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questo è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, benedici la nostra vita stasera e che questo cibo che viene dal cielo possa darci nuove forze per continuare a camminare nelle tue vie. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Abbiamo avuto già tempo fa modo di meditare sulla moltiplicazione dei pani, quindi non voglio stasera meditare di nuovo sulla moltiplicazione dei pani, sul grande miracolo che il Signore ha compiuto. È uno dei momenti particolari che Gesù sta per manifestare in mezzo a tanta gente che continua a seguirlo, che gli va incontro. Pensate che questa folla è così felice, è così contenta questa folla di andare incontro a Gesù che non si spaventa per niente di una montagna. In questo momento Gesù è sopra una montagna a pregare, è riunito con i suoi discepoli, e questa folla, nonostante avesse bisogno di prendere del cibo, non si lascia scoraggiare da una scalata che deve fare per raggiungere Gesù. Proprio il testo dice che questa grande folla che lo seguiva aveva visto Gesù fare tanti miracoli sugli infermi. Non è sbagliato, fratelli, cercare la guarigione da Gesù, La guarigione è una delle promesse che il Signore ha fatto al suo popolo. L'ha fatta e quindi è ancora oggi possibile essere guariti da Gesù. Gesù è vivente, è risuscitato, si muove e lui ha promesso alla sua Chiesa, ha promesso a quelli che credono in lui anche la guarigione. Tra l'altro la guarigione rientra addirittura nel piano di salvezza. Quando Isaia ci racconta in maniera profetica che Gesù è venuto per portare i nostri peccati sulla croce, proprio accanto ai peccati vengono messe anche le nostre malattie. Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Quindi non vogliamo soltanto stare vicino agli ammalati, vogliamo anche pregare per la guarigione. Non vogliamo soltanto mandare messaggi di consolazione e di benedizione, vogliamo anche prendere posizione rispetto ad una promessa, perché il Signore sa che quando la Chiesa si mette con tutta la forza a cercare le sue promesse, il Signore sa che poi deve concedere la sua grazia, la sua virtù, la sua benedizione, nonché anche la sua guarigione. Noi dobbiamo vivere con questa aspettativa. Siamo nel tempo dove c'è bisogno di vedere ancora Gesù all'opera, anche attraverso la guarigione dei malati, anche attraverso la guarigione degli infermi. E molte di queste persone lo stanno seguendo, hanno visto e quindi lo seguono. Vogliono vedere probabilmente altri miracoli, forse in mezzo a questa folla ci sono altri malati, forse ci sono altri che non hanno ancora ricevuto e quindi stanno correndo su questa montagna, stanno salendo, si stanno sforzando, credono che finita questa montagna troveranno anche loro la guarigione. Quindi lo fanno e Gesù non li deluderà. Gesù non delude quelli che lo cercano con tutto il loro cuore. Non ti preoccupare se vedi davanti a te questa montagna pesante, forse ripida, non ce la fai più, forse il pensiero ti dice è inutile che salgo fin lassù. Continua a salire, continua a sudare spiritualmente, continua a sforzarti, continua a non venire meno, raggiungi Gesù dove lo devi raggiungere, vedrai che il Signore sta lì che ti sta aspettando per operare nella tua vita e per manifestare la sua bontà e la sua grazia. Ma Gesù è un padre, è un pastore, è un fratello, è tutto quello che noi possiamo desiderare della nostra vita. È tutto, Gesù è tutto, fratelli. Gesù non ha titoli, è tutto, completamente tutto. E guardate la paternità di Gesù, che mentre si trova con i discepoli, sta parlando con i suoi discepoli, si è seduto, sta chiacchierando con i discepoli, forse, permettetemi anche di usare questo termine, forse si sta anche un po' rilassando con i discepoli, forse i discepoli si staranno rilassando. Immaginate un po' questo cerchio fatto di 12 persone che sono riunite intorno a Gesù, che parlano e finalmente trovano il loro modo per dire un po' anche in maniera confidenziale le loro cose, no? Quando ad un certo punto Gesù alza lo sguardo e nota che una gran folla sta per invadere il gruppo, e questa folla colpisce Gesù, tocca il cuore di Gesù. Questa folla, con tutti i suoi bisogni, tocca nel profondo dell'animo Gesù. Gesù non la manda via, non dice non è il momento, non dice adesso devo stare con i discepoli, non dice più tardi. Viene toccato, è una folla che ha scalato una montagna, è salita, ha fame, ha voglia di vedere la gloria di Dio, e Gesù nota forse la parte più pratica della vita di un uomo e di una donna che potevano essere immersi in questa folla. Hanno bisogno di mangiare. Tutta questa folla ha bisogno di mangiare. Questa è la preoccupazione di Gesù, non è la sua la preoccupazione di fare una predica. Cioè adesso arriva la folla, predichiamo, farò un culto, loderemo, no? Approfittiamo. No, questa è gente che ha bisogno di mangiare. E si rivolge a Filippo. Gesù si gira verso Filippo e Gesù gli fa la domanda a Filippo. E gli dice: dove compreremo del pane perché questa gente ha da mangiare? Notate bene, fratelli, Gesù non chiede a Filippo che cosa facciamo adesso, non gli dice sta salendo la folla, che facciamo, cosa vogliamo organizzare. Gesù dà per scontato che bisogna provvedere e quindi chiama Filippo e a Filippo gli dice: Filippo, dove compreremo il pane per sfamare tutta questa gente? Ora notate bene questo particolare, questo è il primo particolare che scende in mezzo a noi stasera. Diceva così per metterlo alla prova. Ci sono delle situazioni nella nostra vita, anche di chiesa, fratelli, che arrivano perché il Signore vuole provare un po' l'attenzione della sua chiesa. Diceva così a Filippo per metterlo alla prova. Vediamo che risponde Filippo. Vediamo cosa dice Filippo. Vediamo cosa pensa di tutta questa folla, di tutte queste famiglie nel bisogno, di tutti questi malati, di tutti questi disperati, di tutti questi che non sanno vedere la destra dalla sinistra, che non hanno risorse. Vediamo un po' che cosa pensano i discepoli di questo. Gesù l'interrogativo lo pone ai suoi discepoli. Che facciamo? Dove andiamo a comprare? Come vogliamo risolvere questo problema? Tutta questa folla sta arrivando e ci arriverà e io la lascerò passare, la lascerò venire, non la fermerò, gli aprirò le porte. Voi, tu chiesa, come penserai di rispondere davanti a questi bisogni? Filippo, tu cosa pensi di fare? Come riusciremo a risolvere? Con i soldi? Quanto abbiamo in cassa? Quanto è il saldo? Quanto abbiamo per poter rispondere a un bisogno così grande? E Filippo fa subito il saldo e nella banca dei 12 discepoli risulta un saldo di 200 denari. Il nostro è molto meno, eh? E i conti quindi non tornano per aiutare questa gente. E Filippo lo dice: con 200 denari non riusciremo a comprare dei pezzi di pane perché tutti ne possano ricevere almeno un pezzetto. Non riusciremo, non ce la facciamo. La differenza è così grossa che è inutile anche discutere, è inutile che ci mettiamo a tavola, è inutile che ci pensiamo, è inutile che facciamo i conti, perché è come pensare di organizzare un agape di 5.000 persone, 5.000 uomini, quindi più donne, più bambini, 10.000, se non sono 10.000 sono 7.000, 8.000, 9.000, con 200 euro. Ce la facciamo, tesoriere? Con 200 euro. Gesù ci fa la domanda e dice: dai, organizzate quest'agape con questi 200 euro. Coraggio, non vi preoccupate. Si guardano tra di loro e mentre si guardano, secondo me Andrea, il fratello di Simon Pietro, viene colto dall'imbarazzo, secondo me è imbarazzato. E per, sapete quelle situazioni imbarazzanti dove devi dire qualcosa per, no, per venirne fuori? Quelle situazioni dove il silenzio ti mette ansia, no? E Andrea, per risolvere il problema, dice: ma sì, dai, guarda, qui c'è un ragazzo. Vediamo un po', questo ragazzo, quanto c'hai? 5 pani e 2 pesci. E poi stesso Andrea dice: però stavo scherzando, dai, no? L'ho detto giusto per dirlo, perché d'altronde come si fa con tanta gente? Andrea scherzava, Gesù no. E stasera Gesù vuole organizzare qualcosa su quello che non hai. Stasera il Signore inizierà qualcosa da quello che non hai e lo farà perché Lui può farlo. Lui non è Andrea,

Gennaro, Fabrizio, Cristian, ancora, ma quando parla Gesù le cose devono accadere, le cose devono succedere. Perché quando parla Gesù le cose devono succedere? Ma ditemi voi, fratelli, lui parla e le cose si creano. Per forza quando parla lui le cose devono succedere. Lui ha detto sia la luce è arrivata. Lui ha detto sia il firmamento e è apparso il firmamento. Quando lui parla le cose vengono fuori dal nulla, perché lui è il creatore del cielo e della terra e non ha problemi stasera a darti una parola per creare dal nulla qualcosa che ti faccia del bene stasera. Lui non ha di questi problemi. Io e te dobbiamo fare i conti con le nostre risorse, dobbiamo dire vediamo un po' se ce la facciamo, vediamo un po', mettiamo insieme, vediamo se riusciamo mettendo insieme a che punto arriviamo. No, Gesù non ha bisogno di mettere insieme, Gesù è Gesù e stasera il Signore ti farà del bene. Ha scelto un modo il Signore per manifestare la sua gloria. E io stasera vorrei parlarvi proprio di questo ragazzo che non so com'è che si viene a trovare in questa situazione. Non so se abitava su questo monte, non so se questo ragazzo era uno che stava seguendo la folla, non so se era un residente di quella zona. Di fatto Giovanni ci costruisce bene la scena: una folla di 5.000 uomini, immaginatela con la vostra mente, 5.000 uomini, 12 apostoli, uno più imbarazzato dell'altro che si guarda, e in un angolo questo ragazzo, questo giovanetto che ha due ceste, in una cesta ci sono 5 panini e in un'altra ci sono 2 pesciolini. Io immagino che questo ragazzo abbia anche seguito un po' i discorsi tra Gesù e i discepoli, li avrà guardati e avrà detto vediamo che succede. Ma al Signore piacciono le cose strane, al Signore tutte queste cose ordinate, organizzate, che devono scendere in un determinato modo, tutto al momento giusto, al posto giusto. Non è tanto il Signore per sé. Ogni tanto il Signore arriva, rompe gli equilibri umani e fa venire fuori quello che è il suo pensiero, quello che è la sua volontà. È un ragazzo particolare questo qui e io voglio raccontarvi la storia di questo ragazzo. Voi dite, ma come si fa a parlare della storia di questo ragazzo che non dice nulla? Qualcosa la possiamo capire però di questo ragazzo. Innanzitutto è un ragazzo, ascoltami bene giovane, ascoltami bene, perché potrebbe essere proprio la tua vita questa. Innanzitutto è un ragazzo solo. C'è qui un ragazzo, non è in compagnia con gli altri, è solo. Ora fratelli, siamo stati tutti quanti ragazzi, però se vi ricordate la nostra adolescenza, la nostra gioventù l'abbiamo sempre vissuta, voi o non voi, in compagnia, è vero o no? E quando trovavamo un ragazzo un po' solo c'era sempre qualche motivo perché questo ragazzo era solo. O perché era triste, o perché era strano, o perché nessuno lo voleva, o perché nessuno lo considerava, o perché nessuno gli dava valore. Solo, era lì. Quindi è un ragazzo solo, non è in compagnia con gli altri. È un ragazzo che probabilmente viene da una situazione familiare molto pesante, molto difficile. E questo lo si capisce dal fatto che questo ragazzo, ancora giovane, a differenza degli altri che non si vedono in giro, forse sono nelle famiglie, nelle case, insieme a divertirsi, o forse nelle scuole, nelle scuole di formazione, questo ragazzo invece, pur essendo giovane, è costretto a lavorare. È giovane e deve già fare conto con le sue esperienze lavorative. Probabilmente è un ragazzo che non viene da un ambiente familiare sereno, un ambiente familiare che gli avrebbe potuto permettere di fare qualcosa di diverso dal lavoro, un ambiente familiare probabilmente che

0: ancor prima di diventare giovane si è ritrovato a guadagnare qualcosa per la famiglia, per portarlo a casa, forse per aiutare, forse, chi lo sa, il padre è in difficoltà, forse c'è una situazione a casa non chiara, forse anche a livello matrimoniale un po' scombussolata. Questo ragazzo è solo ed è un ragazzo che sta cercando di fare il massimo che può fare. 5 pani e 2 pesci, non ha un bel banco al mercato, qui abbiamo dei commercianti. Ha qualcosa che gli permetterà forse giusto giusto di portare a casa qualcosa in serata. È un ragazzo solo che probabilmente viene da una situazione difficile, e poi permettetemi di dirvi anche questo, è un ragazzo che non può vedere i suoi sogni realizzati, come è giusto che sia per ogni ragazzo. I ragazzi sognano, è vero o no? Hanno dei bei sogni. Questo ragazzo invece è tutto solo in strada con questi 5 pani e 2 pesci, sperando che qualcuno passi, compri, gli dia magari qualcosa in più di quello che ha come valore, e quindi se ne può tornare a casa. E questo è un ragazzo che vive ogni giorno così. La sua vita probabilmente non cambierà mai. Forse, così dice il mondo, non lo diciamo noi, forse non è baciato dalla fortuna sicuramente questo ragazzo. Ho conosciuto un ragazzo che da una risposta ho capito un po' tutto quello che poteva essere della sua vita. In una intervista con grande spontaneità, un ragazzo gli è stato chiesto: come vedi il tuo futuro? Sapete questo ragazzo con grande spontaneità cosa ha risposto? In carcere. Come vedi il tuo futuro? Non sto parlando di uno di 19 anni, di 20 anni. Un ragazzo 13-14 anni, come vedi il tuo futuro? In carcere. Non vede oltre. La sua situazione, probabilmente familiare, gli ha tolto la possibilità forse di sognare. Forse gli ha tolto la possibilità di vedere la vita sua in maniera diversa. Una vita migliore. E questo ragazzo, notate anche come viene chiamato in causa dai discepoli del Signore. C'è un ragazzo, non è neppure conosciuto, uno qualunque, uno chiunque, che si ritrova qui, chissà magari se lui può essere la soluzione. E la cosa bella di questo episodio è che Gesù prende in considerazione seriamente la possibilità che dalla vita di questo ragazzo possano essere benedette migliaia di persone. Gli occhi del Signore sono su questo ragazzo e prende in considerazione quel poco che ha, forse niente, per rispondere a quel bisogno. Forse tu ti sentirai uno di quelli che non ha niente, forse ti senti uno di quelli che non può pensare ad una vita come avrebbe voluto, avrebbe pensato di voler vivere, a un sogno magari rincorso e frantumato da determinate cose che sono successe nella tua vita. Probabilmente ti senti anche solo, non capito, non amato, abbandonato, con i tuoi problemi, con le tue due ceste che devono garantirti qualcosa per la tua vita e forse addirittura anche per la tua famiglia. Bene, io voglio dirti che dietro questa apparente miseria, apparente povertà, c'è un disegno divino che sconvolgerà non solo la tua vita, ma anche la vita di tanti uomini e di tante donne che hanno bisogno di vedere la potente mano di Dio nella vita delle persone. Che meraviglia il modo di operare del Signore, mai per scontato la sua opera, sempre capace di lasciarci a bocca aperta, che non segue i nostri dettami, le nostre regole, le nostre intuizioni, i nostri pensieri, i nostri investimenti. Nessuno, né io, né Filippo, né Andrea, né Giovanni, né Pietro, nessuno avrebbe mai potuto pensare che da questo ragazzo sarebbe uscito fuori una storia che poi sarebbe stata raccontata addirittura nei Vangeli. Nessuno l'avrebbe pensato. E chissà quando Gesù si è avvicinato a questo ragazzo e ha messo le mani nella sua cesta, chissà i discepoli, l'opera di Dio, qua, dietro alle spalle di Gesù, quanto gli avranno detto? Avranno spinto, avranno detto, ma vediamo, boh, chissà che succede adesso, vediamo un po', vedi bene, proviamo a vedere se c'è qualcun altro che vende il pane. Gesù si avvicina a questo ragazzo, che bello, sentite nel momento in cui Gesù si avvicina a questo ragazzo come Giovanni sottolinea l'aspetto numerico di questa folla. Erano circa 5.000 uomini. Gesù prese il pane, rende grazie e lo distribuisce alla gente seduta. Così fa dei pesci e ne distribuisce quanti ne vuole. Da due pesci ne distribuisce in grande abbondanza. Ora lasciamo stare il miracolo, ma io avrei voluto vedere la faccia di questo giovane mentre tutti vengono sfamati. Io già lo immagino, sto ragazzo avrà fatto così, contento, felice. Il Signore vuole che i giovani abbiano un bel concetto della loro vita, un buon concetto della loro vita, che si amino e che amino anche gli altri. Il Signore vuole dare soddisfazione alla tua vita, il Signore vuole riempire la tua vita, il Signore vuole farti vedere, a differenza di quanto ti ha fatto vedere il diavolo fino adesso, il valore che la tua vita può avere nelle tue nelle sue mani. E ti dirò di più, tutto quello che hai vissuto fino adesso, tutto quello che hai passato, tutta questa scuola, come è stata detta prima nel pensiero di prima, di prova, di sofferenza, forse anche di fame morale, spirituale, forse anche economica, tutta questa scuola può diventare uno strumento nelle mani di Dio, perché indietro di te c'è ancora tanta gente che ha bisogno di Gesù, e Gesù stasera sceglierà la tua vita per fare del bene agli altri. E tu che fino adesso ti sei sentito un ragazzo sperduto, abbandonato, inutile, diventerai il punto di riferimento di numerosi uomini e di numerose donne che vogliono vedere la faccia di Dio. Alleluia. In questa folla non c'è scritto, ma in questa folla si saranno dette tra di loro: ma chi è il ragazzo? Ma dov'è il ragazzo? Tutti, e i discepoli se lo saranno preso anche sotto il braccio, perché noi, non voi, noi, se Dio non ci fa vedere prima le cose, e mo ci muoviamo noi ad incoraggiare, dopo che il Signore ci ha fatto vedere determinate cose, poi ci mettiamo sulle spalle i riconoscimenti da soli. Questo l'ho cresciuto, avrà detto Andrea, questo l'ho cresciuto io, questo è uscito da sotto a me, vi ricordate che ho detto c'è un ragazzo, vi ricordate? Sicuro. Filippo avrà detto sì, però Gesù la prima parola l'ha detta a me, quindi viene anche dalla mia scuola. Noi siamo così. Quando dobbiamo gettare le reti, le gettiamo come dei depressi, ma chi lo sa, la gente non ha voglia, è lì succederà un grande miracolo, quando succederà, quando gettiamo le reti. Poi quando raccogliamo siamo diventati tutti bravi, abbiamo capito il discernimento, il dono che il Signore ci ha dato, il Signore mi ha dato proprio questo dono a me di capire. Tutti siamo così. E allora stasera c'è uno tra i giovani, perdonate i miei fratelli meno giovani, magari siete anche voi a livello di gioventù spirituale, tra i giovani, tra i ragazzi forse, tra gli adolescenti, che hanno vissuto fino adesso in una completa solitudine, con una situazione familiare probabilmente non bella, non incoraggiante, forse una situazione familiare che ti ha esposto anche fuori, sulla strada, per riuscire a rimanere all'impiedi. In mezzo a noi sicuramente c'è qualche giovane che ha i sogni interrotti, ci sono dei sogni nel profondo del cuore che fai fatica anche a metterli fuori perché ti vergogni, vorresti tanto dire io ho sognato di far questo, ma mi vergogno di dirlo perché tanto so che non ci sarà mai la possibilità. So che per me è negata questa cosa, so che per me questa cosa non potrà mai avvenire perché io non ho nessuno, io non ho niente, sono un ragazzo, una ragazza, e nessuno sa quanto soffro, nessuno sa quello che ho dentro, nessuno sa quello che vorrei dire, quello che vorrei fare, nessuno lo sa. Oh, stasera il numero uno ti manda a chiamare, e il numero uno è Gesù. Gesù ti sta chiedendo qualcosa di molto forte, di difficile da credere, ma quello che ti chiede non te lo chiede per effetto della tua fede, perché potresti non averla in questo momento. Non ti preoccupare, il Signore si carica tutto Lui, anche della tua mancanza di fede, stasera. Si prende Lui tutti i pesi e ti chiede se hai voglia di diventare uno strumento di benedizione nelle sue mani, chiarendoti anche un aspetto importante, che tutto quello che è successo fino adesso nella tua vita sta per diventare una ricchezza. Ma come? Come fa a diventare una ricchezza la miseria, la tristezza, l'umiliazione? Come fa a diventare una ricchezza l'abbandono? Come fa a diventare una ricchezza, mi allargo, perdonatemi, la violenza che ho subito quando ero piccolo? Come fa a diventare una ricchezza? Non lo so come fa a diventare una ricchezza, però so che 5 pani e 2 pesci hanno sfamato 10.000 persone circa. Quella povertà, quella miseria, quella espressione di drasticità familiare è diventata una risorsa per gente che aveva bisogno di incontrare Gesù. È vero, ha operato Gesù, ma lo ha fatto attraverso di te, ha scelto te per benedire gli altri, ha scelto te per farti diventare un canale attraverso il quale altri possono mangiare e altri possono bere. Non mi chiedere come, non mi chiedere quando, non lo so, ma qui ognuno di noi viene da storie difficili, da storie impossibili da pensare e da raccontare, e so che quando passa Gesù di Nazareth il deserto fiorisce, alleluia, e questa è la tua vita stasera. Un giovane, chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Quali sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Molti scettici vedono una contraddizione nel fatto che i quattro Vangeli riportano frasi diverse come ultima frase pronunciata da Gesù. Se cercate la frase «Ultime parole di Gesù» su Wikipedia, vedrete che anche in quell'articolo sulla famosa Enciclopedia Libera viene dato per scontato che i Vangeli canonici non concordano su tali frasi, riportando ogni evangelista alla propria visione teologica. Ma si tratta di una vera contraddizione? Lo vediamo subito insieme. In Matteo 27,46 leggiamo: «E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Queste sono le ultime parole di Gesù secondo Matteo, e questo è in accordo con quanto riportato anche da Marco 15,34. Ma in Luca 23,46 leggiamo così: «Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Giovanni 19,30 invece riporta «è compiuto» come ultime parole di Gesù. Infatti leggiamo: «Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito». Quindi, abbiamo una contraddizione? Ci vuole fantasia per vedere davvero una contraddizione. Infatti nessuno dei quattro Vangeli afferma che le parole riportate siano le uniche che Gesù aveva pronunciato sulla croce, e nessuno di loro pretende di aver riportato parola per parola l'ultima frase di Gesù. Chi muove questo tipo di critiche non tiene conto della natura dei Vangeli. È abbastanza ovvio che i quattro Vangeli sono in generale complementari tra loro nelle informazioni che riportano. D'altra parte sono fonti indipendenti. In essi ritroviamo episodi diversi e talvolta gli stessi episodi raccontati in modo leggermente diverso. Nel caso specifico, i Vangeli ci forniscono informazioni complementari sulle parole pronunciate da Gesù, ma non ci sono informazioni davvero contraddittorie. Quando Gesù pronunciò la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?», evocando l'inizio del Salmo 22, è difficile pensare che fossero le sue ultime parole, visto che sia Matteo che Marco ci dicono che dopo quella frase egli venne preso in giro dai presenti, che pensavano chiamasse Elia, e uno di loro inzuppò la spugna nell'aceto e gliela diede da bere. Passò quindi ancora un po' di tempo prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro. Gesù può aver quindi pronunciato le frasi riportate in Luca e Giovanni dopo quell'episodio. La frase riportata da Giovanni «è compiuto» e quella riportata da Luca «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito» possono in effetti essere state pronunciate insieme da Gesù poco prima di morire, perché non sono frasi tra loro in contraddizione. Matteo e Marco si riferiscono ad un ultimo grido di Gesù sulla croce prima di spirare, ma non ci dicono il contenuto di quell'ultimo grido. Giovanni ci dice che Gesù disse «è compiuto» dopo aver preso l'aceto, e quindi dopo la frase riportata in Matteo e Marco. E quindi non c'è nessuna contraddizione tra questi racconti. Ora, teniamo presente che se mettiamo insieme tutti e quattro i Vangeli, ci sono diverse frasi pronunciate da Gesù mentre si trovava sulla croce, ad esempio la frase «ho sete» prima di ricevere l'aceto, o la frase rivolta a sua madre Maria «donna, ecco tuo figlio», o quella rivolta a Giovanni «ecco tua madre». Nessuno dei Vangeli riporta tutte le frasi, ma allo stesso tempo è piuttosto plausibile che Gesù le abbia pronunciate tutte. Insomma, voi vedete davvero una contraddizione? Io no. Eppure, per chi nutre scetticismo nei confronti della Bibbia, anche aspetti come questo costituiscono un problema. Ricordo un'intervista fatta al noto scettico Bart Ehrman, in cui lui utilizza la frase di Giovanni «ho sete» come dimostrazione, a suo avviso, del fatto che quella frase presente solo in Giovanni è stata evidentemente inserita apposta per confermare un passo della scrittura ebraica. Molto interessante, ma come fa Ehrman ad essere sicuro di ciò? È un mistero. Infatti non ha nessun modo di dimostrare questa tesi. La richiesta «ho sete» riportata da Giovanni si sposa molto bene invece con i fatti riportati in Matteo e Marco, in cui Gesù riceve da bere. È davvero così strano che un uomo sulla croce con la lingua attaccata al palato per l'arsura chieda qualcosa da bere? E tra l'altro, se Giovanni non avesse riportato quella frase nel Vangelo, non sarebbe cambiato nulla per la fede cristiana.
Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi, ancora nella medesima sezione dell'intervista, Herman sottolinea che le chiese di oggi si riferiscono spesso alle sette parole sulla croce proferite da Gesù. Ma quelle sette parole o frasi non si trovano in nessuno dei Vangeli, infatti esse sono solo l'unione delle varie frasi presenti in Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Bella scoperta! Ma questo lo sappiamo. Gesù può aver detto anche più di sette frasi, ma semplicemente non sono state riportate in nessuno dei Vangeli, mentre quelle che troviamo sono quelle che ognuno di loro ha riportato in maniera selettiva e indipendente. Ma se esse non sono in contraddizione l'una con l'altra, ma piuttosto complementari, quale sarebbe il problema? Il punto è che chi vuole alimentare il proprio scetticismo a tutti i costi riesce a trovare argomenti anche lì dove in effetti non ci sarebbe proprio nulla da dire. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 14. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimoravano quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nella città di Liaconia, Listra e Derba e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora in Listra v'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in pie». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua liaconica: «Gli dei hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini nella stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E dicendo queste cose, a malapena trattennero le turbe dal sacrificar loro. Or sopraggiunsero quivi dei giudei da Antiochia, da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, a Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Ed attraversata la Pisidia vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga discesero ad Attalia, e di lì navigarono verso ad Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro e come aveva aperta la porta della fede ai gentili, e stettero non poco tempo con i discepoli.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Ti sei mai chiesto perché Gesù abbia inaugurato il suo ministero pubblico cambiando l'acqua in vino ad una festa di nozze? Proprio l'altra sera, leggendo il capitolo 2 di Giovanni, mi sono posta questa domanda. Perché quel particolare miracolo in quel momento particolare? E perché il vino? Una volta sentii Kay Arthur, un mio amico e insegnante biblico, descrivere quel miracolo come uno della massima qualità e quantità. Ecco, aveva esclamato, il modo in cui Gesù opera. Pensiamoci. Quelle 6 giare di pietra che Gesù ordinò ai servi di riempire erano enormi. Ognuna di esse conteneva fino a 120 litri. Hai mai provato a sollevare e trasportare 120 litri di qualcosa? E quei servi, come dice la scrittura, le colmarono fino all'orlo. Deve essere stato molto duro trasportare quelle giare dal pozzo alla casa. Quando Gesù trasformò quella semplice acqua della Galilea in vino, il banchetto nuziale poté fruirne di ben 720 litri, un bel po' di vino. In nessun modo gli invitati avrebbero potuto berne una simile quantità in un tempo così breve. Era molto più di quanto ne servisse. Certamente già una sola giara sarebbe stata molto. Non avevano già consumato ogni singola goccia di vino? Ma Gesù scelse di fare così. Diede molto più di quanto chiunque si sarebbe aspettato. Inoltre, c'è da considerare la qualità del vino. Non era vino ordinario, non era vino dall'etichetta economica. Era probabilmente 10 volte migliore dei migliori vini francesi di oggi. La qualità di quel vino miracoloso era assolutamente superba. Il maestro di tavola fu stupito quando assaggiò il nuovo approvvigionamento. «Perché mai avete tenuto il meglio per ultimo?» chiese allo sposo. «A questo punto della festa te la saresti potuta cavare con un vino più a buon mercato». Ma Gesù scelse di fare così, diede in modo estremamente superiore a quanto chiunque si sarebbe aspettato. Fu, come disse Kay Arthur, un miracolo di qualità e quantità. E questo è ciò che Gesù vuole fare oggi nella nostra vita. Dice a te, come aveva detto ai discepoli molto tempo fa, «Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano ad esuberanza». La vita della quale parla è naturalmente la sua vita che scorre in te e attraverso di te. Per quanto riguarda la quantità, si tratta di una vita che trabocca, fuoriuscendo dall'orlo, molto più di quanto ti aspetti e di quanto tu possa contenere. Per quanto riguarda la qualità, si tratta della vita di Dio. Come dice Pietro, noi siamo partecipi della natura divina e la vita al suo meglio. Il segreto? Diamo ascolto a Maria, la madre di Gesù. Il consiglio che diede ai servitori quel giorno non può essere migliorato. Fate tutto quello che vi dirà. Sottomettiti alla sua signoria, fai esattamente ciò che egli ti dice e preparati ad una vita piena di sorprese.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Quindicesima puntata.
3: La partenza del missionario David Hill lascia il signor Si veramente nel dolore. Primo perché era il suo padre spirituale, colui che lo aveva guidato alla conoscenza della verità, e poi perché erano divenuti amici, uniti da un vincolo strettissimo di amore fraterno. Nonostante che vissero insieme poco più di 2 mesi, il ricordo del missionario non svanì mai nella mente di Si, il letterato confuciano schiavo dell'oppio, salvato e guarito dalla potenza di Cristo. La partenza di David Hill, uomo veramente santo, sì, si sentiva come in lutto, ma intuiva che quel distacco doveva avere un suo senso nel piano di Dio e che ne sarebbe scaturita vita e forza. L'aquila fa il nido e insegna ai piccoli a volare, sta lì e li osserva nei loro primi tentativi di volare, pronta a venir loro in aiuto in caso di bisogno. Ma poi i piccoli crescono e non hanno più bisogno dell'attenta sorveglianza della madre. Così sì, era come un neonato in Cristo, ma non voleva e non doveva rimanere tale, voleva diventare un uomo di Dio. Nei giorni della vita qui in terra, Gesù aveva cacciato gli spiriti maligni dal povero indemoniato, il quale aveva chiesto di poter restare insieme al suo liberatore, ma il piano divino per lui era un altro. Egli doveva far conoscere la meravigliosa potenza divina ad altri e fu mandato a casa a raccontare le grandi cose che aveva fatto il Signore per lui. Così, sì, tornò a casa, al piccolo villaggio di Chang occidentale, ai piedi delle montagne, per vivere in mezzo alla sua gente e dare testimonianza a quelli che gli stavano intorno. Molte cose si erano accumulate nei ricordi della gente del villaggio. Alcuni degli abitanti potevano ricordare i giorni della ricchezza e della prosperità, prima che l'oppio si diffondesse nella provincia. Le terribili guerre, il crescere incontrollato dell'abitudine all'oppio. E ben presenti alla mente di tutti erano i giorni della siccità, che aveva portato alla carestia, che aveva portato alla morte milioni di persone. E gli anziani del villaggio fumavano le loro pipe e osservavano Si, il cui cambiamento suscitava in loro una gran diffidenza. Eh sì, era proprio diventato un cristiano. Gli stranieri della città erano riusciti a stregarlo. 2 anni prima, quando i predicatori di quella nuova religione si erano fatti vedere per la prima volta, alcuni avevano previsto che ci sarebbe stata della gente sciocca che sarebbe caduta preda delle loro stregonerie, ma non avrebbero mai pensato che il primo a rimanere intrappolato sarebbe stato proprio lo studioso, il signor Si, un uomo con la sua posizione, la sua influenza, la sua cultura, i suoi legami col confucianesimo. Questo pensiero procurava loro grande meraviglia e amarezza, e le loro lamentele erano continue. Inoltre, gli idoli che la sua famiglia aveva a lungo venerati erano stati staccati dai muri e si diceva perfino che egli li avesse bruciati. Anche le tavole degli antenati non venivano più adorate e la fragranza dell'incenso non si sentiva più nella sua casa. Strano a dirsi, però, il suo desiderio di oppio era sparito. Questa era davvero una cosa misteriosa, perché lui era stato a lungo schiavo di questa abitudine e tutti sanno che liberarsene del tutto è praticamente impossibile. Eppure il cambiamento c'era stato, improvviso e inspiegabile. Sì, aveva messo da parte la pipa dell'oppio e sembrava svanito in lui anche il desiderio di fumare. Il tempo che una volta impiegava a fumare l'oppio ora lo dedicava ai riti strani della sua nuova religione. Giorno e notte leggeva i libri che gli avevano lasciato gli stranieri. Qualche volta parlava ad alta voce o si inginocchiava per terra con gli occhi chiusi, invocando il dio degli stranieri, senza tenere davanti a sé nessuna immagine e nessun idolo. Ma qualunque cosa facesse, egli era sempre perfettamente felice, traboccante di soddisfazione. Se avesse avuto qualche grande fortuna o avesse scoperto la fonte dell'eterna gioventù, non sarebbe stato più contento. Eppure non sembrava che accettare la nuova religione gli avesse procurato un miglioramento delle sue condizioni economiche. Se i missionari avessero comperato la sua fede con grandi somme di denaro, come molti pensavano, non sarebbe riuscito a nascondere così bene la sua nuova ricchezza. Ben lontano dal vivere nel lusso e nello spreco, ovvio per la sua posizione, e dimenticando la dignità della sua condizione sociale, egli ora si accingeva spesso a lavori manuali, dicendo che voleva imparare a curarsi personalmente dei suoi averi e delle sue terre. Nessuno aveva mai visto prima d'allora un letterato che zappava i campi, coltivava il grano, raccoglieva la legna con le sue proprie mani. Senza dubbio la sua casa e le sue terre stavano migliorando a vista d'occhio. Ma che importanza poteva avere questo se lui perdeva la sua posizione sociale? Se i suoi colleghi e i suoi amici si allontanavano da lui indignati? Le persone di alto livello, appena furono informate delle sue stranezze, pensarono di non riconoscerlo più come membro della loro classe. Era finita per lui, da un punto di vista sociale. Ma se speravano che ciò servisse a richiamarlo all'ordine, furono delusi. Sì, continuò imperterrito per la sua strada. Anzi, si seppe che si era sottomesso anche alla cerimonia del battesimo. Ormai egli era pienamente invischiato nella setta dei diavoli stranieri. Quello che si diceva di questo strano rito non faceva che peggiorare la sua situazione. E quelli del villaggio ormai disperavano di poterlo riportare alla normalità. E diventavano ogni giorno più vigilanti e sospettosi sul suo conto. Una cosa però era certa. Quest'uomo poteva sfuggire al biasimo degli uomini, ma non avrebbe certo potuto sfuggire al giudizio del cielo. Egli era adulto, libero e indipendente, e naturalmente poteva fare quello che voleva, ma a lungo andare avrebbe scoperto che cosa significa andare contro l'ira degli dèi. In un modo o nell'altro la vendetta sarebbe caduta su di lui. Era inevitabile che prima o poi qualche calamità si abbattesse su di lui, o su un membro della sua famiglia, o sui suoi beni. Per il momento egli mostrava di disprezzare queste minacce e sembrava perfino migliorato di salute. Ma questa era solo un'illusione. La sua terribile offesa agli dèi sarebbe stata presto vendicata. Intanto però, sì, conduceva una vita molto tranquilla. Era un uomo nuovo, dopo che era nato per lui il sole della grazia. Tutte le perplessità dei suoi anni passati, i dubbi, le domande angosciose, il peso dei suoi peccati, la paura della morte e dell'aldilà misterioso, tutto ciò era svanito, dissolto. La sua abitudine all'oppio era stata eliminata ed egli si sentiva rinnovato nello spirito come un bambino, col cuore traboccante di amore e di gioia. Egli aveva un unico possesso, ora che gli stava a cuore, la certezza di far parte della famiglia di Dio.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La via, la verità e la vita. Leggo nella Bibbia in Giovanni 14, versi 1 a 7. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Avete mai provato a mettervi nei panni dei discepoli? Come tutti i loro connazionali, anche loro, basandosi sulle scritture, si aspettavano un Messia conquistatore, pronto a ristabilire il regno di Israele, il regno di Davide. Essi ci avevano creduto ancora più degli altri, arrivando anche a lasciare le loro occupazioni per seguire Gesù. Ed ora Gesù stava dicendo loro che li avrebbe lasciati. Doveva essere un vero shock. Il mondo stava cadendo loro addosso. Ecco perché Gesù li consola con le sue parole. Egli li sfidò a riporre in lui la medesima fede che riponevano in Dio stesso. Non dovevano lasciarsi turbare da ciò che sarebbe accaduto, non dovevano essere demoralizzati. Anche se loro non avevano compreso che il Messia sarebbe dovuto morire, non dovevano venire meno nella fede, perché egli non li avrebbe delusi. È vero che li stava lasciando, ma era solo l'inizio del loro rapporto con lui. Infatti egli sarebbe andato a preparare un luogo per loro nella casa del Padre, e un giorno li avrebbe accolti presso di lui. Non era un addio, ma un arrivederci. In quale modo avrebbero potuto ricongiungersi con lui presso il Padre? Qual era la via da percorrere? Essi non sapevano dove stava andando, come potevano conoscere la via? La domanda di Tommaso diede a Gesù l'opportunità di fare una delle sue affermazioni riguardanti la salvezza più chiare e più belle. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Gesù diede una risposta definitiva sul modo in cui gli esseri umani avrebbero potuto relazionarsi con Dio. Conoscere Gesù avrebbe significato conoscere il Padre. Attraverso di lui si avrebbe avuto pieno accesso a Dio, perché, come scrisse Paolo in Colossesi 2:9, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Il relativismo che domina la nostra società crede che ci siano tante verità, ognuno pensa di avere la sua. Così noi cristiani siamo considerati intolleranti, perché diciamo alle persone che devono credere in Gesù Cristo per essere salvati e che non ci sono alternative. Ma la verità per sua natura non può essere inclusiva anche del suo opposto, ma si contrappone a ciò che è falso. Gesù infatti non indicò una serie di possibilità tra cui scegliere per andare al Padre, ma fu categorico. Gesù è la via da percorrere, una via che passa attraverso l'accettazione di ciò che lui ha fatto dando la sua vita sulla croce per noi. Egli è la verità, al di fuori della quale non c'è salvezza. Egli è colui attraverso il quale è possibile avere vita eterna. Nessuno avrebbe potuto trovare scorciatoie o strade alternative. La vita eterna passa per la conoscenza del solo vero Dio e di colui che il Padre ha mandato, ovvero Gesù Cristo. Punto. Gesù non condivide il suo posto di Redentore con altri. Essere cristiani, ovvero discepoli di Gesù, ci pone quindi in una posizione che agli occhi degli altri sembrerà arrogante e intollerante. ma non sta a noi stabilire strade alternative a Gesù. Ha forse Gesù esagerato quando ha detto di essere la via, la verità e la vita? Ha forse esagerato quando ha detto che nessuno sarebbe venuto al Padre se non per mezzo di Lui? Continuerò ad amare il prossimo e a rispettare le sue scelte, ma continuerò anche a proclamare che esiste una sola via da percorrere per essere salvati, una sola verità e un solo modo di ottenere vita eterna. Gesù Cristo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e, come dico sempre e non mi stancherò mai di ripetere, grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto? Benvenuto all'ascolto.

E ancora una volta, proprio all'inizio di questo nostro incontro, voglio dire grazie a coloro che hanno scritto e hanno così buttato giù due righe o quattro o venti o quelle che sono per dirci cosa il programma significa per loro, per dirci o per darci, per meglio dire, le loro opinioni, le loro vedute su quanto noi andiamo dicendo in questi nostri incontri, per porre quesiti e domande alla nostra redazione. Tutto questo naturalmente ci incoraggia, ci fa piacere, siamo e sono in modo particolare, perché insomma essendo qui al timone di questa nave, mi fa particolarmente piacere quando i miei passeggeri

Siamo alle prese col Vangelo di Marco, dunque, come abbiamo già detto. Vorrei ricordarti, se me lo permetti, la frase chiave di tutto il Vangelo. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, e questo è un titolo che Gesù prediligeva molto, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Questa affermazione la troviamo nel 10° capitolo del Vangelo di Marco.

Ci siamo lasciati la volta scorsa dicendo che Gesù venne. Gesù venne per essere battezzato. E il Vangelo di Matteo ci informa che Giovanni dapprima dice a Gesù: ma scusa, perché devo battezzarti? Dovresti essere tu a battezzare me, non viceversa. Invece Gesù vuole essere battezzato da Giovanni per identificarsi con la nostra condizione, con la tua e con la mia condizione. Ma avviene una cosa molto importante, molto bella, straordinaria nel momento del battesimo di Gesù. Ad un tratto, come Gesù saliva fuori dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Un evento sicuramente straordinario, anzi, un evento comune, normale, il battesimo, accompagnato da un evento straordinario: la presenza della Trinità. Ora dobbiamo essere chiari, la parola Trinità nella Bibbia non esiste, l'abbiamo coniata noi, l'ha coniata l'uomo. Ma è un termine che esprime molto bene, seppure ovviamente in modo limitato, la realtà del Dio, tre persone in uno. Ora io non voglio neanche cominciare a spiegare come funzioni la cosa. Prima di tutto perché non lo so. E in secondo luogo perché non è possibile spiegare Dio. È come se l'apparecchiatura qui davanti a me ad un certo momento cercasse di capire come funziono io, chi sono io, la mia personalità, il mio cervello, la mia intelligenza, la mia fisiologia, la mia anatomia. È assurdo, impensabile. Anche questo è un paragone che fa acqua da tutte le parti, perché ogni volta che cerchiamo di spiegare Dio, di capire Dio, falliamo miseramente. La nostra mente guarda all'indietro, cerca di scrutare l'eternità passata, poi getta lo sguardo verso il futuro, cerca di scrutare l'eternità futura. Ma poi non può far altro che tornare al presente e cadere esausta. Quindi non tenterò certo io di spiegare la Trinità. Non si può spiegare la Trinità. O si accetta e si crede per fede che Dio si esprima così come ha deciso e ha voluto esprimersi, oppure diciamo sono tutte fandonie, sono favolette, non è possibile, non ci credo. Bene, è naturalmente la tua prerogativa, è tua prerogativa pensare in un modo o nell'altro. Certo che se la tua opinione è la seconda, allora continuare il discorso non ha senso, perché tutto il resto, tutto quello che viene dopo, non avrà senso, anzi. O per fede accettiamo quanto il Nuovo Testamento ci presenta, o non lo accettiamo. Dice: ma io credo solo a quello che tocco, a quello che vedo. Beh, questa è una frase che si sente spesso, ma anche questa, se mi permetti la libertà, è una frase che fa acqua da tutte le parti. Non possiamo vedere l'amore, per esempio. Non possiamo vedere l'affetto. Non possiamo vedere la simpatia. Possiamo vedere le conseguenze, i risultati dell'amore, dell'affetto, della simpatia. Ma di per sé l'amore è impalpabile. Non ha un odore, non ha un sapore. Eppure siamo pronti a credere nell'amore, siamo pronti a credere nella simpatia, nell'affetto. Diamo e riceviamo amore e affetto. Avvertiamo le conseguenze, gustiamo le conseguenze. Bene, con Dio è qualcosa di simile. Dio non può essere spiegato, come abbiamo detto fino adesso. Possiamo però gustare, vedere,
sperimentare, toccare le conseguenze, i risultati della sua realtà, del fatto che egli esista. Se rifiutiamo anche quelli, beh, ripeto, nostra prerogativa, ma non possiamo poi andare in giro e dire di essere persone logiche. Fatto sta che durante il battesimo di Gesù, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito sono presenti. Sono presenti in totale armonia, in totale unità. Allo stesso momento, in totale diversificazione. Dio Padre parla, esprime una propria opinione. Dio Spirito si presenta come una colomba, e qui è difficile da comprendere veramente il senso, non era una colomba eppure si presenta come colomba, una presenza pacifica, tranquilla, serena, ma una presenza reale, concreta. Si posa su una delle spalle di Gesù. Lo accompagna. Da questo momento in poi lo Spirito è presente nella vita di Gesù in un modo straordinario. E poi, ovviamente, c'è Dio Figlio. Dio Padre, Dio Spirito, Dio Figlio. Il Figlio che si è fatto carne, che si è identificato, che si identifica con la mia situazione, con la mia condizione. Dio che si fa uomo. Dice, ma come fa Dio a parlare dal cielo e allo stesso momento essere battezzato e allo stesso momento essere una colomba? Ripeto, io la spiegazione non ce l'ho, la risposta a questo quesito non ce l'ho. È un paradosso, è un mistero, apparentemente un controsenso o un non senso. Ma vedi, solo perché la nostra intelligenza non arriva a comprendere, a capire, solo perché io non arrivo a capacitarmi di una tale realtà, non significa che la realtà sia falsa. Il fatto che io non comprenda come certe cose funzionino, non significa che quelle cose non esistano o che non sia possibile che funzionino. Devo ammettere che la mia conoscenza è limitata, la mia comprensione è limitata, la mia intelligenza è limitata. Con Dio è la stessa cosa. Solo perché la mia realtà non arriva a comprendere, a capire e a spiegare Dio, non significa che Dio non esista o che tutto quello che ci viene detto di Lui sia falso. Dobbiamo ingoiare il nostro orgoglio umano e dire «Non comprendo, non capisco, ma c'è un messaggio qui dentro che voglio fare mio». C'è un messaggio che ha la capacità di trasformare la mia esistenza, la mia vita terrena attuale, il mio destino eterno. Lo voglio scoprire, lo voglio conoscere. Voglio esplorare il libro più letto. Voglio incontrare Dio nella persona di Cristo con l'aiuto dello Spirito.

Vorrei ricordarti che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, e felice di essere in tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Tornando al testo del Vangelo di Marco, dobbiamo sottolineare una cosa. Il battesimo di Gesù non è soltanto un momento supremo di identificazione di Dio con la mia condizione. È anche, come dire, il benestare di Dio Padre sulla personalità, sulla realtà, sul compito del Figlio. Dio infatti dice: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. La voce del Padre, la voce di Dio, la voce di colui che ha voluto la missione del Figlio, che ha voluto la vita, la predicazione, la sofferenza, la morte, la resurrezione del Figlio. Noterai che qui tutto avviene con una certa celerità. Gesù è il servo. Giovanni Battista lo presenta, Dio Padre lo riconosce e lo approva. Tra poco inizierà la tentazione di Gesù, poi il compito di Gesù, la missione di Gesù. Ma come vedi, Marco non adopera tante parole, tante frasi fiorite e termini altisonanti. Si limita all'essenziale. Infatti leggiamo: e subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto. Ecco, concluso il battesimo, Marco dice: subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto. Anche qui ci sono cose interessanti da rilevare. Sospinse è una parola piuttosto forte e ci dice che Gesù fu come spinto, quasi fisicamente mosso dallo Spirito, per andare subito in luoghi deserti, per essere tentato. Questo sospinto ci dà proprio l'idea della vela che viene gonfiata dal vento, che è la vela che si arrende alla forza, all'energia del vento che la sospinge, che la gonfia. Ecco, Gesù si arrende alla volontà del Padre, espressa attraverso Dio Spirito Santo. Ancora una volta, la Trinità è coinvolta nella missione di Gesù. Questo è un fatto molto importante da rilevare, da sottolineare. Un altro fatto importante da sottolineare è che Gesù fu tentato. Ora molti pensano: ogni volta che io sono tentato, cado. O il fatto stesso che io sia tentato significa che c'è qualcosa in me che non va. Sono una persona perduta, sono un peccatore senza speranza. Non c'è per me via d'uscita, non riesco a uscire da questo labirinto. Bene, diciamo subito che le cose, stando al messaggio biblico, non stanno così. La tentazione di per sé non è peccato. L'essere tentati di per sé non è peccato, altrimenti dovremmo dire, saremmo costretti a bestemmiare e dire che Gesù ha peccato, il che ovviamente non è così, non è vero. O Gesù è senza peccato o Gesù è peccatore. Le due cose non possono essere contemporaneamente vere. Per quanto mi riguarda, credo fermamente nell'assoluta perfezione interiore ed esteriore di Gesù, nel senso che credo che Gesù non abbia mai commesso peccato. Credo però che Gesù sia stato tentato, e lo credo perché la Bibbia lo afferma. Ma Gesù non è caduto in tentazione. Questo è un fatto importante. Davanti alla tentazione, infatti, tanti erano caduti. Anzi, dovremmo dire, tutti sono caduti, cominciando da Adamo, cominciando dal nostro progenitore. Lo stesso Noè che scampò al diluvio, il re Davide e così via. La lista è lunghissima e la lista poi arriva fino a me, arriva fino a te. Per quanto riguarda Gesù invece, egli fu sì tentato, fu sì messo nelle condizioni di presentare il proprio fianco, per così dire, alle tentazioni, ma non cadde.
rimase nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana. E stava fra le bestie selvatiche, e gli angeli lo servivano. Quest'ultimo è un particolare che solo Marco ci dà. Altri particolari li troviamo anche negli altri Vangeli, ma il fatto che Gesù si trovasse fra bestie selvatiche e che gli angeli erano andati per confortarlo, per servirlo, questo solo Marco ce lo dice. Da quanto abbiamo letto, però, deduciamo che Gesù deve essere stato tentato durante tutti quei 40 giorni. Alcuni pensano che Gesù sia stato tentato da Satana e che le bestie selvatiche abbiano in qualche modo contribuito alla tentazione. Questo non è affatto chiaro, quindi possiamo soltanto supporre. Io suppongo invece che qui Marco ci dica che Gesù era con le bestie selvatiche, e che gli angeli siano stati mandati per servirlo, per confortarlo. Gli animali fanno parte della creazione di Dio, fanno parte della creazione posta da Dio sotto il controllo umano. Ecco perché Dio ha creato gli animali. Ricorda che la Genesi ci dice che tutto quello che fu creato da Dio fu fatto da Lui per preparare un ambiente adatto all'uomo. E per quanto ne sappiamo, la Terra è l'unico luogo in cui esista il genere umano, dove ci sia possibile la vita così come noi la conosciamo, ripeto, per quanto ne sappiamo. Qui anche le bestie erano soggette all'uomo Gesù Cristo, lo servivano assieme agli angeli. Non ci è chiaro in quale modo. Sta di fatto che Gesù per 40 giorni fu tentato, per 40 giorni non mangiò. Per 40 giorni fu esposto come uomo alle tentazioni. Come uomo le sopportò e come uomo riuscì a rimanere, come possiamo dire, dritto in piedi. Come uomo sopportò solitudine, come uomo sopportò fame, come uomo sopportò gli attacchi tremendi di Satana e come uomo li vinse tutti.

Come vedi, Marco non si dilunga nel dare ulteriori spiegazioni, né ci descrive le singole tentazioni come fanno altri evangelisti.

E qui purtroppo dobbiamo lasciarci. Questa è la sigla di chiusura che ci ricorda che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ti ricordo che su tua richiesta, non lo faremo altrimenti, ti manderemo un Nuovo Testamento, tutto tuo, tutto per te. Un piccolo modo per dirti grazie per averci scelti, grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci. Alla prossima passeggiata attraverso il libro più letto. Un abbraccio. Ciao.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Chi fra di voi ci ascolta con fedeltà da tempo ricorderà certamente la storia di cui voglio parlarvi quest'oggi. Un professore di greco, un paracadutista, un pilota audacissimo, un professore di teologia, uno studente di legge tentarono un contatto con una delle tribù fra le più primitive e micidiali delle foreste amazzoniche. Questo accadeva attorno agli anni 50, 1950. Ecco, oggi ripercorreremo un pochino queste tappe, le tappe di questa storia. Ascolteremo anche una interessante intervista con una persona che, ecco, non ha vissuto questi fatti, ma è stata personalmente in contatto con uno di loro. Ecco, questo, tutto questo, quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, vi ringrazio per essere ancora in nostra compagnia. Mario Pieri adesso con voi. Prima però di addentrarci in questo percorso, ascoltiamo un brano musicale. Quest'oggi ho scelto Listen, una bella canzone di Steve Green. Listen vuol dire ascolterò, una canzone che prende spunto dal Salmo 85, versetto 8.

Alcune parole della canzone dicevano: ascolterò bene oltre al silenzio, ascolterò quello che tu, Signore, dirai, pregherò che il tuo regno venga e che la tua volontà sia fatta. Ecco, una canzone che bene introduceva quanto andremo quest'oggi a vedere qui a Contrappunti. Ecco, vi ho anticipato prima, avremo parlato di questi cinque martiri. Potremmo chiederci, erano degli esaltati in cerca di avventura oppure degli eroi al servizio della più grande verità, i cinque giovani che con grande segretezza si stabilirono nel territorio dei temutissimi Auca attorno agli anni 50. È ancora possibile al nostro tempo, anche se sono passati alcuni anni, trovare dei giovani disposti a rischiare la vita per la loro fede, come avveniva al tempo dei martiri della Chiesa primitiva? Si può ancora giustificare il rischio, la perdita della vita dei giovani più capaci per amore di uomini che non conosciamo? Ecco, la risposta a questi interrogativi è venuta in seguito. Ma adesso vediamo, ripercorriamo le tappe di questa storia. Successo per un missionario non è quello di portare il Vangelo in nuove terre e stabilirvi una chiesa. Questo è quello che fa Dio e lo fa poi a modo suo nei suoi tempi. Il successo per un missionario, come per qualsiasi altro cristiano, sta nell'essere ubbidiente alla volontà di Dio. E Jim Elliot, uno dei protagonisti di questa storia, volle da sempre essere missionario, e in modo particolare di lui parleremo quest'oggi. Jim Elliot era cresciuto in una famiglia cristiana, viveva un vero cristianesimo, andò all'università focalizzando quelli che erano i suoi obiettivi su quelle attività che poi lo avrebbero aiutato ad essere un missionario. Jim voleva fare a tutti i costi la volontà di Dio. Dopo molto tempo trascorso in preghiera, Jim sentì questa chiamata particolare da parte del Signore per un campo straniero, in particolare per l'America meridionale. Perché alcuni dovrebbero ascoltare due volte, disse un giorno Jim Elliot, quando invece altri non hanno sentito mai il Vangelo, nemmeno una volta. E fu così che dopo la laurea avvenuta nel 1952 assieme a Pete Fleming, Jim Elliot ebbe l'opportunità di andare in Ecuador a lavorare fra le popolazioni Quichua. Per più di 3 anni lavorarono per costruire una stazione missionaria e una pista d'atterraggio, ma chiaramente loro avevano il compito primario in quel preciso momento di imparare bene la lingua delle popolazioni Quichua per poi poter portare loro il messaggio della salvezza, cioè il Vangelo. Il fuoco, questo fuoco di Jim sull'obbedienza alla volontà di Dio, disciplinò anche il corteggiamento nei confronti di Betty Howard, che conobbe a Wheaton, colei che poi sarebbe diventata sua moglie. Entrambi desideravano essere marito e moglie, ma Jim non prese alla leggera il matrimonio finché non fosse stato sicuro del piano di Dio. Elizabeth e Jim furono entrambi chiamati in Ecuador come missionari e un anno dopo essere arrivati finalmente si sposarono. Questo succedeva l'8 ottobre del 53 a Quito in Ecuador. Dopo il loro matrimonio, Jim continuò il suo lavoro fra gli indiani del Quichua. Nel 1955 cominciarono i loro tentativi di trovare la misteriosa tribù degli Auca. Decisero così di lasciare cadere dall'aeroplano di Nate Sant, un altro dei suoi compagni, dei regali diretti a questa tribù così ostile. Negli anni passati era successo che questa tribù aveva ucciso diversi impiegati della compagnia Shell Oil. Jim e i suoi compagni compresero che il tempo era giusto per andare nel territorio degli Auca e fu così che volarono in quel luogo e vi stabilirono una base. Quindi furono così stabiliti dei primi contatti con questi indigeni e contattarono il punto missionario via radio per dire che le cose stavano andando bene. E quella
Fu però l'ultima volta che stabilirono un contatto. Nel gennaio del 56 Jim Elliot fu ucciso all'età di 28 anni. Con lui persero la vita altri quattro missionari: Ed McCauley, Nate Saint, Roger Uderian e Pete Fleming. I loro corpi furono recuperati poi più tardi e la loro attrezzatura fu riportata indietro. Ecco, ma ci fermiamo qui un attimo con la storia. Facciamo una pausa musicale e poi, prima di proseguire, ascolteremo, come dicevo in apertura, una testimonianza, alcuni pensieri, alcune impressioni dalla voce di chi ha conosciuto personalmente Jim Elliot. Ecco, sentiremo fra poco Arthur Wins, che con Jim Elliot ha trascorso alcuni anni all'università. Intanto questi sono i Continentals italiani, il brano si intitola La luce vedrà.

0: Allora, come dicevo prima, è con noi Arthur Wiens e lui ha conosciuto a suo tempo Jim Elliot. Ecco, chiediamo allora subito a lui come l'ha conosciuto, come l'hai conosciuto?
1: Io ho conosciuto a Wheaton College quando ero studente là. Ho conosciuto subito, sono andato nel 46, lui aveva molto interesse nelle missioni, così siamo conosciuti subito, abbiamo lavorato insieme, pregato insieme per le missioni.
0: Era il 1946, hai detto?
1: Il 46.
0: Ecco, che ragazzo era Jim Elliot? Perché a quel tempo ovviamente eravate ragazzi, studenti.
1: Sì, sì. Lui era molto speciale, amava molto la Bibbia, amava l'opera del Signore, amava le missioni, poi era molto sportivo, era uno dei più bravi nel wrestling. Come si dice wrestling?
0: Quella specie di lotta, no?
1: Lotta, sì. Okay. Lui era molto bravo anche in questo, così era in ogni modo era bravo.
0: Da quello che ricordi, aveva già progetti per le missioni in quel tempo?
1: Stava pregando, ma non era certo.
0: Tu sai come è avvenuto in lui, o meglio, come ha maturato in lui, ecco, questa decisione di andare a servire il Signore in Sud America?
1: Noi eravamo un gruppo che ogni mattina alle 6:30 per un'ora si pregava insieme, e anche lui era sempre là, e abbiamo pregato per il Signore di mostrare la sua volontà a noi, anche che paese, e poi abbiamo parlato insieme, e lui studiava anche spagnolo, così anche questo era utile per andare in Ecuador, e così tutte queste cose lo hanno incoraggiato. Poi il suo padre era un anziano nella chiesa dei fratelli in Portland, Oregon, così anche sua famiglia appoggiavano molto per lui di servire il Signore.
0: Fino a quando siete stati in contatto?
1: Da 46 a 49.
0: Ti viene in mente qualche cosa di quei tempi, qualche aneddoto?
1: Sì, sì. Anche era molto speciale per me, perché un'estate due di noi siamo andati fuori per 3 mesi per un paese dove non c'era una chiesa evangelica, e Jim è andato con un gruppo da chiesa in chiesa in South Dakota. E così abbiamo saputo che erano là, così noi siamo andati in questa chiesa, poi siamo stati, loro erano 4 al loro gruppo e io e mio amico, e circa mezzanotte Jim Elliot ha detto: io penso che è proprio la volontà di Dio che Arturo va in Italia, perché stava pregando di andare. Ha detto: mettiamo le mani, ognuno mette le mani su di lui e preghiamo che proprio il Signore guida per lui di andare in Italia. E questo è stato molto prezioso, proprio come loro vedevano, io diceva certo per la volontà di Dio. E quella sera è stato molto importante, guidato da Gemella quella sera. Questa è una, poi anche tante altre cose. Poi ci siamo andati spesso, weekend, si andava dall'università e si parlava, si parlava anche personalmente, più Jim uno di altri parlavano a tutti gli studenti, poi loro hanno parlato personalmente con loro, poi anche di raccontare dopo con chi ha parlato, chi aveva proprio cercato la volontà del Signore e come hanno potuto parlare con loro. È stato molto bello anche questi viaggi che abbiamo fatto per andare ad altre università vicino a Chicago.
0: Ecco, piano piano vengono in mente tutti i fatti, questi flashback.
1: Sì, sì.
0: Ecco, senti Arturo, la sua uccisione, quella degli altri missionari, fu un fatto che scosse molti a quel tempo, un fatto che venne riportato dalle radio, dalle televisioni, un po' di tutto il mondo. Ecco, tu ricordi qualcosa di quei momenti?
1: Sì, sì, noi eravamo appena andato a casa, siamo andati a casa in dicembre, eravamo ancora con i miei genitori e mia mamma mi ha chiamato, io aiutavo mio padre di tagliare un albero che andava sopra la casa, e la mia mamma ha chiamato: parlo dei tuoi amici, perché anche Gemelli è stato anche con un gruppo di giovani nella nostra chiesa quando viaggiava, e così era conosciuto per Radio Riderian, era di Minneapolis e poi era della nostra missione Gospel Union, e così abbiamo sentito, è successo domenica, lunedì abbiamo già sentito, e non l'ultimo corpo non hanno trovato fino a venerdì, hanno trovato i primi corpi, ma l'ultimo hanno trovato dopo, e così le radio, tutti parlavano, anche io proprio stavo vicino alla radio proprio per ascoltare come andava, perché erano molto vicino a me, e anche nostra missione aveva lavoro in Ecuador. Poi uno era proprio dalla nostra missione in Ecuador e hanno tre hanno chiesto di fratelli, e uno era il pilota della missione pilota e una della nostra missione, e tutti e cinque.
0: Tu non eri ancora missionario a quel tempo?
1: Sì, era ritornato la prima volta in Italia. Io sono andato in 50 in Italia, questo era in 56.
0: Ah, ho capito. Una ardimentosa missione pagata con la vita, riportava il giornale settimanale Epoca qui in Italia a quel tempo. Ecco, una missione che ha dato a suo tempo dei frutti, vero?
1: Sì, la sorella di pilota, lei è ritornato, poi anche con la moglie di Jimmy Elliott, lei è ritornato con la sua bambina e sono proprio andato là, hanno imparato la lingua, conoscevano già un po' di la lingua, ma hanno imparato di più della lingua e poi hanno cominciato a vedere le conversioni e anche i battesimi e proprio quelli che hanno ucciso sono stati convertiti e cominciavano di spiegare la Bibbia. E questo è stato un miracolo molto grande.
0: Tu hai conosciuto anche sua moglie, vero?
1: Sì. Noi eravamo anche eravamo in college insieme e io conoscevo meglio lei che anche lui. Spesso ogni tanto si trovava, Arturo, andiamo fuori qui nel parco, preghiamo insieme un momento, perché lei era un anno prima di me e cosa doveva fare. E da qui, da là è venuto in Canada al Prairie Bible Institute per studiare un altro anno proprio Bibbia. E così io pregavo. Poi lei conosceva che io conoscevo molto bene Gemellet, questo ci ha tirato insieme anche. Perché loro hanno deciso di prima andare al campo di missione e poi dopo sposarsi. E così non erano fidanzati prima. Il fidanzamento è venuto dopo, e il matrimonio dopo.
0: Si sono sposati nel 53.
1: Sì, un anno dopo che erano là.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Sicuramente ti verrebbero in mente altre cose da dire.
1: Sì.
0: Ti ringrazio, Arturo.
1: Prego.
0: Ecco, a molti potrebbe sembrare che i sogni di Jim Elliott, le aspirazioni degli altri uomini, alla fine poi sono state un fallimento, ma non è stato così come abbiamo sentito. Jim Elliott e i suoi compagni avevano fatto esattamente quello che Dio si aspettava da loro, ed era adesso il tempo per Dio di continuare quello che era stato il suo piano. Fra gli oggetti personali recuperati c'era una macchina fotografica con dei ritratti presi ad alcuni indiani Auca con i quali avevano avuto inizialmente un contatto. Le persone nelle fotografie furono poi in seguito riconosciute da una donna Auca esiliata che aveva aiutato i missionari ad imparare la lingua. Erano infatti dei parenti che lei pensava fossero morti. Ecco, fu così che questa donna stabilì un contatto con loro, e dopo molto tempo Elizabeth Elliott e Rachel Saint, la sorella di Nate, si stabilirono fra la gente di quella tribù. Là fondarono una chiesa e molti degli Auca divennero cristiani. Elizabeth dopo qualche tempo ritornò a casa in America, ma Rachel stette con gli Auca poi per ancora molto tempo. Ecco la storia di Jim Elliott, Ed McCulley, Nate Saint, Roger Uderian e Pat Fleming è diventata una delle grandi storie di missionari in tutto il mondo. Molte persone sono state ispirate da questi uomini, anche dalle loro mogli e dalle sorelle di essi. La morte di questi uomini è diventata poi una testimonianza mondiale della fede in Cristo e della dedicazione al servizio del Signore, che è molto molto più grande della conversione di una tribù della giungla al cristianesimo.

Qualcuno ha detto: i campi sono bianchi ed è arrivato il momento perché c'è una raccolta e c'è ancora del lavoro da fare. Signore, eccomi, ci andrò io. Mi sono impegnato a lavorare fino alla fine, fino al tramonto. Voglio vivere un amore che non viene mai meno e amare il mio prossimo come me stesso. Voglio dare finché non mi rimane nient'altro da dare. Vivere una fede che non muore mai ed essere crocifisso con Cristo finché l'unica cosa che vive in me è il messaggio. Non posso ignorare quello che c'è proprio davanti ai miei occhi, perché questo mondo tutto intorno a me sta cercando un segno. Fuori dalla porta le persone vivono nella notte e la luce che vive dentro di me è la speranza che loro desiderano tanto trovare. Quindi io devo rimanere fedele in tutto quello che dico e faccio. Se lavoreremo tutti insieme, potremmo fare di questo mondo un mondo migliore, potremmo fare la differenza se ci impegniamo. Ecco, questo è il messaggio. E queste erano anche le parole dell'ultima canzone che vi lascio in chiusura. Si intitola The Message, cioè il messaggio. Ce la presentano i For Him. Bene, allora vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, per essere stati ancora con me. Vi invito a restare ancora sintonizzati con noi e vi lascio con i For Him, The Message. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it.

0: tesoro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un'altra favola alla radio, benvenuti amici a questo appuntamento. I viandanti e l'orso, ancora questa è una favola di Esopo che ascoltiamo subito insieme, dopo faremo come sempre insieme alcune considerazioni.
4: I viandanti e l'orso. Due amici stavano percorrendo la stessa strada. Ad un tratto comparve un orso e uno di loro fece in tempo a salire su un albero e nascondersi. Invece l'altro, quando già stava per essere afferrato dall'animale, si lasciò cadere in terra fingendosi morto. L'orso gli si accostò col muso e cominciò ad annusarlo, mentre lui tratteneva il fiato. Dicono infatti che l'orso rifiuta i cadaveri. Quando l'animale se ne fu andato via, l'amico che era sull'albero scese giù e domandò all'altro che cosa l'orso gli avesse sussurrato all'orecchio. E quello gli rispose: «Mi ha detto di non andare più d'ora innanzi con amici che non sanno affrontare i pericoli». Questa favola insegna che nelle disgrazie si mette alla prova la sincerità degli amici.
3: Esopo, come abbiamo già detto, era un uomo molto saggio e la sua posizione di schiavo gli forniva la possibilità di osservare e di riflettere su molte cose. Vedendo la folla di amici che circondava il suo padrone, Iadmone, si era forse chiesto se tutti erano sinceri. E forse si era reso conto che, come dice anche la parola di Dio, molti corteggiano l'uomo generoso e tutti sono amici dell'uomo munificente, e ancora che le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è invece abbandonato anche dal suo compagno. Esperienza questa fatta dal figlio prodigo della parabola raccontata da Gesù, il quale, quando ebbe dilapidato con gli amici l'eredità ricevuta dal padre, essendo nel bisogno, come racconta la parabola, si ritrovò solo e dovette mettersi a fare il guardiano di porci. Gesù stesso, che aveva avuto un grande seguito ai tempi della moltiplicazione dei pani e dei pesci, fu abbandonato anche dai discepoli quando giunse per lui il momento di affrontare la croce. Ecco, ricordo di aver letto di una famosa ereditiera che si rammaricava perché non le era possibile sapere con certezza se i suoi amici amassero lei come persona oppure i soldi di suo padre. E questo è senz'altro molto triste, perché ognuno di noi ha bisogno di essere amato. Abbiamo bisogno di sapere che c'è qualcuno che ci ascolta col cuore, senza giudicarci, che ci accetta così come siamo, con i nostri pregi, i nostri difetti, e che non si allontanerà da noi proprio quando sentiremo il bisogno di una parola di conforto o di un gesto di affetto e di solidarietà. La parola di Dio ancora una volta ci ammonisce: non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E ancora, l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Gesù diceva che il vero amico dà la sua vita per i suoi amici, ed è quello che lui fece con la sofferenza, con la morte sulla croce. Gesù morì non per delle persone degne del suo amore, ma per dei peccatori meritevoli di condanna. Morì perché essi potessero avere una nuova vita e mostrare agli altri il suo amore. In conclusione, allora, siamo stati anche noi delusi da qualcuno in cui credevamo? Ecco, probabilmente sì. Allora diamo retta all'orso della favola di Esopo. Non andiamo più d'ora innanzi con amici che non sappiano affrontare i pericoli. Gesù vuole essere il nostro Salvatore, vuole essere per noi un amico che non ci deluderà mai, un amico con il quale potremo affrontare i pericoli e le insidie della vita sapendo di disporre di un aiuto potente e fedele e di una guida sicura.

Quest'oggi abbiamo diverse domande sul libro di Giobbe. È il mio libro preferito. Dite, l'avete voi mai letto? È davvero molto interessante. Vi dico che è ricco di informazioni, di insegnamenti, sia sulla natura di Dio, sia sulla natura dell'uomo. Ebbene, la prima domanda chiede: sapevo che il libro di Giobbe è il più antico libro delle Sacre Scritture. Se è vero questo, e lo è, allora da dove scaturisce il peccato? La legge non è stata data con Mosè molto dopo? Siccome il libro di Giobbe non contiene riferimenti ad eventi storici e riflette un ambiente culturale non ebraico, è difficile assegnargli una data. Il Talmud si azzarda solo a dire che lo scrittore deve essere stato qualcuno che visse prima del tempo di Mosè. Questo, se è vero, farebbe del libro di Giobbe il più antico di tutta la Bibbia, e in questo ha ragione il nostro interlocutore. Ora, questo non ha niente a che fare con la questione del peccato. Infatti, noi possiamo notare che Giuseppe visse prima della legge, pure anche lui era ben conscio che ciò che era peccato e ciò che non lo era, quando in Egitto si trovò tentato dalla moglie di Putifar. Se oggi si va ad indagare fra le più remote tribù della giungla brasiliana, troveremo che anche là i nativi aderiscono a codici di legge che hanno per base il Decalogo, benché mai nessuno glielo abbia rivelato. Vedete, Dio ha messo in ogni sua creatura la sua legge, e ogni uomo, sia che conosca il Decalogo o che mai ne abbia sentito parlare, sa quando viola la legge, e che, essendo in inimicizia con Dio, sa che deve placarne l'ira. Qui l'esistenza, qui l'origine di religione in ogni civilizzazione. Passiamo ora a Giobbe 2:1. Si domanda: chi sono questi figlioli di Dio, o meglio, chi sono questi fra cui Satana si insidua? Ebbene, qui in questo contesto si tratta di angeli. Passiamo a Giobbe 3:1. Dove troviamo Giobbe che maledisce il giorno della sua nascita, e l'ascoltatore domanda: è un peccato maledire tale giorno, o è un giorno come un altro? Giobbe non è l'unico nella Bibbia che maledisce il giorno che è nato. Troviamo Geremia che in due occasioni fa la stessa cosa. Geremia 15:10, Geremia 20:14. Non ho il tempo di investigare se altri lo hanno fatto pure. Si domanda se questo è peccato. Ebbene, dal punto di vista cristiano, il compleanno, il giorno della nostra nascita, non è mai stato troppo considerato. Come ho detto altre volte, solo Faraone ed Erode il Grande commemorarono il loro compleanno. Nella Bibbia il giorno più importante è quello quando ci si converte e si rinasce spiritualmente in Cristo. No, io non credo che fosse un peccato, benché neppure mi sembra una cosa buona da fare, ma bisogna tener conto dello stato in cui Giobbe si trovava e rendersi conto che anche lui in fondo era umano.

Esaminiamo ora Giobbe 3, 17 e 19. In questi versetti sembra quasi che si parli di limbo. A cosa si riferisce esattamente a quel là? Ebbene, amici, qui troviamo Giobbe che si lamenta. Ha maledetto il giorno in cui è nato ed ora sta considerando se non era meglio se fosse stato abortito. Leggiamo il passaggio assieme. Oh, come l'aborto nascosto non esisterei. Sarei come i feti che non videro mai la luce. Là cessano gli empi di tormentare gli altri. Là riposano gli stanchi. Là i prigionieri han requie tutti assieme. Ebbene, il nostro ascoltatore domanda a che cosa si allude con questo là. Si allude forse al limbo? Ebbene, dobbiamo subito escludere il limbo perché questo luogo immaginario è di invenzione umana molto recente. Tale luogo non era considerato affatto nella teologia ebraica né in quella che la precedette, come del resto in quella cristiana che la seguì. Secondo la teologia ebraica esistevano solo due luoghi o regni, il regno dei viventi, qui la terra, e poi l'Hades, il regno dei morti. Naturalmente Giobbe, se fosse stato abortito, si sarebbe trovato nell'Hades in uno stato di beatitudine perché completamente innocente. A proposito, questo versetto risponde anche a una domanda molto più importante che oggi viene spesso rivolta, e cioè se l'aborto ha vita o no. Secondo questi versetti, sì, ha vita, vita umana e infatti vita eterna. Giobbe 5:1. Qui si chiede chi sono i santi qui nominati. E per chiarificare le cose vogliamo leggere questo versetto e dice così: chiama pure, c'è forse che ti risponda. E a qual dei santi tu vorrai rivolgerti? Ebbene, prima di tutto dobbiamo precisare che fra noi italiani, quando si sente questa parola, si pensa subito ai santi nel senso romano-cattolico della parola, cioè di persone una volta esistite che dopo la morte sono state elevate agli onori degli altari dalla Chiesa. Va subito chiarificato che questo non è assolutamente quello che la Bibbia intende dire per santo. Nel Vecchio Testamento, e così in questo caso, quando questo attributo viene nominato significa qualche cosa di separato, messo da parte, consacrato per l'uso di Dio. Significa che possa pure, nella terminologia neotestamentaria, questo significato, e quando però è usato come un nome, come in questo caso, allora significa un essere divino, un essere sacro, un angelo. La domanda fatta ha però lo stesso significato. I santi non si possono mai in alcun modo venerare e non possiamo rivolgersi a loro perché non possono venire al nostro aiuto. La nostra relazione deve essere diretta ed esclusa con Dio. Così, quando Giobbe domanda quale santo potrà aiutarti, la risposta è: nessun santo può aiutarci, perché solo Dio può perdonare il nostro peccato, solo Dio può salvarci, tutto il resto è vano. Passiamo ora a Giobbe 6:7, che dice: l'anima mia rifiuta di toccare tal cosa. Nel contesto non è chiaro che sia la cosa di cui parla Giobbe. Ebbene, bisogna leggere il quarto e il quinto capitolo per capire questo. In questi due capitoli troviamo Elifas che dice a Giobbe, o almeno insinua, che Dio ha sempre aiutato i giusti e i meschini, ma che ha sempre punito gli iniqui, ed invita Giobbe ad ammettere la sua colpa e a confessare a Dio la sua iniquità e di accettare in quella sua sofferenza quello che per Elifas è evidentemente la correzione di Dio. Giobbe risponde che se davvero le cose stessero così, lui l'avrebbe già fatto. Infatti dice: l'asino non sta a ragliare davanti a un bel mucchio d'erba, si dà a mangiarla, e così farebbe anche Giobbe se questo che loro gli dicono fosse vero. Ma questa cosa non fa senso a Giobbe e così la rifiuta. Lui si sa innocente. Per lui il parlare di Elifas non fa senso quanto c'è nel sapore di un chiaro d'uovo. Ed ora
Eccoci all'ultima domanda su Giobbe. Giobbe 7, 13 e 14. Questa è la domanda. Questi due versetti si riferiscono ai precedenti 4, 13 e 18? No. In 4, 13 e 18 è Elifas che parla. Sì, Elifas è stato turbato da un sogno, ma la visione che lo ha turbato ha avuto per scopo, secondo lui, di rivelargli una grande verità teologica, e cioè se il mortale può essere giusto davanti a Dio e se l'uomo può essere puro davanti al suo fattore. Invece qui nel settimo capitolo 13 e 14 è Giobbe che parla, e il sogno che lui ha fatto gli è venuto, dice Giobbe, per tormentargli anche quel po' di sollievo che il sonno poteva recargli. E con questo siamo giunti alla fine per oggi di queste domande. Ringraziamo chi ce le ha mandate, ringraziamo voi amici ascoltatori che ci avete ascoltato. Se anche voi avete qualche domanda, non esitate, scriveteci e noi faremo il nostro meglio per rispondervele. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e chiede di rimanere in ascolto per il resto del programma e di tornare ad ascoltarci alla stessa ora, quando torneremo di nuovo a voi con il quesito biblico.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo quindicesimo. Ora alcuni discepoli della Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba ed alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, traversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e cagionando grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quante grandi cose Dio aveva fatte con loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si levarono dicendo: «Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro ad osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione, ed essendo nata una gran discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro». E tutta la moltitudine si tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi il Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. E quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue ruine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a noi sono note in eterno. Per la qual cosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè, fin dalle antiche generazioni, a chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato». Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli. Scrissero così per mezzo loro: «Gli apostoli e i fratelli anziani, ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila. Anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani». Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia e radunata la moltitudine consegnarono la lettera. E quando i fratelli ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava. E Giuda e Sila, anch'essi, essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. E dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono dai fratelli congedati in pace, perché se ne tornassero a quelli che li avevano inviati. E parve bene a Sila di rimaner quivi. Ma Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando, con molti altri ancora, la parola del Signore. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: «Torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. E Barnaba, preso seco Marco, navigò verso Cipro. Ma Paolo, scelto Sisila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria, la Cilicia, confermando le chiese.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 16ª puntata.
3: Il signor Si è diventato cristiano. È stato liberato dal Signore dalla terribile schiavitù della droga che lo stava conducendo alla tomba, dopo avergli rovinato la sua vita. E ora continua imperterrito per la nuova e meravigliosa strada su cui si è incamminato, incurante delle critiche, delle malignità, dei mormorii della gente, che pensa che sia stato definitivamente stregato dagli stranieri. È stato anche espulso dall'alta classe sociale a cui apparteneva. Ma è meglio sottoporsi al biasimo dell'uomo piuttosto che a quello di Dio. Nella intimità della sua casa, ereditata dagli antenati, le donne della famiglia furono le prime ad apprezzare il cambiamento di Si. Benché prevenute, anch'esse come la maggior parte dei suoi conoscenti, esse avevano più occasioni di notare i cambiamenti avvenuti in lui. Soprattutto la sua gentile e piccola moglie apprezzava la sua nuova delicatezza. La vita le aveva riservato delle grandi delusioni e umiliazioni. Non avere figli in Cina, infatti, era considerata una calamità grandissima, e a causa di ciò molte donne venivano ripudiate o vendute come schiave. Il suo unico figlio, un maschietto, era morto appena nato. Per lunghi anni aveva sentito su di sé il peso del dolore e della vergogna, ma suo marito si era sempre comportato diversamente dagli altri. Non l'aveva venduta né aveva preso un'altra moglie, benché fosse libero di farlo da un momento all'altro. Il cuore della donna spesso tremava a questo pensiero, anche perché suo marito era un uomo autoritario, che spesso perdeva la pazienza e i suoi scoppi d'ira erano temibili. Ma ora che meraviglioso cambiamento era avvenuto in lui. C'era una nuova gentilezza in tutto quello che diceva, era pieno di delicatezze verso gli altri e a lei dimostrava molto affetto, unito al desiderio di vederla partecipe della sua stessa fede. Giorno dopo giorno queste piccole novità si vedevano sempre più chiaramente. Non poteva fare a meno di mantenere la sua ostilità verso la nuova religione del marito, ma vedeva che era sincero e non si sentiva di prenderlo in giro, anzi cominciava a provare una certa curiosità per le cose in cui lui credeva. Di notte si meravigliava spesso di vederlo ancora intento a leggere quel libro, o inginocchiato e tutto preso dalla preghiera, parlare a quel Dio invisibile la cui presenza sembrava tanto reale per lui. Inoltre, egli aveva adottato un nome nuovo. Mentre prima aveva molto temuto gli spiriti maligni, ora si chiamava addirittura conquistatore di demoni. Come poteva osare tanto? Cercava proprio dei guai. Nessuno che non fosse un pazzo avrebbe osato provocare così apertamente gli spiriti maligni. Al giorno d'oggi si tende a dubitare dell'esistenza personale del diavolo, cioè di uno spirito maligno che ha tutta una serie di emissari ai suoi ordini. Nelle comunità cristiane, benché la potenza di Satana sia veramente sconfinata, egli appare più mascherato da angelo di luce ed è più difficile riconoscerlo. Ma non è così nei paesi pagani. Qui le sue mosse sono scoperte e visibili. Ed è difficile che un cinese dubiti dell'esistenza dei demoni, perché troppo spesso ha avuto la prova della loro potenza. Noi, con la nostra mentalità occidentale, potremmo chiamare superstiziose alcune loro paure, ma ci sono dei fatti che fanno veramente pensare e incutono un vero terrore. Quando Si prese il suo nuovo nome, egli, senza saperlo, espresse una realtà che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita cristiana. Per lui Satana sarebbe stato sempre un nemico personale, potente, pronto ad ogni astuzia pur di catturare le anime. Ma la potenza di Cristo era tanto reale nella vita di Si che egli non dubitò mai che avrebbe avuto la meglio su Satana. Ma le battaglie furono spesso dure e qualche volta perdenti, pur nella certezza della vittoria finale. La sua esperienza cristiana fu fin dall'inizio molto impegnativa. La preghiera era per lui una necessità e riscoprì molto presto l'importanza di periodi di digiuno per poter meglio pregare. Teneva in soggezione il suo corpo per poter trionfare del peccato e di ogni difficoltà nella potenza dello Spirito Santo. Questo divenne il centro della sua vita cristiana, assieme al grande desiderio di far conoscere agli altri la via della salvezza. Era impossibile per lui non parlare continuamente del Salvatore. Sarebbe stato come impedire al sole di brillare o a un cuore che ama di rallegrarsi. Non poteva non parlare di Gesù, e infatti ne parlò fino al suo ultimo giorno, perché consapevole che Dio lo chiamava a predicare non tanto in terre lontane, ma proprio in casa sua, tra la sua gente. La testimonianza che scaturiva dalla sua vita doveva costituire un invito per la moglie, la madre, gli amici, e per questo occorreva tempo, amore e pazienza. Le donne di casa erano molto stupite per il suo sforzo di far loro comprendere le scritture. Nei tempi passati lui non aveva mai pensato di far comprendere loro qualcosa. Non sapevano né leggere né scrivere, e lui non si era mai sognato di insegnarglielo per metterle in grado di leggere Confucio. Ma questa nuova dottrina evidentemente aveva per lui un significato diverso, se aveva tanto a cuore che anche loro potessero capirla. Le cose di cui parlava, quel libro, erano bellissime e spesso corrispondevano proprio ai bisogni del cuore. Una strana sensazione di calore toccava i loro cuori mentre lui parlava di Gesù e degli episodi della sua vita. Sentivano una strana simpatia per questo uomo di Nazareth che consolava gli afflitti, riportava in vita i morti, accoglieva i bambini ed era pieno di attenzioni e cure verso tutti. Non si poteva fare a meno di amare Gesù. Non si poteva fare a meno di piangere di commozione al racconto della sua terribile morte in croce. Era davvero un mistero che Dio stesso pretendesse la morte di quel giusto. Perché gli dèi non l'avevano liberato? Che cosa voleva dire, risorto dai morti? Come poteva egli vivere ancora tra i suoi discepoli con lo stesso amore e la stessa potenza dimostrata nella sua vita sulla terra? C'erano davvero molti punti oscuri in quella religione straniera, eppure più ne sentivano parlare, più desideravano saperne di più.